negoziato, trattativa appena cominciata. Nel negoziato però c'è un'altra variabile molto delicata, dalla quale dipenderà l'esito del negoziato e la natura dell'intesa definitiva, se mai verrà raggiunta, tra Teheran e Washington, soprattutto trattativa appena cominciata. Nel negoziato però c'è un'altra variabile molto delicata, dalla quale dipenderà l'esito del negoziato e la natura dell'intesa definitiva.

0: e ha potuto è rientrato al sud. Ma anche oggi ci sono stati almeno due morti quando un drone israeliano ha colpito un'auto. Netanyahu e i suoi ministri ripetono ogni giorno di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano, dove hanno sostanzialmente occupato una vasta zona cuscinetto. Ma il ritiro dell'esercito israeliano è tra le prime richieste, se non la prima richiesta, degli iraniani, che hanno legato con successo il Libano al negoziato con gli americani e quindi a un accordo complessivo sul futuro del Medio Oriente. Trump sarebbe anche d'accordo. Netanyahu, che sa di non avere raggiunto gli obiettivi che si era dato prima di attaccare Teheran, a partire dall'eliminazione di Hezbollah, Netanyahu assolutamente no. E per rispondere alle pressioni interne sta mettendo a rischio addirittura anche i rapporti con l'alleato americano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando. In questi giorni stanno valutando una proposta americana, un parziale ritiro israeliano e il progressivo dispiegamento dell'esercito libanese. Un'opzione già valutata in passato, con pochi risultati. Il problema, come sempre, è che alla trattativa non partecipi Hezbollah. Il Libano quindi è oggetto di questo negoziato mediato dagli Stati Uniti, ma per gli iraniani è oggetto esclusivo, dovrebbe essere oggetto esclusivo, del loro dialogo con gli americani. Una discreta confusione in un fazzoletto di terra dove per gli attori in campo, Israele ed Hezbollah, la guerra sta nella natura delle cose e in effetti, a fasi alterne, va avanti da decenni. Qualcuno riuscirà a fermarla? Oppure a risolvere almeno alcune delle sue cause? Nei prossimi due mesi avremo qualche risposta, anche se forse solo parziale.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: L'allarme arriva dalla Francia, ma potrebbe essere un allarme, un segnale per tutto il mondo, soprattutto in Occidente. I movimenti maschilisti sono una minaccia per la democrazia. Sentiamo Veronica Gennari.
1: L'intensificarsi dei discorsi e dei movimenti maschilisti è sorprendente e preoccupante. Si apre così l'ultimo rapporto della Delegazione per i diritti delle donne del Senato, pubblicato oggi, mercoledì 24 giugno. Intitolato Mascu, nuova offensiva contro le donne, lo studio deriva da diversi mesi di audizioni portate avanti dalla delegazione a partire dal 27 novembre 2025, al fine di tracciare un quadro della situazione dei movimenti maschilisti e della loro influenza, nonché di metterne in luce la pericolosità. Per la prima volta, così, un'istituzione parlamentare francese traccia un quadro completo di questo fenomeno ancora poco documentato nel paese, e la conclusione che ne emerge è inequivocabile. Nel documento si legge: le relatrici lanciano oggi un appello a un risveglio delle coscienze. Attaccando il principio di uguaglianza tra donne e uomini, cercando di screditare incessantemente la voce delle donne, mettendo in discussione diritti conquistati al prezzo di decenni di lotte, manifestando una misoginia violenta e spudorata, i movimenti maschilisti rappresentano un rischio reale per la nostra democrazia e la nostra coesione sociale. La narrazione delle relatrici è molto chiara. I movimenti maschilisti oggi non sono una semplice tendenza, né si limitano ai social media, anche se quest'ultimi giocano un ruolo fondamentale nella diffusione dell'ideologia. Al contrario, secondo le relatrici, costituiscono un movimento sociale e politico che mira a annientare i diritti delle donne e, in ultimo, che attacca direttamente le fondamenta della nostra democrazia. Il documento, redatto da 3 senatrici appartenenti a diversi schieramenti politici, una senatrice repubblicana, una dell'Unione Centrista e una del Partito Socialista, formula 24 raccomandazioni per cercare di arginare il fenomeno, articolate attorno a 4 assi principali. Rendere la lotta contro il maschilismo una priorità fondamentale.

0: della politica pubblica, regolamentare e risanare lo spazio digitale, individuare e prevenire i percorsi di radicalizzazione e infine sensibilizzare l'opinione pubblica mobilitando l'intera società. Lo spazio digitale e la possibile radicalizzazione del fenomeno sono senza dubbio i due punti che hanno più attirato l'attenzione. Per quanto riguarda internet e i social media, le senatrici hanno infatti concluso che nonostante il fenomeno non si limiti ai social media, questi hanno uno spazio centrale nello sviluppo e nella diffusione del maschilismo. Tali affermazioni si basano in particolare su uno studio condotto dall'Università di Dublino nel 2024, secondo il quale bastavano 26 minuti perché a un nuovo utente venissero consigliati contenuti maschilisti su TikTok. Le senatrici chiedono allora che i contenuti digitali siano più controllati e, in accordo con la legge che è stata approvata in Parlamento, chiedono il divieto dei social media ai minori di 15 anni. Secondo pilastro del report, il rischio di radicalizzazione. Le senatrici descrivono un continuum che va dalla banalizzazione dei contenuti misogini alla violenza. L'esposizione ripetuta a questi discorsi può infatti aumentare un senso di vittimizzazione maschile, di odio verso le donne e di rifiuto dei principi democratici. Le autrici si basano in particolare sul caso di Timothy G., un giovane di 18 anni, indagato nel 2025 dalla Procura Nazionale Antiterrorismo per un progetto di attentato contro le donne, derivato direttamente dall'ideologia incel. Per le senatrici questo caso segna una svolta e i servizi incaricati della lotta al terrorismo devono d'ora in poi integrare questa minaccia emergente nelle loro analisi.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Mondiali di calcio, andiamo a scoprire il tifoso più famoso, che è un tifoso della Repubblica Democratica del Congo, che a ogni partita ricorda a tutto il mondo il dramma del suo paese. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Seconda giornata del gruppo K, si gioca Colombia contro Repubblica Democratica del Congo. Quando parte l'inno congolese, tra i 45.000 dello stadio di Guadalajara c'è un tifoso immobile, in piedi sugli spalti. Pantaloni dell'abito blu, camicia gialla e giacca e cravatta rosse. Con una mano si copre la bocca, con l'altra mima una pistola puntata alla tempia. Si chiama Michel Kukambo Ladinga, è il tifoso più famoso del Congo e ha debuttato ai mondiali così, protestando contro i massacri di civili nel suo paese. In patria lo chiamano Lumumba Vea, ovvero Lumumba Vive, ed è una celebrità. Assiste alle partite della nazionale pettinato e vestito come Patrice Lumumba, il primo capo di governo congolese dopo l'indipendenza dal Belgio, assassinato nel 1961 in un colpo di Stato per mano di soldati belgi. Kuka, per tutta la durata della partita, rimane nella stessa posa della statua di Lumumba che si trova a Kinshasa, con la mano destra alzata a salutare la folla. Dice che vederlo dà la carica non solo ai tifosi, ma anche ai giocatori.
2: Tu congolais, il est content de me voir faire le spectacle là. Donc c'est pour cela je donne aussi force aux joueurs, à l'équipe nationale.
1: È diventato famoso durante la scorsa Coppa d'Africa, quest'inverno, quando le sue immagini hanno girato il mondo. La sua presenza al mondiale, come quella di molti tifosi congolesi, era scontata fino a poco tempo fa. Poi, con l'epidemia di Ebola, l'accesso agli Stati Uniti è stato vietato a tutti i tifosi e ai giornalisti. È potuta entrare solo la delegazione ufficiale, dopo un periodo di quarantena in Belgio. Per avere Kuka, però, i giocatori hanno chiesto al presidente del Congo di inserirlo nella delegazione. E così è stato. Non è partito in tempo per assistere al debutto contro il Portogallo, ma ieri notte era lì e ha lanciato un messaggio. Con una mano sulla bocca e un dito alla tempia, ha richiamato il gesto che la sua nazionale rese celebre nel 2024 in Coppa d'Africa, per protestare contro i massacri nel Congo orientale. Lì, una zona ricca di minerali fondamentali per batterie e microchip, la milizia M23, supportata dal Ruanda, ha di fatto occupato il paese. Ancora oggi continua a uccidere, imprigionare e stuprare, secondo quanto verificato da Human Rights Watch. E non è un conflitto lontano dal mondo del calcio. Lo stesso Ruanda sponsorizza Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Kuka ha voluto che se ne parlasse ancora, per ricordare anche il coraggio di chi, come Lumumba, ha lottato per la libertà del suo paese.
2: Oui, Patrice Lumumba, j'ai choisi Patrice Lumumba parce que il était c'est un modèle de courage et modèle de liberté.

0: Ecco, diamo con i progetti sostenibili prima di sentire Fabio Fimiani. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
1: Sono 150 i rifugi climatici per le ondate di calore di Francoforte sul Meno in Germania. La città dell'Assia, 770.000 abitanti che diventano 2 milioni nell'area metropolitana, dal 1 giugno al 31 settembre ha predisposto un ampio numero di luoghi per proteggere i cittadini più fragili per le alte temperature. È durato 4 anni il progetto di sviluppo della rete di protezione per le alte temperature. Il Dipartimento per la Salute della quinta città tedesca ha iniziato con una mappatura delle sue strutture, dalle biblioteche ai centri diurni per anziani, dai centri civici ai musei. L'amministrazione Francoforte ha compreso nella propria mappatura i luoghi di culto come le chiese storiche. Numerose sono medievali, quindi dei muri spessi che isolano dal calore. Altri edifici privati coinvolti sono gli spazi delle grandi gallerie d'arte, tra queste anche quelle di alcune banche, vista la vocazione finanziaria della città. Questa articolazione di luoghi porta anche a una differenziazione di aperture. La fascia 11-18 è quella maggiormente presidiata per il picco delle temperature. Gli spazi pubblici sono pertanto aperti già nelle prime ore della giornata. Qui il personale è stato addestrato a riconoscere i sintomi della disidratazione, quindi aiutare le persone in difficoltà, a partire da anziani, bambini, donne incinte e persone con fragilità. Nei momenti di picco delle temperature il personale è potenziato sia con operatori sanitari che con personale volontario. La domenica è la giornata meno presidiata perché le strutture comunali sono chiuse ad eccezione dei musei. I parchi e le piazze a grande frequentazione, magari con fontane, sono presidiate con personale ad hoc. Le unità mobili per chi vive in strada fanno ricognizioni per indirizzare le persone a proteggersi verso i rifugi climatici. Tutti i luoghi predisposti sono rintracciabili attraverso il sito georeferenziato del comune di Francoforte.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Buongiorno e benvenuta la professoressa Maria Chiara Carrozza. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La professoressa Maria Chiara Carrozza è fisica, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca, già presidente del CNR, è stata ministra dell'istruzione nel governo di Enrico Letta tra l'aprile del 2013 e il febbraio del 2014, è stata anche rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è autrice di un'ultima pubblicazione dal titolo «Quanto vale la conoscenza» pubblicata da Egea. Che cos'è la conoscenza, professoressa Carrozza? Partiamo da qui.
1: La conoscenza è la nostra identità, è il modo in cui ci facciamo dei modelli del mondo e dei modelli del passato e di tutto quello che hanno fatto anche gli altri. In un certo senso è la connessione fra noi, il passato, il presente e la collettività.
0: Molto interessante. Leggevo che viene definita anche come silenziosa infrastruttura. Qui andiamo verso una definizione forse un tantino più complessa, o no?
1: Ma sicuramente è un'infrastruttura, nel senso che oggi ha assunto questo ruolo, forse lo ha avuto anche nelle civiltà del passato, questo non lo nego, però più che mai adesso e nel prossimo futuro è un'infrastruttura decisiva per la nostra economia, per il nostro sviluppo, per i nostri valori.
0: Esercitarsi nella conoscenza, darsi da fare per acquisire maggiore conoscenza, è una forma in sé di pensiero critico oppure no? Bisogna fare attenzione perché ci sono percorsi che portano da tutt'altra parte rispetto al pensiero critico.
1: Ma la conoscenza, per come la intendiamo noi, soprattutto chi si occupa di educazione e di istruzione, è uno strumento per posizionarsi rispetto a quanto sappiamo di un certo argomento o a quanto speculiamo su alcuni temi, quando si tratta anche di conoscenza in campo filosofico, però ha molte forme ed è anche un posizionamento, una comprensione, poi significa che dalla conoscenza si introiettano degli strumenti che si possono applicare per analizzare il presente e portare avanti la conoscenza e quindi contribuire a creare qualcosa di nuovo.
0: Conoscenza e democrazia, qual è la forma minima, secondo lei, professoressa Carrozza, che deve prendere la conoscenza per essere uno strumento della democrazia e non un ostacolo, per essere in qualche modo, potremmo dire genericamente, compatibile con la democrazia?
1: Ma secondo me questo è un tema molto importante perché nella nostra concezione europea per noi la conoscenza è sinonimo di democrazia perché è sinonimo anche di trasparenza, di dibattito libero, anche confronto fra posizioni e visioni diverse nel mondo come ci possono essere nei parlamenti, no? Si chiamano parlamenti proprio. Perché si parla insieme e magari di fronte si hanno persone che la pensano in maniera completamente diversa e il compito dell'istituzione è quello di trovare una sintesi che ovviamente sarà espressione di una maggioranza, però in certi paesi e la situazione geopolitica di oggi ci dice che a volte la conoscenza viene vista soltanto in alcuni campi, no? Nell'intelligenza artificiale, nelle tecnologie, fare un ponte bellissimo, un grattacielo stupendo, esplorare lo spazio, però quando questa stessa conoscenza si applica per discutere se alcune decisioni governative sono efficaci, se alcune politiche nella salute o in altri settori fanno veramente bene alle persone, oppure quali sono le domande sul futuro dell'universo, allora questi stessi sistemi autocratici negano la conoscenza, che è un po' un paradosso, perché dal mio punto di vista, se io progredisco nel conoscere un materiale estremamente prodigioso che porta all'economia circolare, non posso poi fermare la mia intelligenza quando invece discuto di alcune posizioni in altri campi, come possono essere i vaccini, la salute pubblica o gli asili nido, per dire, certo. Fare alcune cose che possono essere capite da tutti. E quindi il sistema autocratico implode su questo, non riesce a gestirla e necessariamente entrano in campo dei conflitti e delle crisi che possono essere ovviamente controllate, ma che alla lunga porteranno anche all'insorgere di idee, obiettivi e posizioni diverse.
0: Credo che lei mi abbia già dato una risposta, ma comunque la domanda gliela faccio lo stesso perché volevo chiederle quando la conoscenza viene maltrattata lì, allora in quel luogo dove c'è questo maltrattamento c'è un problema con le libertà e i diritti e quindi le autocrazie, come diceva lei prima.
1: Sicuramente, sicuramente. Anzi, la conoscenza per come la intendiamo oggi a scuola, all'università, nei centri di ricerca, è un qualcosa che comunque si sviluppa liberamente, segue anche le domande che noi ci poniamo, gli interessi che noi abbiamo e che tutti devono avere. Non è che soltanto la scienziata ha delle curiosità di capire l'origine dell'universo, ci possono essere cittadini che hanno interesse a capire come stanno i laghi della propria regione, se sono inquinati o se certi nutrienti ci sono davvero, se quel che mangiano, quel che fanno va bene o quanto influenza la loro vita. È chiaro che l'autocrazia tende a confinare, appunto, soprattutto quella di origine poi profondamente tecnologica. È un po' un paradosso e questo inevitabilmente porta alle crisi. Quindi arriviamo a una specie di tendenza alla sorveglianza di massa e anche a un tentativo di incanalarci, forse di dominarci. Invece oggi la conoscenza è importante, soprattutto per le persone più semplici, anche più lontane dai centri di potere, perché è lo strumento che permette loro anche di farsi un'idea e di farsi un giudizio autonomo.
0: Professoressa Maria Chiara Carrozza, lei ha parlato di sorveglianza, mi si è subito accesa una lampadina ritornando a una discussione fatta ieri nella trasmissione di pubblica di ieri e riprendendo un pezzo dei lavori di una scienziata che lei conosce come Shoshana Zuboff, che negli Stati Uniti ha elaborato quella, diciamo così, teoria del capitalismo della sorveglianza che rappresenta un mondo che è un mondo da incubo, che però in alcuni pezzi e angoli di questo pianeta è già stato in qualche modo messo a regime, e cioè il mondo che funziona sul controllo e sulla sorveglianza. La sorveglianza e il controllo, professoressa Carrozza, è una forma di conoscenza, no? Ed è una forma di conoscenza, a dir poco, forse manipolata, ma non solo. Che cosa ne pensa lei?
1: Io penso che la conoscenza sia appunto uno strumento importante, non è un caso che i governi, diciamolo in modo astratto, ma si capisce bene a chi posso riferirmi, i governi hanno la tendenza a conoscere, a voler conoscere quello che facciamo, no? Dove ci spostiamo, se siamo andati da una parte piuttosto che da un'altra, e usano telecamere ovunque, ma anche strumenti di sorveglianza, cioè sono appunto capitalisti come estremi. Perché io penso che il capitalismo abbia bisogno fondamentalmente di una cosa, la regolazione. Non può esistere un capitalismo senza la regolazione, senza la concorrenza e senza anche un elemento di controllo pubblico dell'interesse pubblico. Cioè, funzionano le democrazie perché anch'io credo nel capitalismo, per carità, però deve essere un capitalismo regolato, funziona con l'antitrust, con strumenti che permettono di regolare dei mercati e quindi di avere una ricaduta. La conoscenza in mano a pochi di tutto quello che noi facciamo e del nostro profilo è uno strumento che gli altri possono usare appunto per dominarci in un certo senso e controllarci. Non credo che questo ci possa far piacere, anche perché oggi magari barattiamo la sicurezza personale o la sicurezza delle nostre vite e delle nostre famiglie in cambio della concessione delle nostre immagini, dei nostri spostamenti,
0: Certo.
1: così come mettiamo le app per andare nel traffico. Io vivo a Firenze, che è una città da incubo per il traffico. Barattiamo le nostre posizioni nello spazio in cambio delle app che ci dicono qual è la strada più libera. Questo baratto finché è il nostro spostamento in macchina, però quando questo si estende anche ai dati sanitari e altro, può essere pericoloso.
0: Certo, in questa trasmissione che si chiama Pubblica, professoressa Carrozza si è legittimati anche a non credere nel capitalismo, quindi non è un problema. Ma questa osservazione che lei faceva mi ha fatto venire in mente una cosa che volevo sottoporle qualche minuto più avanti, ma lo faccio adesso perché secondo me è un po' a tema sulla questione capitalismo, perché un ospite recente che abbiamo avuto, Massimo Flori, non so se lei lo conosce, è un economista, insegna all'Università Statale di Milano, fa parte del Forum Disuguaglianza e Diversità e lui ci raccontava, nelle economie avanzate diceva, lo Stato è cresciuto ad un ritmo molto più veloce rispetto al mercato, non si tratta soltanto di welfare state, il suo ruolo si misura anche nella capacità di produrre beni pubblici globali, e qui torniamo alla dimensione pubblica che lei evocava poco fa, professoressa Carrozza. Pensiamo, dice lui, anche al cambiamento climatico come questione. Questa evoluzione, diceva Florio, è entrata in tensione con l'accumulazione illimitata di capitale oligopolistico, e per le grandi oligarchie tecnologiche e finanziarie questo Stato, questo tipo di Stato, deve essere in qualche modo indebolito e dominato. Lui, Massimo Florio, parla di Stato post-capitalista, quindi di un modo di produzione pubblico che deve un po' essere la regola e non l'eccezione. Allora la invito a ragionare ancora per un minuto, professoressa, proprio sulla questione che riguarda le dimensioni pubbliche verso le quali forse le varie cittadinanze possono in qualche modo nutrire una qualche fiducia, cioè laddove quello che si è dimostrato in questi ultimi decenni, no, che il capitalismo in quanto sistema economico che conosciamo da diversi secoli non è stato in grado negli ultimi quattro decenni quantomeno di fornire quelle prestazioni, lo dico tra mille virgolette, che potrebbero essere, no, un sistema di uguaglianza, ad esempio fra le persone, di uguaglianza sostanziale delle opportunità, mentre invece quello che ci ha portato è una disuguaglianza crescente. Cito soltanto questo: la dimensione pubblica, secondo lei, è una dimensione che va recuperata dopo i decenni in cui la parola d'ordine è stata privatizzare? Vendere, il pubblico doveva vendere e permettere ai privati di acquistare. Che cosa ne pensa, professoressa Carrozza?
1: Allora, io penso che la conoscenza sia effettivamente un bene pubblico, e perché io ho a cuore l'interesse pubblico, perché non può esserci un'espansione incontrollata del capitalismo estremo, no? L'accumulo di capitali e di potere senza la ricaduta sul pubblico, anche perché a forza di accumulare potere e soldi, io non sono un economista, ma penso che a forza di accumulare potere, soldi, capacità produttiva, poi alla fine i clienti, cioè chi dovrà comprare, non avrà più le possibilità neanche di essere interessante sul mercato, perché non avrà nessuna forza, nessun potere di acquisto. Secondo me è quello che sta avvenendo in Italia, che viene sottovalutato. Gli stipendi, gli salari sono talmente bassi, queste nuove generazioni hanno meno potere d'acquisto rispetto a quelle precedenti, e quindi c'è una crisi fondamentale anche del consumo, del mercato interno. Invece il mercato interno è importante, così come non lo abbiamo valorizzato come mercato interno europeo, e noi lo dobbiamo valorizzare e capire che poi alla fine, se questo consumatore si impoverisce, va sempre più giù, la ricchezza si accumula sempre di più, vorrei capire bene come funzionerà il mercato, perché chi potrà acquistare le cose? Già oggi, secondo me, non viene mai detto, ma uno dei problemi dell'automobilistico è che le persone non si possono più permettere la macchina. Io ho avuto colleghi, persone che quindi appartengono alla fascia dei professori, ricercatori, insomma educatori, insegnanti, che dicono: non mi posso acquistare un veicolo nuovo.
0: Certo,
1: e
0: vero.
1: Allora mi viene in mente, esatto, il modello Ford, in cui si costruiva la Ford T, che poteva essere acquistata dagli operai stessi che la costruivano.
0: Ma quelli erano i 30 anni gloriosi, professoressa Carrozza, secondo me, o almeno arriviamo fino agli anni 70, dopodiché quel modello che lei appunto ci sta raccontando in modo sintetico è un modello che ha ceduto il passo a qualcosa che ha cambiato un po' la faccia del nostro modo di lavorare e di vivere. Cioè siamo entrati in quel lungo tunnel chiamato neoliberismo da parte della stragrande maggioranza delle persone, e che ha invertito la marcia. Appunto, l'operaio della Ford che poteva comprarsi una macchina che contribuiva a produrre, oggi quella possibilità è ridotta praticamente a zero. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che stiamo parlando con la professoressa Maria Grazia Carrozza, fisica e autrice di questo libro dal titolo Quanto vale la conoscenza, perché volevo ritornare su questo punto, professoressa, del valore della conoscenza, perché Già lei ce lo faceva capire, la conoscenza può essere in qualche modo oggetto di un vero e proprio processo di, anche qui, privatizzazione. Pensiamo ai brevetti, oppure alle forme di concentrazione oligopolistiche, cioè a dire quando ci sono pochi soggetti che da soli controllano un intero mercato, e quando questo mercato, il mercato della conoscenza, diciamo così, sono pasticci seri, nel senso che quella conoscenza viene in qualche modo piegata le viene data una forma che rispetta taluni interessi e non altri. Quindi le chiedo, il valore della conoscenza è un valore, diciamo così, che può passare attraverso le maglie dello scambio di mercato tra domanda e offerta di conoscenza, oppure sto dicendo qualcosa che non sta proprio né in cielo né in terra, professoressa
1: Allora, secondo
0: Carrozza?
1: me, esatto, secondo me l'esempio dei brevetti è calzante, perché il brevetto non è altro che un modo per anche validare un'innovazione, un'idea, un frutto dell'ingegno che viene anche da un investimento pubblico e privato. Per esempio quello dell'università, non c'è più il privilegio del professore di possedere il brevetto, è dell'università, ma c'è un ritorno per il professore o per il ricercatore che l'ha ideato. E così ci deve essere per le imprese, investono in ricerca e poi hanno diritto a di valorizzare l'invenzione. Il problema è che questo meccanismo si è inceppato. In parte si è inceppato, per esempio, in Europa, perché prima eravamo leader nella brevettazione e ora il nostro tasso e ritmo di brevettazione è sceso e sta andando velocemente, insomma, al terzo posto. C'è la Cina, ci sono gli Stati Uniti e quindi l'Europa non sta più producendo innovazione. Dall'altra ci devono essere anche meccanismi di compensazione, perché il nostro sistema funziona sulla valorizzazione della conoscenza. Un nuovo farmaco o un nuovo materiale risponde a anni e anni di investimento ed è giusto valorizzarlo. Nello stesso tempo, il compito, come dire, del regolatore pubblico, della Commissione europea, del sistema anche nazionale è quello di garantire che però non ci sia una profonda disuguaglianza nell'accesso ai risultati e che quindi ci sia la giusta ricaduta sul sistema pubblico anche nell'interesse pubblico. Chi studia diritto amministrativo, io sono lontana da questo settore, ma sa bene che il diritto pubblico soprattutto ha questa finalità. La finalità è che l'interesse pubblico deve essere tutelato. Ecco lo scopo del regolare. Quindi il sistema di brevetti, soprattutto nei farmaci, deve garantire che non ci siano paesi tagliati fuori dall'accesso ai farmaci, per esempio.
0: Professoressa Carrozza, io sto violando un patto, cioè a dire, le avevo chiesto 15 minuti, 15 minuti sono passati, ma io vorrei averne altri 3 o 4 almeno. Posso chiederglieli?
1: Certo, sono qui.
0: Perfetto, accordati, grazie, grazie mille, perché mi stavo rendendo conto che la conversazione tra me e lei ormai è intorno ai 20 minuti, e per 20 minuti tra l'intervistatore e l'intervistata non si è mai parlato di intelligenza artificiale. Secondo me abbiamo battuto un record quando appunto uno dei soggetti è una fisica e una studiosa della caratura sua, professoressa Carrozza. E quindi vengo al punto, vado dritto su una questione che viene catalogata come i pericoli dell'intelligenza artificiale, in particolare dell'intelligenza artificiale generativa, quella a cui noi facciamo le domande e aspettiamo le risposte, perché c'è un suo collega fisico, premio Nobel, Geoffrey Hinton, che ha vinto il premio Nobel nel 2024 per la fisica, che è un po' un pioniere dell'intelligenza artificiale, ha lavorato per una decina d'anni ai vertici di Google, poi si è dimesso e da alcuni tempi denuncia i pericoli appunto dell'intelligenza artificiale, fino a farci temere, ma perché sono le sue parole a dirlo, un sorpasso dell'intelligenza artificiale rispetto a quella umana. Allora, su questo tema mi interessa moltissimo sapere qual è la sua opinione, professoressa Carrozza.
1: Allora, io le dirò che penso che siano dubbi e paure lecite, che nel senso che dobbiamo cercare di capire perché, cioè che questa è la mia domanda scientifica, perché l'intelligenza artificiale ha questo straordinario potere? Da dove viene questa forza? Io anche quando la uso, per esempio per produrre un rapporto, quelli che ci chiedono continuamente la burocrazia, i sistemi, cercavo di farmi aiutare dall'intelligenza artificiale. Nell'interazione ho avuto delle risposte straordinarie. Prima di tutto ha dimostrato questo strumento di conoscermi. Per te sarebbe meglio questo, visto il tuo profilo. E poi, appunto, la velocità con cui sono riuscita a farlo, rispetto a se avessi fatto la cosa da sola, non era impossibile farlo da sola, no? Ma ci avrei messo magari 3 giorni, invece ci metto mezza giornata o anche meno, grazie alle AI. Allora, facendolo, mi sono chiesta, ma questa capacità da dove viene? Com'è possibile che abbia raggiunto queste abilità straordinarie? Perché, insomma, no, non c'è una spiegazione convincente su questo. È come se fossero emerse delle proprietà da questi modelli matematici basati su questo meccanismo di anticipazione probabilistica che sono straordinariamente più alte come prestazione rispetto a quelle che pensavano potesse
0: Ma il
1: avere.
0: punto da...
1: Io,
0: Prego, prego, concluda.
1: ecco. No, e quindi mi domando da dove viene, ecco, non sono ancora riuscita a chiarirmi e penso che questo desti preoccupazione, perché non è tanto trasparente questo meccanismo, il
0: E che
1: processo.
0: quindi questo processo possa sfuggire di mano, perché uno potrebbe dire se fosse tutto e rimanesse tutto sotto il controllo umano, il fatto che ci possa essere un'intelligenza più capace nel calcolo, nelle deduzioni, nei ragionamenti dell'umano, uno potrebbe dire dove è il problema, no? Ma il tema secondo lei è quello che questa superiorità possa sfuggire di mano, tra l'altro lei si occupa appunto di robotica. E tutti hanno immaginato, sentendo le parole del premio Nobel per la fisica, che si riferisse appunto ai robot che poi cattivi si ribellano contro gli umani che li hanno progettati. Professoressa.
1: Ma dunque, io la penso in termini molto tecnici e poco esoterici, nel senso che se io affido, per esempio, un'arma autonoma, cioè la capacità di uccidere delle persone a una decisione fatta dall'intelligenza artificiale, non sono, cioè, certo che l'outcome possa essere manipolato da qualcuno, cioè che qualcuno inserisca dei fattori o degli elementi che possano portare a decisioni autonome che magari non rispondono agli obiettivi che noi abbiamo, no? Quindi il punto, che mi pongo non è tanto che emerga chissà quale soprannaturale capacità, ma che tecnicamente le capacità e la delega cognitiva, anche e soprattutto nel campo decisionale che noi stiamo dando all'intelligenza artificiale, questa possa sfuggirci di mano, possa prendere delle strade che noi non possiamo aspettare. Per esempio, se tutte le centrali elettriche di distribuzione sono in mano a sistemi che falliscono, che prendono le decisioni o che autonomamente alzano la bolletta a qualcuno e l'abbassano a qualcun altro, cioè tutti questi meccanismi e l'esito delle decisioni non sono facilmente preordinate, per cui questa delega assoluta della decisione per me è pericolosa.
0: Professoressa Maria Chiara Carrozza, io la ringrazio per essere stata qui con me, anche per averci concesso qualche minuto in più del previsto. Se lei è d'accordo, io direi che dobbiamo risentirci in futuro dedicando forse più spazio a quella che è stata la parte conclusiva della nostra chiacchierata di questa mattina. Grazie ancora e buona giornata, a presto.
1: Grazie a tutti voi, arrivederci.
0: Buona giornata, grazie. Maria Chiara Carrozza, fisica, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca, è stata presidente del CNR, ministra dell'istruzione tra il 2013 e il 2014, lettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e autrice quest'ultimo libro che ha pubblicato e che è stato un po', ha attraversato un po' la nostra chiacchiera di questa mattina, Quanto vale la conoscenza, un libro pubblicato da Igea.

Allora, vorrei concludere la puntata di questa mattina di Pubblica. Vediamo se riesco a recuperare i fogli. Ah, eccola, con una citazione dal quotidiano Domani di oggi, 23 giugno. È un pezzo scritto da Ferdinando Cotugno, che è giornalista del Domani, che scrive in genere di ecologia, politica, crisi climatica, e il pezzo di questa mattina ha il seguente titolo: L'Europa sta bruciando, le ondate di calore e quella strage nascosta. In apertura del suo pezzo, Cotugno dà però un'informazione molto dettagliata e allo stesso tempo anche molto importante. Sentite che cosa scrive. Nella giornata di ieri, solo l'1,2% della Terra rischia di essere stato più caldo del punto più caldo in Francia. Il Sahara, i deserti occidentali degli Stati Uniti e il Medio Oriente. Lo ha fatto notare il meteorologo del Washington Post, Ben Knoll. Ripeto il dato perché è un dato importante: solo una fettina della Terra, sostanzialmente l'1,2%, è stato più caldo del punto più caldo raggiunto ieri in Francia. Questo dato è un dato che fa capire, secondo me, molto chiaramente qual è il livello di modifica strutturale anche del nostro clima, e che ci fa capire qual è l'ampiezza della crisi climatica dentro la quale siamo. E poi quell'aspetto che citavamo dal titolo, la strage nascosta di cui parla questo pezzo, perché in un'altra parte dell'articolo Fernando Cotugno scrive: i morti da ondata di calore sono i più invisibili e difficili da contare, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità li stima in 200.000 negli ultimi 4 anni in Europa. Le ondate di calore sono la manifestazione più lineare del cambiamento climatico, quello in cui causa ed effetto hanno la catena più stretta e più innegabile. Più emissioni, più gas serra in atmosfera, pianeta globalmente più caldo, giornate e notti localmente più calde, più spesso, più a lungo e in modo più pericoloso. Questa appunto la catena. Fernando Cotugno, dal Domani di oggi. Sono le 11:28 minuti, tra poco la linea passa ad Ira Rubini per CALT. Domani Pubblica salta un giro per lasciare spazio alla diretta da Falla con noi, il tour di Radio Popolare in giro per Milano. Domani saremo a Casetta Verde, largo Giambellino, angolo via Odazio. E quindi con Pubblica ci risentiamo domani, dopodomani, scusate, sempre alla stessa ora, significa alle 11. Io vi auguro una buona giornata, incontriamoci anche domani in quel di largo Giambellino, angolo via Odazio. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questa settimana e anche quest'oggi, mercoledì 24 giugno, fino alle 12.30, alle notizie delle 12.30. Ma come vi abbiamo anticipato ieri, come avete visto sui nostri social, come potete andare a vedere se non avete ricevuto questa notizia, perché la giornata è lunga, siamo in onda dalla Casetta Verde di via Odazio. La Casetta Verde sta fra via Giambellino e via Lorenteggio. Per chiarire un po' la questione e come coloro che ci hanno preceduti, Massimo Bacchetta e Luca Parena, hanno già raccontato abbondantemente, questo è un quartiere con tante facce, tanta storia. Insomma, è stato addirittura oggetto di canzoni, di racconti, di mille avventure tipicamente milanesi, e tuttora è in grande evoluzione. La Casetta Verde è sede di un importante laboratorio, di un progetto, insomma, che è già stato in parte raccontato e che continueremo a raccontare per tutta la giornata. Quest'oggi a Cult però abbiamo scelto, e poi mi raggiungerà anche Barbara Sorrentini, abbiamo scelto alcuni argomenti, alcuni luoghi che ruotano intorno a questo grande quartiere che io chiamerei Lorenteggio Giambellino, perché insomma sono comunicanti, molte cose sono condivise, gli abitanti dell'una lunga via e dell'altra lunga via, di tutto quello che c'è intorno, spesso partecipano alle moltissime, devo dire, iniziative culturali che ci sono in questo quartiere. Non è sempre facile portarle avanti, ma da che io ricordi è sempre stato un quartiere dove si è cercato di fare cose belle e cose interessanti. Nomino anche la biblioteca di via Odazio, che ha avuto tante avventure e disavventure nel corso dei decenni. Insomma, io ci venivo a studiare quando andavo all'università, e parliamo quindi delle guerre puniche, ma è ancora lì, ha avuto anche una ristrutturazione, insomma, cose di cui oggi non faremo in tempo a parlare, ma comunque anche quello è un importante punto di riferimento proprio qua vicino. Ma davanti a me ci sono le prime due ospiti di quest'oggi, che hanno creato una realtà molto virtuosa a Milano, che appunto fa arte, cultura, attività, laboratori, con una missione precisa, un obiettivo preciso, che ci diranno loro, da tanti anni. Il Trillino Selvaggio, chi l'ha sentito nominare o lo ha frequentato non può confonderlo con nient'altro. E allora Silvia e Ornella, Silvia Coggiola e Ornella Vancheri, dove va l'accento, giusto?
1: Perfetto.
0: Che parlate nel microfono, l'unica cosa, se no non vi sentono. Benvenute, grazie di essere qua.
2: Benvenuti a te, beh, piacere a tutti, ciao.
0: Allora, condividono un microfono, ma insomma si divideranno il racconto di quanti anni di Trillino Selvaggio?
1: 20.
0: Però.
1: Tanti, siamo ormai adulti, cresciuti, sì.
0: Come nasce il Trillino?
1: Allora, il Trillino nasce da un progetto, come dire, la missione, tu hai detto fare cose belle, e di fatto tre persone si sono incontrate 20 anni fa, con tre storie differenti, Susanna, Silvia e Ornella, e hanno deciso di trasformare una vecchia fabbrica di Galalite in uno spazio per fare cose belle come missione educativa, educante, come pedagogia attiva. Cioè, fare cose belle permette di crescere e, come dire, contaminare anche il piccolo, la tua famiglia, la tua scuola, il tuo quartiere, facendo cose belle. Noi lo facciamo con i linguaggi artistici, che sia circo, musica, danza, teatro, o semplicemente creando tane urbane, che è il nostro mantra, cioè dei piccoli luoghi belli. E lo spazio Galalite, dove siamo, è un luogo molto molto
0: dov'è
1: bello.
0: Dov'è esattamente?
1: È in via Tolstoi, 14 Barrai. Noi ci sentiamo molto nel nostro quartiere qui, in Casetta
0: Anche
1: Verde.
0: Via Tolstoi, no? È una di quelle lunghe trasversali che passa sia dal Giambellino che dal Lorenteggio.
1: E ci troviamo molto in quartiere, anche se di fatto siamo percepiti un po' al confine, perché siamo nella zona un po' più gentrificata, che ha avuto delle profonde trasformazioni in questi 20 anni. Ma la nostra tendenza è quella di presidiare quell'area, perché è quella che, come dire, per vari destini ci è toccata rianimare e rivitalizzare. Ma molti progetti li abbiamo fatti negli anni, anche grazie a vari bandi, qui in questo quartiere, soprattutto con le scuole. E quindi Trillino ha questa un po' missione di fare rete in modo trasversale, sia come età, da 0 anni, 18 mesi, le attività di musica in fascia, fino veramente agli adulti o agli anziani, E da quest'anno, veramente da 3 anni, abbiamo anche una vera e propria tana urbana, che è un giardino che insieme a Canottieri San Cristoforo e ai Cicloshard, un'associazione sociale che hanno una ciclofficina, abbiamo rigenerato. Quindi il trillino lo trovate allo spazio Galalite, ma lo trovate anche al casello San Cristoforo, che è anche quello un progetto del fare bello e del fare rete, per noi stimolante, quasi una sperimentazione sociale, per non diventare un locale milanese.
0: Quello è il rischio quello dell'aperitivo. Bravo. Che insomma piace a tutti, ma insomma non può tutto diventare aperitivo. O DJ set, insomma, li facciamo anche noi gli aperitivi DJ set, quindi voglio dire, per carità, non scagliamo nessuna pietra.
2: Poi Trillina,
0: Silvia, sì. Ecco, stavi dicendo,
2: sì, Trillina ha una vocazione anche proprio di rigenerare gli spazi, è nato proprio così, perché siamo dentro ad una fabbrica di Galalite, che era di Galalite, che fa proprio parte
0: materiale
2: anche, sì, era
0: fa...
2: un materiale dalla formaldeide e il latte, veniva creata questa pietra di latte, un po' come i gioielli di Bachelite, e addirittura un socio che si è innamorato dello spazio è andato alla ricerca nei mercatini di una vecchia radio di Galalite e ce l'ha regalata, e quindi anche chi viene capisce, perché molti non sanno più che cosa fosse la Galalite,
0: sì.
2: Però era appunto...
0: Mia nonna aveva degli oggetti di Galalite, perché erano proprio dagli inizi del Novecento.
2: Sì, esatto, no? Anche i vecchi interruttori, sì, che sembravano d'avorio, era proprio
0: maniglie,
2: la Galalite.
0: Sì, oppure,
2: sì, sì, un bellissimo materiale. E fa parte proprio della storia di questo quartiere, erano fabbriche. Quindi noi siamo entrati in una fabbrica e l'abbiamo trasformata. Prima siamo entrati proprio in una stanzetta, a fianco a noi c'erano altre realtà, quella era la sede proprio storica del PC del Giambellino.
0: Wow. E quindi sì, tra la radio e il PC stai dicendo cose che ci commuovono, insomma. E adesso non c'è più il PC e vi do una notizia. Cioè, per cui non è,
2: E noi abbiamo, però siamo entrati in quel luogo e poi l'abbiamo trasformato in un luogo di cultura. È stato negli anni tante cose, è stata anche una fabbrica poi di macchine da cucire, di una pelletteria, tante realtà, e noi piano piano ci siamo allargati e abbiamo appunto dato spazio sempre di più e l'abbiamo proprio trasformata come una casa. Cioè per noi il mood era proprio sentirsi a casa, e chi viene da noi, perché Trillino invece ha le caratteristiche proprio di non essere sulla strada, quindi di non essere percepito anche dall'esterno come un locale, si sente proprio a casa, è arredata come una casa. Quindi da noi c'è gente che viene, oltre a frequentare per poter partecipare ai corsi, che noi siamo nati con la vocazione per l'infanzia, ma poi ci siamo appunto poi ampliati a giovani, adulti, anziani, c'è chi viene proprio, resta lì perché ha il piacere di stare lì, tant'è che poi il nostro proprio mood è stato anche del sostare con arte, e c'è gente che da noi proprio si ferma ore, c'è gente anche che si addormenta sui nostri divani. Sì. E quindi insomma è proprio un luogo dove sentirsi a casa, dove stare bene, e dove quindi anche le proposte che facciamo le facciamo in
0: diciamone
2: quel modo.
0: Diciamone qualcuna.
2: Allora,
0: abbiamo ancora 3-4 minuti.
2: Sì, allora, una proposta che piace sempre tanto, dai bambini ai giovani, è il circo e le aeree. Questo piace tantissimo.
0: Il circo inteso nel senso Cirque Nouveau, naturalmente.
2: Sì, sì, sì. Cirque Nouveau, ovviamente. E poi abbiamo il teatro, la danza, la musica. Abbiamo un coro di voci bianche che il proprietario dello spazio continua a fare da noi dall'inizio, quindi dai 20 anni. Lui è conosciuto nel panorama milanese, Giorgio Ubaldi.
0: Il maestro Ubaldi,
2: esatto,
0: ha formato generazioni,
2: esatto,
0: di,
2: esatto,
0: giovani coristi.
2: Esatto,
0: sì,
2: esatto. E abbiamo il nostro coro di piccole voci bianche, che poi appunto grazie a Giorgio riescono anche a fare piccole tournée. Anche quest'anno siamo andati a Piacenza con il coro di voci bianche di Piacenza. Quindi ci sono tante attività, ma anche per gli adulti. Quindi abbiamo anche, a parte i campi estivi per i bambini, che facciamo insieme alla Canottieri San Cristoforo, i bambini si divertono molto perché vanno lungo il Naviglio Grande, fanno quindi...
0: Si fanno gli anticorpi.
2: Si fanno gli anticorpi perché poi casualmente, cioè forse non bisognerebbe neanche dirlo in radio, ma casualmente spesso qualche tuffo viene fatto lungo il Naviglio. Però
0: bambini
2: in realtà,
0: fortissimi.
2: No, però in realtà anche la Canottieri ci diceva che le acque del Naviglio in realtà sono sempre analizzate, sono sempre
0: più pulite di,
2: più
0: quanto,
2: pulite
0: si
2: di quanto si pensa. Infatti anche loro fanno il cemento, anche d'inverno con il tuffo. E poi abbiamo tutte le attività al Trillino per gli adulti, e non ci dimentichiamo adulti e anche anziani, abbiamo Feldenkrais, abbiamo danza terapia, quindi spaziamo tanto con diverse attività che poi proponiamo anche al di fuori della nostra sede, quindi andiamo nelle scuole, abbiamo un rapporto ormai consolidato con l'editore Terre di Mezzo, e da tanti anni andiamo a fare la cosa giusta, dove portiamo un pezzettino di Trillino in fiera, ma non per fare un mercato, ma proprio per offrire una proposta anche
3: per
2: chi è
3: conoscere,
2: sì, di passaggio,
3: sì,
2: in fiera, certo, perché comunque sempre per noi l'idea di avere un'attenzione al processo creativo, che sia anche per 5 minuti, ma avere un'attenzione al processo creativo dei partecipanti.
3: Dove vi troviamo in rete?
2: www.trillinoselvaggio.it e poi Trillino Selvaggio sia su Instagram che su, sì, su Facebook.
3: Ornella, dici perché si chiama Trillino Selvaggio?
1: Beh, Trillino
3: io lo so, ma diciamo.
1: Era il testo di Italo Toscani, che era nonno di una delle cofondatrici di Susanna, ed è un romanzo di formazione. Siamo agli inizi del Novecento, di questo bambino che in modo abbastanza rocambolesco andava a trovare un senso nella sua agitazione ipercinetismo, e ci è sembrato un modo giusto per raccontare un po' questa nostra anche ansia di trovare sempre delle risposte,
3: sì,
1: delle risposte a dei bisogni che abbiamo anche noi, perché sarebbe stata una follia anche il progetto Trillino al casello, perché noi siamo perfettamente a nostro agio nel nostro spazio, è stata una visione anche quella, quindi c'entra un po' con questa vocazione al viaggio, alla ricerca.
3: Bene, allora grazie a
2: grazie
3: Silvia,
2: a
3: grazie a Ornella, il Trillino
2: grazie.
3: Selvaggio, vi dedichiamo una delle molte canzoni che parlano, in questo caso del Giambellino, ma insomma di tutto quello che c'è intorno. Grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie. A presto.
4: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett.

La ballata del Ceruti, Giorgio Gaber, una canzone che per quelli che abitano a Ovest Milano non si può non conoscere, non tramandare, anche a chi è più giovane, anche Giulio che è qua a fianco e che ringrazio perché si occupa della tecnica della nostra diretta dalla Casetta Verde di Via Odazio, da cui oggi tante trasmissioni andranno in onda. Mi pare che la conoscesse, sì, mi fa segno di sì. Stavamo così, insomma, sorridendo anche dei vocalist che facevano i cori, che erano in realtà sempre gruppi di amici, no? Quelli che hanno creato il teatro canzone di allora, quello che poi sarebbe diventato il, come dire, il marchio distintivo di Giorgio Gaber. Qui eravamo agli inizi e i bar erano importantissimi, sempre gruppi di amici, no? Quelli che hanno creato il teatro canzone di allora, quello che poi sarebbe diventato il, come dire, il marchio distintivo di Giorgio

0: che c'è all'inizio di via Lorenteggio nello spartitraffico all'altezza del numero civico 31. Questa chiesetta è stata protagonista non solo della storia di Milano da moltissimi secoli, ma anche di molte iniziative che hanno avuto luogo in tempi diversi. Una di queste, per esempio nel 2024, è stato San Protaso in Luce, un ciclo di mostre di light art. Ma in generale la chiesetta è visitabile attraverso una serie di visite guidate. Io di fronte a me ho due tra direi i pilastri dell'affetto cittadino, dell'affetto metropolitano per San Protaso, perché hanno fatto tantissime cose per questo luogo che, ripeto, è molto piccolo ma molto amato e molto significativo. Sono Nino Alfieri, che ha curato diversi progetti e progetti espositivi per San Protaso, e sua moglie, che si chiama Pina Cicero, giusto?
1: Sì, certo.
0: Ok, allora benvenuti entrambi. Non so chi di voi vuole cominciare a raccontare un po' la difficile storia di San Protaso, quantomeno nel Novecento e nei primi anni 2000.
1: Bene, intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Magari inizio a parlare io in quanto volontaria di un'associazione che si chiama Associazione Amici di San Protaso. Questa associazione è costituita da tutti i volontari, abitanti del quartiere, che hanno proprio avuto lo scopo da sempre di tutelare e valorizzare la chiesina. Ovviamente, tenuto conto di quanto tu mi hai chiesto sulla storia, ci rifacciamo all'ultimo restauro che è avvenuto nell'86-87, che ha restituito proprio a tutti i cittadini del quartiere e non la chiesina nel suo massimo splendore. Però c'era un'unica pecca, diciamo che le autorità, quindi il Comune di Milano, perché è proprietario il Comune di Milano della chiesina, avendo il timore che venisse vandalizzata o usata in maniera impropria, la teneva sempre chiusa. Veniva aperta solo per quelle poche occasioni, tipo la festa delle vie, che tra l'altro oggi non si fanno più, la via Lorenteggio e così. Allora ci siamo costituiti noi come associazione proprio per permettere la
0: un po' come gli Amici del Monumentale, più in piccolo, ecco, però è lo stesso concetto.
1: Esatto, sicuramente sì, ma anche perché credo che gli abitanti del quartiere abbiano sempre questa funzione, no? Intanto di attenzione e tutela di quello che di bello c'è nel quartiere, o comunque di dare delle opportunità innovative, o comunque di tutela, come nel caso appunto della chiesina. Quindi costituendoci come associazione abbiamo sopperito appunto alla possibilità di tenerla aperta, e infatti la teniamo aperta tutti i sabati pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, e davvero abbiamo, come dire, molti visitatori non solo della zona. E oltre a questi eventi, a questa apertura, abbiamo iniziato ad organizzare eventi culturali di diverso tipo, quindi mostre, eventi musicali, presentazioni di libri. Per esempio, l'ultimo libro che abbiamo presentato è proprio Milano, Borghi, Patrimonio e Periferie, che è molto interessante perché raccoglie proprio tutta la memoria storica di tutti i borghi di Milano.
0: Certo, che poi furono negli anni 30, come si sa.
1: Sì, nel 23, quindi
0: fu una delle prime iniziative che il primo governo Mussolini prese, cioè di riunire tutti i borghi facendoli diventare parte del Comune di Milano, no? Da tutti i vari,
1: certo.
0: Quinto Romano, Quarto Giaro, Lambrate, insomma, Villa Pizzo, me ne vengono in mente così, tutti sparsi.
1: Esattamente, come stai dicendo tu, non solo la città di Milano, ma sotto Mussolini con il fascismo ha alterato proprio delle realtà urbanistiche di molte città.
0: Avevano delle identità precise.
1: Esatto, perché finché erano borghi avevano proprio un momento di vita sociale, di convivialità, ma anche di come dire, bellezza, no? Anche in tutto quello che poteva essere la tutela del borgo.
0: Erano appunto responsabili di un piccolo territorio,
1: esatto.
0: Invece facendolo rientrare nel comune, poi spesso
1: diventarono periferie. Periferia vuol dire degrado, vuol dire comunque non più attenzione. Mentre con questo libro effettivamente si recupera, ma se vuoi questa nostra associazione si inserisce proprio
0: nell'idea
1: di recuperare. Quindi per dire, anche adesso sabato e domenica abbiamo tenuto aperto per l'iniziativa del Municipio 6, che è fatta dall'assessore Delfini, che era appunto il trenino degli Umarell, che hanno portato il trenino alla scoperta di diversi luoghi del quartiere. In ogni caso siamo aperti proprio a tutto. E comunque creiamo possibilità appunto espositive, anche tenendo conto che ci siamo resi conto che aprendo la chiesina tra gli abitanti del quartiere a Lorenteggio appunto già

0: Bambellino, ci sono molte individualità artistiche, molte eccellenze, quindi abbiamo iniziato a fare... è un quartiere che ha molto fermento anche a livello proprio artistico, in senso lato, espressivo, appunto musicale, non. E proprio per questo abbiamo iniziato anche a far fare delle mostre delle persone che vivono nel quartiere.
1: Benissimo.
0: Proprio per... E quindi in questo caso Nino Alfieri, che come me abita in quartiere, ha uno studio... di arte e scultura, comunque in via Tito Vignoli al 47, è stato uno di quelli che ha organizzato delle rassegne artistiche.
1: Nino, allora, Pina mi sembra, come dire, la compagna ideale, per tanti. Però, insomma, l'esperienza di organizzare eventi in un luogo così piccolo.
2: Guarda, è straordinario perché, da un lato, diciamo, potrei fare i fatti miei perché espongo, per dire, in Germania,
1: certo,
2: in tanti luoghi d'Europa, no? Però è troppa l'attrazione per quel posto, perché è intanto questa chiesetta è così piccola, nello spartitraffico, con questo filare di alberi che già, per esempio, nel 24, quando feci questa esposizione lunga ben 3 mesi, scelsi proprio i mesi...
1: Sì, che era appunto questa esposizione di light art,
2: ciclo,
1: no?
2: Di light art, sì. Scelsi proprio i mesi più freddi e più bui, quindi da gennaio
1: per fare
2: a marzo.
1: Luce.
2: Esatto. Era straordinario perché non era ancora stato messo a posto, c'era proprio la stradina che portava alla chiesina piena di pozzanghere, con questa surrealtà, perché con le macchine che ti passavano a destra e a sinistra e tu eri in un pezzo di campagna assolutamente assurdo, cioè proprio interessantissimo.
1: Come isolarsi anche con pochi metri a disposizione.
2: Dichiarazione da parte di tutti, anche di visitatori che non l'avevano mai vista,
1: sì.
2: Quindi
1: bellissimo.
2: Giudicato un po' come se fosse un luogo magico quasi, no?
1: Sì, ecco. Sì, è vero, si dice così nel quartiere.
2: Sì. E la cosa poi bella è che è stata anche il fatto di vedere persone magari venire lì con la scusa della mostra, perché noi tenevamo appositamente accesi dei fari che illuminavano gli alberi da sotto a sopra rosso, per cui si vedeva fin da lontano, e allora già la chiesina di per sé, se vogliamo, un feng shui tutto suo, cioè attira moltissimo. Poi in più, con questa visione, c'era gente del quartiere che veniva lì e diceva: non l'ho mai vista dentro. Ecco, in più vedevano la mostra.
1: Certo, magari non si erano mai accorti che... insomma.
2: Ecco. Naturalmente chiedevano anche informazioni di tipo storico, infatti ci siamo accostati, io e mia moglie appunto, Pina Cicero, proprio in quel periodo lì entrambi, dove lei ha deciso di essere anche
1: la guida,
2: esatto.
1: La guida.
2: E io ho tentato e ho fatto nel 24 questa mostra, coinvolgendo 10 artisti della light art, quindi l'utilizzo della luce, e facendo delle cose anche molto contemporanee,
1: certo.
2: Quindi anche, diciamo, con questo contrasto opposto ma anche complementare con quest'ambito della chiesina che è proprio raccoglie in maniera suggestiva qualsiasi tipo
1: la
2: di
1: la chiesina
2: luce.
1: Di che anno è?
2: Mille,
1: più o meno?
2: Anno 1000.
1: Mamma mia.
2: Quindi
1: come ha fatto a sopravvivere ai bulldozer, tutta quella la guerra,
2: pare che,
1: alle guerre.
2: Come mi ha spiegato talvolta
1: le 5
2: mia
1: giornate.
2: Moglie. Sì, resiste, vabbè, insomma, forse il mito vuole.
1: Ecco,
2: che
1: mi fa vedere le fotografie
2: prati,
1: che ci
2: esatto,
1: sono qui
2: in mezzo ai prati.
1: La casetta verde.
2: Quando questo era periodo, forse io ero piccolo quando venivo qua in zona, vivevo fin da quando avevo 4 anni, c'erano tutti i prati oltre alla 90-91, come dire, circonvallazione, no? E tentarono di buttare giù la chiesina, forse nel 47, sembra che si fermò la ruspa perché finì la benzina. Ecco.
1: Un segno.
2: Poi l'altra cosa straordinaria è stata appunto che proprio quando io avevo fatto questa rassegna, questo ciclo di light art, con gli eventi della metropolitana volessero fare altrettanto, addirittura segarla e portarla da un'altra parte.
1: Mm.
2: Ecco. Quindi alla fine
1: c'è Pina che frigge nell'ultimo minuto per dirci una cosa.
0: È perché appunto ancora una volta gli abitanti del quartiere sono intervenuti, l'associazione è intervenuta e
1: avete fatto muro.
0: Abbiamo fatto spostare e comunque modificare i progetti che anche
1: del metro della M4.
0: Esatto, che assolutamente
1: ci piace tanto perché ci porta in un sacco di posti,
0: ma che comunque hanno corrisposto, cioè non abbiamo dovuto impiegare troppo per convincerli, ma perché a volte anche i progetti possono avere delle loro modifiche anche
1: in base al sentimento
0: anche in modo ragionevole e in modo rispettoso di quello che l'ambiente offre.
1: Siamo arrivati alla fine di questa interessantissima conversazione, ne avrei veramente tante altre cose da chiedere, ma le chiederete andando a visitare la chiesina di San Protaso, dove sicuramente in futuro ci saranno poi anche tante iniziative. Dove troviamo le informazioni?
0: Allora, Instagram sicuramente, quindi Oratorio di San Protaso, all'orenteggio tutto, e lì c'è sempre documentato tutto quello che viene fatto e anche, come dire, ci sono le informazioni degli eventi che man mano si susseguono. Sì.
1: Grazie a Pina Cicero, a Nino Alfieri davvero per tutto quello che avete fatto in tutti questi anni insieme a tante altre persone, perché veramente voi siete la chiesina di San Protaso.
2: Grazie, e voglio aggiungere una cosa, che nel 24, quando voi ci faceste da notizia, vennero tantissime persone che di sicuro non ci avrebbero raggiunto altrimenti.
1: Eh sì, la radio ancora un po' di potere ce l'ha, di convincere le persone.
0: Quindi la vostra radio ben ascoltata, grazie.
1: Grazie a voi. Noi andiamo in pubblicità e torniamo dopo dalla chiesina di San Protaso, dalla casetta verde di via Audazio.

0: Rieccoci, siamo ritornati in diretta dalla Casetta Verde di Via Odazio, luogo sede di un laboratorio assai virtuoso e assai laborioso, come un laboratorio dovrebbe essere, come la parola stessa dice, e soprattutto luogo di frontiera fra Lorenteggio e Giambellino, la parte di Milano che il tour falla con noi nella sua ultima tappa di questa stagione, poi in autunno speriamo di riprendere, mensilmente in uno dei quartieri di Milano. Abbiamo parlato del Trillino Selvaggio, della chiesetta di San Protaso, e adesso parliamo di due realtà che intanto sono molto famose a Milano anche per quello che fanno e soprattutto confermano quello che dicevo all'inizio, cioè che questo è un quartiere pieno di attività culturali e creative. Non dico che gli altri non lo siano, ma qui ce ne sono veramente tante, approfittando anche insomma del suo passato, perché adesso forse non è più tanto così operaio, degli spazi che ci sono e che molti prendono in cura anche per riqualificarli e per farci delle cose. Insomma, ci sono tante ragioni che non sono casuali. Allora, io do il benvenuto a Roberta e Cindy di FONC, in realtà poi ci spiegheranno loro che cosa significa questa sigla, ma soprattutto vi dico soltanto che c'è di mezzo una banda, e quando c'è la banda, io non lo so, a me sono sempre piaciute le bande, trovo che ci sia sempre comunque qualche cosa di, come dire, di positivo, di trascinante, di collettivo, potrei usare tanti aggettivi, insomma, quando arriva la banda, come diceva Mina, se ve la ricordate, e chiedo a Giulio se trova la banda di Mina, che la mettiamo magari alla fine di questo spazio. E poi do il benvenuto, tra l'altro, a una persona che conosco da anni, perché appunto abbiamo avuto occasione di incontrarci in altre circostanze, Alberto Corba, in rappresentanza del Teatro dei Lupi, da lui credo cofondato, insomma un'attività teatrale, come dice il nome stesso, ma poi ci spiegherà bene dove, come e anche il perché del battesimo, del nome di battesimo di questa realtà. Cominciamo da FONC, raccontateci quando nasce e che cos'è esattamente, Roberta e Cindy.
1: Allora, FONC intanto vuol dire fanfara, mm-hmm, obbligatoria non convenzionale. Obbligatoria perché? Perché è nata in un modo abbastanza insolito, nel senso, un gruppo di amici dopo un seminario di musica in Francia hanno deciso di mettersi una fanfara con chiunque avesse voglia di cimentarsi pur non sapendo suonare uno strumento. Quindi abbiamo coinvolto amici dappertutto e li abbiamo obbligati a imparare a suonare uno strumento. È stata dura all'inizio, anche se avevamo, diciamo, un maestro polistrumentista che dava sicuramente delle indicazioni e ci ha permesso fin dal primo giorno di suonare Kalashnikov, quindi secondo me è strepitoso. E nasce in realtà nel sud Milano, fuori, verso Abbiate Grasso, poi con i vari ricambi, perché comunque è una banda
0: che esiste
1: dal 2011.
0: Mm-hmm. Quindi ormai sono
1: ottobre 2011, esatto.
0: Nelle con i ricambi avete cambiato anche sede?
1: Sì, dopo pochi anni siamo arrivati a Milano anche per un'esigenza di spazi dove provare, per cui dopo varie peripezie nel 2017, facevamo i conti io e Cindy, 2017-2018 siamo arrivati qua. E per me è stato
0: dove esattamente
1: ritorno.
0: Avete sede?
1: Qua e dovunque.
0: Ah, cioè nel senso che non c'è una sede fissa, no. Ma dove provate?
1: Qua proviamo in casetta, la domenica
0: nella casetta proprio,
1: e al martedì,
0: sì. Ah,
1: okay, proprio
0: perfetto.
1: Qui in casetta.
0: Perché mi dicevano che collaborate a molti progetti della,
1: sì,
0: casetta, partecipate, ma non sapevo che provate.
1: Sì, sì, noi proviamo qua ed okay, è anche il motivo per cui penso ci abbiano un po' coinvolto oggi, perché diciamo è la nostra sede delle prove.
0: È la vostra casetta,
1: sì,
0: nel vero,
1: sì,
0: senso,
1: sì,
0: della parola.
1: Per me è stato un po' un ritorno, perché comunque da ragazzina abitavo qua e già frequentavo la casetta e i dintorni. Comunque, la FONC è qui dal 2017-2018, proviamo a collaborare con le realtà della casetta, abbiamo ovviamente diversi progetti in giro, gruppi che ci coinvolgono per cercare di portare un po' il nostro spirito gioioso, che secondo me in Cindy incarna benissimo, nel senso che la nostra volontà è di ok, la lotta, perché questo è il presupposto, i diritti, ma sempre con uno spirito gioioso.
0: Allegro.
1: Esatto.
2: Allora, sì, è bello spiegare anche che cos'è una banda militante. C'è un circuito internazionale di questo tipo di bande, dentro il quale noi ci muoviamo, un circuito molto ricco e variegato. Una banda militante è una banda che attraverso la musica porta visibilità, sostegno, crea rete, crea contenuti, e veicola contenuti, e quindi noi siamo una banda, la FONC, fanfara obbligatoria non convenzionale, una banda militante. Per noi la militanza passa attraverso un gesto di estrema gioia, estrema festa. Ogni banda ha il suo carattere, per noi è questo, è la forza della FONC è proprio la gioia, l'irruenza, anche un po' la molestia, concedetemi questo termine. Siamo veramente dei cialtroni e ci piace esserlo.
0: Non si può ignorarvi.
1: No,
2: assolutamente.
0: Allora, a me questo sembra bellissimo e effettivamente, pur non con precisione, sapevo di questa rete di bande militanti che appunto è molto grande, c'è cioè in tutto il mondo, perché la banda insomma ha un significato in tantissimi paesi importante. Il repertorio e i prossimi appuntamenti, abbiamo ancora un minutino per dirli.
2: Allora, il repertorio è variegato, passa dai canti di lotta, le canzoni di lotta dell'antifascismo che per noi sono imprescindibili e sono il nucleo pulsante del nostro repertorio, per poi passare a cantautorato milanese, per esempio Vengo Anch'io, è il nostro inno, il nostro motto, rappresenta un contenuto sociale con un'estrema gioia e vitalità, per poi passare
1: a brani, musica cialtrona,
2: no, vabbè, anche brani balcanici, anche un po' più tecnici, un po' più difficilini, per poi passare anche alla house anni, anni 90.
0: Giulio, lasciamo perdere la banda di Mina, è bellissima, però mettiamo Vengo Anch'io, scusami,
2: sì,
0: l'avevi già capito.
2: E quindi dicevo anche house anni 90.
0: Ah,
2: ci
0: Capri.
2: Piace, sì, ah, sì, l'amour toujours. Diciamo che il tema dell'amore per noi è un po' la risposta a questa grave crisi culturale e umana e valoriale che stiamo attraversando in questi anni. Quindi l'amour toujours, altre cose di amore, adesso cuore matto anche.
0: Cuore matto?
2: Sì, esatto.
0: Okay.
1: Allora, ci tengo a dire un'ultima cosa, sì. La FONC è proprio un laboratorio aperto.
0: Ecco, come si fa infatti a
1: non c'è nessun provino, anzi, chiunque abbia voglia di partecipare può presentarsi al martedì o alla domenica quando abbiamo le prove.
0: A che ora?
1: Allora,
0: il
1: martedì dalle 19.30 alle 21.30 e la domenica 17.30-19.30, ma variabile. Meglio contattarci o via mail o via Instagram, in modo da
0: cercando
1: essere certi.
0: Funk.
1: Sì,
0: okay.
1: Esatto, in modo da essere certi che siamo presenti, perché spesso avendo dei concerti non, magari la domenica non ci siamo. E quindi appunto accettiamo. Chiunque condivida i nostri ideali, chiunque condivida le nostre lotte e abbia voglia di suonare con uno spirito insomma aperto, ok?
0: Molto chiaro, siete state super eloquenti, vi ringrazio e vi chiedo di passare generosamente, insomma democraticamente, il microfono ad Alberto Corba, che ci racconta del Teatro dei Lupi. Salutiamo Cindy e Roberta della FONC, facciamo loro un in bocca al lupo, vive il lupo, eccetera eccetera, per i prossimi progetti, anche perché col Teatro dei Lupi dovevo dire per forza viva il lupo. Alberto, raccontaci.
3: Allora, Teatro dei Lupi è una compagnia nata nel 2013, come giustamente hai detto l'ho fondata io insieme ad un'altra persona, e dal 2013 al 2017 le attività di Teatro dei Lupi sono cresciute. Eravamo una compagnia senza una sede fisica, quindi ci siamo mossi, io abitavo fuori Milano, ci siamo mossi in provincia, poi ci hanno chiamato a Milano e poi siamo diventati sempre più grandi, finché c'è stata l'opportunità di organizzare una grandissima stagione che doveva essere bellissima. Era la stagione del Covid.
0: Arca miseria.
3: E ne abbiamo fatta metà. Usciti dal Covid, il Teatro dei Lupi si è un po' reinventato, perché è stato veramente duro passarci attraverso. Abbiamo perso anche delle persone che hanno rinunciato ad una vita un po' precaria per cercare.
0: Dove avete sede?
3: Adesso qui a Milano, in via della Capinera 1, che è a 300 metri dalla metropolitana Inganni. Quindi sì, è proprio in fondo a Via Inganni, mm-hmm. Se siamo assolutamente inseriti nel quartiere.
0: E la vostra attività dopo che siete riusciti un po'?
3: È la sede della nostra compagnia dove proviamo e produciamo spettacoli ed è anche un centro culturale. Noi integriamo tutto convinti che noi siamo molto legati alla natura sociale del teatro, quindi facciamo spettacoli che sono legati a dei progetti più ampi. Abbiamo fatto uno spettacolo che parla di come soprattutto i più giovani tendono a costruire relazioni sul primo impatto che hanno, perché sono abituati a lavorare sulla logica dei social, quindi piace o non piace, mm-hmm. a prima vista. L'abbiamo fatto in collaborazione con due grandi oratori del quartiere e poi abbiamo portato in scena, in due edizioni di questo progetto abbiamo portato in scena quasi 80 ragazzi.
0: Però.
3: E, abbiamo fatto progetti per la parità di genere e contro la violenza sulle donne e il femminicidio. Abbiamo fatto progetti, uno spettacolo nato l'anno scorso che parla di come oggi chi ha 30 anni non ha una prospettiva sul futuro, mentre mio padre alla metà dei miei anni ha fatto un mutuo, ha fatto me.
0: Certo.
3: E quindi e anche questo era legato a una mostra d'arte che abbiamo ospitato da noi, laboratori, dei mutuo, ha fatto me.
0: Certo.
3: E quindi e anche questo era legato a una mostra d'arte che abbiamo ospitato da noi, laboratori, dei talk pubblici. Abbiamo fatto una festa della democrazia a settembre.
0: Tantissime cose.
3: Sì. Pure troppe a volte mi dicono, però noi non ci fermiamo.
0: Insomma, avrete anche dei progetti per il futuro. Intanto dici dove troviamo tutte le informazioni sul Teatro dei Lupi.
3: Su Facebook e Instagram siamo come Teatro dei Lupi, mm-hmm. Poi c'è il nostro sito teatrodeilupi.it sul quale ci si può iscrivere alla nostra newsletter che ogni settimana manda
0: non
3: tutti
0: solo per venire a vedere i vostri lavori e partecipare alle iniziative, ma anche per venire alla scuola di teatro.
3: Assolutamente, abbiamo una scuola dai 3 anni in avanti.
0: Ai 90.
3: Oltre, perché
0: cioè,
3: no?
0: Per cui non...
3: perché no?
0: Il teatro ha una funzione sociale, lo sappiamo.
3: Sì.
0: Bene, allora il prossimo progetto, magari dopo le vacanze, non so?
3: No, in realtà la prossima settimana, il 4 di luglio, c'è il culmine di un contest che noi organizziamo ogni anno, si chiama Corpi nel Tempo, è un festival per corti teatrali in forma di monologo.
0: Ah, che bello.
3: Ogni anno noi raccogliamo candidature, c'è una giuria della quale io fortunatamente non faccio parte, per cui mi levo.
0: Va bene, quindi si selezionano i corti migliori, corti teatrali,
3: esatto.
0: Dunque, e poi?
3: E poi vanno in scena presso la nostra sede in Via
0: che
3: della
0: giorni?
3: Catania. Il 4 di luglio sono 6 corti, un'oretta circa di performance, l'ingresso è libero, offerta libera, e poi si assegna un premio, assegniamo 1000 euro di montepremi. Che,
0: accidenti,
3: insomma,
0: non fanno schifo a nessuno, appunto,
3: no,
0: come
3: no,
0: si
3: infatti.
0: Suol dire. Bellissimo, insomma, noi ricorderemo questo appuntamento del 4 di luglio, fammi memoria Alberto, perché la mia memoria è quella che è, ma insomma comunque cercheremo. Dunque, grazie davvero al Teatro dei Lupi, ad Alberto Corba per averci raggiunto, alla FONC che avete sentito prima, mettiamo la loro sigla. Buon lavoro a tutti quanti, a tutti voi tre.
3: Grazie.
0: E adesso arriva Barbara Sorrentini per parlarci di cinema, ma del cinema come si fa qui, da queste parti. Grazie.
3: Grazie.

0: perché?
1: Allora, questo appunto è il, come dire, l'inno della funk, di questa fanfara militante che abbiamo appena avuto ospite al Giambellino Laurenteggio, dove più ci addentriamo e più progetti culturali scopriamo. Fra un po' ci trasferiamo anche noi, io poi appunto, e anche Barbara, non abitiamo poi tanto lontano, quindi potremo sicuramente scoprire anche cose che io per esempio non conoscevo così bene. Barbara ci ha, buongiorno intanto, Barbara Sorrentini.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ci ha raggiunti perché parliamo, come dicevo, di cinema, con un'iniziativa che Barbara ha presentato tante volte.
2: Sì, ma direi dalla nascita, dicevamo prima con Luca Sansone, che qua di fianco a me è fondatore di Scendi c'è il cinema. Io ricordo agli inizi, quando c'era molto, anche molto dubbio se questa cosa poi avrebbe preso, e di fatto è così. Quindi dal 2012, dicevamo, cosa è cambiato, com'è andata?
3: Intanto buongiorno, grazie. Scendi c'è il cinema è sempre un'iniziativa del laboratorio di quartiere Giambellino Laurenteggio. È nata nel 2012 da un'assemblea territoriale, che è questo strumento che noi abbiamo utilizzato negli anni per progettare insieme agli abitanti tutte le attività. Quindi abbiamo scoperto che c'erano un po' di abitanti appassionati e interessati al cinema, e abbiamo pensato di portarlo all'interno dei cortili delle case popolari. Quindi un cinema itinerante, ogni volta in un cortile diverso o in luoghi importanti, significativi della cultura, tipo nella biblioteca comunale Laurenteggio, oltre che nel nostro spazio della Casetta Verde. E funziona molto, perché la nostra idea di cultura non è una cultura da fruire basta, ma da costruire attraverso una progettazione partecipata con gli abitanti del quartiere, con un'attenzione alle case popolari.
2: Io ricordo appunto nel 2012, quando forse siete stati i primi allora, perché adesso si sente di più, no? Il cinema nei cortili, il cinema nei quartieri, però mi ricordo l'azzardo, eravamo tutti un po' più giovani. Qual è stato il primo film?
3: Caspita, il primo film non lo ricordo. Non
2: uno
3: lo
2: dei
3: ricordo
2: primi, uno di quello che ha avuto più successo, allora facciamo così.
3: Io ricordo più appunto il lavoro di comunità che c'è dietro, quindi forse la cosa più bella dell'inizio di Scendi c'è il cinema è stata la possibilità di entrare in contatto con abitanti che poi erano le persone che stavano ad accogliere all'interno delle durante le serate. Ed erano proprio lì, qualcuno che portava giù, non so, mi ricordo una signora che aveva portato le ciliegie sotto spirito fatte da lei e le offriva a tutti gli spettatori, oppure qualche abitante che decideva di parlare al microfono e di raccontare come si viveva nel cortile. Più che film mi ricordo
2: il
3: questi
2: sociale,
3: processi, diciamo, di partecipazione.
2: Più, sì, di socializzazione. Quali sono i cortili che utilizzate?
3: Allora, sono quasi tutti i cortili del quadrilatero Giambellino Laurenteggio Dazio Inganni, quindi negli anni siamo entrati quasi in tutti i cortili, e poi alcuni del DMM, quindi Gelsomini, Valbavona. Quest'anno entriamo anche in questi due cortili con degli spettacoli teatrali, quindi non solo Scendi c'è il cinema, ma anche Scendi c'è il teatro.
2: Tutto questo ha un costo che sostenete voi, o avete, come siete messi da questo punto di vista?
3: Il costo maggiore è il costo dell'impegno di tutti gli abitanti e volontari, e quindi grazie a loro riusciamo a fare questa iniziativa. Poi ci sono dei costi vivi, quindi le liberatorie, la SIAE, eccetera, che riusciamo, esatto, che riusciamo a coprire grazie a Fondazione Caripro e al Municipio 6, che da anni ci sostengono. Quest'anno abbiamo anche un progetto che si chiama Scendi c'è il Giambellino, che ha come idea quello di provare ad immaginare un lavoro di partecipazione su tutte le iniziative culturali e sociali che facciamo sul territorio. Oltre a Scendi c'è il cinema, facciamo l'Iftar, facciamo la festa di Natale, abbiamo appena fatto la sagra del Giambellino. Sono tutte iniziative dove la cultura non è fruizione, appunto, ma è lo spazio per favorire la partecipazione degli abitanti e costruire insieme a loro una proposta culturale gratuita e accessibile per tutti. In una Milano in cui è sempre più difficile trovare una proposta culturale accessibile, sia a livello economico che a volte anche rispetto alla possibilità di raccontare le culture che sono all'interno del nostro quartiere popolare, che sono tantissime e che sono quelle di provenienza delle famiglie che incontriamo ogni giorno nel lavoro quotidiano all'interno della rete territoriale, che è già stata ben raccontata negli incontri precedenti, nelle interviste precedenti.
2: Ma questi film, insomma queste serate sono aperte a tutti, non solo al quartiere naturalmente, almeno immagino, e come, quindi c'è una socializzazione maggiore anche tra cortile, extra cortile, oltre che tra gli abitanti ovviamente che magari già si conoscono.
3: Sì, sono aperte, la forza forse di questa proposta è proprio l'opportunità di entrare dentro al cortile popolare, vedere anche le condizioni del cortile. Negli anni siamo riusciti, attraverso Scendice il Cinema, a denunciare le condizioni di precarietà, di abbandono e di degrado che le istituzioni dentro i cortili hanno lasciato, dove hanno costretto un po' gli abitanti, e anche grazie a Scendici al Cinema abbiamo fatto la raccolta firme di cui si parlava prima, che ha permesso poi l'intervento di riqualificazione, seppur parziale, delle case popolari del Giambellino. Quindi è un modo anche per far sì che la cittadinanza si renda conto di cosa significa vivere nei quartieri e possa vivere un'esperienza di una cultura un po' più popolare è accessibile.
2: Beh, c'è anche un programma naturalmente, perché poi tu dici il film non è la cosa più importante, però è vero anche che ci sono film che uniscono di più, film che dividono, poi magari si crea un dibattito, perché è anche interessante quello. Prima mi mostravi il cinema in odorama, che avete preparato dei vasetti profumati e li avete dati al pubblico, molto bella come cosa. Raccontaci un po' della programmazione, quali saranno i prossimi appuntamenti?
3: La programmazione appunto è di 10 serate, è partita dal 12 di giugno. Abbiamo proiettato The Truman Show in odorama grazie anche alla collaborazione con l'Accademia del Profumo. È stata un'esperienza particolare con 15 essenze differenti, e ci piace anche l'idea di far provare esperienze nuove, quindi negli anni abbiamo fatto tante sperimentazioni, anche magari qualcosa legato alla musica insieme al cinema eccetera, e siamo andati avanti poi con una serie di proiezioni. Mi piace ricordarne due: una che abbiamo già fatto, che è un documentario realizzato dai giovani del Giambellino, del gruppo Sottosopra, che si chiama Giambellino Parla, 2 anni di lavoro che racconta in modo molto attento che cosa significa essere giovani all'interno del quartiere, quindi come si vive in adolescenza. Molto bello, vi consiglio di vederlo se non l'avete fatto. E poi venerdì ci sarà dentro il cortile di Giambellino 144 un film che si chiama 3 euro 40, e racconta della precarietà dei giovani a Milano. Quindi 3,40 euro fa riferimento a quanto aveva sul conto il regista quando ha iniziato a girare. Un film autoprodotto, 1000 euro solo
2: adesso
3: per
2: ne avrà molti di più, immagino.
3: Ma non lo so.
1: Posso chiedere una cosa? Sì. Volevo sapere se qualcuno, diciamo, che vive da queste parti, perché il quartiere è grande, e magari non sa che si può partecipare, tu parlavi dei volontari, cosa deve fare per proporsi?
3: Può venire direttamente a una serata di Scendici al Cinema e parlare con noi, oppure scriverci su Instagram, sulla mail del laboratorio di quartiere. Noi siamo sempre molto accoglienti, poi ognuno fa volontariato e si impegna nei tempi e nei modi che riesce.
1: Cioè, ma cosa c'è da fare?
3: Accogliere, parlare con le persone, stare in relazione, montare, sistemare le sedie, e ogni tanto tagliamo anche qualche anguria quando riusciamo, distribuiamo popcorn, ovviamente tutto accessibile, tutto gratuito.
1: Attività al pubblico, insomma, cioè sostanzialmente, sì. E poi un po' di attività tecnica. Lo dico perché mi veniva in mente, sulla base degli Umarell nominati prima, che qui sono parecchi, insomma, cioè ce ne sono tanti, magari ci sono persone che sanno fare delle cose tecnicamente che possono essere di aiuto.
3: Sì, per esempio uno dei nostri volontari e soci della Casetta Verde ha ideato dei gadget, che sono dei chuck in legno con su scritto Scendici al Cinema, perché lui fa falegnameria, e quindi ha fatto 200 chuck che poi distribuiamo durante le serate.
2: Se abbiamo ancora un secondo, il pubblico che partecipa è giovane di tutte le età? C'è stato qualcuno difficilissimo da convincere, che magari era contrario all'idea di avere casino in cortile o tutto liscio?
3: Noi cerchiamo sempre di entrare prima nei cortili e quindi di costruire una relazione prima della proiezione, quindi solitamente non succede niente di...
2: La secchiata d'acqua da sopra non arriva.
3: No, sono sempre molto accoglienti, è un pubblico misto, quindi ci sono anziani, ci sono giovani, ci sono bambini, stranieri, italiani, anche lì cerchiamo di fare ricombinazione sociale, quindi fare incontrare mondi che solitamente non si incontrerebbero e funziona molto.
2: Bello, complimenti, grazie.
1: Grazie a Scendici al Cinema e a tutti coloro che hanno partecipato a Cult di quest'oggi, grazie a Barbara Sorrentini, qui Cloda Bergonzi, i nostri tecnici, in questo caso una persona di Giulio Ambrosio, saranno qui tutto il giorno con tante trasmissioni. Ho già visto Davide Facchini che c'ha il panino, lo abbiamo mandato via perché faceva rumore, ma poi torna con musica leggerissima e poi tante altre trasmissioni nel pomeriggio in diretta dalla Casetta Verde di Via Odazio, impossibile sbagliare, è verde, ed è in mezzo ai giardini fra il Laurenteggio e il Giambellino, per intenderci, quindi non dovreste avere difficoltà ad arrivarci. A risentirci, noi ci sentiamo domani alle 11:30, un saluto da Ira Rubini.

0: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima.
1: Vero, tutto vero.
0: In studio, Davide Facchini.
1: No, questa è la solita balla.

E sì, che è la solita balla, perché siamo in onda non dagli studi di Viollearo, ma in esterna, in diretta dalla Casetta Verde. Si entra, veniteci a trovare, da via Odazio, poi attraversate il giardino e vi stupirà la Casetta Verde dipinta di verde. Come quasi tutte le trasmissioni di oggi, Radio Popolare trasmette da qui, come tutti gli ultimi mercoledì del mese, in un palinsesto che sta andando a finire. Siamo stati a Niguarda, siamo stati a San Siro Selinunte, siamo stati a Nolo, siamo stati a Corvetto, siamo stati in quella zona lì vicino alla Fondazione Prada, che non mi ricordo come si chiama. È la cosa incredibile che sto guardando negli occhi la collega di Roma per sapere come si chiama la zona di Milano. Siamo a posto. Ma non è quello che importa, quello che è importante è che ci siete venuti a trovare in tanti e ci è piaciuto tantissimo venire a trovarvi nei quartieri più periferici di Milano, esattamente come l'anno scorso siamo venuti in provincia e 2 anni fa nelle città capoluoghi di tutta la Lombardia. Detto questo, questa è musica leggerissima che comincia ringraziando tutti coloro che ieri hanno partecipato all'iniziativa Ascolta Cori, nei 5 cori divisi e organizzati dalla radio, nonché nei tutti i cori spontanei che avete organizzato voi ascoltatori in giro per il nord Italia. Per l'ennesima volta il senso di comunità negli ascoltatori di Radio Popolare ci ha fatto stringere il cuore, e basta, perché faceva caldo e se ci stringevamo a voi cominciava a essere un po' troppo caldo. Andiamo avanti fino alle 2, la prima cosa di oggi.

Allora facciamola così, consideratevi già complimentati, risalutati, riaccolti. Va bene, basta così quei messaggi al 331-621-403 rispetto all'iniziativa di ieri sera. Bello tutti, bravi voi, bene. Felicitazioni per la riuscita della serata, certo. Facchini, sei in giro da ieri sera, di la verità. È da ieri sera che stai a zonzo? No, piacerebbe dirti di sì, ma purtroppo no. Bentrovati sulle frequenze di Radio Popolare. Come detto, siamo in diretta dal Giambellino. Andiamo avanti fino alle 2. Sto leggendo i vostri messaggi al 331-6214013 via sms e telegram. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Vi ricordo il sito della radio www.radiopopolare.it, dove trovate tutti i podcast di tutte le trasmissioni, anche quella di ieri sera. Per quanto riguarda lo speciale dedicato ai cori, tutto quello che è andato in onda, ma soprattutto tutto quello che abbiamo registrato e in onda non è andato, verrà riproposto prossimamente, verrete ovviamente preavvertiti in speciali dedicati appunto alla serata degli ascoltacori. Non solo, ma sul sito della radio trovate tutte le iniziative della radio stessa, a partire da quella di oggi, tutto il giorno in Giambellino. Domani sera ricominciano gli aperitivi in auditorium con i DJ set dei DJ della radio. Tra poco, ospiti di musica leggerissima, due ragazzi del quartiere di Giambellino, tra gli ideatori di alcune, perché non è solo una, ma alcune delle iniziative che vogliamo portare in onda per raccontarvi il quartiere, come facciamo quando veniamo a trovarvi. La seconda cosa di oggi è dall'ultimo album dei Subsonica.

0: Allora, è arrivato il momento del parere non richiesto sul nuovo, su questo brano del nuovo album dei Subsonica. Allora, meglio nel cantato e non nel ritornello. Tema sociale, come spesso i Subsonica affrontano, un po' di musica world all'interno delle sonorità di Subsonica, e questo è un po' meno consueto. Vabbè, a me piace, ma questo è tutto relativo. A musica leggerissima è il momento di dare il benvenuto ai nostri ospiti, che hanno pazientemente aspettato per quasi mezz'ora prima di essere messi in onda, e già per questo li ringrazio. Dal quartiere Giambellino do il benvenuto a musica leggerissima a Biscio.
1: Piacere.
0: E a Stefano.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuti a Radio Pop, benvenuti a musica leggerissima. Diciamo, la scusa per invitarvi è stato il fatto, poi abbiamo scoperto un sacco di altre cose su di voi, è stata la vostra ideazione dello spazio studio universitario, una delle cose che una delle iniziative che animano il quartiere. Partirei da qui e poi ci spostiamo un po' dove ci pare. Immagino che l'esigenza, insomma, si capisce, spazio studio. Quando è nata e in che modo siete riusciti a tirarla insieme?
1: Allora, su questo infatti volevo fare una precisazione.
0: Bravo.
1: Perché non l'abbiamo idealizzato noi, noi diciamo, siamo un po' i testimoni, siamo quelli che lo gestiamo adesso, ma esiste da più di 10 anni, cioè esiste da tanto tempo, è sempre al CD Giambellino, via Gentile Bellini 6, e apre ogni domenica dalle 10 del mattino fino alle 8 di sera. Adesso ci troviamo a gestirlo io e Stefano e un'altra ragazza che si chiama Isabella, che purtroppo adesso non è potuta venire. E niente, è un bello spazio, insomma, colma appunto un vuoto che ritroviamo, ovvero quello di studiare la domenica. Ci sono tanti studenti, tante persone che magari hanno bisogno di un posto tranquillo, e noi facciamo il possibile per offrirlo. E in più è un bel posto di aggregazione, perché noi ci troviamo lì, pranziamo tutti insieme, facciamo una colletta di 2 euro per il pranzo, cuciniamo lì perché abbiamo la cucina, e poi si rimane la sera, si cena tutti insieme, ci si diverte, si studia.
0: Tutto questo gestito in 3?
2: Sì, diciamo di sì, con la collaborazione anche delle persone che comunque vengono, semplicemente anche pulendo dopo le cose, perché noi ci organizziamo magari internamente, chi va a fare la spesa, poi dopo chi cucina.
0: Certo, perché non è che dici ho aperto una stanza con una scrivania dove la gente deve studiare, punto.
2: Esatto,
0: è ben
2: esatto.
0: Altro.
2: Certo, comunque è uno spazio autogestito e quindi c'è sempre la collaborazione di tutti all'interno dello spazio.
1: Sì, io volevo solo precisare che allora noi siamo i 3 referenti, ovvero noi ci interfacciamo con magari il laboratorio eccetera per avere magari delle autorizzazioni eccetera, però in realtà il gruppo gestione è composto da 7-8 persone, perché non è così semplice, comunque bisogna fare dei turni per le aperture, per le chiusure, per tutta la gestione, per le attività extra, cioè ad esempio c'è stata la sagra, abbiamo organizzato con lo spazio studio il torneo di biliardino, il torneo dei ping pong con anche dei premi in palio eccetera, tutta quella parte non è che possiamo gestirla solo in 3.
0: Certo, evidentemente.
1: Anche perché io ad esempio lavoro anche con il progetto di Scendici al Giambellino e quindi ero già nell'organizzazione della sagra. Per fortuna c'era il gruppo gestione che si è occupato di questa parte qui.
0: Hai già dato un paio, come dire, di indicazioni sui prossimi

0: Argomenti. La frequentazione di questo spazio, che definire studio credo che sia limitativo, come età e come tipologia anche di persone, vengono solo persone che sono sì in Giambellino ma a ridosso dello spazio, vengono anche da più lontano? Sono tre domande in una sola.
1: No, allora c'è gente che frequenta abitualmente, viene anche da Lambrate o comunque
0: da Lambrate?
1: Sì, zona Città Studi, così, quindi non è solo gente del Giambellino. Piano piano stiamo cercando di crescere e farlo arrivare a più persone possibili, così almeno sanno che c'è questo spazio la domenica.
0: Età?
1: Età di tutto e di più, cioè ci sono dei ragazzini che vengono a studiare, che vanno alle superiori, gente che lavora, gente che studia, universitari, quindi no, cioè il range d'età è molto ampio.
0: Allora, la considerazione da ex studente che si è appoggiato alle biblioteche, perché sennò se fosse stato a casa non avrebbe mai portato niente dal punto di vista del diploma.
1: Si sarebbe suicidato.
0: Sì, no, ma no, era ancora lì a studiare, se non ci fossero state le biblioteche. C'è il problema degli spazi domenicali. Allora capisco che vengano anche da altre zone. Però domande un po' più a raffica. C'è gente che viene solo a cazzeggiare?
2: Sì, infatti quello...
0: E c'è un po' di battaglia tra chi studia e chi cazzeggia e basta.
1: Non sono ben accetti.
2: No, non è vero. Allora sì, è una diatriba che va avanti fino ad adesso, è un po' difficile da gestire, però per fortuna comunque lo spazio è grande, ci sono due stanze grandi e c'è anche lo spazio all'aperto. Col tempo abbiamo imparato a gestirci, cioè nel senso tutti ormai riescono a rispettare un po' gli spazi degli altri e le necessità degli altri, quindi...
1: Ci ha servito comunque tantissimo tempo per riuscire ad affrontare queste dinamiche qua e comunque cercando di non scontrarci a vicenda, comunque è un gruppo di amici e sarebbe un po' un peccato perdere questa parte qua, quindi con i nostri tempi e con comunque i nostri scazzi siamo riusciti a portare a casa un risultato.
0: Due domande un po' più pragmatiche, risposte altrettanto, si paga?
2: No, certo che no.
0: Cioè, tutto gratis.
2: È tutto gratuito.
0: E come vi mantenete?
2: Ma in realtà lo spazio è uno spazio pubblico, cioè nel senso non
0: i muri
2: non
0: sono del
2: niente.
1: Del comune di Milano, del cioè all'interno del CAG.
0: Ok, del centro di aggregazione giovanile.
1: Esatto.
0: Ok, e per tipo la spesa, le pulizie, beh, le pulizie sono a volontariato.
1: La spesa la facciamo noi con un contributo di 2 euro che serve appunto solo per il cibo, cioè quello che compri lo paghi con i 2 euro che ognuno mette.
0: Va bene, allora intanto stiamo scoprendo le iniziative grazie a Bice e Stefano, ma come abbiamo scoperto non solo loro le iniziative, ma c'è dietro tutto, come dire, una rete di ragazzi qui in Giambellino. Stefano, credo che abbia proposto, chiesto io, mi metti, scegli un brano, e mi ha proposto lo straniero di Walid, devi presentarlo tu.
1: Allora, Walid è un grandissimo mio amico che ha deciso di iniziare un po' con questo mondo qua della musica. Lui non fa questo di lavoro, ovviamente, fa un altro lavoro, fa l'idraulico, però gli piace tanto cantare e questo mondo qua, quindi mi fa molto piacere farlo sentire agli altri.
0: Ma il Giambellino?
1: Sì, sempre in zona.
0: Walid, straniero, questa è musica leggerissima, Radio Popolare.

0: Bello.
1: Spaccato, spaccato.
0: Bello, sì. Walid, straniero, questo ha fatto anche la foto, me lo sono segnato, che lo portiamo nella... No, scusate, no. Allora, chiedo scusa, non l'avevo detto prima. Gli occhiali da presbite sono un problema, cioè l'età per me è un problema. Fate le foto, ma quando mi fate segno che tolgo gli occhiali. Ma è una battuta. Va bene, detto questo ce la portiamo a casa, lo straniero di Walid. Grazie a Stefano e a Biscio che ce l'hanno proposto. Bravo lui, che è stato anche sul palco della sagra.
1: Sì,
0: di,
1: sì.
0: Sagra di Giambellino,
1: sì.
0: È stato 10 giorni fa, una settimana
2: sì.
0: fa.
2: Sì.
0: Tolti gli occhiali per farla.
1: fatto bene. È bellissimo anche con gli occhiali.
0: No, ma fan vecchio, e capiterà anche a te, non credere. La presbipia è un problema nella vita. Detto questo, raccontateci della sagra.
2: Allora, la sagra è diciamo un evento annuale, è ricorrente, annuale, ed è un po' la festa del quartiere. È una festa ovviamente aperta tutto il quartiere, anche qui ovviamente gratuita, e dove diamo spazio anche alle altre associazioni di proporre magari i loro banchetti, eccetera. Ed è un momento appunto molto bello, di comunità, eccetera, dove ad esempio quest'anno abbiamo cercato di dare spazio ai giovani come Walid, organizzando un momento dedicato ai giovani rapper, dove si sono potuti esibire e niente.
0: Sagra è un termine che ricorda un po' i vecchi tempi, no? E quindi magari ti dà l'idea della presenza soprattutto di famiglie. È così o... Allora, è stato frequentato anche da ragazzi?
2: È frequentato da qualsiasi fascia d'età, dai ragazzini di 14 anni alle persone più anziane,
0: famiglie con
2: di
0: i 70, bambini.
2: 80 anni, ai bambini piccoli, c'erano tantissime attività per i bambini piccoli. E quindi...
1: spesso i ragazzi, quelli che frequentano, sono spesso anche i ragazzi del CAG che ci sono qua in quartiere, quindi aiutano, si danno da fare, comunque per far andare avanti un evento del genere è importante che ci sia la partecipazione di tutti.
0: Quali

0: Sono le difficoltà? Avete già, come dire, esposto due progetti, no? Quello dello spazio domenicale e quello della sagra. Al di là del punto di vista economico, che magari anche quello è una difficoltà, quali sono le difficoltà nell'affrontare l'organizzazione e anche nel far passare il messaggio magari al quartiere?
1: Allora, difficoltà organizzative, vabbè, si presentano più che altro all'inizio nel mettersi in contatto con tutti, eccetera, però comunque è una cosa che ormai penso sia abbastanza rodata e quindi si riesce a fare abbastanza tranquillamente. Poi in realtà, per fortuna, io reputo che la gente qui sia molto attiva, molto rispettosi dello spazio, quindi si riesce a fare tutto molto semplicemente. Cioè anche a livello di pulizia alla fine ci siamo ritrovati con lo spazio comunque pulito a posto, perché tanti ragazzi ci hanno dato una mano, ci sono un sacco di volontari, ci sono anche gli scout, un sacco di gente che aiuta, e quindi in realtà si riesce a filare tutto liscio.
2: E alla prima della sagra, appunto, abbiamo proiettato il documentario che abbiamo fatto.
0: Stavo
2: noi
0: arrivando lì, eh?
2: In Giambellino, proprio costruito da noi ragazzi del CAG Giambellino, CD Giambellino.
0: Parliamo del documentario, era la prossima domanda. Come si intitola? Che cosa racconta? Dove si trova?
2: Allora, si chiama Giambellino Parla e tratta delle dinamiche che comunque succedono qua in Giambellino, come la segregazione scolastica, cosa ne pensano i ragazzi del futuro, ricombinazione, che comunque spesso e volentieri in Giambellino è difficile che accada, perché ormai è come se si fosse costruita una bolla dove nella stessa via c'è la Giambellina un po' più benestante, diciamo, e quella un po' meno, e spesso questi due mondi qua non si incrociano mai. Ed è incredibile come nella stessa via ci sono appunto queste due bolle che difficilmente si incontrano.
0: Nel documentario sono descritte tutte e due?
2: Sì.
0: Okay.
2: Si parla, e se qualcuno riesce anche a capirla è un di più, però comunque si tratta di questo argomento.
0: Okay.
1: Si parla anche della riqualificazione, così come la chiamano.
2: Gentrificazione.
0: Ok, allora è una radio, ma secondo me sei anche capito dal tono di Biscio. Su riqualificazione ci sono state le virgolette,
1: esatto,
0: fatte con le dita. Raccontacela come la pensi, affrontiamo l'argomento.
1: No, semplicemente...
0: Cioè, questa riqualificazione funziona o è una roba di facciata?
1: È una roba solo di facciata, esattamente come ho detto nel documentario, perché al documentario ho potuto partecipare anch'io. E il problema è proprio che si cerca di non dare aiuto alle persone che abitano già questo quartiere, ma semplicemente di renderlo abbordabile a chi sta già bene magari economicamente e non si pensa per nulla.
0: Ok, anziché aiutare chi è già del quartiere ed è una fascia più popolare, un po' più in difficoltà a migliorare le proprie condizioni di vita, le proprie possibilità, si ripulisce il quartiere, lo si rende un po' più bello a costi maggiori e quindi accessibile non più a coloro di cui stavamo parlando poco fa, ma chi arriva da fuori dal quartiere con più soldi.
1: Sì, esattamente, ma anche banalmente da quando si è aperta la metro c'è stato un rincaro dei prezzi degli affitti,
0: sì,
1: che è assurdo.
2: Infatti c'è un sacco di gente che conosciamo che magari è andata a Vigevano, Mortara, così, quindi è proprio dovuta uscire fuori da Milano per riuscire a permettersi una cosa essenziale che è la casa.
0: Visto che avete parlato delle due bolle, quell'altra bolla partecipa in qualche modo alle iniziative, anche solo come utente, la sagra e lo spazio domenicale, vi incontrate?
2: Piano piano stiamo iniziando a farle incontrare queste due bolle. Ovviamente c'è bisogno del tempo, c'è bisogno anche che l'altra bolla si renda conto che ce n'è un'altra, comunque è una roba che ha bisogno di tantissimo tempo. Comunque piano piano, secondo me, ce la stiamo facendo.
0: Va bene, io vi tengo ancora qua, così vi anticipo, così vi chiedo cosa facciamo in futuro e tutti i collegamenti social per avere le informazioni sulle vostre iniziative. Avete un brano intanto per pensarci? A proposito di quartieri fighetti e di musica fighetta, domani in Triennale ci sarà il DJ set dei Roixop.

0: Heroic Sop domani sera in DJ set in triennale, tra l'altro per i prezzi che hanno di solito questo tipo di eventi, soprattutto in triennale, caro, ma neanche carissimo. Noi torniamo però in Giambellino con Biscio e Stefano. Allora, innanzitutto, il documentario dove sul Giambellino di cui ci parlavate poco fa, riusciremo a vederlo?
1: Allora, tra poco dobbiamo ancora capire bene come fare, o lo metteremo su YouTube o comunque su un canale aperto per farlo vedere a più persone possibile. Poi dopo la nostra idea sarebbe anche proiettarlo nelle scuole e magari avere anche una discussione con gli studenti, quindi sarebbe questo l'idea.
0: A cominciare proprio da quelle del quartiere, evidentemente.
1: Esatto.
0: Certo. E dovevi, insomma, avete illustrato un'ampia gamma di iniziative. E per saperne di più, come per recuperarvi via social o su internet?
2: Allora, la pagina Instagram è libri.e.forchette e qui si trovano tutte le informazioni. Poi
1: per quanto riguarda lo spazio studio, poi esatto, magari per i giovani che ci ascoltano, così si può consigliare la pagina del CD Giambellino, che è appunto il centro di aggregazione CD Creta e CD Irda, per appunto i ragazzi del quartiere che non sanno cosa fare o comunque al posto che stare in strada, così andare in questi centri di aggregazione che ti possono dare una grandissima mano.
0: Vengono da soli sti ragazzi, andate a prenderli?
2: Ma per lo più penso sia per passaparola, cioè ad esempio ci sono finito per passaparola.
1: Però comunque ci sono anche progetti tipo educativa di strada che dove si studiano certi gruppi, così si rimane con loro, si capisce quali sono le problematiche, così e come si possono aiutare.
0: Il rapporto con gli adulti di queste con le famiglie di questi ragazzi com'è? È sempre, come dire, lineare e costruttivo, a volte può essere problematico.
2: Dici il rapporto tra educatori e...
0: Sì, tra gli adulti e i ragazzi educatori, ma anche tra di voi e le famiglie di questi ragazzi, se le incrociate, se c'è un rapporto.
2: Ma penso sia abbastanza tranquillo, anzi ci sono molte famiglie, molte mamme molto attive, cioè ad esempio un altro evento che è stato organizzato è stato l'Iftar, e all'Iftar se non fosse per le mamme del quartiere saremmo stati in grande crisi perché hanno cucinato per oltre 400 persone.
0: Vuoi spiegare a chi dei nostri ascoltatori non è dotto che cos'è l'Iftar?
2: Allora, l'Iftar è il momento in cui si interrompe il digiuno durante il mese di Ramadan, ovvero il momento nel quale le persone praticanti mangiano.
0: È quello alla fine del Ramadan?
2: No,
0: è quello alla sera, quando esatto, è tramontato il sole.
2: Esatto, quando è tramontato il sole.
0: Esattamente. Allora, c'ero più o meno arrivato.
2: Sì,
0: noi,
2: sì.
0: Io vi ringrazio, Biscio e Stefano, e attraverso di voi ringrazio anche tutti i ragazzi che partecipano e che animano le iniziative che ci avete raccontato. Faccio semplicemente i complimenti, bravi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Seguiteli, sia che siate del Giambellino o che siate di altri quartieri di Milano. Ciao a tutte e due. Musica leggerissima prosegue con i White Stripes. Andiamo quasi a chiudere.

0: Di Giambellino, ogni mese, l'ultimo mercoledì del mese, andiamo in giro per i quartieri di Milano. Ovviamente abbiamo fatto quest'anno un bel giro in tutta la città. Ci mancava Giambellino e quindi questa
1: eccoci
0: a
1: qua.
0: Sto giro siamo qua per l'ultima trasferta dell'anno. Quindi se volete venirci a trovare, l'ingresso ovviamente è libero, potete venire, sì, salutarci e ci facciamo due chiacchiere, ma soprattutto tra poco facciamo due chiacchiere con il nostro ospite che di Giambellino ci parlerà profusamente. Intanto i Dandy Warhols.

0: Grandi Dandy Warhols anche dopo tutti questi anni.
1: Ma quanto sono estivi Dandy Warhols. D'estate ci stanno benissimo con questo caldo pure. Mi sembra che li ho messi anche durante il DJ set di giovedì scorso.
0: Ah già, a proposito di DJ set, anche prima Davide Facchini vi ha ricordato che domani c'è l'ultimo DJ set nel nostro giardino, nel nostro cortile a Radio Popolare, l'ultimo dell'anno, quindi venite così ci salutiamo
1: tutti.
0: E siamo tutti lì dalle 8 alle 9 e mezzo, anche se caldo ci rinfreschiamo con delle bevande ghiacciate, non vi preoccupate, abbiamo da bere per voi.
1: Birre e drink ghiacciati.
0: Ma parliamo di Giambellino, parliamo di questo quartiere, di quello che accade in questo quartiere e anche ovviamente delle iniziative di questo quartiere. E siamo molto felici di avere con noi un ospite oggi, Luigi Labriola. Buongiorno Luigi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Luigi.
0: Dei distratti. Ciao. Allora,
1: benvenuto.
0: Grazie. Allora, tu di Giambellino ne sai un sacco perché ormai da alcuni anni vi occupate di portare arte, cultura, musica, eventi, non solo qui, comunque da qui. Raccontaci un po' come è nato il progetto e come si è sviluppato, insomma, un po' la biografia, ecco.
1: Dei distratti.
2: La biografia dei distratti. Allora, ecco. Partiamo distrazione.
0: Ecco.
2: Nei nostri primi...
0: Da qui il nome.
2: Esatto.

0: Esatto, since 2012, quindi già un bel po' di anni.
1: Quasi 15.
0: Quasi 15 anni, nasciamo casualmente con una festa, quando le feste si potevano fare anche così in maniera un po' pirata, un po' arrembante.
1: E ora invece un po' meno.
0: E ora, vabbè, come giusto che sia, si cresce, si stava un po' più nelle regole. Okay. Poi qualche zona, qualche pirateria, gestione piratesca ci scappa sempre, che mette anche un po' di sale. Però no, assolutamente tutto nella... Certo. Oggi a maggior ragione tutto nella legalità.
1: Sì.
0: No, quindi nasciamo quasi 15 anni fa con una festa che si chiamava il Raduno dei Distratti.
1: Ok.
0: Che era una cosa per giocare, fondamentalmente sì, musica, DJ set, ingresso gratuito, ed era anche una Milano che prendeva un po' possesso degli spazi al di là di processi lineari.
1: E questo dove avveniva in particolare queste
0: feste?
1: Questo
0: avveniva in quel che ora è il quartiere della Fondazione Prada.
1: Ok.
0: Poi in realtà noi per molti dei nostri soci, diciamo, da quel momento diventiamo un'associazione, la faccio insomma a breve. Parliamo solo dei 15 anni fa, eravamo stanze, insomma, tanti di noi vivevano e vivono ancora nel quartiere del Giambellino, e quindi è venuto naturale poi iniziare a lavorare in questo quartiere. Prime interazioni sempre un bel po' di anni fa con quella che è oggi base, ma con le Officine Creative Ansaldo, che era stato il primo tentativo anche di una partecipazione dei privati, delle associazioni, un po' al recupero degli spazi pubblici, un po' che poi ha aperto epilogo a una, come dire, una fase della città di Milano più o meno fortunata, più o meno condivisibile, ma che insomma ha portato al recupero di tanti spazi. Quindi iniziamo a lavorare col Giambellino con questi eventi all'interno delle Officine Creative Ansaldo. Negli anni abbiamo lavorato tantissimo con la municipalità, abbiamo lavorato tantissimo con il mercato qui di fianco.
1: E cosa facevate col mercato qui di fianco?
0: Qui siamo
1: veramente a 5 minuti.
0: Siamo a forse anche meno. 5 passi.
1: Col caldo 5 minuti.
0: Col caldo 5 minuti, perché
1: si va piano.
2: Sembrano 50 chilometri, ma sì.
1: Col caldo.
0: Sono solo 5 passi. Avevamo costruito con una serie di associazioni come noi del quartiere, Dinamoscopio, che tempo aveva anche la gestione di tutte quelle che erano le attività extra alimentari del mercato, anche qui un primo esempio di interazione e di uso di spazi nati per vendere mozzarella e prosciutti, ma che poi diventava un luogo di incontro, di comunità, di socialità. Con loro avevamo fatto un Lido Bellino. Avevamo fatto
1: Lido Bellino, già il
0: una
1: nome.
0: Piscina artificiale, con la sera DJ set, birrette, musica dal vivo, incontri con gli abitanti delle case popolari, con gli abitanti, con le associazioni che animavano le case popolari, che sono proprio qui di fronte, via Odazio. E Lido Bellino era diventata la piscina di tutti i bambini del quartiere.
2: Del quartiere, ok.
0: Era, senza voler fare troppa poesia, però chi non aveva la possibilità di andare in una delle piscine, anche solo pubbliche, menzionare le piscine della città,
1: che tra l'altro hanno chiuso quasi tutte,
0: esatto, in questo periodo. Diciamo che sono arrivati un momento in cui tante cose erano wow, ma che in questo momento zoppicano un po', e quindi è diventato un punto d'incontro per i bambini, per le persone del quartiere.
1: Lido Bellino
0: è una grafica bellissima con dei limoni che sembrano
1: una grafica bellina, direi.
0: Una grafica bellina, sì. Scusami, mi sono allargata.
1: La sciapella.
0: Molto bene.
1: Un po' così,
0: era tutto anche di DJ set bellini, forse c'era stato anche qualcuno di Radio Pop. La memoria. Insomma, con i distratti a Radio Popolare.
1: Beh, certo,
0: con il suscitato Facchini. Già da tempo che amoreggiamo e ci vogliamo bene.
2: È risaputo.
0: Eccolo qui.
1: Lido Bellino. Ecco. Ci fanno vedere il logo del Lido Bellino. Bellino,
2: veramente
1: in effetti è molto
2: bellino.
1: Poi io da Toscana, per me bellino è proprio
2: nel vocabolario, una parola vostra, vero?
1: Nel vocabolario quotidiano. Molto bellino, davvero.
0: Grazie alla regia che ci
1: dimostra anche. Peccato non lo potete vedere voi, ascoltatori. Andate sul sito
2: Lido Bellino.
1: Il sito è Lido Bellino.
0: Il sito, sì.
1: Sito Lido Bellino, così lo potete vedere insieme a noi.
0: E quindi il legame poi è rimasto tale
1: col territorio. Una curiosità, come rispondeva il quartiere a queste vostre iniziative, appunto, all'inizio, e poi magari, non lo so, è sempre diventata sempre più partecipata, in qualche modo si è iniziato a fidarsi di voi, in un certo senso?
0: è andata esattamente così. Mm. Si sono fidati di noi. Mm. C'è stata una partecipazione crescente. All'inizio c'era un po' di diffidenza,
1: certo.
0: Anche da parte di tante persone magari anziane, semplifichiamola mm-hmm. così, che vivevano il quartiere nella
1: storici.
0: Loro tranquillità, storici, che vivevano il mercato semplicemente per fare la spesa mm. e quindi vedevano un po' con la curiosità un po' diffidente
2: un po' di sospetto,
0: di chi
2: sì.
0: vive storicamente già i territori e i quartieri, poi l'entusiasmo è stato crescente mm. Ed era bellissimo, perché in realtà si creava, gli appuntamenti erano di sabato, nel weekend, il sabato e la domenica, quindi tra un sabato e l'altro si creava questa attesa che man mano era crescente, quando magari venivi
1: wow.
0: qui qualche giorno prima a fare il sopralluogo,
1: il vecchietto veniva a chiedere
0: tanti ragazzini venivano a chiedere, tante mamme
2: curiose
0: o comunque che avevano capito che quello poteva essere, era davvero una piazza, diventava una piazza aperta, un luogo di confronto, di incontro, ma anche solo
2: certo.
0: di distrazione.
1: Ma anche se avete dato magari un po' di vita e certamente un momento anche di evasione, appunto di distrazione all'interno del quartiere. Bello, quindi già Lido Bellino è... Ci piace un sacco. E poi da lì come sono evoluti eventi, quello che poi state, tra poco racconteremo anche insomma prossimamente che cosa fate, però insomma come si è evoluto da queste piccole, diciamo più piccole cose invece a eventi più grandi.
0: Ma rimanendo sempre a livello di quartiere di Gemellino mm. abbiamo, devo dire, lì trovato una buona sponda nel municipio mm. che ci ha coinvolti o ha chiesto il nostro supporto per tante iniziative mm. ultima a livello temporale a novembre del 2025 per l'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Frattini, la rinnovata Piazza Frattini, che al di là della metropolitana e della nuova regione, è diventata una nuova area giochi,
1: sì.
0: Quindi era una piazza abbastanza anonima ad alto scorrimento, invece ora è una città che come tante diventa luogo di incontro, luogo di gioco. Mm. A novembre c'è stata questa grande inaugurazione che abbiamo curato dal punto di vista della scelta artistica. Abbiamo avuto Miss in Red, Federica, insomma, che ha fatto il suo DJ set,
1: la nostra Miss in, bravissima, sì,
0: abbiamo
1: tutti
0: pescato
1: notte.
0: Ovviamente anche
2: DJs,
0: in questo caso
2: di Radio Popolare
0: che ci piacciono tanto, che ci ricordano anche un po' quando eravamo giovinetti, posso dire questa cosa
1: magari
0: poi c'è stato Massimiliano Lizzi con i Mercanti di Storia, che è venuto a fare il suo spettacolo c'è stata una performance di circo, insomma abbiamo portato anche lì una dei momenti ludici, di intrattenimento, di spettacolo in una piazza che non è più solo un luogo di passaggio, ma anche grazie alla riqualificazione e il lavoro congiunto col municipio, oggi diventa un luogo di sosta, sì. di pausa. Ed è anche lì una cosa bellissima, anche lì sono quei lavori che partono come un normale noiosissimo lavoro, che noioso non è,
1: certo.
0: ma che a maggior ragione non diventa noioso perché poi vedi la partecipazione, i sorrisi davvero delle persone che riempiono.
1: Grande soddisfazione
0: certo.
1: poi quando
0: sì.
1: vedi tutta la gente fruire
2: feedback
1: di questo tipo di
0: cose. In maniera assolutamente non escludente, perché poi questo è anche un po' io sono milanese da 30 anni, è una città che ha fatto in questi anni tanti sali e scendi, ma che soprattutto in quest'ultima fase ha un po' perso quella capacità di accogliere tutti. E quindi
1: ci pensate anche un po' voi, ecco questo.
0: Quindi nel nostro piccolo sì, ci pensiamo anche un po' noi.
1: Bene. Sì. Senti, allora facciamo una cosa, tu ti puoi fermare un altri 10 minuti?
0: Sì.
1: Sì, perché adesso abbiamo una pausa pubblicitaria, però mi piacerebbe poi parlare con te di tutto quello che state facendo adesso e quello che preparate per l'estate in locale, insomma.
0: Volentieri.
1: Un po' tutto, così
0: grazie.
1: Ne parliamo. Bene, allora adesso ci ascoltiamo ah, guarda, sai cosa avevo messo in playlist?
2: Sì, sto vedendo.
1: PJ, vi piace PJ Harvey?
2: Certo.
1: Ci sta sempre.
2: Direi di sì.
1: Ci ascoltiamo PJ Harvey e poi dopo ci sentiamo dopo la pubblicità con il nostro ospite.

0: siamo tornati con gli Strokes, ovviamente questa era The Modern Age, Strokes che saranno di nuovo in Italia dopo tanti anni. Dovremo aspettare il 17 ottobre,
1: che bello,
0: vero?
1: Sì,
0: a Bologna.
1: 17 ottobre cercheremo
0: tutto
1: di
0: esaurito.
1: Essere lì. Sì, tutto esaurito, ma
0: no,
1: dai.
0: No, però dicono che forse rimettono in palio.
1: Io ci spero che comunque
0: biglietti.
1: Qualcuno rivenda i giorni
0: ma
1: immediatamente
0: sì.
1: prima, così
0: ma sì.
1: andiamo tutti a Bologna, tra poco uscirà anche il disco durante
0: esatto.
1: l'estate, quindi
0: vedremo
1: cosa hanno combinato.
0: Luigi,
1: Giulia,
0: ti piacciono gli Strokes?
2: Adoro. Come dicono i ragazzini.
1: Totale.
0: Allora, siamo qui con Luigi Labriola, i distratti che operano qui nel Giambellino, il quartiere, ormai sono fuori fine stagione, straparlo, il quartiere dove ci troviamo oggi qui con Falla con noi Radio Popolare, qui a Volume. Allora, Luigi, ci stavi raccontando un po', abbiamo parlato del vostro legame con il territorio, tutto quello che avete fatto in questi 15 anni, ma insomma la vostra associazione è bella attiva, quindi ci sono tante cose da raccontare ai nostri ascoltatori per ora, per questi giorni, per questa estate.
2: Allora, assolutamente sì, penso che in questi anni non siamo stati solo al Giambellino,
0: okay,
2: abbiamo girato
0: certo.
2: e giriamo tantissimi quartieri, abbiamo lavorato da Crescenzago, il quartiere Adriano quando stava nascendo, abbiamo lavorato in pieno centro, la rotonda della Besana, con il progetto che si chiamava Dopo Lavoro Besana, facevamo dei concerti gratuiti in quel meraviglioso spazio monumentale
0: sì.
2: in centro, stiamo lavorando ora con il quartiere Bicocca e con le associazioni per l'attivazione del quartiere, che ha bisogno insomma anche di nuove spinte.
0: Sì.
2: E poi lavoriamo con la nostra progettazione e produzione di concerti soprattutto.
1: Ecco.
2: E quindi...
0: Senti, com'è lavorare appunto ai concerti? Sappiamo che è un periodo difficile, no?
2: Stiamo toccando un tasto.
0: No, lo so, ne
1: la
0: parliamo spesso,
1: vivo.
0: Poi noi siamo una trasmissione musicale, quindi parliamo spesso anche con i direttori artistici dei festival. E insomma è sempre più difficile per i costi, per i cachet, per tutto, è così anche per voi, immagino.
2: Senza sminuire il problema, sì, nel senso che i piccoli promoter, i local promoter, soprattutto a Milano, fanno una grande fatica.
0: Sì.
2: A livello d'Italia, diciamo prima fuori onda, cioè, che sono stato al Medimex, si è parlato anche di questo, quindi con tante realtà, soprattutto del sud Italia, ma in generale il nostro, la parte del nostro lavoro da organizzatore di concerti è diventata molto difficile. Cioè, ci sono pochi spazi, c'è molta poca curiosità, questa è una mia idea personale, alla ricerca, alla scoperta di musica nuova, di emergenti, al di là di rassegne che nascono sempre, ma che poi un po' si spengono, e soprattutto lavorare, insomma, ci sono dei grossi player, insomma il mercato è anche lì molto molto cambiato
0: sì.
2: e diventa molto difficile. Ciò nonostante riusciamo a ritagliare il nostro spazio. Quest'estate faremo anche per il 10° anno di seguito una parte della programmazione del Castello Sforzesco, quindi dell'estate
0: ottimo.
2: Al castello
0: sì.
2: del comune, dell'assessorato alla cultura del comune di Milano. Avremo anche lì un nostro spazio, avremo delle date.
0: Bene.
2: La prima è, visto che manca pochissimo, è il 3 luglio.
0: Il 3, quindi venerdì.
2: Venerdì della prossima settimana.
0: Lo sappiamo perché è la nostra ultima puntata, quindi
2: ok, quindi data ben
0: chiusa
2: impressa. La puntata,
0: veniamo
1: al concerto.

0: eccezione, che è quella di Luca De Gennaro, sì.
1: Che infatti me lo raccontava, me lo raccontava al Primavera Sound, eravamo okay, lì alla sala stampa e mi raccontava di questo revolver.
2: Già si parlava.
1: Mi fa piacere che siate anche voi.
0: Sì, dietro ci siamo noi.
1: In questo progetto.
0: Ci saranno i quattro Fab Four, ci saranno gli Archi, un rumorista bello. D'eccezione Enrico Gabrielli.
1: Ah beh,
0: che
1: nostro
0: è un,
1: caro
0: uno
1: amico.
0: Strumentista, esatto, sì. Perché amico.
1: Tutto tra amici,
0: tutto
1: bello.
0: Tra
2: mega
0: amici.
2: Band.
0: È un sitar, un suonatore di sitar che viene appositamente per...
1: Wow.
0: Per questa serata.
1: Beh, senza il sitar in effetti sì. Revolver era esatto. Difficile da replicare.
2: Bellissimo.
1: Che bello. 3
2: luglio.
0: Questo è il 3. Poi avremo il 24 un grande della comicità milanese che e non solo, Enrico Bertolino.
1: Ok.
0: Produciamo il suo spettacolo qui a Milano, qui sempre al Castello, e poi il 1 settembre, quindi scavalliamo il caldo d'agosto. Giorgio Montanini
1: okay.
0: Con Underdogs, che è un collettivo di comedian che si sta facendo largo nel meraviglioso mondo della stand-up comedy italiana. Giorgio Montanini è da tutti considerato il re della stand-up, okay. Quindi sono molto contento che siamo riusciti a convincerlo a tornare a Milano e a fare uno spettacolo.
1: Il primo settembre.
0: Al Castello. Questo è il primo settembre.
1: Questo per quanto riguarda il Castello.
0: Poi, dopo l'estate, avremo un po' di concerti al Bellezza, torneremo in Santeria con Jones Police Woman.
1: Oh,
0: che
1: sì.
0: Torna...
1: L'abbiamo appena intervistata, dobbiamo mandare in onda la sua intervista proprio a giorni.
0: Ok, allora, febbraio...
1: Cara amica di Radio Popolare.
0: Bellissimo, lei tutte le volte che torna in Italia, per fortuna vuole star con noi, quindi stiamo parlando già di qualche mese in là, però all'inizio del 2027 in Santeria festeggeremo anche lì, credo che siano, non vorrei sbagliarmi, ma un anniversario,
1: sì, 20 anni
0: di Real Life, del suo sì. Disco. Più iconico e bellissimo, che verrà ristampato eccetera eccetera, e lei lo riproporrà dal vivo a Milano sotto la nostra supervisione, la nostra produzione.
1: Beh, insomma, devo dire che da quei piccoli diciamo festicciole nelle insomma allora periferie milanesi a oggi ne avete fatta di strada.
0: Ne abbiamo fatta di strada ed abbiamo ancora voglia. Quindi
2: tra l'altro voi quanti eravate all'inizio e quanti siete diventati adesso?
0: Noi eravamo pochi e siamo pochi.
2: Ah, siete rimasti pochi.
1: Meglio così.
0: Meglio no, siamo
2: vabbè, diciamo un team che funziona.
0: È un team che funziona. Tante collaborazioni, tante amicizie che poi si sono create e quindi poi dal punto di vista lavorativo, ma poi anche dal punto di vista personale, la famiglia distratta è ben più ampia delle 4-5 persone che oggi portano avanti, diciamo, il verbo distratto.
2: Certo.
0: Però siamo quelli.
1: Senti, un'ultima cosa prima di salutarti, visto che siamo qui al Giambellino, la tua cosa preferita da fare qui a Giambellino?
0: Allora,
1: il tuo posto del cuore.
0: Caspita, birreria di quartiere.
1: Birreria di quartiere.
0: Piace un sacco.
1: Ok.
0: Devo dire, il Casello San Cristoforo è uno spazio incredibile.
1: Okay.
0: È bellissimo bere del vino bianco freddo con i treni che ti passano ai lati.
1: Ma sì, ma poi oggi vino bianco freddo.
2: Perfetto. Subito dopo volume.
1: Andiamo. Aperto. Senti, mi dicevi che stavate 16. Lavorando per stasera per qualcosa, vogliamo anche... Cioè, no, non si può.
0: Sì,
2: l'evento è esatto.
1: Cosa state facendo? Cosa state costruendo?
0: Facciamo un semplicissimo aperitivo conviviale nel nostro nuovo ufficio.
1: Ottimo!
0: Preso a gennaio di quest'anno e abbiamo aspettato il grande caldo per fare un aperitivo, visto che abbiamo un bel terrazzino, è un modo per invitare amici, colleghi, collaboratori e anche voi.
1: Ci sta,
0: di venire a bere un freschissimo
2: vino bianco.
1: Noi ti invitiamo anche noi
0: ufficialmente.
1: Ci scambiamo gli inviti perché domani noi abbiamo invece il nostro ultimo aperitivo alla radio, quindi se volete venire dalle 8 alle 9 e mezzo c'è anche noi in radio con questa bella temperatura, cercheremo di rinfrescarci. Luigi, ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi oggi, di averci raccontato questa bella avventura di amicizia e di imprenditoria locale. Senti, hai scelto una canzone e adesso a questo punto la devi presentare tu, da fare proprio il DJ, ti spogli dei tuoi abiti di promoter.
0: Tanto vi ringrazio per lo spazio e per l'ospitalità.
1: Grazie a te.
0: Ascoltiamo una canzone degli Elephant Brain.
1: Sì, perché?
0: Perché noi abbiamo, è uno dei concerti che abbiamo fatto in quest'anno che più mi ha caricato di energia.
1: Okay.
0: È stato meraviglioso, un bellissimo soldato in Santeria. Per voi Elephant Brain.
1: Grazie mille, grazie Luigi.
2: Grazie Luigi. Ciao.

0: scappare sempre. Abbiamo ascoltato gli Elephant Brain, una delle band che i ragazzi dei distratti ci portano qui dalle nostre parti. Grazie ancora Luigi Labriola di essere stato con noi qui alla Casetta Verde, dove ci troviamo io e Alberto
1: Grande oggi co-conduttore di volume.
0: Ciao Luigi, lo salutiamo.
1: Ciao Luigi,
0: ancora.
1: Grazie ancora.
0: Sì, oggi abbiamo un nuovo co-conduttore, Alberto Grande, ma è coniato da
1: Andrea Facchini.
0: Vabbè, comunque siamo tutti belli bolliti, devo dire.
1: Evidentemente sì.
0: Allora, noi abbiamo avuto vari soprannomi nel corso della stagione da parte di Davide Facchini.
1: Intendi Brandon Walsh. Ma noi gliene avevamo trovato poi uno di soprannome.
0: Io ho detto Marty McFly. Quello di, però lui non era soddisfatto. Secondo me è uguale. È uguale a Marty McFly di...
1: Beh, cavolo, un bel complimento essere Marty McFly.
0: Ma anche Brandon Walsh.
1: Beh, certo.
0: Non era male.
1: Mica male.
0: Poi vabbè, io sono stata la signora Graci, Lady Graci. Tu sei stato il giovane Dario, Young Dario. Young. Adesso Alberto.
1: Beh, e ora Alberto.
0: Questi sono i nostri...
1: Mi ci devo un po' abituare ad Alberto, ma...
0: Allora,
1: vediamo.
0: Adesso ragazzi ci ascoltiamo un paio di canzoni, cioè la stessa canzone per il momento cover,
1: sì.
0: La stessa canzone nella versione originale e poi la cover, perché riparliamo, salutiamo anche Manu,
1: ciao.
0: Il giovane Manu e i suoi genitori.
1: Ciao Manu.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Giovane Manu che ha una settimana, cioè, penso il
1: cavolo.
0: Più giovane ascoltatore.
1: È veramente young,
0: che carino,
1: Manu.
0: Un piccolo bambino. Sì, insomma, dicevamo una cover di Tame Impala. Abbiamo iniziato con loro e quindi proseguiamo in un certo senso a parlare di Tame Impala, che si sono cimentati in una cover pazzesca.
1: Esatto, perché sta per uscire un discone di tributo a la band che vi faremo ascoltare adesso. La annunciamo già?
0: No, dai. Allora,
1: la indovinate
0: voi.
1: Scriveteci
0: al 331 6214013. Molto semplice, indovinate la band e anche il disco.

0: vabbè.
1: Vabbè, ma quanto rinfresca questo finale.
0: Beh, infatti un po' sì, un po' rinfresca. È entrata Clodagh con una faccia allucinata.
1: Ma cos'è questa
0: meraviglia? Ma cos'è questa meraviglia, questa cosa stupenda che abbiamo ascoltato?
1: È una nuova band, si chiamano Smashing Pumpkins.
0: Esatto, un disco nuovo, Simon Stream, uscito. No, bellissimo. Vero, stupendo. Allora, nel frattempo qui la casetta verde si sta popolando di gente.
1: Avventori.
0: Che bello.
1: Chiunque entra, non lo so, mi sembra come nei western che la gente entra e fuori ci sono 50 gradi, magari una tempesta di sabbia.
0: Esatto.
1: E si entra e si fa...
0: Allora, dicevamo, veloci ci ascoltiamo un pezzo di questa cover che i Tame Impala hanno realizzato di Hammer, che è il brano che abbiamo ascoltato adesso, degli Smashing Pumpkins, e quindi dai, diamo spazio.
1: Allora, gente, la data da segnarsi al calendario è il 14 agosto,
0: sì.
1: Se fosse live volume quella settimana diventerebbe l'album
0: della settimana.
1: È un disco tributo agli Smashing Pumpkins, e in questo caso sono proprio i Tame Impala a rendergli omaggio con questa loro versione di Hammer.

0: questa direi niente male.
1: Il tocco di Kevin Parker, di Tame Impala.
0: Bravo Kevin.
1: Bravo Kevin.
0: Allora, mi devo un po' abituare ad ascoltare
1: diversa
0: questa canzone così. Però non male, non male. Secondo me va ascoltata di notte.
1: No,
0: così.
1: Sì, ecco, esatto.
0: Vero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Riproviamo di notte.
1: E poi con queste percussioni un po' acquatiche.
0: È vero.
1: Cioè, da abituarsi.
0: È vero, vero. Dai, adesso invece è il momento di ascoltare la viva voce dei nostri ospiti di oggi.
1: Esatto.
0: Indifferita.
1: Siamo riusciti nei giorni scorsi a conoscere Sergio Di Santo dei By Parula, per cui ci ascoltiamo adesso la chiacchierata che abbiamo fatto sul loro progetto e sul loro nuovo album Something About of Nothing.

0: I By Paurula a volume su Radio Popolare, abbiamo ascoltato Kiss Burn, uno dei brani contenuti nel nuovo disco dei By Paurula, Something Out Nothing, e adesso è un vero piacere salutare e dare il benvenuto a uno dei componenti dei By Paurula, Sergio Di Santo. Ciao Sergio, benvenuto a volume.
1: Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto a Radio Popolare, come va, come stai innanzitutto?
1: Benissimo, siamo veramente contenti di questa pubblicazione dell'album, finalmente.
0: Certo.
1: Abbiamo lavorato sull'album dal 2023.
0: Sì.
1: E poi ha finito nel 2024 e poi abbiamo

0: State ascoltando Radio Popolare. Presto, presto.
1: Le notizie appena sveglie.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone trasandate, quelle che pur potendo avere cura del loro modo di presentarsi, non lo fanno, quelle a cui manca sempre qualche bottone, con la cerniera della patta tenuta su da una spilla o da una graffetta, quelle un po' fanè, con le camicie stropicciate, i maglioni coi pallini, le stringhe delle scarpe spaiate, quelle a cui amici e familiari impietositi regalano magliette nuove, calzini in quantità, per vederseli poi davanti sempre assemblati a caso, spaiati e col buco sull'alluce. Questo giovedì 25 giugno è tutto per voi, anche se probabilmente finirà in una busta insieme ad altre cose inutilizzate.
1: Una busta che ho lasciato lì da 4 mesi e dico, ma la devo mettere a posto.
0: Io li chiamo le buste fantasia, quelle che vengono utilizzate in qualche modo per fare ordine.
1: Ma quante ne ho?
0: E poi dentro c'è di tutto, sono veramente delle miscellane, veramente in cui c'è di tutto.
1: Ma come ti ringrazio per questa dedica, è un piacere. E non sono solo, guarda, stanno già arrivando tutti i trasandati.
0: Ma sì, perché i trasandati in realtà non è che non possono prendersi cura di sé, è che non lo fanno.
1: Ma no, ma...
0: non hanno tempo, hanno altri pensieri.
1: Ma noi siamo dei pacifisti, siamo fondamentalmente.
0: Un
1: po', ma sì, ma siamo un po' degli utopisti, siamo gente che crede che l'umanità va avanti così anche senza ordine, per inerzia. Rispettiamo, come dire, il cosmo,
0: il flusso dell'universo. Già.
1: Mentre voi ordinati, un po' ossessivi, sempre lì. Dai, rilassatevi, un calzino per terra ogni tanto.
0: Ogni tanto.
1: Oh sì, una patta che non ho fatto riparare bene.
0: Da quanti mesi?
1: Un po'.
0: Buongiorno Claudio Iampaglia.
1: Buongiorno, buongiorno. Vabbè, piccoli siparietti che succedono a frequentarsi tanto. 25, 25
0: che giornata
1: giugno.
0: È? Che giornata è?
1: Beh, intanto stato d'emergenza in Venezuela per un terremoto sopra il 7, quindi comunque bisogna guardarlo, speriamo niente di grave.
0: E poi queste basi, le abbiamo date o non le abbiamo date?
1: Ste basi. Guarda, avremo una risposta molto chiara.
0: Sì.
1: Ed è, hanno ragione tutti.
0: Tutti.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Hanno ragione tutti, e questa è la cosa divertente. E la seconda cosa è, ma lo sapevano tutti. Ma infatti di che cosa stiamo parlando? Sai che cosa dicono gli Strokes?
0: Che cosa dicono?
1: Dicono the adults are talking.

0: Gli Strokes.
1: Maybe not tonight, gli adulti stanno parlando. Prima segnalazione di oggi arriva dalla stampa, è una di quelle su cui metto un po' le mani avanti, perché dall'intervista sembrerebbe essere un romanzo interessante, però poi all'atto pratico, leggendolo, potrebbe anche rivelarsi così un giochino.
0: Una cagata pazzesca.
1: Non volevo dirlo, ma
0: lo dico io, carazzata potionchi. Esatto. Intanto non hai ancora detto né autore né nome, quindi.
1: Perché sto là, sto prendendo larga, tipo.
0: No, dico, sto parlando senza, cioè non
1: senza
0: sto insultando
1: cognizione,
0: nessuno.
1: No, esatto. Infatti, in generale, potrebbe rivelarsi appunto un giochino intellettuale un po' senza anima, anche perché così ho un po' di sempre, prendo un po' le distanze dagli scrittori svizzeri ultimamente, dopo che mi avevano detto che i romanzi di Joel Dicker erano belli, tipo La verità sul caso Harry Kéber. Ecco, poi da lì in poi ho avuto un po' di dubbi. Comunque, stiamo parlando appunto di uno scrittore svizzero che si chiama Christian Kracht. Il suo romanzo si chiama Air e oggi ne scrive Giulio D'Antona sulla Stampa, che appunto scrive un po' un peana all'inizio, perché dice: il romanziere svizzero Christian Kracht è un viaggiatore tra i mondi, con lo tangibile e quello della narrativa in cui tutto è possibile. È quello che Thomas Pynchon definirebbe l'uomo dei sogni, cioè un sognatore in grado di plasmare nuove realtà. Nel suo ultimo romanzo, Air, parte dall'esistenza malinconica e trita di un designer di interni ossessionato dai colori perfetti e trasferisce le sue esili convinzioni in un mondo che è contemporaneamente passato e futuro, medioevo brutale e fiaba gotica, e che riflette a suo modo e al di là delle intenzioni dell'autore.

0: Autore, la deriva bidimensionale che sta prendendo l'esistenza consumistica e contemporanea. Dice Christian Kracht, tutta la vicenda di Air, scritto Air, ruota attorno a un quadro mediocre, un dipinto medievalista che raffigura Merlino a piedi e Lancillotto a cavallo. Volevo che i miei personaggi entrassero nella zona piatta del dipinto, che tutto diventasse piatto, semplicemente testo, un testo piatto, che rimanesse l'essenziale, anche la piattezza del linguaggio è importante. I due mondi nei quali il libro è diviso sono scritti in modi molto diversi. Il mondo extraplanetario ha uno stile elementare. Volevo che suonasse come prodotto dall'intelligenza artificiale o come una serie Netflix scritta male. Da una parte c'è il nostro mondo, votato alla tecnologia sempre più penetrante e connessa alle nostre vite, e dall'altra una dimensione medievale, violenta e crudele, dove non c'è altro che la mera sopravvivenza. L'ossessione contemporanea per la perfezione visiva, per l'equilibrio, per il minimalismo è diventata una gabbia nella quale siamo costretti a vivere e a muoverci, condividendo tutte le stesse opinioni omologate. Paul, il mio protagonista, è un home stager, una specie di arredatore che prepara le case destinate alla vendita. Costruisce una sorta di immagine ideale di come dovrebbe apparire una vita, sistemando gli oggetti nella scena solo perché siano appetibili per i compratori. Mi affascina il design in generale, mi incuriosisce quanto possa diventare totalizzante, come una cosa così poco importante possa essere presa tanto sul serio. Il lavoro di Paul è quello di produrre illusioni. È la quintessenza dell'esteta. L'apice lo raggiunge quando va sulle isole Faroe ad arredare un ristorante iper minimalista con un solo tavolo di pietra perfetta, dove prenotare con 7 anni di anticipo, che serve alghe essiccate e pesce lasciato marcire all'aria salmastra. Questa è la sua vita, le sue preoccupazioni, finché non viene catapultato in un mondo dove deve veramente lottare per sopravvivere e finalmente è realizzato. C'è una morale? Gli chiedono. Non lo so, sono problemi dell'ultimissimo capitalismo, ideali borghesi decadenti. Quale nuova esperienza possiamo desiderare per liberarci dell'impasse della nostra esistenza? Volevo prendere una persona che rappresentasse l'ultimo stadio dell'essere umano contemporaneo, e saranno felici i designer e gli arredatori essere presi come ultimo stadio dell'essere umano contemporaneo, e collocarla in un luogo che somigliasse a una fiaba.
1: Però fa ridere almeno, cioè a una sua, se pensi al Salone del Mobile di Milano.
0: Esatto, cioè. E tutti quelli che gli urlano a lavorare.
1: Potrebbe, ecco, starci.
0: Diciamo, lui ha un po' realizzato questo mondo, prende questo ideale design e lo manda in un mondo dove deve difendersi e lottare per la sopravvivenza. E anche gli chiedono, ma gioca con l'ironia? E lui, no, affatto, sono più di 30 anni che cerco di evitare il più possibile l'ironia, perché scherma la realtà, è una via di uscita semplice, invece la narrativa deve indagare le vie complesse. L'ironia funziona come una membrana tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere. Vorrei fosse possibile mostrare i sentimenti autentici senza che vengano temperati dall'ironia. Oggi in letteratura si abusa dell'ironia per nascondere le proprie vere intenzioni. È diventata una forma di protezione. Io non riesco più ad avere a che fare con l'arte contemporanea, ad esempio, perché a un certo punto si è trasformata in una continua risposta ironica alla realtà. Andy Warhol ha rovinato tutto, e anche Marcel Duchamp. Amo il XIX secolo e tutto ciò che è venuto prima. Si sente nostalgico? Siamo tutti nostalgici, specialmente di ciò che non abbiamo vissuto. Io lavoro molto sulla memoria, specialmente sulla sua dissoluzione e su quanto la memoria si trasforma in sogno. E non pensa che con la post-verità la letteratura debba essere attinente alla realtà? Assolutamente no. La narrativa deve fare quello che sa fare meglio, trascendere la realtà, uscirne, evadere. Andarsene dalla realtà per non finirne appiattita. Sta facendo dell'ironia? Non più, da 30 anni. E questa era un'intervista di Giulio D'Antona allo scrittore svizzero Christian Kracht a proposito del suo ultimo romanzo, Air, che è uscito per La Nave di Teseo.
1: E allora non posso credere che questo sia vero. Non posso credere. Phil Collins. Così, estate proprio.

0: porti in qualche mondo allegro, no?
1: Allora, innanzitutto le segnalazioni arriva da domani. E ho due cose da segnalarvi. Uno è un divertente articolo di Giulia Merlo sull'uso che Meloni fa a volte della cultura pop, ad esempio della sua citazione di Temptation Island che ha fatto l'altro giorno.
0: Vedi?
1: No, perché ha scritto questo titolo Giulia Merlo: Temptation Island è lo zeitgeist, utili consigli per il campo largo. E quindi magari Giulia ha ascoltato il nostro Temptation Campo Largo, là dove naufragano le alleanze, là dove c'erano Nicola, Angelo che si lanciava, c'era Renzi che gli lanciava le noci di cocco
0: e Giuseppe.
1: C'era anche Giuseppe, sì, era lì, era Temptation Campo Largo. Ma no, non è questa la segnalazione che vi faccio. È un'intervista che Daniela Preziosi ha fatto ad Andrea Pennacchi, chiamiamolo così, il comico in realtà è un attore, un drammaturgo, sì. Che è in giro, sta portando a teatro ben due testi. Uno è un suo testo che ha scritto lui, Alieni in Laguna, una sua ballata econarrativa, e l'altra invece è una piccola odissea, appunto tratta da Omero. Chi sono gli alieni in laguna? Gli chiede Preziosi. Beh, la cosa era partita con il significato più ovvio, quello di tutte le specie che abbiamo reso aliene, che abbiamo portato noi con i nostri traffici in giro per il mondo e che hanno invaso la laguna. Poi man mano che abbiamo lavorato su questo testo è venuto fuori che in realtà gli alieni in laguna siamo noi. E poi ha scelto un classico, perché la vita è un'odissea. In realtà quando l'ho letta non sapevo che era un classico. Mio padre si ostinava a tenere aperto lo stand dei libri alla festa dell'Unità a Padova. Non ne vendeva quasi mai, ce li compravamo tra noi. Uno una volta si bagnò, pioveva spesso alle feste dell'Unità, e mia madre lo salvò, questo. Era un'odissea, una garzantina in prosa, ce l'ho ancora. In quel periodo leggevo La storia infinita, Conan il barbaro. L'Odissea mi sembrava facesse parte della stessa tradizione fantasy. C'erano parti un po' strane, sì, ma era divertente. C'erano mostri, belle donne. Poi quando ho cominciato a fare il narratore, sono andato a bottega come fa un artigiano. E dunque sono andato da Omero a imparare. Che cosa ci dice Ulisse oggi? Che siamo fragili, ma non soli. Siamo di una famiglia che va indietro nel tempo. Figli di quelli che sono sopravvissuti, che hanno usato la metis, la capacità di adattamento. L'eroismo non è un monopolio di futuro nazionale, è di tutti. È quello che ha permesso alla razza umana di sopravvivere, anche nelle condizioni più difficili. L'Odissea è un manuale di umanità. In un momento difficile come questo, di grandi guerre e ritorni all'età del bronzo, ci ricorda che è possibile tornare a casa. E casa è tante cose. Oggi la cosa dirompente è la tecnologia. Non sono luddista, ma se accettiamo la metafora possiamo dire che sono tornati gli dèi ad agitarci, a muoverci è l'intelligenza artificiale, il monopolio della sua gestione. Oggi la guerra sembra fatta con modalità omeriche, le sorti della battaglia le decidono le divinità dall'alto. Intendiamoci, io in ogni momento posso comunicare con tutto il mondo, ma la tecnologia apre porte a un nuovo pensiero magico, alla volontà di essere onnipotente. Pensa a quello che fa dei discorsi sull'Apocalisse, Thiel, che ha studiato alla scuola di René Girard. Io l'ho studiato per Shakespeare, lui per dominare il mondo. Lei si è inventato il personaggio di Poiana, un sovranista. No, un indipendentista. Non sono io che mi sono innamorato di lui, è lui che periodicamente mi possiede come un demone. Quando ho incontrato Poiana, era l'espressione più profonda e vera del cambiamento in atto. Un piccolo imprenditore che si era sbattuto, aveva pensato solo a lavorare e improvvisamente si trovava in un mondo che stava cambiando e quindi era furibondo e aveva tutti i nemici del mondo. Un personaggio in lotta con l'universo, omerico. Il Poiana è puro, non potrebbe mai andare al governo, non è fatto per il compromesso. Magari oggi vota Futuro Nazionale, ma il Poiana lo conosco perché frequento i bar dove vanno i piccoli Poiana quotidiani. Questi di Futuro Nazionale io non li conosco, conosco parecchi fascisti, ci vivo quotidianamente spalla a spalla. Ha raccontato la storia di suo padre, antifascista che torna dalla prigione e dice a un amico fascista sopravvissuto: «Se voi tornate, torneremo anche noi». È una storia vera? Mio padre credeva, e anche mia madre, che bisogna sempre stare in guardia, essere pronti a tornare a lottare per la libertà. Ma di sicuro non è efficace gridare costantemente «fascisti, fascisti», anche perché adesso Vannacci, se gli dici fascista, lui dice «come no, noi siamo la feccia», se la gode e raduna attorno a sé ancora più consenso di quelli che fino a qualche momento fa si vergognavano di dirla. Il virus muta, ci vogliono anticorpi nuovi. E sì, gli anticorpi li vedo tanti ragazzi che si sono mobilitati, ad esempio, per votare il referendum, che però ancora non trovano i riferimenti e non andranno a votare i partiti che ci sono. E vedo persone che non riescono a comunicare le cose che vogliono fare. Lei fa spettacoli al Centro Sociale Rivolta di Marghera, alla Festa di Mediterranea Saving Humans, è un autore impegnato? Impegnato è quello che va a salvare la gente in mare. Io sono un teatrante, cerco di fare cose che possono essere utili. Se possibile ospito i ragazzi di Amnesty o di Emergency, ma non mi definisco engagé. Sono solo uno che non ama vedere la gente che affoga. Il teatro ha ancora il potere di farti uscire, di respirare insieme e qualsiasi cosa tu abbia visto, farti consapevole di essere parte di una comunità. E allora sì, è una forma di resistenza di cui mi sento parte. Queste sono le parole di Andrea Pennacchi, intervistato da Daniela Preziosi. Non dice niente di nuovissimo, però dai.
2: Però è molto informato sull'attualità, sai? Perché tra poco leggerai le esatte parole che usa Pennacchi, sono le esatte parole che vengono usate anche nella cronaca su Vannacci Alemanno oggi.
1: Proprio, ma già perché esatte. Sì, sono andati a cena
2: esatte,
1: insieme.
2: Bravo Pennacchi, attenzione. Allora, facciamo questo patto. Io ti faccio sentire questo Matty Groves,
1: okay.
2: Una delle ballate celtiche più antiche. Questa è una versione dei Fairport Convention 1969, dura 9 minuti e tu inizi a raccontare quando vuoi dell'ultimo tour.
1: Mi piace perché è un po' liser.

0: E prima leggevamo Andrea Pennacchi che parlava dell'uscire, andare a teatro come una forma di resistenza. E dal Manifesto, un articolo di Daniele Balicco ci dice che leggere invece è la vera diserzione. Si parte dal libro Ultima lezione, XX secolo di Daniel Link, uno scrittore, docente e saggista argentino, uscita per Cronopio. Nasce come un commiato accademico, questa ultima lezione, pronunciata nel giugno 2024 nell'aula magna della Facoltà de Filosofia e Letras della prestigiosa UBA, cioè l'Università de Buenos Aires. Un commiato, dunque, ma soprattutto un saggio, una confessione, un testamento intellettuale. La tesi di fondo è netta. Non stiamo vivendo la crisi dell'umanesimo, ma la sua dissoluzione tecnica. Quel processo per cui i soggetti si sono fusi impietosamente in codici algoritmici. L'intelligenza artificiale non è solo una tecnologia, è la forma contemporanea della domanda a cui l'umanesimo aveva cercato di rispondere per oltre 2000 anni. Come si forma un soggetto e come si può garantire la sua continuità? Come la si addestra, attraverso quali discipline e soprattutto attraverso quali letture? L'intelligenza artificiale risponde a questi interrogativi plurimillenari, cancellando la domanda e sostituendo il soggetto con una funzione presupposta. Ma il cuore del libro non è tanto in questa diagnosi, è nella proposta politica che Link accuratamente incastona dentro un'espressione memorabile. Dobbiamo leggere come i neri e vivere come i fiori. Allora, leggere come i neri è un'idea che viene da una lezione di Vicente Rossi, un filologo selvaggio rioplatense, che nel 1926 scrisse un testo che riscrive la Genesi, immaginando i neri come coloro che fuggono da Dio prima che questi completi la sua opera. Esseri dell'incompletezza, dunque, ma liberi. Il nero per Rossi e per Link si costituisce in opposizione all'autorità, nella fuga dell'origine, soprattutto dal suo comando. Leggere come i neri significa questo: disertare il potere che si nasconde nel canone, nella gerarchia filologica, nel sapere dell'impero, e l'impianto è esplicitamente decoloniale. La seconda idea viene invece da Maurice Maeterlinck nel suo L'intelligenza dei fiori del 1907. L'idea è quella di vivere come i fiori. Il mondo vegetale, che si mostra così pacifico, rassegnato, è al contrario quello che si rivolta contro il destino nel modo più veemente e ostinato. Soprattutto Maeterlinck osserva che nel mondo vegetale il primo e peggiore nemico del seme è il ceppo paterno. I genitori, incapaci di muoversi, condannano i figli all'ombra. Non c'è semente che non abbia inventato qualche stratagemma per evadere dalla prigione paterna, metafora elegante per un'antropologia post-edipica e queer. Il fiore rompe il modello genealogico che fonda la soggettività occidentale, il padre, la legge, la riproduzione dell'identico. Link sa molto bene che il capitalismo digitale non è solo un orizzonte tecnologico, è una macchina di estrazione che colonizza il tempo, l'attenzione, il linguaggio, le forme elementari della relazione. Se gli eserciti coloniali marciavano con i filologi, oggi le piattaforme big tech hanno architetture algoritmiche che cartografano e governano i comportamenti su scala planetaria. Il selfie, e Link ha una pagina feroce al riguardo, è precisamente il punto in cui la soggettivazione si converte in autosorveglianza per l'apparato. La proposta di Link è conservativa nel senso più nobile e tragico del termine, conservare ciò che resta dell'umanesimo riletto in questa curvatura decoloniale e post-edipica come forma di vita minore, come un frammento caotico di desiderio. Il modello che viene in mente è quello di un nuovo monachesimo laico e materialista, ora et labora, tradotto come studio e meditazione, lettura e cura, trasmissione e disciplina del tempo. Leggere bene, lentamente, insieme, è già quasi un atto politico, un dono che si fa a se stessi e agli altri. E questa è l'ultima lezione, XX secolo, di Daniel Link, uno scrittore argentino. Oggi ne scrive Daniele Balicco sul Manifesto.
1: Leggere bene insieme
0: è un atto politico.
1: È un atto politico. Pensa, noi leggiamo bene insieme. In qualche modo sì, dai.
0: Ci proviamo.
1: Ciascuno le sue parti, poi ce le scambiamo, facciamo un po' di qui, un po' di là. Sono arrivati di là?
0: Sì,
1: sì, hanno acceso,
0: si è accesa la
1: luce. La
0: luce, è tutto pronto. Sono le 6:30, il momento della prima edizione del giornale radio, questa mattutina a cura di Omar Caniello e Luigi Ambrosio. Noi torniamo tra poco e parliamo del tempo.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nella notte un violentissimo terremoto ha colpito il Venezuela, due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5 sono avvenuti in posizioni e profondità diverse ad ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati numerosi edifici e l'interruzione delle reti telefoniche sta ostacolando i soccorsi. Al momento c'è la conferma di due vittime, due bambini di 7 e 9 anni, ma secondo le autorità locali il numero di morti è destinato a crescere. Si scava sotto le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Alla Guaira, centro portuale a 40 km da Caracas, la situazione viene descritta come apocalittica. Sono contemporaneamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Ci sono anche numerosi incendi provocati da fughe di gas, mentre i soccorsi non hanno ruspe né gru per scavare sotto le macerie. Secondo i geologi si tratterebbe di uno dei più forti terremoti mai registrati nel paese. Donald Trump ha tenuto un discorso per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti, che si è tenuto in un comizio dove ha celebrato se stesso e la sua idea di America. In precedenza era intervenuto sul tema caldo dei rapporti tra i paesi NATO e aveva confermato: sono deluso dagli europei, ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, ha detto alla presenza del segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, per poi aggiungere che andrà al vertice della NATO solo perché c'è la Turchia. E oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il Presidente francese Emmanuel Macron per un bilaterale che dovrebbe segnare un riavvicinamento tra i due paesi. È la prima volta che Meloni e Macron si vedono ufficialmente da quando c'è questo governo, ma il momento continua a restare difficile per il nostro paese nelle relazioni internazionali. Ieri il segretario della NATO Rutte ha detto in un'intervista che delle basi statunitensi sul suolo italiano sono partite oltre 500 missioni aeree durante la guerra all'Iran, una smentita delle affermazioni del governo italiano. Poi sia fonti NATO sia il Ministero della Difesa hanno affermato che si sia trattato di voli di supporto logistico, una distinzione ipocrita per cercare di chiudere il caso. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di andare a riferire immediatamente in Parlamento. Mi sono liberato di loro, sono le parole pronunciate da Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a fucilate la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, di 24 anni. Il duplice omicidio si è consumato ieri in Versilia, sulle colline di Camaiore, nell'abitazione della famiglia. Meglio morto che gay, mio padre la pensa così, scriveva il figlio Mirko nei suoi post sui social. Il 24enne aveva fatto coming out 4 anni fa e raccontava che il padre non lo aveva accettato. Ieri l'uomo ha aspettato che il ragazzo e la madre rientrassero in casa e li ha uccisi. Moriconi ora è in carcere ed è accusato di duplice omicidio volontario. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non si attenua. In Italia oggi saranno 17 le città con la bollino rossa e domani diventeranno 18, già 5 le vittime nel nostro paese. Intanto nelle città si moltiplicano i blackout e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida del governo sul lavoro. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
0: Popolare Network.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: vediamo un po' le previsioni del tempo di oggi con il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese e con Simone Scapin. Come vedi, non ho aggiunto nulla di mio perché
1: no, voglio non c'è essere, niente da aggiungere.
0: Voglio essere stupita, esatto, dalla scienza, dalla meteorologia. Simone. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno a tutti, oggi continuiamo con l'ondata di calore, abbiamo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, caldo afoso con temperature massime attorno ai 33 gradi in area pedemontana e fino a circa 37 sulla bassa padana. Avremo sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio su Alpi e Prealpi che potranno dar luogo a qualche isolato rovescio temporale nelle ore serali, ma senza coinvolgere la pianura.
0: Senza. Come al solito, non ci coinvolgono, sì. Va bene.
1: Quelli delle colline non ci coinvolgono, ma ha ragione.
0: Sono tanto i temporali loro.
1: La pianura sono dei rompiballe.
0: È vero, scusi, l'abbiamo interrotta. Quindi niente temporali per la pianura?
1: E così anche domani.
2: Niente. E poi si proseguirà, esatto, anche nei prossimi giorni, con ulteriore lieve aumento delle temperature.
0: Bene.
1: Riproviamo domani.
0: Ci riproviamo, cioè, no, ma non è tanto per me, io più o meno mi organizzo, è per i miei gatti che non sanno dove andare.
1: Eh sì, per i gatti.
0: Si infila nell'armadio.
1: Dai, lasciamo andare. Vabbè, Simone, lasciamo andare Simone Scapin. A cui però in sottofondo cominciamo a far sentire
0: una canzone e la dedichiamo a lui.
1: Questo omaggio di fuochi nella notte, perché fa un caldo, ma nella notte di San Giovanni, perché ci siamo dimenticati
0: giorno,
1: ieri.
0: Grazie mille,
1: la notte
0: Simone
1: di San Giovanni.
0: La salutiamo, grazie per le previsioni, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Avete fatto l'acqua coi fiori? Vi siete sciacquati la faccia? No?
0: Niente, la bellezza non sarà con me quest'anno, mi spiace.
1: Vabbè, neanche io l'ho fatto.

0: starei qua su questo giro tutto il giorno.
1: State danzando in modo ritmico e tribale.
0: D'altronde, così vanno le cose. Così devono andare. Ah, facciamo un cantacoro al prossimo San Giovanni? Dai, l'abbiamo saltato quest'anno. Potremmo fare un coro di San Giovanni, festa di San Giovanni coi cori. Lo proponiamo a Bacchi?
1: Facciamo un falò.
0: Un falò con i fiori, l'acqua, tutto un casino.
1: Tutta una cosa un po' anche così.
0: E poi chi c'è?
1: Sciamanica.
0: Chi non c'è, non c'è.
1: Esatto. Chi è stato?
0: Dove ci porti?
1: Mi porta al caldo perché sale ancora, 5 vittime in Italia, scrive il Messaggero, ce l'hai in prima pagina, il picco è atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi e la foto è di quella di turisti a Roma, in piazza Venezia, che cercano refrigerio alla fontana. Anche su Avvenire c'è la foto di una pasticceria, di un negozio che vende cioccolato, chiuso per mancanza di corrente, il caldo non molla, 5 vittime. Oggi vertice del governo e allo studio misure per i più fragili in città, blackout a raffica. 5 morti in 2 giorni, il ministro Schillaci convoca un vertice per tutelare anziani e bambini, ma nelle scuole dove sono in corso gli orali della maturità si boccheggia. Protestano studenti e professori. Il ministro Valditara chiede fondi per i condizionatori. Intanto si studiano soluzioni innovative per le case, vernici cool e tegole solari per respingere il calore prodotto dalle città. Oggi in 17 col bollino rosso. L'altro giorno erano 15, ieri 16, oggi 17 città.
0: Eh sì, dalle regioni lo stop al lavoro tra le 12.30 e le 16, ovviamente il lavoro all'aperto, il lavoro in luoghi al chiuso non areati, eccetera, eccetera. Il summit al ministero fa la cabina di regia molto tardi, il ministero, cioè sto governo è in ritardo su qualsiasi cosa e lo fa adesso il vertice. I cambiamenti sul Corriere della Sera, scusate, Sylvie Goulard, che ha pubblicato Il costo del cinismo, è una manager studiosa, eccetera, eccetera, dice però una cosa interessante, dice: l'uomo crede ancora di essere la misura di tutto, spera che la natura si adatterà ai suoi bisogni, ma stiamo già consumando molto più di quanto possiamo, c'è cinismo, i cambiamenti sono necessari, la scienza lo dice, lo vediamo ormai ad occhi nudi, basta che in questi giorni andate in giro, ma i centri di potere fanno resistenza, commissioni, manager, governi e così via, è tornata pure la vecchia contrapposizione tra fine del mondo e fine del mese, no? Il famoso, come dire, bolletti condizionatori, ma è un falso, i primi a soffrire sono i meno abbienti, quelli che a Parigi abitano in pochi metri quadrati, nei sottotetti ad esempio caldissimi, non certo le elite, e con le guerre la dipendenza dal gas rende le bollette più care, insomma ci guadagnano sempre gli stessi, quelli che sono già al riparo e vi dicono che il cambiamento è tutta una truffa.
1: E per chi lavora invece sotto il sole non è arrivata una buona legge, ce lo dice Luciana Cimino sul Manifesto, ci racconta del decreto lavoro che è diventata legge ma è un bluff. È stata un'ordinaria giornata di lavoro in Italia, un agricoltore è morto, lavoratori in sciopero sono stati aggrediti, una baraccopoli ha preso fuoco con 4 braccianti feriti, di cui uno grave. L'incendio invece si è sviluppato nel ghetto di Boscarello, che fa parte del comune di Corigliano Rossano, nella Sibaritide. A Prato, martedì, 250 imprenditori del Pronto Moda hanno tentato di forzare il picchetto che circa 80 operai stavano tenendo davanti alla fabbrica H con Sud Cobas per chiedere il rispetto del contratto di lavoro dei tessili. I lavoratori provenienti dalla Cina, dal Nord Africa, dal Pakistan e dal Bangladesh, dopo anni di turni di 12 ore al giorno a nero, avevano deciso di rivolgersi al sindacato per tutelarsi. Ieri 3 industriali sono stati arrestati. Eppure il decreto lavoro del governo, ieri diventato legge al Senato mediante il ricorso alla fiducia, non serve a intervenire su nessuna di queste fattispecie. Al netto dei soliti incentivi per le assunzioni, dei bonus, del conio dell'espressione salario giusto, la legge, come rilevato da opposizioni e sindacati, è un bluff, anche perché reintroduce la possibilità di validare i contratti pirata.
0: E Chiara Saraceno demolisce definitivamente la questione del salario giusto a pagina 27 della Stampa, lo confronta col salario minimo, dice salario minimo legale soglia di 9 euro lordi, ad esempio nella proposizione delle opposizioni unite in Italia, al di sotto della quale non si può andare, criterio minimo di adeguatezza al dettato costituzionale, quello che il salario deve essere degno e garantire la libertà delle persone, senza indebolire il potere contrattuale dei sindacati, ovviamente, perché poi si può negoziare a partire da 9 euro, molto semplice, anzi è un vantaggio in teoria per i sindacati, no? La definizione di salario giusto contenuta nella legge invece prende come riferimento proprio la giustizia del trattamento economico stabilito dai contratti nazionali, ma significa che l'importo varia a seconda delle categorie e quindi che gli imprenditori potrebbero decidere di applicare contratti di uno o di un'altra categoria per avere salari più bassi. Inoltre il salario giusto potrebbe essere anche di 5 euro lordi, allora laddove anche i maggiori sindacati sono deboli, e 5 euro lordi, Chiara Saraceno sta sicuramente facendo riferimento al contratto multiservizi che fermò, ai noi, anche la CGIL qualche anno fa, poi ovviamente rinnovato al meglio. A differenza del salario minimo legale, la sua applicazione, insomma, è lasciata alle decisioni delle imprese. Il salario giusto è una, quella sì, diciamola, cagata pazzesca.
1: Oggi sui quotidiani due notizie che riguardano la Sardegna e i ricchi, scusate la semplificazione, ma è così. Su Repubblica in prima pagina, da Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa affare da 350 milioni.
0: Pure col vulcano?
1: Sì,
0: lì.
1: Villa Certosa finisce agli Emiri, venduta dai Berlusconi agli Altani, il finto vulcano che erutta, i mille cactus e le feste, la casa delle favole del CAV, si ricordano le feste con Vladimir Putin, la bandiera. Quando ha ricevuto Tony Blair e
0: sì,
1: la moglie.
0: Il Corriere lo fa con una certa nostalgia.
1: Sì, addirittura.
0: Sì.
1: Io mi ricordo le foto con Topolanek nudo, vabbè. Ma,
0: ecco, vedi?
1: Facevano tutte queste foto così un po' aggressive. Albania, il turismo vince sulla natura, e questa è una storia. E poi c'è un'altra storia che riguarda la Sardegna, che è un po'...
0: Siamo su Extra, l'inserto ecologico del manifesto,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, il fatto della settimana è Sardegna. Scontro totale sul resort dei super ricchi, è un po' che se ne parla perché appunto è una vicenda analoga a quella in Albania. Mega resort di lusso sulla costa sarda di fronte all'isola di Tavolara, c'è stato il no della regione, della soprintendenza ai beni paesaggistici, ma il governo Meloni poi ha sbloccato i lavori scavalcando i vincoli di tutela ambientale. Questo ha scatenato la reazione della presidente della regione Todde, che ha presentato un ricorso al TAR e una petizione contro il progetto che ha raccolto in pochi giorni 70.000 firme, ne racconta Filippo Costantino Cosso.
0: Scusate, magari glielo facciamo raccontare uno di questi giorni.
1: È una storia interessante.
0: Prendiamo appunti per Luisa Nanni Pieri. Allora, qui ti sorprenderò, perché sì. Dopo ballate, cose morbide, preparatevi a sudare per un attimo, ma veramente, come dire, protesterete per tutto ciò. La canzone me l'ha proposta Sciauchi Senussi, faccio subito il coniglio, lo dico, però è bellissima. Nobody Speak. DJ Shadow, potete anche saltare sul letto se volete.

0: DJ Shadow, perché no?
1: Ah, per me sarebbe un no, però vabbè, ma ogni tanto bisogna variare, ma perché sì, comunque i gusti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici non sono i miei, quindi bisogna essere vari in modo da venire incontro a tutti, più o meno. Allora
0: sì, adesso facciamo il meno, adesso ci occupiamo del meno, dai.
1: Sì, adesso per quelli insomma che un po' meno aperti all'opinione degli altri. Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, scrive Francesco Bei oggi su Repubblica, che dice: avrebbe potuto essere una scena memorabile alla Blues Brothers con Elwood Vannacci che raccoglie il fratello Jake Alemanno fuori dal penitenziario e lo porta via sulla vecchia Cadillac. E invece no, il generale ha dato buca e rimandato l'incontro alla sera, grigliata sarda a Roma Nord. Cambiare è cambiato Alemanno, nel senso che adesso sembra un Ronin, un Mishima con la katana, il samurai uscito di cella e deciso a fargliela pagare a quelli che nella sua visione hanno trasformato la destra italiana in una sottomarca globalista, in una succursale del Partito Popolare Europeo. In cima alla lista un nome, Giorgia Meloni. Ha fatto un percorso che l'ha portata ad essere conservatrice, ma la verità è che in Italia non c'è proprio nulla da conservare. Noi con Vannacci vogliamo il cambiamento, noi siamo la destra sociale. Meloni è diventata liberista. Zac! Nessuno di Fratelli d'Italia si è fatto vedere a Rebibbia. Seduto su una panchina, in un ristorante, a 200 metri dal carcere dove un centinaio di ex missini si sono ritrovati a pranzo per festeggiarlo, l'ex sindaco di Roma racconta: «Io ero un leader di Fratelli d'Italia, adesso mi è rimasta solo una grande amarezza», anche se dice di non cercare candidature.
0: Sì, Alemanno è un po' dappertutto. Allora, Alemanno libero e paladino dei detenuti, purché siano bianchi. L'ex sindaco di Roma esce da Rebibbia, sposa il progetto di FN a cena con Vannacci, dice che ha fatto il carcere ovviamente da innocente. Gianni erano un centinaio ed erano tutti camerati lì fuori ad attenderlo. E poi il discorso che il fatto che gli stranieri sono razzisti con gli italiani in carcere, perché sapete è stato molto portato sul palmo di mano Alemanno, detenuto modello che ha scoperto il carcere, ha scoperto la vita ingiusta dal punto di vista, diciamo, delle condizioni umane che si hanno nei carceri rispetto a quello che dovrebbe garantire lo Stato italiano, ma ovviamente rimane sempre il suo razzismo. Su Domani invece, ex Galeotti e Fasci, ecco la feccia nera di Vannacci. Roberto Vannacci lo ha detto senza esitazione e tentennamenti, e qui torniamo a Pennacchi che hai letto prima, Cinzia: noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo. Insomma, figli di nessuno mica tanto, perché i parlamentari da qualcuno sono stati messi lì ed eletti, tutti da Lega, da Fratelli d'Italia e da altre cose. Adesso, come dire, fanno i fasci, però con, diciamo, i voti degli altri. Un'operazione neanche originale di marketing elettorale per portare a votare chi sulla sponda più destra non ha una casa, non si riconosce più in Lega e Fratelli d'Italia. Non c'è solo Gianni Alemanno, Enrico Carriera e Nello Trocchia su Domani fanno un elenco di personaggini che hanno in comune, come dire, un'attitudine alla violenza, all'intimidazione, al passare rapidamente alle mani. Ultima segnalazione, primi riscontri al pentito, ultima segnalazione rispetto alle destre, primi riscontri al pentito, Davide Milosa, pagina 8 del Fatto Quotidiano. Trema la politica al nord, nell'inchiesta Idra il collaboratore amico Gioacchino Amico, pentito dell''Ndrangheta che aveva la tessera di Fratelli d'Italia, cercava di farsi accreditare per gli appalti negli ambienti della destra, è stato sentito 10 volte dai magistrati, ha fatto nomi di Lega e di Fratelli d'Italia, adesso trema la politica, attesa per l'informativa degli investigatori. Intanto gli imputati nel processo Idra chiedono di far uscire i sindaci con la fascia tricolore di avviso pubblico e dei laboratori antimafia. Brutta aria, tira.
1: Sì, sulle prime pagine dei quotidiani oggi c'è anche la brutta storia dell'omicidio della giovane, lui si chiama Mirko Andreoni, è successo in Versilia, in prima pagina su Repubblica: meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie, ne scrivono Andrea Vivaldi e anche Alessandra Ziniti, ha impugnato il suo fucile da caccia e ha sparato a bruciapelo nel cortile di casa contro la moglie e il figlio. Due colpi, raccontano i vicini. Poi Piero Moriconi, 63 anni, è andato a mettere a posto l'arma, si è seduto sul muretto del giardino di quel terratetto sulle colline di Pieve di Camaiore e con lo sguardo nel vuoto ha atteso, a due passi dai corpi devastati della sua famiglia, Katie Andreoni, 52 anni, e Mirko, 24. Mi sono liberato di loro, ha detto all'arrivo dei carabinieri. Una strage familiare culminata dopo anni di tensione. I vicini dicono che sentivano spesso urla, soprattutto dopo che nel 2022 il figlio aveva fatto coming out dichiarandosi pubblicamente gay, e il figlio pubblicava spesso storie in cui diceva: ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisce morto piuttosto che gay, mio padre non lo accetta, mi ha detto che sono la rovina della famiglia, mi è stato detto meglio morto che gay, lo dicevo in molte stories. In realtà mio padre ha detto che è brutto, diceva che preferiva che avesse un cancro piuttosto che fosse gay, e insomma la storia è finita così. E
0: poi
1: c'è un'intervista di Alessandra Ziniti a una psicologa che dice, anzi alla presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi, che dice: in famiglia cresce la violenza, ora ci vorrebbe una legge contro l'omofobia.
0: Eh sì, e lo diciamo nei giorni del Pride,
1: dell'Onda Pride,
0: esatto,
1: sì.
0: Ai noi speriamo ovviamente che almeno un ricordo, no, per Mirko. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime. Su molti quotidiani c'è il racconto della post sentenza, una lotta a mani nude. Niccolò Caratelli lo scrive così, ma l'hanno detto loro, l'ha detto la loro avvocato Alessandra Balderini. Hanno vissuto così negli ultimi 10 anni i genitori di Giulio Regeni, ma non hanno mai perso un briciolo di dignità, come sottolinea appunto la loro avvocata. Balderini nell'aula bunker del carcere romano di Rebibbia, solo un passaggio della sua accorata arringa finale al processo a carico dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani imputati per il sequestro, la tortura e l'omicidio del ricercatore friulano avvenuto all'inizio del 2016. La procura ha formulato le richieste di pena, l'ergastolo, 3 condanne a 17 anni e così via, lo sapete, ma anche se è un crimine che ha colpito profondamente la comunità italiana, sono intervenuti i politici ieri eccetera, ovviamente noi sottolineiamo insieme a Ballerini e al Comitato Verità e Giustizia per Giulio Regeni il fatto di come tutto questo sia stato anche portato avanti con la determinazione, con il dolore sempre messo davanti a noi, ma con delicatezza, con
1: sì.
0: Insomma, un abbraccio.
1: Sì, sono le 6:58, noi restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali e torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
5: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero 0 di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it /iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.
6: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il paese. Decine di edifici crollati a Caracas e nell'area costiera di Caetalamar. La situazione viene descritta come apocalittica, 4 al momento le vittime accertate, si scava sotto le macerie, i soccorsi resi difficili dall'interruzione delle linee telefoniche e della corrente. Trump attacca ancora i paesi europei della NATO, ci hanno mollato, ha detto di nuovo in riferimento alla guerra in Iran, e poi ha aggiunto: andrò al vertice NATO solo perché c'è la Turchia. Trump ha parlato mentre al suo fianco c'era il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che poche ore prima aveva affermato che dall'Italia durante la guerra all'Iran sono partite 500 missioni aeree, una sconfessione di quanto sempre affermato dal nostro governo. Poi sia Roma che la NATO hanno precisato erano voli logistici. Palazzo Chigi teme che si tratti di una trappola di Donald Trump. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non accenna a diminuire. Ieri temperature record in Francia, Spagna e Gran Bretagna, oggi in Italia 17 le città con bollino rosso, 5 le vittime, mentre si moltiplicano i blackout. Il governo tace tra inerzia e negazionismo climatico. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Popolare Network.

0: Sono le 7.03 di giovedì 25 giugno, presto, ecco le prime pagine dei quotidiani. Molti titolano sullo scontro che sta avvenendo.
1: Praticamente tutti.
0: Tutti, aerei USA, bufera, Italia, NATO, scrive La Stampa. Il segretario dell'alleanza, cioè della NATO, ha detto 500 voli dal vostro paese all'Iran. Crosetto dice i trattati sono stati rispettati e Trump attacca l'Europa. Anche Il Giorno parla di bufera, Iran dall'Italia 500 jet USA, rutte scatena una bufera.
1: Invece La Repubblica parla di scontro sulle basi USA, ovviamente sulle frasi, il governo nega, solo voli logistici. Per il Corriere della Sera è una tensione sulle basi NATO, vedete, sapete, il Corriere della Sera è il quotidiano del traliccio, c'è sempre alta tensione. Il Messaggero, dalle basi italiane 500 voli, è polemica su rutte, qui come vedete si sposta l'oggetto non più sul fatto ma sul personaggio.
0: Sì, nel titolo di domani è più evidente il giudizio. Iran, rutte, svela il bluff di Meloni. Dall'Italia 500 voli USA. Il segretario della NATO, per placare la rabbia anti-europea di Trump, rivela i numeri delle basi italiane. Da mesi la Premier si vantava dei no detti all'alleato. Su Manifesto il titolo è Saluti e basi. La foto è quella di dell'ultima cena tra Trump e Giorgia Meloni.
1: Il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, insomma un'asserzione. Dall'altra parte l'unico quotidiano della destra che ne parla è Il Giornale, in prima pagina in maniera abbondante, è il primo giornale che dice rutte il dissennato, le bugie del segretario dell'alleanza, quindi gli dà del mentitore, la sinistra bocca e accusa la Premier.
0: Ma veniamo alla frase che ha detto il segretario della NATO. Sulla Stampa Marco Bresolin ci dice
1: la sinistra bocca e accusa la Premier.
0: Ma veniamo alla frase che ha detto il segretario della NATO. Sulla Stampa Marco Bresolin

0: Conte fa crollare le favolette di Meloni, del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, allo sconcerto per una vicenda gravissima come l'ha definita Nicola Fratoianni di AVS. Altro che momento Sigonella, ha ironizzato il responsabile esteri del PD Giuseppe Provenzano, riferendosi all'atteggiamento del governo che aveva in qualche modo rivendicato il no alle basi americane, con il risultato di scatenare le frizioni tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Ministro Crosetto fa una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente. Dice che Rutte fa una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli. Il governo ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, mentre non ha concesso l'autorizzazione per le richieste arrivate al di fuori di questo
1: E poi
0: perimetro.
1: vedremo cosa vuol dire queste parole. Intanto Simone Cannettiere, pagina 3 del Corriere della Sera: questo è un tranello, dobbiamo reagire subito. Quando l'intervista di Rutte alla trampiana Fox News rimbalza in Italia, Meloni e Crosetto si chiamano al volo. La NATO non è stata coinvolta nell'operazione in Iran. Perché lui dà questi numeri che secondo il governo sono fallaci? Ma perché ha citato soltanto l'Italia e la Romania? Sono colpiti dal tempismo. Rutte deve incontrare alla Casa Bianca Donald Trump e portare peraltro i risultati della sua mediazione europea, che vedremo tra poco. Il retropensiero è che ci possa essere proprio lo zampino di Trump. Meloni e Crosetto concordano un comunicato stampa dalla durezza inedita contro Rutte. Come hanno alzato la voce, hanno detto parole insensate. Le operazioni regolari, tutte classificate e quindi segrete, che hanno coinvolto le basi italiane, risultano essere 200 e non 500. Ah, quindi la differenza sta in questa roba qua. Tutte segrete, noi non possiamo sapere cosa sono, ricordatevelo, sono tutte segrete le operazioni.
0: Francesco Grignetti sulla stampa ci aiuta a capire se è vera questa affermazione fatta da Rutte. Il giallo delle basi, scrive. Le basi interessate sono due: Aviano nel nord-est e Sigonella in Sicilia. Sono basi che gli americani hanno in gestione dal lontano 1954. Il punto è che bisogna intendersi su che cosa significa attività a supporto e che cosa sono le missioni cinetiche. Le prime sono quelle riconducibili all'attività logistica, cioè tutto quello che serve per operazioni belligeranti in senso stretto. Le seconde sono le azioni di guerra, vere e proprie. E quindi il senso dei discorsi ufficiali è questo: l'Italia ha negato l'uso delle basi quando servivano ad aerei che stavano per attaccare direttamente l'Iran, non quando gli Stati Uniti avevano bisogno di qualsiasi altra cosa. Spiega un generale che ne sa, ma che preferisce mantenere l'anonimato. Hanno ragione tutti. E cioè, il governo ha rispettato alla lettera il trattato quando prevede le missioni logistiche senza particolari autorizzazioni, ma l'opposizione non ha torto nel dire che comunque era un'attività strettamente legata alla guerra. Ed è capitato che a volte le notifiche non rispecchiassero esattamente quello che poi gli aerei americani si apprestassero a fare, oppure che le notifiche arrivassero in extremis. Mark Rutte ieri ha squarciato il velo sulla realtà di certe operazioni militari. Le ripercussioni politiche sono state immediate e veementi.
1: Il governo negava tutto e aggirava il Parlamento, ma il fatto lo aveva scritto. Ora dice solo 200 aerei e solo per la logistica, ma festeggia il Fatto Quotidiano, visto che le inchieste le ha fatte tutte lui. Ci sono tutte le pagine fotografate, sceneggiata su Sigonella, da Aviano a Fairford, 3 voli al giorno, Sigonella 24 voli USA, 23, insomma, ha fatto l'elenco, ha seguito tutto il Fatto Quotidiano, e quindi dice: ma quale nuova Sigonella? Meloni ha violato la carta, l'Italia ha partecipato in via indiretta la guerra illegale, delle due l'una: o Rutte è un bugiardo, Giorgia Meloni ha mentito al Parlamento e al Paese, e a questo punto serve con urgenza che la Presidente del Consiglio faccia chiarezza. Queste sono le parole di capigruppo del PD di Camera e Senato, quindi queste sì, un po' più dure.
0: Andrea Fabozzi sulla prima pagina del Manifesto scrive l'editoriale: non era un segreto, sovranisti senza sovranità. Non serviva il segretario generale della NATO, che mente anche quando inconsapevole e dice la verità, per svelare l'ipocrita collaborazione dell'Italia alla guerra di USA e Israele all'Iran. Che Mark Rutte abbia fatto un'altra gaffa o sia stato strumento della faida che Trump ha scatenato contro Meloni cambia poco. La realtà l'abbiamo davanti agli occhi da tempo. L'Italia ha partecipato alle fallimentari operazioni militari perché è punteggiata di basi della NATO e degli USA sulle quali ha rinunciato al pieno controllo 70 anni fa, basi che per la loro posizione sono insostituibili per fare le guerre in Medio Oriente.
1: E intanto a Berlino il coro dei cinque: rafforziamo la NATO europea, pagina 4 e 5 del Corriere della Sera. Si sono incontrati nel formato in una torrida giornata berlinese Friedrich Merz, li ha accolti sulla terrazza che guarda il Bundestag, per rimediare anche ai malumori di italiani e polacchi che si sono sentiti esclusi

0: dagli E3, cioè Germania, Francia e Gran Bretagna. La vera domanda era questa: cosa concordiamo prima del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio, quando sarà chiaro che l'America ha già ritirato dall'Europa 53 cacciabombardieri, i missili Tomahawk, i droni sommergibili, insomma gli Stati Uniti se ne vanno e vogliono che la difesa ce la facciamo da soli. C'era anche Mark Rutte in collegamento telefonico, quindi si era visto anche con Giorgia Meloni poco prima. Le 5 non poteva evitare l'Ucraina, la parola l'ha presa Merz, ha detto: il messaggio a Mosca è il sostegno europeo che non cede, a livello transatlantico siamo uniti come da tempo non accadeva, speriamo che Mosca tragga la conclusione, è tempo di entrare nei colloqui di pace, speriamo che Mosca non tragga la conclusione, che è tempo di insistere su queste divisioni e magari tirare un bel missilone.
1: Parliamo di Gaza, l'Iran vuole Gaza nel patto con gli USA, così Hamas prova a rientrare in partita, scrive Nello del Gatto. C'è il racconto poi di Majid al-Assar, ieri abbiamo letto quello sulla giornata della rabbia, oggi ci racconta una foto, c'è un padre che lancia in aria una bambina tra le macerie nella striscia, la lancia per giocare. La vita oltre le macerie, il titolo, alla speranza in una fotografia di una bambina sospesa sulla città ferita, vi dico soltanto l'incipit dell'articolo: per un istante la bambina resta sospesa in aria tra cielo e terra e sotto di lei il papà spalanca le braccia e tutto intorno si radunano dei bimbi a osservare la scena e dietro di loro un paesaggio che nessun bambino dovrebbe conoscere. Ma l'articolo che vi vogliamo segnalare oggi su Gaza è al Sole 24 ore, e a Gaza 37.000 studenti da remoto sostengono gli esami per l'università, si fa scuola nelle tende in condizioni estreme da oltre due anni, ma insomma la mattina comunque ci sono stati gli esami della maturità.
0: Sì, c'è la storia anche della ragazzina che è morta andando agli esami da un bombardamento che doveva essere mirato israeliano, 16 anni. Va bene, gli altri quotidiani, così chiudiamo con una crescita dell'assurdo. Il Foglio, lo sponsor di Schlein si chiama Meloni, a destra e a sinistra si fa largo una convinzione comune sulla leader del PD. Con lei in campo Meloni può rivincere. Poi l'Europa ci ricatta sulle armi, la verità, indebitarsi con la Commissione non conviene, la verità contro i prestiti SAFE, e poi Libero, il caso Giuseppi, i miliardi spariti, i segreti di Conte. Insomma, come vedete, c'è varia fantasia sul...
1: È quello che chiameremo il finale becchettiano, quando aggiungiamo un po' dell'assurdo nelle ultime letture.
0: Sì.
1: Nel frattempo sono arrivate le 7:13 minuti, è il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo tra poco dopo il giornale radio.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
4: Facciamo insieme 50 e 50.
5: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Due giorni di sciopero all'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è fine alla crisi profonda di uno degli ospedali più noti in Italia, iniziata a dicembre dopo lo scandalo delle cooperative esterne. Archiviato il caso della morte in carcere a San Vittore del 18enne Youssef Barsom. Per la giudice il ragazzo non doveva stare in cella per la sua fragilità psichica, ma non si possono trovare colpe penali personali nell'amministrazione penitenziaria. Musei e mostre, oltre 3 milioni di visitatori a Milano nel 2025, presentato il report della cultura, 73 milioni investiti nel settore contro i 51 dell'anno precedente. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Buongiorno a tutti. Oggi i cieli resteranno generalmente sereni o poco nuvolosi. Caldo afoso con temperature massime verso i 33 gradi a ridosso delle Prealpi e fino a circa 37 sulla pianura in prossimità del fiume Po. Nel tardo pomeriggio e sera qualche isolato rovescio temporale possibile su Alpi e Prealpi, mentre altrove probabilmente asciutto.
0: Due giornate di sciopero, oggi e domani, all'ospedale San Raffaele di Milano, a solo un mese e mezzo dall'ultimo sciopero. La situazione per i lavoratori non è migliorata, non ci sono impegni concreti da parte della proprietà dell'ospedale, né sul fronte degli stipendi, né su quello dell'organizzazione del lavoro. Lo sciopero è convocato dai sindacati CUB e USI. Margherita Napoletano lavora al San Raffaele ed è delegata per la CUB Sanità.
2: Tutta la nostra preoccupazione per come sta decadendo questo ospedale, l'ospedale San Raffaele, soprattutto nei confronti dell'utenza, che dovrebbe preoccupare innanzitutto chi acquista prestazioni dal gruppo San Donato e poi si ritrova con quello che è stato il disastro di dicembre. Abbiamo deciso di incrociare nuovamente le braccia e per due giorni consecutivi. La prima volta che succede all'ospedale San Raffaele, la legge non consente di fare scioperi ad oltranza, ma la richiesta di molti lavoratori era proprio quello di bloccare tutto ad oltranza. Ci saranno chiaramente i servizi minimi garantiti, anzi il paradosso è proprio che durante gli scioperi il personale precettato nei reparti è superiore a quello che c'è quotidianamente. Noi scioperiamo proprio perché c'è una continua fuga di professionisti, perché i nostri stipendi sono fino al 30% in meno rispetto a quelli del pubblico, che già non sono stipendi che consentono agli infermieri di pagare un affitto o un mutuo a Milano. Questa emergenza deve preoccupare tutti i cittadini e soprattutto questa proprietà, che invece sembra essere sorda alle nostre richieste. Quello che stanno facendo, stanno anche smantellando tutta la parte di ricerca, che è stato un tempo l'eccellenza che caratterizzava il San Raffaele, che ha portato a tante scoperte. Abbiamo messo in luce che la loro pubblicità del 5 per 1000 si ferma esattamente al 2011. Poi sono arrivati loro e non sono state fatte più grandi scoperte scientifiche.
0: Morì carbonizzato in una cella del carcere di San Vittore a Milano, appena 18enne Youssef Barsom. La GIP ora ha deciso che il caso va archiviato, accogliendo così la richiesta della procura e del PM Carlos Calas. Il ragazzo, scrive la giudice, non doveva stare in cella per la sua fragilità psichica. In questo senso il sistema ha fallito, dice la giudice, ma le colpe del sistema non sono riconducibili a una mala gestione della direzione e del personale della casa circondariale. Alla richiesta di archiviazione si opponeva l'avvocato della famiglia, Fabio Ambrosio. I due unici indagati erano stati i compagni di cella, da subito però apparsi estranei alle accuse di istigazione al suicidio e devastazione della cella. Youssef Barsom morì la notte tra il 5 e il 6 settembre 2024 in un incendio nel bagno della sua cella. L'ipotesi più accreditata è che lui stesso abbia dato fuoco a un materasso. Davanti alla porta erano stati spostati una branda e un calorifero. L'autopsia ha stabilito che la morte fu causata principalmente dall'inalazione dei fumi tossici sviluppati dal rogo. Il ragazzo soffriva di disturbi psichici ed era stato fermato per un furto in un supermercato. In carcere a San Vittore non venne acquisita una perizia che attestava i problemi psichiatrici allegata agli atti di un precedente processo al Tribunale dei Minori. E torna a dirigere il carcere di Bergamo dopo 3 mesi di ferie forzate Antonina D'Onofrio. Con la sua gestione il carcere ha raggiunto un sovraffollamento quasi del 200%, polemiche anche con il personale. Sentiamo da Bergamo Sara Agostinelli.
3: Avevano fatto notizia le sue dimissioni a inizio marzo, soprattutto perché chi conosce il mondo parallelo del carcere sapeva quanti problemi ha creato la sua direzione. Peccato però che non fossero dimissioni e che Antonina D'Onofrio torni ora a dirigere la casa circondariale di Bergamo. Dopo oltre 3 mesi di ferie forzate, periodo durante cui è stata sostituita dalla giovane Ilenia Sant'Antonio, D'Onofrio riprenderà il 30 giugno e pare per suo stesso volere, anche se formalmente dal ministero deve ancora giungere l'incarico ufficiale e qualcuno fra gli operatori spera in un'altra giravolta. Perché da gennaio 2024 D'Onofrio ha creato non solo tensioni ma anche un sovraffollamento mai visto prima. In una struttura per 319 persone ne sono detenute quasi 600, con i disagi che ne conseguono e allarmi lanciati da associazioni, volontari, avvocati, persino dalla sindaca Carnevali. D'Onofrio non concedeva articoli 21, il permesso per lavorare fuori di giorno, né misure alternative come domiciliari, detenzione notturna o affidamento in prova. E poi poco ascolto di educatori e polizia giudiziaria e poca interazione con l'esterno per facilitare il reinserimento di chi ha scontato la pena. Casa e borse lavoro sono fondamentali per evitare che le persone tornino a delinquere. Di segno opposto è stato invece l'interregno di Sant'Antonio. Ha saputo ascoltare i soggetti interni, spiega Fausto Gritti, presidente dell'associazione Carcere Territorio, e creare dialogo all'esterno anche con grandi aziende. Ci auguriamo si possa proseguire in questa direzione, ma non sono in pochi a temere passi indietro.
0: Case pubbliche, diritti subito, a chiederlo sono i sindacati inquilini che questa mattina alle 10 si riuniranno in presidio davanti alla sede di MM in via Tommaso Pini 1. La mobilitazione nasce dall'emergenza abitativa che vivono migliaia di famiglie a Milano, 3 edifici fascescenti e alloggi mai assegnati. Sentiamo Roberto Cetara del SICET Milano.
4: Gli inquilini vivono nei quartieri popolari del comune gestiti da MM condizioni di grave difficoltà, quindi stabili che hanno grossi problemi di infiltrazioni, ascensori che non funzionano, barriere architettoniche, in una situazione in cui ci sono anche molti alloggi sfitti, quindi la necessità anche di fare dei riatti per dare la casa a chi ne ha bisogno e dare anche uno sfogo a chi deve fare un cambio alloggio, perché negli anni le situazioni dei nuclei familiari sono cambiate, molti nuclei familiari hanno alloggi che non sono più idonei, ma di fatto i cambi alloggi sono bloccati. C'è un grosso problema di morosità che di fatto non viene gestito e c'è un problema di relazioni tra la società, gli inquilini e le organizzazioni sindacali. È sempre più complicato per gli inquilini riuscire ad avere un'interfaccia con l'azienda, che si nasconde dietro i call center, e per le organizzazioni sindacali noi chiediamo che ci sia un cambio di passo, quindi che ci si istituisca un tavolo permanente con le organizzazioni sindacali che abbia come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita degli inquilini degli alloggi comunali. In questo percorso chiaramente non escludiamo il comune, che è il padrone di casa, col quale di fatto le interlocuzioni ci sono, ma sentiamo l'esigenza di affrontare le questioni più amministrative e organizzative con MM, ma che hanno dei grossi problemi, delle grosse lacune.
0: Ieri sera Aler, l'ente regionale che gestisce le case popolari della regione, ha incontrato il comitato degli inquilini di via Lulli Porpora in zona Loreto a Milano. Al centro i traslochi forzati dovuti ai lavori di riqualificazione energetica annunciati dall'ente regionale, che costringeranno 160 famiglie a trasferirsi altrove nei prossimi mesi, ma non sono chiare tempistiche, costi, nemmeno modalità. Sentiamo Giovanna, che è una delle inquiline che vive in via Porpora da 30 anni e che ha partecipato all'incontro con l'Aler.
5: Abbiamo sottolineato l'esigenza dei lavori di riqualificazione del nostro quartiere, che attendiamo ormai da diversi anni, e che soprattutto non eravamo lì per fare ostruzionismo. Abbiamo sottolineato la nostra esigenza primaria, quella di rimanere all'interno del quartiere. Abbiamo sottoposto una nostra controproposta, che arriva sicuramente da studi da noi effettuati, da un censimento che ci dà l'esatta visione di quelli che sono gli alloggi attualmente disponibili in quartiere e che ci permette di richiedere fermamente la mobilità interna. Ci siamo aggiornati ad un nuovo tavolo, abbiamo chiesto formalmente e fermamente soprattutto un protocollo d'intesa.
0: L'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha presentato il primo report annuale della cultura, uno strumento per raccontare alla cittadinanza il lavoro e i progetti dell'amministrazione civica nel settore. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
6: Sarà che ci avviciniamo alla scadenza del mandato, ma l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi ha voluto illustrare bilanci e progetti. In un report cultura ha sciorinato cifre, investimenti, dai 51 milioni del 2023 si è passati ai 73 milioni del 25, 2 milioni 700 mila i visitatori, agli spazi espositivi, 29 biblioteche, 4 depositi museali, 22 teatri e il parco d'arte a City Life. Maggiori investimenti anche grazie ai fondi del PNRR. Inaugurato il CASVA alla fine del 2025 al QT8 con 44 archivi di architetti e designer, fondi e strutture per lo spettacolo dal vivo, per le performance e per le varie Art Week, Piano City, Book City e via dicendo. E poi i cantieri aperti, tra poco quello al Museo del Novecento, il secondo arengario, la BEIC, il Museo della Resistenza, le biblioteche di Lorenteggio e Sant'Ambrogio. Insomma, l'assessore è soddisfatto.
7: Sì, diciamo che la cultura in città sta bene, nel senso che stanno bene i musei, che crescono i luoghi della cultura, che cresce l'investimento in cultura e quindi questo ovviamente si traduce in una maggiore attenzione ai luoghi e ai servizi che l'amministrazione restituisce alla città. Abbiamo detto che non sono solo luoghi dell'amministrazione comunale, sono luoghi dove però spesso, in cui spesso l'amministrazione ha agito in maniera determinante per riqualificare e per rimetterli al centro della geografia urbana. Questo è quello che esce dal annual report del 2025.
0: Le 7:26 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Popolare Network.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il paese. Decine di edifici crollati a Caracas e nell'area costiera di Caetalamar. La situazione viene descritta come apocalittica. Al momento 32 le vittime, 700 i feriti, si scava sotto le macerie. Trump attacca ancora i paesi europei della NATO, ci hanno mollato, ha detto di nuovo in riferimento alla guerra in Iran, e poi ha aggiunto: andrò al vertice dell'Alleanza Atlantica solo perché c'è la Turchia. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato mentre al suo fianco c'era il segretario generale della NATO Mark Rutte, che poche ore prima aveva affermato che dall'Italia, durante la guerra all'Iran, sono partite 500 missioni aeree, una sconfessione di quanto sempre affermato dal nostro governo. Poi sia Roma che la NATO hanno precisato erano voli logistici. Palazzo Chigi teme che si tratti di una trappola di Trump. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non accenna a diminuire. Ieri temperature record in Francia, Spagna e Gran Bretagna. Oggi in Italia 17 le città con bollino rosso, 5 le vittime, si moltiplicano i blackout, mentre il governo tace. Non ci sono ancora le linee guida per proteggere i lavoratori dall'ondata di calore. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, come sentivate dunque dai titoli, nella notte c'è stato un violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta di 7.5, sono avvenute in posizioni e profondità diverse ad ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati numerosi edifici e l'interruzione delle reti telefoniche e della corrente elettrica sta ostacolando i soccorsi. Al momento le vittime sono 32, ci sono 700 feriti, a quanto ha detto pochi minuti fa la presidente Delcy Rodriguez, ma secondo le autorità locali il numero dei morti è destinato a crescere. Si sta scavando sotto le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Alla Guaira, centro portuale che si trova a 40 chilometri da Caracas, la situazione viene descritta come apocalittica.
1: En otros estados y pasada las 6 de la tarde sucede esta tragedia, que como lo dice la presidenta encargada, es una lamentable tragedia y los periodistas no debemos dar nuestro criterio ni nuestra opinión, pero realmente es muy lamentable todo lo que estamos viendo, más que todo en el estado La Guaira, donde es completamente devastador. La gran mayoría de los edificios entrando al estado La Guaira están destruidos y que todavía no se sabe si hay personas allí.
0: E quella che sentivate adesso è una giornalista di Telesur pochi minuti fa, che si trova proprio alla Guaira, dove sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Ci sono anche numerosi incendi provocati da fughe di gas che i soccorritori stanno cercando di spegnere. Chiuso anche l'aeroporto internazionale di Caracas. La Farnesina circa un'ora fa ha dichiarato che non ci sono italiani coinvolti, ma proseguono gli accertamenti. Secondo i geologi si tratterebbe di uno dei più forti terremoti mai registrati nella storia del paese. Vi daremo aggiornamenti nel corso dei prossimi giornali radio. Donald Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto riferendosi alla guerra all'Iran. Poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché gliel'ha chiesto il presidente turco Erdogan, a sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa. Al suo fianco c'era il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, lo stesso che ieri aveva messo in difficoltà il governo Meloni, affermando che dalle basi USA in Italia durante la guerra sono partiti 500 voli militari. Proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino. La strategia trumpiana si conferma quella di voler indebolire il fronte europeo della NATO, e ci spiega il professor Gianluca Pastore della Cattolica di Milano, impedire che i paesi europei, al contrario, conquistino autonomia. Ascoltiamolo.
2: In questo momento i rapporti fra sicurezza europea e sicurezza atlantica sono molto problematici, molto complessi. Il rafforzamento del pilastro europeo all'interno della NATO è una un obiettivo che l'amministrazione Trump dichiara di voler perseguire. D'altro canto è anche un obiettivo che potrebbe risultare pericoloso per il ruolo degli Stati Uniti all'interno della NATO. Un'Europa più forte, un'Europa più autonoma nel campo della sicurezza è anche un'Europa più autonoma dal punto di vista politico, e questo è qualcosa che alla Casa Bianca può non piacere. All'attuale amministrazione, soprattutto, diciamo, il modo in cui l'attuale amministrazione vede gli alleati è più quella di junior partner che di alleati alla pari. In questo momento UTE si trova in una condizione particolarmente difficile proprio perché le pressioni che arrivano dalla parte americana sono pressioni molto forti.
0: Da Palazzo Chigi vengono fatti traperare dei retroscena sui giornali di oggi, secondo cui l'interpretazione delle parole di Mark Rutte sarebbe un tranello di Trump a Meloni. Il nostro governo ha sempre negato che dalle basi americane in Italia fossero partite delle missioni di guerra, anzi sul no a Sigonella è iniziata la crisi con Donald Trump. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di andare a riferire in Parlamento. La linea ufficiale del governo, supportata anche dalla NATO dopo le esternazioni di Rutte, è che quei 500 voli fossero missioni di logistica, ma si tratta di una distinzione del tutto ipocrita, come ci spiega Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica.
3: È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è, oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee, e questo tipo di contributo è acclarato.
4: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
3: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
0: Meloni è in difficoltà perché si sente scaricata da Trump, così come è già successo a Starmer in Gran Bretagna e a Sanchez in Spagna. E forse per cercare di recuperare sul fronte europeo, oggi ci sarà il primo vertice ufficiale Italia-Francia da quando è a Palazzo Chigi il servizio da Parigi.
5: Je t'aime non plus, ti amo neanch'io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanch'io, titola questa mattina il quotidiano Libération per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica francese e la nazional populista presidente del Consiglio italiana, che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi idillia che le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazional populista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra due dei 6 paesi fondatori dell'Unione, non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle due crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Oggi sarà interessante ascoltare il discorso di Sergio Mattarella alle Camere. Il Presidente della Repubblica celebra l'80° anniversario dell'Assemblea Costituente, che scrisse la nostra carta fondamentale, quella Costituzione che l'attuale governo ha cercato più volte di stravolgere. Da Roma, Anna Bredice.
6: Oggi, 80 anni fa, si insediava nel Parlamento l'Assemblea Costituente, la prima seduta di un'Assemblea che avrebbe redatto quella che poco tempo fa Mattarella ha definito la nostra casa comune, la Costituzione, nella quale nei primi articoli c'è già l'impianto della democrazia, della Repubblica, che era nata solo 23 giorni prima, con il voto del referendum e con il primo voto delle donne che arrivarono emozionate e piene di orgoglio a quell'appuntamento, non vissuto come una concessione, ma come frutto di una battaglia iniziata molto tempo prima e poi vissuta anche attraverso la partecipazione attiva alla resistenza. Di tutto questo parlerà tra poco Mattarella alle 11 in un intervento che definiscono corposo nel tempo e nel contenuto. A parte i due giuramenti da Presidente della Repubblica, questa è la seconda volta in 11 anni che Mattarella parlerà nelle Camere riunite. Del resto, gli 80 anni della nascita della Repubblica e dell'Assemblea Costituente è un appuntamento a cui Mattarella ha dedicato tutti questi mesi, dal discorso del primo dell'anno fino a pochi giorni fa. Oggi farà il suo discorso nell'aula della Camera, davanti ai parlamentari, ma soprattutto a molti giovani invitati in Parlamento. Si rivolgerà a loro e poi ai deputati di un Parlamento che ormai negli anni è diventato un votificio di decreti legge o di disegni di legge imposti dall'alto, come la legge elettorale dei prossimi giorni o come fu con la riforma costituzionale della giustizia, quella carta che i costituenti scrissero con l'impegno di affermare i valori della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà nata dalla resistenza e dalla lotta contro il fascismo. Linea allo studio.
0: Mi sono liberato di loro, sono le parole pronunciate da Piero Morricone, 63 anni, all'arrivo dei carabinieri dopo aver ucciso a fucilate la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Morricone, 24 anni. Il duplice omicidio si è consumato ieri in Versilia, sulle colline di Camaiore, nell'abitazione della famiglia. Meglio morto che gay, mio padre la pensava così, scriveva il figlio Mirko nei suoi post social. Il 24enne aveva fatto coming out 4 anni fa e raccontava che il padre non lo aveva accettato. Ieri l'uomo ha aspettato che il ragazzo e la madre rientrassero a casa e li ha uccisi. Morricone ora è in carcere ed è accusato di duplice omicidio volontario. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non si attenua ma si allarga. Ieri in Francia è stata la giornata più calda mai registrata, in tutto il paese allerta rossa tra blackout, scuole chiuse, treni fermi e 42 morti per annegamento, persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche in Spagna è stato superato il record di caldo del mese di giugno con picchi di 44 gradi e due morti. Caldo torrido che sta creando problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1000 scuole sono state chiuse e molti treni sono sospesi. In Italia oggi saranno 17 le città col bollino rosso e domani diventeranno 18, già 5 le vittime. Nelle città si moltiplicano i blackout e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida del governo sul lavoro. Ascoltiamo Giulia Bartoli, che è la segretaria della filiera CGIL.
7: Nei luoghi di lavoro l'attuazione delle ordinanze è un aspetto fondamentale, anche se le ordinanze sono non omogenee a livello nazionale, quindi già quello crea qualche problema anche gestionale, organizzativo e comunque anche di estensione dello stesso diritto a tutti i lavoratori. Le ordinanze nella stragrande maggioranza parlano a lavoratori esposti direttamente al sole, quando invece non c'è soltanto quel problema, ma stiamo riscontrando degli infortuni determinati anche all'interno delle aziende. Ricordiamoci una cosa, che per settori come per esempio l'escavazione, le cave, l'edilizia esiste comunque la cassa integrazione per eventi meteo e tra questi ci rientra anche il caldo, quindi come legislazione almeno per questi settori è già presente. È evidente che se c'è un innalzamento delle richieste di cassa integrazione potrebbero servire ulteriori risorse perché quelle già disponibili non sono sufficienti, ma noi non possiamo più rincorrere l'emergenza anno dopo anno in attesa di decreti. Noi dovremmo veramente riformare il sistema legislativo dando particolare attenzione a questa tematica.
0: Il programma Riserva Indiana di Stefano Massini su Rai 3 verrà chiuso, lo ha annunciato ieri sui social lo stesso attore e scrittore. La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare, silenzio totale, vattene via, ha denunciato Massini. Non è l'unico programma che verrà cancellato dal prossimo palinsesto Rai, le opposizioni in vigilanza hanno depositato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti alla azienda. Vinicio Peluffo è deputato PD in vigilanza Rai.
8: Sono ore preoccupanti e paradossali, perché stiamo assistendo a notizie che si susseguono e che riguardano il futuro di importanti programmi del servizio pubblico. Avete fatto giustamente riferimento al programma Riserva Indiana di Stefano Massini, ma ricordiamo che in queste stesse ore si sono messi in discussione e allo stato non saranno presenti nel palinsesto altre trasmissioni come Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Via dei Matti, e c'è anche un grossissimo punto di domanda sul ritorno di Caterpillar. Stiamo parlando di trasmissioni che hanno consentito di poter avere accesso ha un'offerta in termini culturali, di linguaggio, di approfondimento, che tra l'altro rappresentano al meglio il servizio pubblico e hanno avuto anche un risultato importante in termini di pubblico, per cui è davvero paradossale che l'azienda voglia rinunciare a questi programmi ed è inquietante quest'idea, per cui tutto quello che non sa esattamente di Tele Meloni viene tolto dal palinsesto.
0: Luigi Ambrosio e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio con le notizie, ci risentiamo alle 8:30.
9: Popolare Network.
10: Vuoi respirare arte?
11: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
10: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
12: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
13: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
12: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
13: Affitti brevi, tranquillità lunga.
14: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
10: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
14: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estate al castello.
15: Presto, presto.
16: Le notizie appena sveglie. Here we go.
17: Rieccoci alle 7.48 con Presto Presto a Radio Popolare. Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani e oggi dedicate quasi tutte al caos scatenato dalle dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte sull'uso delle basi americane in Italia. Il manifesto titola Saluti e basi e c'è una foto del presidente Trump con Giorgia Meloni. Dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran. Il segretario generale della NATO racconta una storia diversa da quella del governo italiano, che ci tiene all'immagine di chi sa dire no al presidente USA e giura era solo logistica.
18: C'è un'escalation di parole utilizzate dai quotidiani per raccontare questo scontro: tensione sulle basi NATO per il Corriere della Sera, polemica su Rutte per il Messaggero, scontro sulle basi USA per Repubblica.
17: La Stampa e Il Giorno preferiscono la parola bufera. Aerei USA, bufera Italia-NATO, il titolo della Stampa. Il Giorno apre con Iran dall'Italia, 500 jet USA, Rutte scatena una bufera.
18: E poi ci sono i giudizi. Il Giornale, l'unico quotidiano della destra che ci apre. Rutte il dissennato, le bugie del segretario dell'Alleanza, ma la sinistra bocca e accusa il Premier. Domani Iran, Rutte svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA, e poi il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, il Fatto l'aveva scritto.
17: Dalla stampa, Marco Bresolin, le parole dette dal segretario Rutte. Dice: comprendo perfettamente la delusione di Trump, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione, quindi si tratta di un numero enorme. Ieri sera poi Trump è intervenuto ancora sulla questione, sottolineando di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ha risposto il ministro Crosetto è che Rutte ha fatto una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli. Il governo ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica e non cinetica nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti. La distinzione di queste due tipologie di uso delle basi la fa un militare, insomma, che preferisce però rimanere anonimo, distingue le basi, le missioni di attività a supporto e le missioni cinetiche. Le prime sono quelle che riconducibili ad attività logistica, cioè tutto quello che serve per le operazioni belligeranti in senso stretto. Le seconde sono le azioni di guerra vera e propria. Quindi il senso dei discorsi ufficiali è questo: l'Italia ha negato l'uso delle basi quando servivano ad aerei che stavano per attaccare direttamente l'Iran e non quando gli Stati Uniti avevano bisogno di qualsiasi altra cosa. E quindi il generale dice: hanno ragione tutti, cioè il governo ha rispettato alla lettera il trattato quando prevede le missioni logistiche senza particolari autorizzazioni, ma l'opposizione non ha torto nel dire che comunque era un'attività strettamente legata alla guerra.
18: E beh, insomma, se mandi i droni a osservare i territori, a puntare, a fare i puntamenti, poi arriva il bombardiere e bombarda. Questo è un tradimento, dobbiamo reagire subito. Al pagina 3 del Corriere della Sera, l'intervista di Mark Rutte, questo è il tranello, lo dice Giorgia Meloni a Crosetto, che si sono telefonati ieri. La NATO non è stata coinvolta nell'operazione dell'attacco all'Iran perché da questi numeri falsi, fallaci sono stati definiti, si sono telefonati, hanno pensato che c'è lo zampino di Trump, concordano quindi un comunicato stampa secondo il Corriere di una durezza inedita, hanno detto parole insensate. Le operazioni irregolari, dice la difesa, sono tutte irregolari, sono circa 200 i voli. Ricordiamo che queste operazioni cosiddette irregolari sono tutte segrete, per cui anche se vengono chiamate in Parlamento c'è il segreto di Stato.
17: Andrea Fabozzi sul Manifesto scrive un editoriale: sovranisti senza sovranità. Non serviva il segretario generale della NATO, che mente anche quando inconsapevole dice la verità, per svelare l'ipocrita collaborazione dell'Italia alla guerra di USA e Israele e all'Iran. Che Mark Rutte abbia fatto un'altra gaffa o sia stato strumento della faida che Trump ha scatenato contro Meloni cambia poco. La realtà l'abbiamo davanti agli occhi da tempo. L'Italia ha partecipato alle fallimentari operazioni militari perché è punteggiata di basi della NATO e degli USA sulle quali ha rinunciato al pieno controllo 70 anni fa, basi che per la loro posizione sono insostituibili per fare le guerre in Medio Oriente.
18: E andiamo, c'è il Fatto Quotidiano che ovviamente prima mi sono dimenticato di citarlo, con tutta l'opposizione che racconta che cosa succede? Delle due l'una, o Rutte è un bugiardo, Giorgia Meloni ha mentito al Parlamento, al Paese. A questo punto serve con urgenza che la Presidente del Consiglio faccia chiarezza, dicono i capigruppo del PD. L'Italia ha partecipato in via diretta alle guerre legali, dice Conte, ma quale nuova singonella? Insomma, il Fatto Quotidiano racconta che tutto quanto era già nelle sue inchieste, fa la fotografia di tutti gli articoli sugli aerei. Ma mentre tutto questo succedeva, a Berlino il coro dei cinque rafforziamo la NATO europea, chi sono i cinque? Le cinque invitati da Merz, anche Polonia e Italia, che erano stati prima esclusi dalle discussioni di Francia, Germania e Gran Bretagna su come aiutare l'Ucraina, stanno affrontando che cosa? L'idea che gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro di gran parte dei supporti militari all'Europa, e quindi con Rutte al telefono, quindi ieri Giorgia Meloni in realtà si è vista con Rutte in videoconferenza, hanno deciso di dire a Trump ad Ankara che ci penseranno loro all'Ucraina e offrono a Putin questo messaggio. Speriamo che Mosca tragga la conclusione, tempo di entrare nei colloqui di pace. Il messaggio a Mosca è che il sostegno europeo non cede.
17: Due storie da Gaza, una la racconta un'immagine che è sulla prima pagina della Stampa di un papà che gioca con una bambina lanciandola in aria e ne parla Majida Al-Assar, noi a Gaza oltre le macerie. Ma sul Sole 24 Ore poi oggi c'è l'articolo molto bello di Roberto Bongiorni che ci dice come a Gaza 37.000 studenti sostengono gli esami per l'università, ovvero la maturità. Di fatto, ma a volte è anche molto pericoloso uscire di casa per farlo. Ragad voleva riaprire il suo tempo. La mattina di lunedì 22 giugno non stava fuggendo, non stava combattendo, non stava cercando cibo. Stava semplicemente andando a scuola per sostenere l'esame di fine anno, l'undicesimo grado, l'ultimo prima del diploma. Un'azione ordinaria, quasi dappertutto, non a Gaza. Un enclave dove peraltro, secondo il Palestinian Central Bureau of Statistics, alla vigilia della guerra del 7 ottobre il tasso di alfabetizzazione alla popolazione dei 15 anni in su era superiore al 98%. Con lo zainetto in spalla, Ragad Ashur, 16 anni, camminava per le strade del quartiere ormai distrutto di Al-Rimal a Gaza City, quando le schegge di un probabile razzo israeliano esploso nelle vicinanze l'hanno uccisa. Ragad era una profuga di Beit Hanun nel nord della striscia, era determinata, voleva finire gli studi, andare all'università, costruire un futuro per seppellire gli ultimi tragici anni della sua vita. Invece è divenuta una delle oltre 1000 di una tregua che in 8 mesi non ha mai smesso di uccidere. E poi l'articolo racconta di come l'istruzione a Gaza sia diventata qualcosa che va ben oltre le aule o gli esami, si è trasformata in un atto di resistenza e di identità.
18: Avvenire, il patto tra le religioni insieme per l'Italia, di che cosa sta parlando? Oggi i responsabili delle fedi firmano l'impegno al dialogo e al lavoro comune, la prima iniziativa in Europa, un patto tra i responsabili delle religioni presenti in Italia, una svolta storica, un unicum in Europa, un documento condiviso per dire al paese e al mondo che anche in presenza di forze esterne e interne che tentano di dividere, loro non abbandoneranno il tavolo del dialogo per costruire la pace.
17: C'è una storia poi invece tutta italiana ed è quella dell'uscita dal carcere di Alemanno, Gianni Alemanno. Francesco Beni scrive su Repubblica: Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci. Nell'articolo lo descrive un po' come un Mishima con la katana tornato per fare vendetta dei suoi camerati che non lo hanno seguito e sostenuto mentre era in carcere, che quindi adesso ha trovato sponda in Vannacci. Dice lui e Almirante hanno in comune il tema identitario della sicurezza e un vecchio sodale gli rimette al collo la croce celtica. Poi dice di Meloni, che è diventata liberista e conservatrice, ma qui non c'è nulla da conservare, noi vogliamo il cambiamento e noi siamo lui e i vannacciani.
18: Su questa storia dei i camerati che vanno ad accogliere Alemanno fuori dal carcere alla sera alla grigliata, ci scrivono un po' di tutti. Segnaliamo ex Galeotti e Fasci, ecco la feccia nera di Vannacci, non solo Alemanno, ecco chi sono gli altri sodali su Domani, proprio la feccia l'ha detto lui, noi
17: ha rivendicato,
18: esatto,
17: come
18: noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo, ha detto Vannacci. Il fallimento totale di un nazionalismo ideologico, l'editoriale di Emanuele Felice, che prende l'idea cosiddetta fallimentare dell'interesse nazionale portato avanti da Meloni, quando poi deve giostrarsi tra Trump, Europa e così via, ma anche il pentiti che stanno cominciando a parlare al processo Idra dei legami tra l'Ndrangheta, che ha tentato di entrare in politica e in appalti in Lombardia e nel nord proprio con la destra.
17: C'è un caso poi di violenza, di uxoricidio e di uccisione del figlio, legato poi anche a un caso di omofobia sulla prima pagina di Repubblica, da Camaiore. Uccide a colpi di fucile il figlio e la moglie, me ne sono liberato, dice. Dramma in Versilia, Piero Moriconi, dopo gli omicidi ha atteso i carabinieri e le liti e il disagio erano legati al coming out del ragazzo. I tormenti social di Mirko, meglio morto che gay, mio padre la pensa così, aveva pubblicato numerosi post dedicati alla scelta di uscire dal silenzio e contro la rabbia di suo padre che diceva che era la sua rovina.
18: Ultima segnalazione, Villa Certosa agli sceicchi del Qatar, quell'estate di Berlusconi, fine di un'epoca, che nostalgia per il giornale, capi di Stato, bandane, tuniche, dall'altra parte l'extraterrestre a sardi frontali, dal resort di lusso Trampiano in Albania, al Golfo di Olbia, il passo è breve perché qua c'è Tavolara Bay, il progetto che vuole il governo scavalcando le norme regionali che vietano di costruire dove ci sono la tutela ambientale. La regione Sardegna protesta, ma il governo tira dritto, vogliono fare un resort.
17: Non c'è tempo per il finale becchettiano con i titoli della destra, perché sono già arrivate le 8, è il momento di passare la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Noi torniamo tra poco con i nostri approfondimenti.
19: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
20: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
21: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira, le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
22: Dal 25 al 27 giugno, 3 giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
21: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
23: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
24: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
25: Buongiorno, El Universal, giornale venezuelano. Il governo dichiara lo stato di emergenza dopo i terremoti e chiama medici e infermieri negli ospedali. Nella sua prima apparizione ufficiale dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha anche annunciato la chiusura dell'aeroporto di Maiquetía a causa di gravi danni strutturali. El País spagnolo: due potenti terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il nord del Venezuela, interessando anche Caracas. La presidente ad interim del paese, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Poco fa ha detto che ci sono decine di morti, almeno 700 feriti, ma sono appunto, diciamo, quei numeri che vengono dati nei momenti iniziali dei disastri. Allora, voli, metropolitana, treni sono stati cancellati, le lezioni scolastiche sono state sospese. I due titoli danno il senso della devastazione che i due terremoti mercoledì sera hanno inflitto al Venezuela centrale, facendo crollare edifici, costringendo la popolazione a riversarsi nelle strade di Caracas, mentre i soccorritori cercavano superstiti in un disastro che si aggiunge alla già grave crisi politica ed economica del Venezuela. L'entità dei danni causati dai due terremoti, uno dei quali è il più forte a colpire il Venezuela in oltre un secolo, appunto l'entità non è ancora chiara. La presidente Delcy Rodriguez ha appunto dichiarato lo stato di emergenza, ha invitato medici e infermieri a presentarsi al lavoro per assistere i feriti. C'è un sismologo dello US Geological Survey che ha definito i terremoti devastanti. I primi video che circolano in rete mostrano panico di distruzione, un hotel ridotto in macerie a nord di Caracas, persone che si affrettano a cercare rifugio all'interno di un edificio all'aeroporto Simón Bolívar che serve Caracas. Le immagini di soccorritori che intimano ai presenti e quelli insomma attorno a loro di mantenere il silenzio mentre lanciano appelli per la ricerca di persone disperse. I due terremoti, lo ricordo, ci sono stati ieri dopo le 18 ore locale, il primo magnitudo 7,2 e un minuto dopo circa la seconda scossa magnitudo 7,5. La più forte a colpire appunto il paese dal 1900. Scrive il New York Times, i terremoti rappresentano l'ennesimo colpo per un paese che ha vissuto sconvolgente di sconvolgimenti straordinari negli ultimi anni. A gennaio le forze statunitensi hanno deposto e catturato Nicolás Maduro, l'ex leader venezuelano che durante il suo mandato ha portato al collasso economico e ha cercato di consolidare un regime autoritario. Da allora l'amministrazione Trump ha preso il controllo dell'industria petrolifera venezuelana, trasformando il Venezuela in qualcosa di simile ad uno stato vassallo. Gli investitori statunitensi si sono riversati a Caracas per valutare potenziali affari, segnando l'allontanamento del Venezuela da tradizionali alleati come la Cina, l'Iran, la Russia e Cuba. Aspettiamo quindi che arrivino notizie più certe su vittime e distruzioni. Allora, dal New York Times, allora, visto che ce l'ho aperto, vi do un paio di titoli. Il primo: da persone terribili a persone intelligenti, la destra guidata da Trump ripensa l'Iran. Il pezzo racconta che per decenni l'idea che il regime iraniano rappresentasse il peggio del peggio al mondo è stata un pilastro, diciamo, della politica estera repubblicana. Negli ultimi mesi, soprattutto da quando l'amministrazione Trump si è trovata a difendere il suo accordo di pace preliminare, è emersa una prospettiva diversa proprio in molti settori della destra americana, cioè l'Iran come un paese pragmatico con cui gli Stati Uniti possono e devono convivere. Trump la settimana scorsa ha definito i leader iraniani persone attiva diversa proprio in molti settori della destra americana, cioè l'Iran come un paese pragmatico con cui gli Stati Uniti possono e devono convivere. Trump la

Noi come facciamo per sopravvivere? Per esempio, state facendo delle scelte che ugualmente sapete che sono contrarie al vostro principio, ma sopravvivere è sopravvivere. Me lo fate sapere. 02 33 001 001. Cominciamo lenti, va? E questo è lo splash di Colapesce di Martino.

Ecco, a proposito del mio lavoro in queste giornate calde, stracalde e senza soluzione al momento. In alcuni casi sappiamo già dalle notizie che mancano le regolamentazioni effettive per mettere un argine al problema lavorativo per molte persone impegnate nel lavoro all'aria aperta, eccetera. Allora, qua tutti a dire che la situazione non regge, che quindi bisognerebbe trasformare tutto. Ecco, dato che stiamo arrivandoci con l'emergenza, voi lo state facendo o torto collo? Cioè, chi di voi, dico una cavolata, lavora e prevede che ne so, deve l'abitualità è quella, ok, facciamo, ci incontriamo alle 2:30 del pomeriggio abitualmente per una riunione, eccetera. Cioè, ci state arrivando o lo state facendo di auto-organizzarvi tenendo conto del caldo? Stiamo riuscendo, cioè, come dice, no, guarda, prima delle 5 non se ne parla, cambiamo le modalità, lo state facendo, lo stiamo facendo, o non ce la facciamo, non ci riusciamo, e quindi siamo ancora, qualcuno vive dentro nell'agenda abituale, quindi non riuscendo a far conto ancora con questa variabile che ci abbiamo addosso. Forse questo può raccontare alcune cose dal punto di vista degli orari, dei ritmi, che ne so, non lo so, del dove andate. Uno non c'ha l'aria condizionata ma dice, ok, fisso le riunioni in un bar. Cioè, state facendo qualcosa? Allo 0233 001 001. Ci sarà anche tempo di parlare di come dovrebbe essere il mondo, cosa bisognerà fare, eccetera.

0: Però poi conta questo, per esempio Tommaso me l'ha scritto, il condizionatore purtroppo è stata una scelta di sopravvivenza, perché lavoro all'aperto e almeno a casa devo decomprimere un po', e poi dice cerco di compensare almeno questa necessità con altre scelte, e questa è la questione individuale. Poi Enrico invece la scrive più generale, dice: da inquinare le città da cemento, tanti edifici abbandonati, a piantare milioni di alberi e non sperare il bluff dell'auto elettrica che ingrassa i soliti capitalisti di sinistra. Forse l'ho letta male, però ok, questa è l'analisi. Però poi la realtà, per esempio Carlo dice: ho retto decenni tra il riscontro d'aria, le tapparelle giù, l'Arieggio la mattina, insomma tutto quello contro chi aveva l'aria condizionata, e l'anno scorso con le minime di notte che restavano sopra i 28 gradi ho ceduto e l'ho dovuta comprare l'aria condizionata, e dice: penso che ormai a Milano sia difficile senza. Un altro mi ha scritto che è in congedo di paternità perché sua moglie è dovuta rientrare al lavoro, e dice: la difficoltà non è organizzarsi con l'ufficio ma è con il bambino, che ovviamente chiuso in casa non ci vuole stare, ma io non posso nemmeno portarlo fuori con 40 gradi. Ecco, come fai? Me lo fai sapere. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, buongiorno. Chi
1: sono
0: sei?
1: In linea, ciao, sono Marco.
0: Benvenuto.
1: Grazie. Io abito a Segrate e fa caldo. Ho messo il condizionatore, sono in pensione da parecchi anni, quindi grazie che me la paghi. Quindi devo stare attento perché alla mia età il caldo è pericoloso. Allora la prima cosa che faccio è curare l'alimentazione, perché questo è un fattore importante, almeno parlo per me evidentemente. Bere molta acqua, molta frutta. E non,
0: cioè
1: non
0: le regole generali reggono, esatto. Funzionano?
1: Ma sì, certo che funzionano, ma non bastano, non sempre. Poi, per carità, ognuno ha la sua percezione del caldo, del freddo, io lo reggo abbastanza bene. Sono fortunato perché ho la casa esposta a nord, quindi il sole praticamente non c'è mai. Però ho messo il condizionatore. Dove l'ho messo? In camera da letto. Perché? Perché dormire bene di notte è importante, insomma, si regge meglio poi. Però l'anno scorso non l'ho acceso e quest'anno non l'ho ancora acceso, ma sono lì per accenderlo, insomma, perché è la cosa pesante. Più che il caldo è l'umidità.
0: Però l'hai comprato per dire: vabbè, almeno ho una riserva se per caso non reggo, perché è questo poi.
1: Questo soprattutto, insomma, non devo lavorare.
0: Cioè devi avere la riserva che nel caso si esageri, tu dici: vabbè, almeno so come sopravvivere.
1: Esatto, so come star, come non star male in buona sostanza.
0: Okay. Ti ringrazio, grazie mille, ciao.
1: Ciao.
0: Chissà quanti di voi, uno che dice che ristrutturando casa hanno voluto isolarla col cappotto, il risultato adesso ho una casa con temperatura costante, cioè 5 gradi di differenza tra fuori e dentro, ok? E quindi non mi scrivi la frase finale, reggi? Cioè ce la stai facendo oppure no? Perché insomma, la situazione attuale è complicata per un sacco di persone. Scrivetemi se volete al 331-6214-013 o mi chiamate allo 0233-001-001. Intanto io saluto Serena Giacomin, benvenuta.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, che è una climatologa, una meteorologa e presidente dell'Italian Climate Network. Senta, Serena Giacomin, c'è una questione che le chiedo. Siamo davanti a un'evidenza, allora possiamo dal suo punto di vista, quindi di climatologa, cioè possiamo darlo per acquisito, benvenuti nel presente e futuro, cioè questo è quello che a cui dobbiamo metterci in testa, che siamo destinati, e quindi togliamogli la parola imprevisto o emergenza o ondata, cioè questa è la nuova norma, mettiamocelo in testa, è così?
2: Ma sì, io da climatologa mi chiedo di che cosa ci sia effettivamente bisogno per mettersi in testa questo aspetto, considerando che tra l'altro è da decenni che a livello scientifico si mettono sul tavolo dati ed evidenze, anche scenari futuri, quindi sì, questa è una manifestazione.
0: In effetti forse ci vorrebbero più gli psicologi sociali in questo caso per capire come mai, come mai ci ostiniamo collettivamente così tanto a considerarle delle ondate imprevedibili, insomma. Cioè, lei dice,
2: ma in realtà, per esempio, io nel mio lavoro mi affianco ormai da mesi e lavoro fortunatamente diciamo a stretto contatto anche con questo ambito, ovvero quello sociologico e psicologico, proprio per capire come mai, come esseri umani, come collettività, facciamo così tanta fatica, no, a prendere atto di questa situazione e soprattutto a trasformare i dati, i tanti dati che abbiamo a disposizione, in reali soluzioni di adattamento e mitigazione. Quindi,
0: ah, ecco, e cosa ne ha cavato? Cioè, come mai?
2: Beh, ci sono diverse barriere. Allora, ci sono degli impedimenti, diciamo, più strutturali, che sono relativi al movimento negazionista che per anni ha animato il dibattito anche scientifico, purtroppo relativamente alla correlazione e quindi al legame tra emissioni di gas serra e quindi gas climalteranti ed aumento delle temperature. Questi movimenti negazionisti e di disinformazione sono legati soprattutto all'ambito dei fossili, dei combustibili fossili, quindi parliamo di petrolio, gas e carbone, per cui ovviamente un'evidenza scientifica così forte e di questo tipo in questa direzione, ovvero necessità di riduzione, anzi azzeramento, delle emissioni di gas climalteranti, spaventava e faceva molto male a questo settore economico così nutrito e così importante, e tuttora importante, no? Ovviamente, tanto che se ne parla. Dall'altra parte, quindi, negazionisti per professione, potremmo chiamarli così, abbiamo il negazionismo e i negazionisti della porta accanto. Quindi, come mai a livello cognitivo e mentale facciamo così tanta fatica a prendere atto del cambiamento climatico? Le barriere psicologiche sono tante, sono studiate, approfondite, sono molto interessanti, perché ci spiegano come mai il nostro cervello antico non è adeguato per reagire a una crisi strutturale, sistemica e contemporanea come quella climatica. Passiamo dalla barriera della distanza alla barriera della dissonanza fino alla trasformazione dell'ansia adattiva, che dunque ci dovrebbe aiutare in qualche modo a reagire propositivamente, a prendere in mano la situazione, in ansia inadattiva e quindi immobilismo, inattivismo, che è un po' lo scenario che stiamo osservando adesso.
0: Però le cose che ovviamente lei dice poi fanno riferimento a quelle grandi spiegazioni o convinzioni, in alcuni casi anche magiche, ma sulle cause, no? Quindi i negazionisti, eccetera, cioè che non sia vero. Dopodiché però c'è da dire che chiunque, negazionista o no, nella vita in genere, se sta troppo tempo in un'isola di calore dove viene avvolto da una temperatura che va dai 40 ai 50, eccetera, dopo un po' schiatta anche lui, cioè ci si può dimenare sulle cause, ma la questione è che noi viviamo gli effetti, e gli effetti cominciano veramente a essere sempre di più prepotentemente complicati per come noi siamo organizzati ormai da tempo, insomma, da decenni nelle città, eccetera. Quello che succede in Europa, in alcune città, è abbastanza, rende tutto abbastanza evidente. Cioè, in città come Berlino o Parigi, dove ti dicono: ma qui abitualmente non ci sono neanche né l'aria condizionata nelle case, né addirittura in alcune case si usano le tapparelle abitualmente, ecco, resti dentro in un'onda di calore di questo tipo e l'effetto è devastante e clamoroso. Questa situazione al momento ci deve far pensare, mi scusi, che cioè nelle nostre città, eccetera, quanto dobbiamo pensare realisticamente che ogni anno diventi una lotta per la sopravvivenza tra ondate di calore e la loro conseguenza, che ci possiamo già immaginare, cioè inondazioni piuttosto che bombe d'acqua, quelle che si chiamano, eccetera. Cioè, sta aumentando il tempo nel corso di un anno che viene occupato nella vita delle persone da questa situazione?
2: Ma direi di sì, il problema è proprio questo, l'aumento in termini di intensità e anche di frequenza, e poi i cosiddetti colpi di frusta climatici, così sono stati definiti da Science Communication, quindi il fatto di passare da un estremo all'altro, quindi magari da momenti in cui a Parigi quest'oggi sono previsti 41 gradi, 36 gradi a Londra, e poi alla prima perturbazione di passaggio con un'atmosfera così carica di energia, ecco che il nubifragio è dietro l'angolo, nonché i vari allagamenti e problematiche relative all'intensità non solo della pioggia ma anche delle raffiche. La meteorologia, la nostra atmosfera, per così come è fatta, quindi meravigliosamente turbolenta e caotica, ovviamente ci pone di fronte a delle continue fluttuazioni. Dobbiamo fissare la nostra attenzione sulla questione frequenza, quindi il fatto che ci sia una singola situazione meteorologica non determina in nessun modo una tendenza climatica, questo è vero, però dobbiamo andare ad osservare come singole situazioni meteorologiche, come quella che stiamo vivendo in questo momento, si inseriscono all'interno di una tendenza climatica che ormai è conclamata, e da qui la nostra capacità di adattamento e mitigazione. Queste sono due parole che noi ripetiamo quasi come dei mantra, quindi adattamento, tutte quelle azioni necessarie per ridurre gli impatti dell'estremizzazione climatica, mitigazione, tutte quelle azioni che servono per ridurre nell'immediato, più rapidamente possibile, le emissioni di gas climalteranti, per decelerare il processo di riscaldamento della nostra atmosfera, ricordandoci che queste strategie non si mettono, diciamo, non si applicano da un giorno all'altro, e questo è il motivo per cui dal punto di vista scientifico si insiste così tanto, perché ormai l'estremizzazione climatica è presente, e per mettere in atto delle doverose, necessarie, fondamentali piani di adattamento e di mitigazione, ovviamente serve una capacità strategica di applicazione non di poco conto.
0: Intanto poi adattamento e mitigazione a livello collettivo è quello che dice lei, dopodiché sono gli stessi due problemi con cui le singole persone si trovano ad avere a che fare, cioè uno, tutti noi nella nostra vita ci troviamo ad avere un problema rispetto alle temperature, di adattamento e di mitigazione. Rischiano di essere in contrapposizione le due cose, cioè gliela traduco nella pratica. Se la mia unica formula di adattamento di persona, di singolo, se rischia di essere usare l'aria condizionata, paradossalmente il mio adattamento rischia di contribuire, diciamo, a qualcosa che invece aumenta il problema. Siamo in questa situazione o ci sono, a suo avviso, a vostro avviso, delle strade virtuose, diciamo? Perché poi singoli si trovano in questa strada.
2: Le strade virtuose ci sono. Allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare il fatto che tra adattamento e mitigazione non è possibile trovare che cosa è più importante tra le due, bisogna portarla avanti entrambe come strategie. La risposta invece alla sua domanda è una risposta importante, ed è questo il motivo per cui è necessario fare una strategia in termini di tecnologie e in termini di efficientamento energetico, e anche quindi di riduzione degli sprechi di energia, e anche in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, da tecnologie che per esempio ci permetterebbero di raffrescarci senza contribuire in maniera netta o troppo importante alle emissioni di gas climalteranti. In realtà si sono fatti passi avanti enormi. È ovvio che poi c'è tutta la questione di sì, ma quindi quanto costa adattarsi? E difatti questo è un punto importante, perché è un punto di disparità e disuguaglianze, ovvero chi ha la possibilità magari economica di comprare una tecnologia che aiuta a rendere la propria casa efficiente, termicamente sostenibile, e anche con un buon quindi indice di qualità della vita, lo fa. Chi non ha disponibilità economiche non può farlo, e questo è il motivo per cui si parla di transizione sistemica, quindi deve essere una transizione a livello diciamo di paese, ad esempio, o a livello diciamo comunitario, che permetta poi al singolo cittadino effettivamente di cambiare. Questo è il motivo per cui è importante parlarne, ed è importante che a livello politico questi punti vengano messi come punti prioritari.
0: Lei è una delle tante persone che, quando ha visto quel titolo l'altro giorno a tutta pagina del giornale francese, "politicizziamo la canicola", come si dice in francese, ha detto: a meno male hanno scoperto l'acqua calda, benvenuti.
2: E non posso nascondere un po' di stanchezza e frustrazione da questo punto di vista, perché sono davvero decenni che se ne parla, e quindi se avessimo iniziato prima, a questo punto saremmo in un'altra situazione e avremmo degli strumenti applicativi sicuramente molto più efficaci, ci troveremmo meno in difficoltà. Invece così la transizione può diventare scioccante. Questo, ci sono diverse istituzioni, e non sono delle ONLUS o delle, insomma, associazioni ambientaliste, ma sono ad esempio la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, che analizzano il costo della transizione. Quando si parla di transizione si parla anche di questo, quindi di misure di adattamento, di efficientamento energetico, e il costo della transizione dipende da come la si porta avanti, ovvero in maniera ordinata, sistemica, con una bella roadmap e quindi quindi un programma distribuito a livello temporale che permetta a tutti di cambiare. Non in maniera scioccante, oppure aspettando, aspettando, aspettando, finché praticamente non è troppo tardi, rendendo la transizione anche un peso per noi come società. Questo è un punto importante da relativizzare, sempre attenzione con il costo dell'estremizzazione climatica. Quando si parla di costo della transizione, ricordiamoci che il costo, l'impatto di un'ondata di caldo, come per esempio quella che stiamo vivendo adesso a livello economico, è talmente importante da rendere economicamente
0: Ah, certo.
2: vantaggioso il fatto di mettersi davvero a fare qualcosa.
0: Si tratta solo di unire i puntini, a volte siamo molto esperti nel non farlo. Senta, la saluto soltanto dicendole, le previsioni a breve ci dicono che nei prossimi giorni aumenterà ancora per poi magari diminuire, ce la immaginiamo così o
2: Sì,
0: dite...
2: allora abbiamo ancora qualche giorno di importante sofferenza, quindi occorre stare attenti. Questo è un messaggio che mi viene da lanciare, soprattutto per le fasce più vulnerabili, i lavoratori, ma anche i bambini. E si è parlato tanto della questione delle scuole e andrebbe veramente sottolineata e messa in evidenza. Si prevede comunque un cambiamento nei primi giorni di luglio, non sarà aria particolarmente fresca in arrivo, lo sentiremo con un abbassamento delle temperature, ma semplicemente ci riporteremo in una sorta di normalità climatica.
0: Grazie mille Serena Giacomini.
2: Grazie, a presto, un saluto.
0: Grazie, grazie. Non sapevo come commentare l'ultima cosa, se dire speriamoci, crediamoci o abituiamoci. La linea alle notizie e poi continuiamo i vostri messaggi tipo Ciro che dice 8 ore di lavoro, 7 ore a 40 gradi in magazzino. Sto sudando anche solo a scrivervi. Se c'è da fare ordini, devo stare a 40 gradi per forza. Così descrive Ciro.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Città.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Decine di paesi hanno offerto in queste ore aiuto alla Venezuela dopo il violento terremoto che ha colpito il paese. Da ore si scava sotto le macerie. Al momento sono 37 le vittime accertate, oltre 700 i feriti. Poco dopo la mezzanotte italiana, due scosse a distanza di 40 secondi hanno scosso il Venezuela, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati decine di edifici, non ci sono collegamenti telefonici, manca la corrente elettrica, chiuso anche l'aeroporto internazionale di Caracas per i danni provocati dal sisma. Alla Guaira, centro portuale a 40 km dalla capitale, la situazione viene descritta come apocalittica, sono completamente crollati almeno 30 edifici. Questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso, visto l'entità dei crolli.
3: Oggi è in programma il bilaterale Italia-Francia. I rapporti del nostro governo con Parigi non sono mai stati buoni, ma a Meloni questo bilaterale, il primo nella legislatura, serve ora, è molto importante perché Meloni cerca una sponda europea dopo gli attacchi subiti da Trump. L'ultima trappola, così la considera Palazzo Chigi, è la dichiarazione di ieri del segretario della NATO Rutte sui 500 voli partiti dalle basi statunitensi in Italia durante la guerra con l'Iran.
2: E Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO, ci hanno mollato, ha detto, riferendosi alla guerra in Iran, poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché glielo ha chiesto il presidente turco Erdogan, a sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa. Proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino, un tentativo di guadagnare autonomia che non piace agli Stati Uniti.
3: Si è concluso in piena notte, senza accordo, l'incontro ministero delle imprese sull'avvertenza Natuzzi. Fallito il tentativo del governo di arrivare a un protocollo condiviso tra istituzioni, azienda e organizzazioni sindacali. La posizione dell'azienda resta ferma sulla chiusura di 3 stabilimenti e sullo spostamento di produzioni in Romania. Lo scrive in una nota la Fillea CGIL Puglia. Secondo il sindacato si tratta di un esito grave che conferma l'assenza di una reale disponibilità aziendale a individuare soluzioni alternative capaci di difendere l'occupazione. Il sindacato ha annunciato mobilitazione a tutti i livelli.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
4: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it /iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.
5: Tutto scorre.
6: Cinque minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione. In mezzo alla bolla del caldo che ci arriva addosso come un'emergenza fisica, ma che appunto ci dice il climatologo che emergenza non è dal punto di vista della climatologia, cioè prevedibile. Ok. Ma dato che su di noi, sulla nostra vita invece sta come un'emergenza di respiro, cosa cavolo state facendo? Almeno noi stiamo facendo fronte in modo emergenziale, quindi stiamo cambiando le cose che facciamo, perché dopo un po' la pompa non regge più. Allora, vi leggo dei messaggi che sono arrivati, tutti nel merito. Federica, che va un po' indietro nel tempo e dice che 15 anni fa, dice, un fattore positivo nella scelta lavorativa un po' obbligata che ho fatto di spostarmi da Dresda alla Svizzera è stato proprio il clima. Adesso qui a 550 metri abbiamo 33 gradi, molto vento, molta acqua, e quindi c'è chi sta peggio. Le cose di questi giorni invece, Laura dice che cerca di fare tutto entro le 10 del mattino o dopo le 6 di sera e poi a casa con aria condizionata anche per il vecchio cane. Emanuela che dice che vivono in casa davanti al ventilatore acceso per 24 ore e al pomeriggio 2 ore di sollievo al cinema. Evidentemente senza aria condizionata in casa, e quindi cinema 2 ore al pomeriggio, 24 ore al giorno ventilatore acceso, e viviamo di cose crude per non dover accendere il gas. In effetti quanti di voi ci si ritrovano? Che non so se sia una battuta, ma magari no, è di Paolo, che dice che lui ha accorciato la corsetta mattutina da 12 a 10 chilometri. Adesso non so se la sua sia una battuta, ma per esempio tutti voi sportivi l'avete tagliata sta cosa, oppure la pratica sta continuando a comandare su anche sull'evidenza. Un ascoltatore segnala che sul lavoro col caldo aumenta anche la litigiosità tra colleghi e il suo padrone ne gode. E poi invece mi scrive un'ascoltatrice che fa l'apicoltrice e dice dalle api ci si va di giorno con la tuta e la maschera e non ci si può andare di sera e neppure di mattino troppo presto, e quindi alla faccia, e quindi dice che in casa teniamo tutto chiuso. L'anno scorso abbiamo comprato un piccolo condizionatore mobile per le camere da letto, però fa caldo anche da me che sto a 600 metri, dice, ancora non l'abbiamo acceso, ma ieri notte ammette che ci ha pensato di accenderlo. E poi tralascio i messaggi politici, diciamo, sto andando sulle cose proprio materiali. Un ascoltatore dice che esce la mattina presto a piedi, poi deve cercare dei luoghi al chiuso con l'aria condizionata, e quindi dice mi sarebbe anche utile che i centri commerciali o le gallerie nelle città offrissero luoghi di svago per i bambini, perché poi è un problema anche che non ci sono le fontane nei giardini. E poi dice, vedo le porte aperte, l'aria condizionata sparata dai magazzini, dai grandi magazzini, immaginate la quantità di motori accesi e l'ampiezza delle porte, è vero, poi capiterà anche a voi che in questi giorni quando passi davanti a dei negozi con le porte aperte dell'aria condizionata, a volte ti fermi lì un attimo per respirare, non so quanti di voi succede. 0233 001 001, pronto?
7: Ciao.
6: Ciao.
7: Sono io?
6: Sì, sei tu.
7: Ciao, sono Gabriella, io chiamo da Berlino.
6: Da Berlino, e da voi è complicata altrettanto.
7: Sì, è caldo, fa caldo. Adesso, guarda, vabbè, sto guardando il mio telefono, dice 28 gradi e sono le 10, però sì, qua non sono assolutamente abituati a questo tipo di temperatura, è difficile. Però c'è da dire una cosa, Berlino è molto verde, allora, ci sono due aspetti, Berlino è molto verde, quindi questo mitiga un po' l'aria, però ci sono delle zone di case, grosse caseggiate sotto il sole, magari vicino a una strada dove passano tante macchine, e lì è complicato. La gente, io non lo so, personalmente per esempio, come stavo sentendo un altro ascoltatore, esco la mattina presto a fare sport, di modo tale che alle 10 io poi lavoro a casa perché sono freelance, e già è più facile per me. Però tendenzialmente le persone
6: a casa non hai aria condizionata tu, giusto?
7: No, non è il ventilatore.
6: Cioè lì non è, appunto, lì è più emergenziale ancora perché non c'è l'abitudine di avere aria condizionata, o quantomeno molto meno.
7: No, non c'è proprio, non c'è proprio. Infatti ci sarà un boom di vendita di ventilatori sicuramente. Però c'è anche da dire una cosa, che sembra quasi che qua le persone siano, in qualche modo gli piace questa situazione, adesso non voglio esagerare con questa cosa, però non sono, cioè qua non fa mai caldo.
6: È un po' esotica come roba.
7: Sì, esatto, però c'è da dire che venerdì sabato sono previsti 40 gradi, 40 gradi sono tanti, però per esempio qua ci sono i laghi, le persone vanno al lago e sono abbastanza raggiungibili. Cioè ci sono dei modi per trovare refrigerio. certo non sono per tutti, questo è vero, non, magari non tutti lo possono fare, non tutti ci possono andare o insomma.
6: Sì, c'è anche da dire che tu hai detto, per esempio adesso ci sono 28 gradi e sono sicuro che un bel po' di gente che ti sta ascoltando dalle nostre zone avrà pensato, madonna, ci metterei la firma per 28 gradi. No, e poi è vero, cioè dipende proprio il livello di capacità di reggere. Grazie mille, adesso sei a casa o stai andandoci a casa?
7: No, sono in giro, sto andando in metro, però anche la metro, stamattina ho preso l'autobus, c'è l'aria condizionata, no, il metro no, perché fa sotto e fresca, però comunque già c'è l'aria condizionata sui mezzi. Maggiormente, non su tutti, però diciamo che si viaggia bene, dai.
6: Ciao, in bocca al lupo a te a Berlino.
7: Ciao,
6: grazie. Pronto?
8: Pronto, sono Alberto.
6: Ciao, da dove?
8: Dalla Francia, Brianson.
6: Wow.
8: Allora, io ti voglio solo segnalare una cosa. È vero, voi state morendo di caldo. Il problema è generale, il problema è che quello che sta succedendo da voi viene da noi in altra forma. Tutte le sere qua c'è della pioggia incredibile, con a volte grandinate pazzesche. Sabato scorso al colle dell'Otarè, vicino, qualche chilometro da casa, è venuta giù una frana incredibile che ha bloccato la strada per un giorno. 3 anni fa un villaggio, la Berardo, è stato distrutto per una frana, è creato da queste bombe calde che arrivano dalla pianura sia francese e dalla Provenza in basso da noi e dalla Padana.
6: Uh-huh.
8: Cioè è un problema globale, generale. Sì, io ho 18 gradi in questo momento, ma non me ne vanto, non è una cosa... Sì, è bene, no? Perché io sto bene fisicamente, no?
6: No, qui non è una questione di vantarsi, è una questione di segnalare dove regge la pompa e dove non regge più.
8: È una roba pazzesca, cioè, io sto bene, sono al verde, tutto così, ma è tutta una cosa che si sta mettendo in moto... che fa riflettere, ecco.
6: Ti ringrazio molto, ciao. Nicoletta mi scrive che ha programmato la sua unica settimana di vacanza a Bologna al Cinema Ritrovato, bellissimo programma, rivisto vecchi amici, ma tutte le volte che attraverso Piazza Maggiore rischio la vita, cioè unica settimana di vacanza programmata in un luogo refrigerato, questo è, e poi ce ne sono tante, mi mandate anche delle fotografie, Piazza Dalla a Bologna con i bambini a mollo in una in una grande fontana, quelle dove ci si può camminare. Invece Paolo da Terni mi dice: finestre aperte di notte, di giorno persiane, vetri chiusi, cioè la vecchia logica, insomma, con però 2 piccole prese d'aria ai lati opposti della casa per creare una coerente d'aria, niente aria condizionata e la casa mi resta a 10 gradi più fresca dell'esterno, cioè di giorno tutto chiuso, però i buchi opposti nei lati opposti della casa per creare coerente d'aria. Non so se sia una cosa programmata da tempo o cosa o ci sei arrivato negli ultimi mesi. Pronto?
9: Sì, pronto.
6: Ciao.
9: Ciao Massimo Giampietro.
6: Da dove?
9: Io chiamo da Concorezzo.
6: Come reggi?
9: Io fortunatamente ho una casa al piano terra, che non vuol dire niente, un giardinetto esposto a nord-est, quindi c'ho l'ombra da mezzogiorno tutto il pomeriggio, dormo in taverna, ventilatori, sono contrario all'aria condizionata.
6: Cioè ti senti che però stai meglio di altri, cioè sei... Siamo in questa situazione assurda in cui adesso uno dice fortunatamente ho la casa esposta a nord anziché a, insomma, cioè, sta cominciando a diventare una questione seria proprio.
9: Sì, sì, no, l'esposizione credo sia importante, però ho sempre immaginato l'area metropolitana di Milano con un esperimento. Se tutti non la usassimo, ok, quindi non produciamo calore, quindi... Il calore sta arrivando dall'aria, dal sole, eccetera, eccetera. Ma anche noi, se non l'accendiamo, se non spegniamo i motori, perché le auto se scaldano 6 d'estate con l'aria condizionata scaldano 10, ok? Ci sarebbe da fare un esperimento di non usarla 5 giorni nessun tipo di apparato che produce calore, secondo me guadagneremo qualche grado.
6: Sì, però poi forse dovremmo anche fare i conti di quanta gente resta lì sul selciato, perché la situazione per alcune persone può essere complicata e scomoda. Per altre situazioni, se tu non avessi quel tipo di refrigerio, eccetera, dovresti contare le vittime, però.
9: Però, guarda, no. È una crisi climatica che poi si trasforma in energetica, eccetera.
6: Ho capito.
9: Domenica, San Giuliano, 20.000 persone senza corrente.
6: Appunto, a maggior ragione dico, cioè diventa drastica la proposta che tu fai calcolando gli effetti.
9: Sì, no, chiaro che è drastica, è impensabile, è utopica, però c'è da dire che noi d'estate, oltre a subirlo, sì, lo produciamo.
6: Ti ringrazio, è proprio lì la questione, no? Cioè, tentare di trovare delle formule individuali per sopravvivere, anche sapendo che a quel punto collettivamente stai concorrendo ad alimentare il problema. Ma anche dai riferimenti che avete fatto, io saluto e si spiegherà subito il perché. Nina Bassoli, benvenuta.
10: Sì, buongiorno.
6: Che è un'architetta, è una ricercatrice e da un po' di anni è curatrice per architettura, rigenerazione urbana e città alla Triennale di Milano. Perché dalle cose che stanno uscendo, per esempio un ascoltatore appunto diceva no, ma io fortunatamente ho la casa esposta in un certo modo, eccetera, eccetera. Cioè, la cosa che le sottopongo è questa. Fino adesso si è sempre parlato della mitigazione, eccetera, come se fosse quasi un esercizio di persone intelligenti che dicono beh, ma così potremmo migliorare la situazione. Adesso stiamo arrivando a una tale evidenza di emergenza nella vita delle persone che mi sembra che renda evidente come le nostre città, cioè siamo veramente impreparati, è come se fossimo investiti da un'ondata di impreparazione, cioè e quindi dobbiamo constatare case costruite senza prevedere appunto la questione del clima, della circolazione d'aria, eccetera, eccetera. Cioè, come se stessimo rischiando di pagare il conto tutto insieme.
10: Questo che dice è vero sotto molti punti di vista. Sappiamo che diciamo il momento storico è un momento di resa dei conti. Diciamo che tutti i temi che riguardano la rigenerazione urbana e l'architettura in generale e l'urbanistica ancora di più sono temi che chiaramente devono sempre confrontarsi con una almeno doppia velocità, nel senso che devono dare delle risposte a una condizione emergenziale immediata o comunque una condizione di disagio puntuale che si svolge nel presente, ma al contempo devono progettare la città del domani, no? Quindi è un continuo salto di scala, così come anche quello che è emerso, mi sembra, in molti commenti tra il benessere personale, la sopravvivenza personale. Adesso proprio ne stavamo parlando proprio adesso, perché l'aria condizionata mi serve, ma al contempo sto contribuendo a aumentare il riscaldamento globale.
6: Però c'è una questione, adesso il paragone mi viene solo perché pochi minuti fa, insomma, la notizia di quell'enorme terremoto in Venezuela, però ci si è messo degli anni per arrivare a far dire alla legislazione, guardate, nelle aree scientificamente con più evidenza sismica, le case devono avere, come dire, delle caratteristiche differenti o quantomeno devono essere precise nelle loro caratteristiche. Ci si è messo degli anni per arrivare, non dico dal punto di vista delle leggi, ma almeno dal punto di vista della cultura e della logica, del prevedere che una casa non è che basta che stia in piedi, deve stare in piedi a certe condizioni. Quanto tempo ci si può mettere, secondo lei, e se ne vede delle avvisaglie, per cui si arrivi anche a fare la stessa cosa con la questione delle temperature, e cioè del caldo, di dire guardate che nei luoghi, nelle città, eccetera, non è che sarebbe più intelligente mettere del verde, eccetera, è necessario, perché sennò si schiatta. Ci si arriva o non ci si arriva? O
10: certo,
6: o non lo vede all'orizzonte?
10: No, io lo vedo all'orizzonte per forza, nel senso che il punto è che è una serie di fattori che devono essere presi in considerazione tutti insieme, c'è un fatto di come si costruiscono le case, con che materiali, in che modo, anche con che stile di vita, diciamo, si suggerisce attraverso l'architettura di abitare, di vivere. E poi ci sono delle questioni oltre sui singoli edifici a livello urbano, quindi mi riferisco esplicitamente a delle città che devono costruire un rapporto con gli elementi naturali sicuramente diverso da quello che è stato costruito nell'ultimo secolo, almeno forse paio di secoli. Quindi già vediamo degli esempi interessanti nel mondo, ma anche in Europa, da Madrid a Parigi, sicuramente Rotterdam, in cui la rinaturalizzazione e anche la forestazione, questo anche sta succedendo in alcune, ma insomma sempre di più, sono dei casi virtuosi. Al momento sono progetti singoli, voglio dire, è chiaro che il problema è molto sentito, quindi progettisti, sindaci, come dire, delle singole esperienze fanno questi esperimenti. È chiaro che il tema invece di una legislazione è urgentissimo, proprio perché l'architettura dei tempi lunghi e la città millenari, quindi è tanto più urgente quanto più chiaramente questo poi contribuisce nei decenni a venire. Aggiungo anche il fatto che appunto i tempi dell'architettura, ad esempio l'idea di demolire, che adesso è un tema molto dibattuto, sul fatto di trasformare anziché demolire e ricostruire il costruito, che è un'operazione che comporta un dispendio energetico folle, ad esempio, non è in alcun modo incentivata dalla legge. E invece questo, per esempio, è una cosa molto immediata, nel senso che sarebbe una misura che agisce nel presente con un certo sforzo, ma che chiaramente contribuisce a non fare quello che dicevamo, per cui comunque tutti abbiamo un condizionatore acceso. Allora, le leggi devono agire su molti livelli, io direi urbana, quindi di mitigazione e perequazione da un punto di vista di rinaturalizzazione, depaving, forestazione, che è fondamentale anche per resilienza rispetto a anche crisi climatiche, non solo del caldo, no? Quindi l'ombra degli alberi sicuramente abbassa le temperature, ma ad esempio Rotterdam è una città che ha sperimentato molto sulla resilienza, per cui costruendo delle piazze che sono in grado di accogliere le piogge eccessive, come delle specie di vasche, piscine. Si possono fare tanti esperimenti interessanti da questo punto di vista, ma chiaramente bisogna seguire appunto con leggi su vari fronti, su dicevamo l'energia costruttiva, quindi non demolire, disincentivare la demolizione, invece incentivare il riuso, e poi sicuramente sulle politiche, per cui anche il modo in cui suggeriamo uno stile di vita nelle nostre città. È chiaro che ci sembra banale, ma costruire delle torri di vetro per uffici di aria condizionata ci sembra una cosa folle in questo momento, eppure continuiamo a fare esattamente questo anche tuttora, quando ciò che costruiamo oggi durerà per 100 anni.
6: E questo che mi sta dicendo mi conferma che siamo culturalmente, cioè per quello che vuol dire la parola culturalmente, ancora lontanissimi dall'esserci resi conto. Cioè mi si aggiungono esempi su esempi, oltre ai terremoti, non lo so. La consapevolezza della viabilità stradale adesso fa sì che se si vede che un incrocio non è presidiato da niente, da rotonde, da semafori, da qualcosa, uno dice vabbè, siamo nell'ambito di una politica criminale che non si sta occupando di una roba necessaria. Cioè l'evidenza c'è. Su tutta questa vicenda del clima l'evidenza mi sembra che non ci sia, tant'è vero che credo non a caso lei continua a parlare di, e ci sono delle esperienze, ma sono esperimenti, come se fossero degli apripista, come se fossimo ancora in una situazione appunto del dire andiamo a sondare l'ignoto, mentre invece l'evidenza ce l'abbiamo. Una città come Milano, sì. Cioè oltre al fatto di affidarsi al globo, all'evoluzione delle politiche mondiali, insomma, cioè, tutte queste robe qua, ma potrebbe fare delle cose, cioè delle cose che uno dice facciamole e tempo 2 anni abbiamo abbassato di qualche grado, diciamo, la temperatura indotta in un'isola di calore come Milano, o no? O è banale detta
10: così?
6: Abbassare
10: le temperature di un paio di gradi in 2 anni sarebbe molto bello. Però, certo che si possono fare delle cose, sicuramente dei tentativi, per esempio progetti di forestazione, diciamo, sono in una linea virtuosa da questo punto di vista, ma il punto è anche cercare di capire, voglio dire, è un grande caso in cui è evidente che la politica dovrebbe essere pubblica generalizzata, ma chiaramente è tutto il sistema economico, non solo legato alla costruzione, è difficile da cambiare da un giorno all'altro, nel senso che grandi misure di questo tipo le chiamerei infrastrutturali, dovrebbero prevedere notevoli cambiamenti da questo punto di vista. Quando mi riferivo a Parigi, mi riferivo a Madrid, per esempio a Taiwan, sono città in cui sono state demolite delle grosse strade o trasformate in, ed è stato riaperto, diciamo, l'accesso all'elemento naturale come il fiume o cose di questo tipo. Quindi sono grandissime operazioni che investono generazioni, diciamo, di investimenti pubblici. Ma sicuramente ci sono anche delle misure più piccole. Milano è una città con una percentuale di superficie orizzontale asfaltata e carrabile che io credo che sia veramente un record tra le capitali europee, tra le città italiane. Questo ad esempio produce moltissimo calore. La viabilità, come appunto veniva adesso tirata in ballo recentemente, una città relativamente piccola e anche ben servita, chiaramente questo limiterebbe il surriscaldamento sempre maggiore, e sicuramente è un fatto di misure pubbliche. Lo spazio pubblico è fondamentale. Tutti i grandi parchi, anche gli scali ferroviari che adesso sono in via di trasformazione, sarebbero potuti, dovrebbero essere dei grandi bacini di polmone verde che mitigano tutta la città. Quindi costruirci vuol dire qualcosa.
6: Sarebbero potuti essere, rende l'idea, cioè
10: rende l'idea
6: che evidentemente, inventiamo, quando si è discusso e progettato sugli scali ferroviari, la consapevolezza profonda che c'è una questione di clima evidentemente non è stata tenuta in conto, oppure altri interessi hanno vinto rispetto a quello, no?
10: Sì, esatto, forse sono sempre dei compromessi tra fattibilità però è chiaro che è un compromesso che non ha nulla di accettabile da questo punto di vista. Quindi
6: paradossalmente la climatologa prima mi diceva io sono ancora stupita del che cosa ancora deve succedere perché ce ne si renda conto. Voi urbanisti eccetera che lavorate su queste cose, paradossalmente forse siete quelli che dicono vabbè, andiamo ancora un po' avanti e quando si vedrà che è veramente un'emergenza reale, perché succede un problema di salute, cioè ci sarà un problema di salute pubblica concreta e reale, finalmente ve ne renderete conto e forse qualcosa a livello urbanistico farete, non voi, dico voi politici.
10: Ma sì, no, certo, io questo non
6: è un
10: so
6: paradosso.
10: Il punto penso che sia che i tempi sono talmente lunghi che sono misure che possono essere prese in cioè, la politica degli ultimi decenni ha previsto che le misure diciamo ambientali e controambientali fossero pagate in denaro, mettiamola così, cioè in multa.
6: Sì. No?
10: E questo ad esempio è una questione che rende molto bene, cioè io
6: ha fatto muovere i soldi ma non ha fatto migliorare la salute
10: su questa
6: pubblica
10: cosa, ma non sta cambiando ancora niente, quindi le misure, io penso che mi ritrovo molto con quello che diceva Serena su adattamento Mitigazione nel senso che appunto quando parlo di diverse scale intendo questo. Io adesso anche, come dire, passare del tempo al centro commerciale perché ha l'aria condizionata. Adesso io mi rendo conto, l'istituzione alla quale ho lavorato negli ultimi anni, triennale, ha aperto l'anno scorso un piano pubblico accessibile all'aria condizionata. Io mi rendo conto in questa stagione è pieno di gente che giustamente viene a passare del tempo, certo, in un luogo culturale che non so se questa è una misura che strutturalmente funziona, non lo è, ma ci fa capire quanto comunque è un servizio pubblico che avrebbe senso fornire come servizio pubblico. E poi sicuramente c'è un fatto di adattare lo stile di vita, per cui l'adattamento è anche quello personale, di rinunciare a delle piccole comodità individuali per acquisire delle maggiori comodità collettive.
6: Su questo ci vado tra qualche secondo. La ringrazio moltissimo di essere stata con noi, Nina Bassoli.
10: A tutti, a tutti.
6: Grazie, buona giornata e stia al fresco anche lei il più possibile, così come tutti noi. 50 secondi, ci fermiamo e continuiamo.
11: Facciamo insieme 50 e 50.
6: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini, e prima la festa dei poveri Mabelli, e tutto l'anno il tour di Falla con noi, e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Allora, sono indietro con i messaggi che raccontano le vostre proprio esperienze di queste ore. Allora, Eric dice che per adesso gestiamo l'abbassamento con l'abbassamento a giro delle tapparelle, cioè abbassa dove picchia il sole, eccetera, e chiusura delle finestre esposte al sole, invece giro d'aria e ventilatori dove c'è ombra. Dice, le tende sui balconi tolgono 3-5 gradi alla stanza ombreggiata, quando arriveremo a 38 gradi temo che l'aria condizionata sarà necessaria. E poi va avanti con delle considerazioni, ma invece mi fermo alle esperienze. Susanna, piccolo esempio di prevenzione al contrario, dice, l'anno scorso alla fermata del tram via il Montello, angolo Paolo Sarpi a Milano, sono stati abbattuti degli alberi che facevano ombra alle persone che aspettavano l'autobus. Adesso la fermata è completamente esposta al sole, così per dare un esempio. Sto guardando gli altri, sto tralasciando messaggi tutti comprensibili, tipo uno che dice, scusate, non capisco perché il condizionatore che io metto in casa è un danno per il mondo, mentre con le guerre inquinano e ammazzano e devono essere addirittura finanziate e sostenute, appunto, non perché non siano messaggi molto, cioè, nel merito della questione generale, ma sto tentando di capire proprio in queste ore, perché poi cosa cavolo stiamo facendo. Mari dice, io mi alleno non ci credo, però lei lo dice, io mi alleno nelle ore più calde per migliorare l'acclimatazione, dice, lo fanno per i soldati che fanno missioni in aree calde, e in casa, oltre a persiane e tende, chiudo anche con coperte di lana. Mari, non lo so, sono esposto a quello che stai dicendo, spero che sia vero. Qualcuno dice che queste cose, alcune cose le diceva già Grillo 15 anni fa, ho capito, però uno che dice che vive a Colico tra Lago e Legnone, dice, fa molto caldo, faccio il carpentiere, in officina ci sono 35 gradi, saldare con queste temperature è durissima, dice, meno male ho una baita a 1800 metri e il weekend vado lì. C'è anche chi dice, sì, è difficile, di notte la temperatura non scende sotto i 28 gradi e continua a dire, ci sono persone che ascoltano da Milano che ti direbbero, ci farei la firma per 28 gradi di notte. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei? Ciao.
1: Ciao, sono Paola.
0: Paola, benvenuta.
1: Senti, io vivo senza aria condizionata a Milano. Da una vita, non perché sono una santa, ma perché prima mi faceva ammalare pesantemente e quindi ho dovuto imparare strategie di sopravvivenza che adesso posso anche comunicare.
0: Vai.
1: Vabbè, la casa è di 100 anni fa, soffitti alti, muri spessi, mattoni pieni, quindi ok, io non supero i 30.
0: Quindi si sta tornando alle situazioni base in cui tu dici, sono fortunata per la casa che ho, cioè che per poter...
1: Certo. Okay. Diciamo che l'ho cercata, nel periodo sono in affitto, l'ho cercata con questa cubimetria d'aria e mi ci sono fermata poi.
0: Cioè dici, non superi i 32 gradi tu in casa?
1: No, non li supero.
0: Ahi. Di giorno? Vai. Quindi di sera... No. Di sera scendi?
1: No, di sera ormai non scende più, scende a 31, aumenta al massimo il tasso di umidità. Comunque, materasso di crine, non di altro, poi mangio freddo, pomodori, frutta, non bevo acqua pura, ma acqua con un po' di limone e sale, come fanno in meridione, così resta nel sangue e non lo si via il liquido. Pure l'Iran, che usano i turchi, che usano tutti i posti dei paesi umidi, usano una sostanza liquida, un po' di acidulo, limone o yogurt e del sale. Naturalmente poco, no? Però questo serve a mantenere... È l'acqua tonica, il concetto dell'acqua tonica. Poi bevo il tè caldo come nel deserto e la doccia è tiepida, perché se tu sei più caldo dell'ambiente poi butti fuori fresco. Il concetto della lana sulle pareti...
0: Sì.
1: È il concetto della lana che avvolgeva la borraccia dei militari.
0: Certo,
1: sulla bagni...
0: Certo.
1: È l'adiabatico, quindi dovresti mettere lenzuola, come facevano degli amici di Foggia, quando Foggia aveva 40 gradi, quando non era, molte meno, e bagni le lenzuola contro le persiane. questo manda fresco dentro. Io questo non lo faccio perché credo che poi sudi facendolo, cioè, c'è tutto un meccanismo che vabbè, però sono degli amici di Foggia, quando Foggia aveva 40 gradi, quando noi ne avevamo molte meno, e bagni le lenzuola contro le persiane. Questo manda fresco dentro. Io questo non lo faccio perché credo che poi sudi

0: Si va sopra i 36 e la questione
1: cambia. Sono sfortunata perché sono in affitto, non ho mai comprato, non sono stata allettata da casa, però al di là di fare vanti che non servono, l'importante è un'esperienza. Io ho un'idea, mi è venuta un'idea, no? D'inverno noi a Milano calmieriamo l'altezza dei caloriferi, non oltre i 20-21.
0: Sì.
1: Potremmo calmierare l'abbassamento delle aria condizionata. Ci sono ambienti dove mettono 19, cioè, allora ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. O solo il partire con solo il deumidificatore, solo non scendere sotto un tot. Questo potrebbe essere un inizio, perché non è che ti adatti da oggi a domani. Io da sempre mi ammalo e quindi mi sono adattata benissimo, per causa di forza maggiore, per non morire sotto la regolata mi sono adattata, però questi potrebbero essere degli inizi.
0: Non so quanto sia possibile, però ti ringrazio, grazie mille. No, non so quanto sia possibile perché, ma sì, forse potrebbe essere, sono impreparato su quanto sarebbe dal punto di vista energetico, risparmio eccetera. Un ascoltatore dice, no, a dire che le automobili d'estate fanno più caldo è una cavolata, il motore non raggiunge temperature più alte, semplicemente usa più benzina. No, l'ascoltatore secondo me diceva un'altra cosa, e provaci, passa in bicicletta di fianco alle auto oggi, quelle con l'aria condizionata, e senti tra quelle con l'aria condizionata e quelle senza l'aria condizionata attiva che differenza di calore emanano quelle automobili, altro che una scemenza. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Giuseppe.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno, ciao. Il discorso è anche legato al fatto che probabilmente poi quando passa l'emergenza ci si dimentica di tutte queste cose.
0: No, ma questo è sicuro, ma è per quello che io sto chiedendo oggi, no. Cioè come cavolo state facendo e stiamo facendo per... No,
2: sicuramente quello che noi facciamo a livello di singole persone può incidere, ma certamente la priorità deve venire da altri, cioè la priorità
0: ma questo è sicuro.
2: Del verde in città, la priorità del fatto che si costruiscono edifici ancora oggi che hanno un consumo energetico stratosferico, se pensiamo solo a grattacieli.
0: No, questo è sicuro.
2: Cioè
0: è sicuro.
2: Non sfruttiamo la luce esterna. Abbiamo degli esempi, sentivo prima l'esempio della signora che parlava dell'albero che hanno tagliato sotto la pensilina della fermata dell'autobus. Se pensiamo che non più tardi di 10 anni fa abbiamo preso un territorio dove ci stava Expo e Cascina Merlata, tutto verde, e l'abbiamo quasi completamente cementificato, questo l'abbiamo fatto 10 anni fa, quando già si parlava di cambiamento. Cioè, allora, noi possiamo ragionare su queste cose, però ci vogliono interventi di un certo tipo, se no finire... Cioè, poi io adesso ti posso dire, nel mio piccolo...
0: Era quello che chiedevo.
2: Era
0: quello che chiedevo, sì. Dimmi.
2: No, vabbè, ma se parliamo di quello che possiamo fare, tu tutte le volte entri nel merito di una questione parlando di quello che fa la singola persona, ma la singola persona può fare fino a un certo punto, poi bisogna vedere un ragionamento più... ampliato e collettivo, altrimenti non c'è soluzione, capisci qual è il discorso? Se io ti dico che adesso mi metto in bagno con l'asciugamano bagnato, magari saranno tutti contenti di sentirmi, oppure la signora che parlava prima che ci diceva che l'aria... Cioè abbiamo già adesso i morti per il caldo, abbiamo già adesso i soggetti fragili, è uscito un articolo 2 giorni fa di Pregliasco, che non è certo un anarco-comunista, che diceva che Milano è una delle città dove ci sono più morti per caldo. Lo diceva in un articolo apparso 2 giorni fa, uno che insegna all'università e che fa il direttore generale di un ospedale qua in zona Mainz. Quindi voglio dire, noi siamo in un contesto dove si può ragionare in termini di singole persone, però bisogna anche estendere il ragionamento, perché se no ci ritroveremo tutte le volte, scusami se io ti faccio questa piccola critica, poi tu fai il tuo lavoro, lo fai bene.
0: Prego.
2: No, volevo solo dirti che portare sempre una serie di questioni a livello individuale, bisogna tenere gli ambiti, diciamo, paralleli, secondo il mio parere. Dopodiché la trasmissione la fai tu e tua, e quindi, anzi, ti ringrazio che dai la voce anche a quelli come me.
0: Figurati, ti ringrazio, grazie a te. Ma infatti, nel mio piccolo, era solo legato al fatto, non che mi interessa solo cosa facciamo, cosa fanno i singoli, e non guardo le questioni generali, ma che come

0: Hai notato tu, per esempio, già adesso i morti ci sono, e allora uno dice: com'è che succede che allora, se già adesso i morti ci sono, eccetera, nessuno, dal punto di vista della politica, sta in Italia, per esempio, riuscendo a dire: guardate, ragazzi, è un problema politico, sistemico, generale da prendere in mano. Ed è per quello, è l'unire i puntini tra quello che ricade sui singoli e quello che, perché non, purtroppo che anche tu abbia una visione globale, però poi non è che la tua visione globale riesce a essere operativa come quella di tutti, singoli noi, ma poi non voglio giustificarmi e nemmeno nel salutare Stefano Caserini, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, che a proposito di questioni globali è un ingegnere ambientale, insegna mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma e anche assessore all'ambiente e all'azione sul clima del Comune di Lodi, a proposito della politica e a proposito di quello che diceva questo ascoltatore, cioè il problema è sistemico ed è generale e quindi è inutile stare a guardare, diceva lui, quello che facciamo noi singoli. Allora, per me è abbastanza invece rilevante guardare quanto noi singoli paghiamo il costo di politiche non fatte, mal fatte o di disattenzioni. Delle linee guida in Italia di un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici ci sono, in teoria. Poi nella pratica, mi dice lei?
1: Eh sì, allora, sulla carta ci sono, c'è stata fatta una strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico già nel 2015, a dicembre del 2015 è stata approvata, poi ci sono voluti praticamente 8 anni per fare il piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, che è arrivato nel 2023. Il punto è che questo piano prevedeva una lista di numerose azioni, non sono più di 300, 353 se non ricordo male, dettagliate, fatte da redatte insieme alla comunità scientifica, insomma in Italia comunque le competenze
0: Ci sono.
1: tecnico-scientifiche ci sono su questi temi, ecco. E il punto cos'è? Che poi questo piano è rimasto lì, questo piano prevedeva un bellissimo file Excel con tutte queste 350 misure, con indicate poi le colonne dei costi, con indicate le colonne dell'attuazione, che però sono rimaste vuote e ad oggi non ci sono, come dire, non si sanno quali sono i fondi, quindi sono dopo 3 anni, ecco, sono passati ben 3 anni da quando, quasi 3 anni da quando è stato uscito questo piano, che ha avuto una gestazione lunga, come abbiamo detto, e adesso è un piano che non è finanziato, ma soprattutto non ci sono neanche una task force, insomma, delle persone dedicate a lavorare su questo, nel numero che servirebbe. Cioè, se noi
0: Cioè, mi
1: pensiamo
0: scusi, ci faccia
1: a questo cambiamento
0: sognare.
1: climatico.
0: Nel 22 esce questo, diciamo,
1: Nel
0: questo,
1: 23,
0: nel
1: dicembre
0: 23, questo
1: 2023.
0: piano nazionale prevede 350, non credo che sia un numero a caso, 350 azioni, giusto? Mi ha detto.
1: Sì, adesso.
0: E dopo questi 2 anni e passa, cioè 3 anni quasi, passati, a quanti di questi 350 si può mettere una spunta di è stata fatta? A nessuna?
1: Ecco, non lo sappiamo neanche quanti sono quelli che sono stati fatti. Quello che possiamo vedere è che è stato costituito un osservatorio da poco, che però prevede il coordinamento di tante diverse persone che già hanno tante, sono già in tante faccende affaccendati e devono partecipare a questo osservatorio. Si prevede la partecipazione di tanti altri soggetti, anche del mondo delle ONG, della ricerca. Però tutti a titolo gratuito. Allora, il punto cos'è? Se questa deve diventare una questione, come dire, basilare delle politiche, italiane, è evidente che ci devono essere messe risorse economiche ingenti, perché questo si parla di una cosa a livello nazionale, e personale dedicato in misura molto, molto maggiore di quelle persone che oggi ci sono, che ci stanno lavorando, ma che sono comunque molto poche e sicuramente non riescono a portare avanti questa cosa. Cioè, c'è proprio una sottovalutazione sistematica, sistemica, di cos'è questa questione, che non stupisce visto che appunto ancora ieri c'era la seconda carica dello Stato che ha delirato un po' sul tema che dobbiamo adattarci al cambiamento climatico come se fossimo nei Caraibi, insomma cose che veramente creano indignazione. Quindi qua c'è il problema che c'è un piano ma non viene implementato e questa è una responsabilità politica precisa. E più passa il tempo, e più ne subiremo le conseguenze, perché poi i danni economici e i morti, le persone che soffrono, le abbiamo. Ecco, su questo quindi vedere questo elenco che adesso ho guardato, sono 361 le azioni previste da questo piano, il fatto che non ci sia dopo 3 anni anche un monitoraggio o un'indicazione che abbiamo messo un tot di risorse, ma ne servirebbe un altro tot qui. Ecco, teniamo conto che quando vogliamo fare le cose, poi le risorse e le persone si trovano. Se pensiamo, non so, alle Olimpiadi che sono state fatte recentemente, si è voluto raggiungere un risultato, è stato messo una struttura dedicata che non so quante persone ci lavoravano, ma molte decine, e stati dati i miliardi che servivano per raggiungere l'obiettivo. Cioè, qui se non si mettono i soldi quelli veri e non si creano delle task force dedicate, non potremo che andare avanti
0: per tempo. Stefano Caserini, però appunto lei fa l'accademico, cioè nel merito ci lavora, mitigazione dei cambiamenti climatici, fa anche il politico, fa l'assessore. Allora, prima all'inizio la climatologa diceva, qui sono ancora stupita che non si arrivi a capire che questi cambiamenti sono cambiamenti epocali e strutturali, e dice, c'è la solita questione tra le cause, dei negazionisti, eccetera. Allora, lo chiedo a lei, ma anche a lei, il suo punto di vista, cioè, è una questione di scontro tra negazionisti, non negazionisti, eccetera, o c'è proprio, come un'impreparazione totale a far fronte a dei cambiamenti, qualunque essi siano, in questo caso è quello climatico, cioè ad uscire dalle proprie bolle umane, per cui è più facile raccontarsela come se la racconta la russa, dicendo dobbiamo abituarsi, cioè piuttosto che prendere in mano le cose. Qual è il motivo per cui, che spiegazione si dà lei per una tale ostinazione, diciamo così, nel non prendere atto di cambiamenti? Sono solo interessi materiali che agiscono?
1: No, una cosa molto più profonda. Innanzitutto non bisogna generalizzare, cioè c'è una parte della classe dirigente, una parte della classe politica del nostro paese che non vuole fare i conti con la questione del cambiamento climatico e continua a, più o meno direttamente, a negarlo. Però non riguarda tutti, ci sono tantissimi politici, tantissimi amministratori invece che cercano di fare quanto possibile, ricordando però che queste sono politiche che devono arrivare dal livello nazionale, regionale. Non si può pensare che i comuni possono mettere in campo le risorse per queste azioni. Poi qua dentro c'è una questione che è stata molto indagata, insomma, anche un po' approfondito, di come per molte persone affrontare la questione climatica vuol dire anche mettere in discussione il paradigma del modello di sviluppo su cui si sono sempre basati, cioè che il libero mercato di fatto risolve tutto, e questo li porta a non volere davvero a scendere a patti con quelle che sono affrontare le questioni scientifiche, tutti i dati che vengono portati. Ecco, qui c'è proprio la negazione, ha dietro una impossibilità di fare i conti con uno scenario molto diverso da quello su cui ci si è basati negli scorsi anni. Ecco, questo, su questo ci sono dei libri molto interessanti da leggere, e non sorprende, ecco, che alcune persone neghino in modo così anche radicale.
0: A breve esclude lei che l'Italia ci sorprenda con delle misure o delle... No, escluso.
1: Ma no, sono misure complesse, attenzione. Se noi partiamo a lavorare sul tema adattamento al cambiamento climatico, così come sulla mitigazione, non è una cosa come quella che prima ho citato, che fa le Olimpiadi in 2 o 3 anni o 4 anni o 5. Qui si tratta di un qualcosa che deve affrontare praticamente tutti i settori industriali, tutti i settori anche socio-economici del nostro paese, dall'agricoltura al tema delle risorse idriche, le infrastrutture energetiche nelle città. Sono veramente, è una sfida sociale importante questa, e anche una sfida per attori locali, una sfida per la politica. Quindi sono cose che bisogna partire appunto velocemente, perché abbiamo perso tempo e siamo in ritardo. Quindi non è una politica dei prossimi 2 o 3 anni, è una politica dei prossimi 20-30 anni. Sono i 20-30 anni in cui sicuramente andiamo incontro a un ulteriore riscaldamento delle temperature. Quindi è qualcosa di sistemico che deve essere affrontato a quel livello, cioè pensare di affrontarlo piantando qualche albero o facendo qualche azione così di maquillage non cambia la struttura. Quindi servono anche risorse importanti che devono arrivare, perché altrimenti noi spenderemo di più di quello che è il costo dell'adattamento al cambiamento climatico. Cioè, ci conviene anche mettere in campo queste azioni.
0: Ah sì, questo è sicuro, però sembra che ci sia qualche meccanismo per cui aspettiamo, lo dico collettivamente, ma ovviamente non tutti sono coinvolti, la catastrofe per dire, ah, abbiamo un problema reale. E forse...
1: Però attenzione, non è che dobbiamo pensare alla catastrofe climatica come una cosa che arriva magari fra 5 anni, 10 anni ed è un'apocalisse che non lascia sopravvissuti. La catastrofe climatica è quella che stiamo vivendo, è fatta già da decine di migliaia di morti che ci sono in Europa quando ci sono queste ondate di calore. Adesso quelli di quest'anno non abbiamo ancora i dati, li avremo fra un anno e mezzo.
0: Certo.
1: Se guardiamo i dati, l'ondata di calore del 2024 erano 18.000 morti. Ecco, potremmo pensare a altre cause che scatenano di 18.000 morti, quale il lampo politico comporta.
0: Difficile.
1: Quindi qua non c'è ancora la comprensione di quanto questa questione è una questione seria che ci accompagnerà.
0: La ringrazio molto, Stefano Caserini.
1: Prego, arrivederci.
0: Grazie mille a lei.
2: Occorre.
0: Ingegnere ambientale, insegna mitigazione dei cambiamenti climatici, Università di Parma, assessore all'ambiente e all'azione sul clima, comune di Lodi. Marzia dice che hanno resistito fino all'altra notte con le pale al soffitto in stanza, ma da ieri notte condizionatore solo la sera e notte, la mattina apro ma entro le 8 tutto chiuso. Abita in Brianza, quella che una volta era la zona verde e fresca. Grazie a tutti, mi spiace per i molti messaggi che non sono riuscito a leggere. Ci risentiamo domani se volete, tutto scorre, caldo permettendo. Ciao.
3: NDA, note dell'autore. Cielo e acqua, Mimmo Roscigno, con testi di Rosario Ballesteri e Fabio Russo.
4: Nasce da un regalo che mi fu fatto, un catalogo di una mostra di Escher, un'illusione ottica di Escher, esattamente Sky and Water numero 1. Che per chi non l'abbia presente può andare a cercarsela, è un'illusione ottica, una specie di puzzle magico, un incastro tra uccelli e pesci. Nel periodo io come fotografo sono un fotografo subacqueo da più di 45 anni, però praticamente in quel periodo ho cominciato a interessarmi alla fotografia anche naturalistica esterna di avifauna, e appena ho visto questa silografia di Escher, che poi tra l'altro già conoscevo, mi è sembrata una sintesi esattamente della mia vita in quell'attimo. È lì che ha preso vita praticamente questo, l'idea di questo libro, cioè di documentare questo mondo subacqueo e il mondo esterno della avifauna, della superficie in generale, con delle coppie di fotografie che poi praticamente formassero lo scheletro di questa pubblicazione. Se lei legge la mia piccola prefazione, metto l'accento proprio su questa cosa simpatica, cioè che non esistono, secondo me, due tipi di fotografia proprio che agli antipodi, ma non solo geograficamente, cioè c'è la fotografia subacquea che è praticamente fatta con delle attrezzature molto avanzate, non mi perdo in tecnicismi.
3: Sì, certo, certo.
4: Però insomma è anche un'attività che si può fare in un tempo ridottissimo, che è quello che ci è permesso di stare sott'acqua, un'ora e mezza, mentre la fotografia naturalistica esterna di avifauna e naturalistica wildlife in generale è una fotografia che si svolge in tempi lunghissimi, in attese, camminate, quindi volendo, come ho scritto nella prefazione, volendo paragonare la fotografia subacquea è un po' alla corsa, allo sport della corsa, è uno sprint dei 100 metri, mentre l'altro è una maratona da 40 e più chilometri.
3: Rosario Ballesteri.
5: Io l'ho approcciato come una grande opportunità, perché è da quando ho avuto il privilegio storico di essere il primo ornitologo per un ente di biologia che voglio dimostrare che gli uccelli, soprattutto quelli marini, sono fortemente connessi alla biologia marina e al mare in generale. Sono una parte integrante, perché sia quelli marini che lo vivono per la stragrande maggioranza della loro vita, ma anche quelli terrestri che lo devono attraversare per diciamo assolvere alla loro migrazione e quindi poi a riprodursi, per questi animali, per centinaia di specie di uccelli, il mare in un verso o nell'altro è importante. Per cui quando Mimmo mi ha proposto quest'opera l'ho colta al volo, bravo ornitologo,
3: sì.
5: Perché potevamo realizzare un'opera che facesse notare a tutti che la superficie non divide due mondi, ma li unisce. E tra animali che attraversano l'aria e quelli che vivono in acqua ci sono più similitudini che non diciamo contraddizioni o aspetti non comuni. Per cui diciamo, ho lavorato per cucire questi due mondi far comprendere che questa distinzione che di solito operiamo è per semplificare il mondo complesso che ci circonda, ma la realtà è che il mondo è unico e le interrelazioni fra gli organismi diciamo non la vedono proprio la superficie, vedono sempre o più in profondità o più in alto.
3: Mimmo Roscigno, Cielo e acqua, testi di Rosario Balestrieri e Fabio Russo, Magenes, l'editore.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
2: Su una grande nave.
6: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: quanto sa di felicità.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione alle notizie delle 10.30. In Venezuela tre fratellini sono stati estratti vivi dalle macerie della loro casa a La Guaira, la città portuale a 40 km da Caracas e tra le zone più colpite dal violento terremoto che ha scosso il paese. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, la situazione viene descritta come apocalittica anche nella capitale. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, decine di palazzi crollati, danneggiato e chiuso anche l'aeroporto di Caracas. Al momento le vittime accertate sono 37, oltre 700 i feriti. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana, ci sono state due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5.
4: Secondo l'Istat, il fatturato dell'industria in Italia ad aprile cresce del 3,2%, mentre quello dei servizi del 4,2%, questo al netto dei saldi stagionali. Su base annua, invece, il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti del calendario, aumenta del 3,2%, quello dei servizi del 4,2%.
3: In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, altre 10.000 hanno modificato gli orari a causa del caldo torrido. Anche oggi in tutto il paese è allerta rossa con blackout, treni sospesi e 42 morti per annegamento. Si tratta di persone che cercavano refrigerio nei giorni scorsi in fiumi e canali. In Italia oggi saranno 17 le città col bollino rosso, domani diventeranno 18. Il picco di calore è previsto tra domenica e lunedì.
4: Prende il via oggi a Danzica, in Polonia, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Al centro del vertice settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche e della logistica. Saranno presenti il premier polacco Tusk, presidente di Commissione e Consiglio europei von der Leyen e Costa, la premier ucraina Siridenko, che rappresenterà il paese al posto di Zelensky, il cui forfè è arrivato a seguito delle tensioni con il governo di Varsavia.
3: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
2: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
1: Bentrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici, un buongiorno, anzi un buongia da Sara Milanese. Non siamo in diretta, questa puntata di A come Africa è registrata, io vi sto parlando da Capoverde e nella prossima mezz'ora vi racconterò qualcosa di Santiago, l'isola più grande delle 10 che compongono questo arcipelago che negli ultimi giorni sta raccogliendo molta attenzione a livello internazionale grazie ai mondiali di calcio. E allora partiamo proprio da qui.

Sapevamo che la passione calcistica per i capoverdiani era una cosa seria. La prima qualificazione nella storia della nazionale di calcio ai mondiali FIFA è stata festeggiata in tutto l'arcipelago come una grandissima festa. Ma a farci capire subito che l'entusiasmo è davvero alle stelle è stata la quantità di bandiere di Capoverde esposte in giro per la città che abbiamo visto al nostro arrivo a Praia, la capitale. Pure le auto sono tutte addobbate con una o anche due bandierine che sventolano dai finestrini. I colori del vessillo, che sono il blu, omaggio all'oceano, dove spiccano le 10 stelle gialle, che sono le 10 isole dell'arcipelago, e poi la striscia rossa, che rappresenta il duro percorso verso l'indipendenza, il sacrificio del popolo capoverdiano, e quelle bianche, che invece ricordano, simboleggiano la pace. Ecco, questi colori si ritrovano ovunque su t-shirt, vestiti, berretti, borse. E praticamente in questi giorni tutti i capoverdiani vanno in giro con qualcosa addosso che ricorda la bandiera e la nazionale che sta giocando i mondiali. Ecco, se il pareggio con la Spagna nella prima partita giocata dalla nazionale ha decretato il portiere Bosigna eroe nazionale, e più di qualcuno in questi giorni ci ha detto che lo vorrebbe come futuro presidente, il pareggio con l'Uruguay dell'altro giorno ha segnato invece i primi due gol ai mondiali per la squadra e per il paese. E anche se si è trattato solo di un pareggio, questo risultato è stato festeggiato nella capitale con botti sparati fino a notte tarda e festa nei quartieri più popolari. L'entusiasmo chiaramente non poteva non coinvolgere anche uno degli ambiti in cui Capoverde è conosciuto a livello internazionale, cioè la musica. Praticamente tutti gli artisti locali contemporanei hanno dedicato alla nazionale, all'orgoglio nazionale, una canzone per questa estate. Ne ascoltiamo una. È stata composta da diverse artiste, donne soprattutto. Nel video si mostrano i luoghi bellissimi, simbolo di tutto l'arcipelago, e la canzone in creolo, la lingua locale di cui ci sarebbe da parlare per un'intera puntata, si intitola Nos Ora da Jinga, che forse si può tradurre con È arrivato il nostro momento, e in effetti è un titolo che ha qualcosa di profetico.

0: Con i suoi 200.000 abitanti, Praia è davvero una capitale africana un po' inusuale. È tranquilla, c'è poco traffico, è accogliente nei confronti degli stranieri e dei turisti. Basta uscire di poco dalla città però per trovarsi immersi in un panorama completamente diverso. In particolare in questa stagione secca sembra praticamente di trovarsi nel bel mezzo del deserto. I rilievi gradualmente salgono e sono tutti ricoperti di sterpaglie e di arbusti per lo più secchi. C'è da chiedersi come facciano le tante capre che si incontrano per la strada e anche sulla strada a sopravvivere, dove riescano a trovare qualcosa da mangiare. Purtroppo l'arcipelago ha sempre sofferto di siccità e risente tantissimo oggi dei cambiamenti climatici. La stagione delle piogge, che in quest'isola dovrebbe arrivare tra agosto e ottobre, è sempre più incerta, dura poche settimane, tarda ad arrivare. L'agricoltura resta una delle voci dell'economia capoverdiana, è ricca di sfide. Anche per far fronte ai cambiamenti climatici nascono piccole ma importanti iniziative, per esempio quella del progetto AMMAR, promosso da EcoCV, una ONG che si occupa di sostenibilità ambientale e che a Moya Moya, una comunità di 200 persone vicinissime alla costa ma che ormai sta abbandonando la pesca, coinvolge un gruppo di donne combattive che fanno tantissime cose e coltivano soprattutto alghe. Le abbiamo incontrate.
1: Meu nome è Carla Andrade, mais conhecida por Deisa, da trabalho na microempresa AMMAR, a minha subgerente.
2: E meu nome é Patrícia, mais conhecida como Liliana, e minha trabalho é como secretária.
0: Carla, conosciuta come Deise, è la responsabile locale del progetto, mentre Patrizia, conosciuta come Liliana, è la segretaria.
2: L'attività più importante di progetto di AMMAR è quasi fertilizzanti.
0: Ci raccontano appunto che l'attività principale del progetto è la coltivazione delle alghe per ricavarne fertilizzanti. Si tratta di un'attività estremamente recente che cerca di aprire un nuovo commercio sfruttando al massimo le risorse che questo territorio offre. La raccolta si fa direttamente in spiaggia, dove le alghe vengono anche lasciate seccare. A questo punto vengono raccolte e portate nella sede del progetto all'interno della comunità, dove vengono fatte bollire prima in acqua di mare, poi in acqua dolce, vengono quindi poi lavorate e una volta pronte vengono immagazzinate per la vendita. Dicevamo, il progetto è molto recente, in alcune fasi è ancora in sperimentazione. Può sembrare semplice raccontato così, ma in realtà è un lavoro complesso perché ogni alga ha tempi e utilizzi diversi e i cambiamenti climatici influiscono molto sulla durata del raccolto, sulla nascita e la presenza di alghe nuove e impediscono anche di fare delle previsioni certe. Legato al progetto AMMAR c'è anche altro, ci sono i corsi di panificazione a cui è legato uno spettacolare forno solare, l'unico di tutta l'isola. Il progetto fa anche formazione di informatica, di lingue, punta all'ecoturismo. Non è una terra facile da coltivare. Quando chiedo loro qual è la sfida più grande, mi rispondono però che è stato rompere il pregiudizio maschile. Una donna deve stare a casa a badare i figli.
2: Desafio era famiglia, povo larga casa, pamoria nos lino, si acostumado com casa, com cuida de casa e de família. Na casa, com nosso trabalho de casa, de larga casa e trabalhos de casa, eles tinham tido preconceito com isso. Mas a nós, inicialmente, tinha tido preconceito, mas graças a Deus, agora já tem outra mentalidade.
0: Anche Dita, la responsabile del progetto, mi conferma che i beneficiari di AMMAR sono donne, soprattutto per combattere gli stereotipi di genere ancora radicati nella cultura capoverdiana. C'è però anche un'altra grande sfida che i progetti di cooperazione e in generale sociali a Capo Verde devono affrontare ed è l'immigrazione. Da sempre Capo Verde è un paese da cui si parte.
3: Meu nome é Dita Magalevichute, eu sou coordenadora de projetos da Associação Cabo Verdiana de Ecoturismo, ou como abreviação EcoCV.
0: Edita, la coordinatrice del progetto di EcoCV, ci conferma dunque che l'immigrazione condiziona moltissimo tutte le attività di cooperazione, soprattutto nelle zone rurali, dove la gente lascia le proprie case per cercare alternative di vita migliori in città e soprattutto all'estero, dal Portogallo alla Spagna fino alla Francia, ma anche altrove. Anche nel progetto Amar, alcune delle donne che hanno partecipato alla fase iniziale di formazione hanno poi deciso, ci racconta, di abbandonare perché appunto hanno lasciato il paese. Contemporaneamente le persone che decidono di restare, ci racconta ancora, sono davvero motivate, imparano in fretta, affrontano con energia tutte le attività di formazione che vengono proposte. Si tratta però chiaramente di attività nuove per loro, serve anche molta pazienza.
3: Interessato a prendere un fascio rapido, ma claro, esperienze nuove e precisa tempo, precisa molta pazienza, trabalhando
4: aqui. Imagino. Por que precisa mais ajudar as mulheres?
3: Desde séculos.
0: Edita conferma anche che il progetto mira ad aiutare le donne, perché le donne sono in profonda difficoltà, soprattutto in alcune zone rurali. All'inizio del XX secolo l'immigrazione è stata soprattutto di uomini che sono riusciti a inviare rimesse per migliorare la vita delle loro famiglie, ma che hanno inevitabilmente lasciato di fatto le madri da sole ad occuparsi di tutto, della casa, dei figli. Questo ha spinto le donne anche ad assumere ruoli di responsabilità, a diventare anche dei leader di comunità, ma nonostante questo la società capoverdiana, come molte altre c'è da dire, resta anche maschilista. E i progetti di EcoCV, ci racconta ancora Edita, si rivolgono dunque alle donne anche per renderle più consapevoli dei loro diritti, delle loro capacità, per dare loro più indipendenza e più fiducia in loro stesse.
3: Indipendenza e più confianza. E con isso, depois eles já podem desenvolver na forma mais independente. Sim. Mas para nós, como EcoCV, esta independência, confiança, empoderamento é muito, muito importante.
0: Tra poco riprendiamo a parlare di immigrazione a Capo Verde, prima però ci sentiamo Mayra Andrade con Ilha de Santiago. L'isola di Santiago è quella da cui vi parlo e è quella su cui si trova la capitale Praia.

0: C'è però chi decide di restare e di dedicare la sua vita a valorizzare le risorse e le ricchezze della sua terra, a partire dal proprio quartiere. È il caso di Kevin, che fa parte dell'associazione Piluregno del quartiere Asciada Grande Frente. Kevin è un profondo conoscitore della cultura capoverdiana, laureato, accompagna i turisti stranieri e locali a conoscere le strepitose opere di street art che artisti locali e internazionali da tutto il mondo hanno dipinto sulle case di questa comunità, che è costruita su un rilievo tra il porto e l'aeroporto della capitale Praia, e che è composta, ci racconta, soprattutto di pescatori, gli uomini, e venditrici di pesce, le donne. Attraverso gli stretti vicoli di Asciada Grande Frente, Kevin ci ha mostrato le opere spiegandoci il loro significato, ma ci ha anche fatto fare una vera e propria immersione nella cultura capoverdiana, con riferimenti alla storia, alla musica, alla politica, al passato e al più stretto presente del paese. E avrò presto occasione di raccontarvi più nel dettaglio di questa visita, che è davvero imperdibile. A chiusura di questa puntata ci tengo a farvi ascoltare la risposta che Kevin mi ha dato quando gli ho chiesto perché lui e gli altri giovani come lui e che lavorano questi progetti, perché lui e gli altri sono rimasti.
1: Aqui em Cabo Verde, desde antigamente, somos conhecidos como povo da imigração.
2: Sim.
1: Porque nas nossas famílias há diferentes gerações que foram, que viajaram.
0: I capoverdiani da sempre sono conosciuti come un popolo che emigra. In tutte le nostre famiglie ci sono persone che hanno viaggiato e che sono ancora all'estero. Anch'io ho già avuto la possibilità di lasciare il paese, di andare sia in paesi europei che in altri paesi africani per lavorare e crearmi quindi un'altra vita. Ma credo che il futuro sia qui. Siamo noi giovani il combustibile per il futuro del nostro paese. Se non diamo noi il nostro contributo al paese in questo momento, chi lo farà al posto nostro? Il mio punto di vista è questo. In qualsiasi posto, in qualsiasi paese, se persegui realmente il tuo obiettivo, vedrai che prima o poi lo realizzerai, indipendentemente dalle circostanze positive o negative. E sono sicuro che la pensano come me anche gli altri giovani che lavorano all'associazione con me a questi progetti, che vogliono valorizzare la cultura locale e contemporaneamente far crescere l'orgoglio nelle comunità più popolari della nostra città. Abbiamo tutti questa speranza, quella di dare il nostro contributo anche senza lasciare Capo Verde.
1: Poder dar o nosso contributo mesmo sem sair fora de Cabo Verde.
0: Ci fermiamo qui con questa puntata speciale di A Come Africa, dedicata a Capo Verde e realizzata da Praia. Da Sara Milanese, grazie per l'ascolto. Vi saluto con una delle canzoni che più spesso in questi giorni stiamo ascoltando in giro, nei locali, nei bar, nelle strade. Anche questa è in lingua creola. Loro sono Lisandro Cusci e Luni Johnson. La canzone si

0: cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it/iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.
1: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira, le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
2: Dal 25 al 27 giugno, tre giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
1: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
0: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.

0: Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. In Venezuela sono da poco passate le 5 del mattino, a Caracas è stata una notte d'inferno, il paese è stato colpito da una doppia violentissima scossa di terremoto di magnitudo superiore a 7 punti della scala Richter. Omar Caniello mi ha raggiunto qui in studio. Omar, quali sono gli aggiornamenti?
1: Allora, Lele, partiamo dalle vittime accertate al momento. Sono 37, oltre 700 i feriti, si scava ormai da ore tra le macerie. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana. Come dicevi, ci sono state due scosse ravvicinatissime a distanza di 40 secondi, la prima magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta 7.5, l'epicentro a ovest di Caracas. Nella capitale sono decine i palazzi crollati e ancora chiuso l'aeroporto danneggiato dal sisma. Migliaia le persone che in queste ore sono in strada, nei parchi pubblici a causa dei crolli e per timore di altre scosse. Una delle città più colpite è la Guaira, città portuale che si trova a 40 km da Caracas. Sono completamente crollati, queste le testimonianze che arrivano, almeno 30 edifici. La situazione viene descritta in questa città come apocalittica. Questa mattina sono stati estratti vivi dalle macerie, circa un paio di ore fa, dalle macerie della loro casa, tre fratellini. In queste ore le decine di paesi stanno offrendo il proprio aiuto al Venezuela. Gli Stati Uniti sono già pronti a mandare proprio personale per aiutare nelle ricerche degli eventuali sopravvissuti.
0: Grazie Omar Caniello, tienici aggiornato nel corso di questi prossimi minuti. Buon lavoro.
1: Grazie.

0: Sono le 11:03 minuti, allora riprendiamo la pubblica di questa mattina, che sarà comunque una pubblica straordinaria, una trasmissione un po' straordinaria, perché l'evento che si sta consumando a Roma, a Montecitorio, è un evento per molti aspetti straordinario. Buongiorno e benvenuta la nostra Anna Bredice. Buongiorno Anna.
1: Buongiorno.
0: Che cosa succede stamattina a Montecitorio?
1: Succede che si sta celebrando la prima seduta dell'Assemblea Costituente il 25 giugno di 80 anni fa. Entrarono per la prima volta in Parlamento i deputati parlamentari dell'Assemblea Costituente, chiamata così proprio per il ruolo, il compito che avevano, quello di redigere la Costituzione che poi andò in vigore il 1 gennaio del 48. Quindi un evento importante che Mattarella ha voluto celebrare, questo lo sappiamo dal primo gennaio nel discorso di fine anno, lui aveva impostato questo anno verso le celebrazioni degli 80 anni, gli 80 anni della Repubblica con il referendum del 2 giugno e poi appunto dell'Assemblea Costituente, e nei vari discorsi che ha fatto durante il corso del tempo di questo anno ha sempre citato questo appuntamento, questo anniversario così importante, e quindi oggi è naturale, ecco, che lui sia qui alla Camera con Camera e Senato riuniti, i parlamentari riuniti, ma non solo loro, perché ci sono anche soprattutto giovani che poi quest'anno hanno fatto varie cose qui alla Camera, ad esempio una mostra molto interessante di celebrazione della Repubblica attraverso i fumetti, sono state coinvolte tante scuole e i ragazzi, quegli studenti adesso oggi sono qui proprio per ascoltare a Mattarella, che parlerà dopo due brevissimi interventi del Presidente della Camera e del Senato, e sono entrati tutti proprio pochi istanti fa in aula. Io mi trovo qui nel transatlantico della Camera, c'è naturalmente entrata Giorgia Meloni e poi seguiti appunto dai presidenti delle Camere e Mattarella.
0: Quindi quello che ascolteremo tra poco, che noi faremo ascoltare, è in particolare una parte cospicua dell'intervento del Presidente della Repubblica, quando parlerà, dicevamo, e tu ci raccontavi che il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso posto nello scranno della presidenza di Montecitorio tra i due presidenti di Camera e Senato. Il loro sarà, come dicevi, un breve intervento. Io ti ringrazio Anna per il momento, ci risentiamo poi più avanti ad intervento inoltrato e forse anche vicino alla conclusione, vedremo un po' come si evolverà la prossima ora con le parole di Mattarella che avranno un significato abbastanza importante anche per quello che significano sull'oggi, non è soltanto una dimensione storica quella che uscirà dalle parole di Mattarella, ma probabilmente anche qualche considerazione su una stagione che va per concludersi, no? Quella di questa legislatura in mano ad un governo tutto di destra che ha fatto tribolare anche Mattarella in più di un'occasione, e quello che accadrà poi successivamente. Anna, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Ci risentiamo più tardi.
1: Sì, ci risentiamo più tardi, ma hai ragione, cioè bisogna leggerlo anche con le lenti dell'attualità, ecco il discorso che farà, proprio perché insomma celebrerà l'Assemblea Costituente e di conseguenza il risultato di quel grande lavoro che fecero allora, la Costituzione insomma, che viene messa a dura prova in questi ultimi anni con il governo di destra.
0: Grazie Anna, allora a più tardi. A 11:07 minuti a Radio Popolare Pubblica.

0: Buongiorno e benvenuta la professoressa Marta Margotti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Professoressa di storia contemporanea all'Università degli Studi di Torino. Dicevamo non soltanto una rievocazione di un passato importante, comunque un passato decisivo, perché per la prima volta 80 anni fa lo Stato unitario italiano nato nel 1861 ha un Parlamento libero, un Parlamento pluralista, un Parlamento eletto da uomini e donne, composto da uomini tantissimi e donne poche in quella occasione, che ha qualcosa da dire anche per il futuro, professoressa Margotti. Partiamo da qui.
1: Sì, certamente l'assemblea che si riunì dopo le elezioni del 2 giugno del 1946 aveva qualcosa di eccezionale.
0: Professoressa Margotti, partiamo da qui.
1: Sì, certamente l'assemblea.

0: anche della crisi del sistema liberale precedente al fascismo, aveva condizionato fortissimo, in modo molto determinante, le scelte che i partiti politici, protagonisti dell'Assemblea Costituente, le decisioni che quei partiti presero.
1: Sul piano istituzionale, professoressa Margotti, questa fase è preceduta appunto da un ventennio, il ventennio della dittatura fascista, del totalitarismo, impersonificato da Benito Mussolini, e probabilmente. Pensando ai parlamenti e al Parlamento, quello che era ancora in carica subito dopo la marcia su Roma, quindi stiamo tornando indietro di un ventennio, appunto al 1922, il 28 ottobre, poche settimane dopo quel discorso, no, che è diventato tragicamente famoso di Mussolini, potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli, di manipoli diceva e alludeva al fatto di una trasformazione totalitaria che ci sarebbe stata di lì a qualche anno.
0: Certo, quella trasformazione e l'avvento ancora prima del fascismo è comunque da ricondurre alla crisi del sistema liberale, quello che aveva di fatto caratterizzato l'Italia dopo l'unità, l'unificazione del 1861, un sistema liberale dove, bisogna ricordare, l'elettorato era molto ristretto, a lungo molto ristretto, dove le donne erano ancora escluse e quindi con una rappresentanza limitata della realtà italiana e soprattutto dei ceti popolari.
1: Cioè,
0: In
1: votavano
0: questa crisi,
1: gli uomini influenti e ricchi soltanto.
0: sì, fino a un certo punto e poi con la riforma elettorale dell'inizio del Novecento progressivamente si è allargato fino a comprendere il suffragio universale maschile. Ma la difficoltà e la crisi del sistema liberale era dato dal fatto che al governo vi erano rappresentanti di quella classe dirigente liberale che dal punto di vista culturale, politico e anche sociale poco si mostrava attenta alle necessità, ai bisogni dei ceti popolari che costituivano, come sappiamo bene, la maggior parte della popolazione italiana. E quindi l'ascesa del fascismo è resa possibile proprio da questa crisi di rappresentanza e quindi da una mancanza di rappresentanza all'interno anche del Parlamento, delle richieste, delle esigenze delle classi popolari, che in qualche misura i partiti di massa, e penso in particolare al Partito Socialista e al Partito Popolare di Luigi Sturzo, nato nel 1919, in qualche modo cercavano di dare voce. E quindi quell'Assemblea Costituente che si ritrova esattamente 80 anni fa è il frutto, da una parte, della frattura rispetto al ventennio fascista, ma anche alla tradizione e al sistema politico liberale, ma insieme a questo ha dei forti tratti di continuità, a partire dalla presenza di partiti di massa che a questo punto, proprio in seguito al totalitarismo fascista e alla guerra mondiale, quei partiti di massa diventano protagonisti della nuova stagione politica.
1: Sono le 11:13 minuti, nell'aula di Montecitorio sono iniziati gli interventi delle autorità, noi aspettiamo che cominci l'intervento del Presidente della Repubblica tra una manciata di minuti. Professoressa Margotti, dal verbale della seduta di quel martedì 25 giugno 1946, il presidente provvisorio, Vittorio Emanuele Orlando, che era il più anziano di quell'assemblea costituente, tra le varie cose che ricorda nell'inizio del suo intervento, a un certo punto parla del colpo di Stato del 1925. Si riferisce ad una periodizzazione che poi dopo, nei decenni successivi, credo che sia stata abbandonata. Se uno parla del colpo di Stato del 25 in Italia, resta un po' stordito, no? Prima di capire di

0: che cosa stiamo realmente parlando. Perché quel presidente provvisorio, appunto, dell'Assemblea Costituente usa quell'espressione, colpo di Stato, forse è più comprensibile, ma quella data, 1925, per voler significare un punto di passaggio nella storia italiana che quell'Assemblea Costituente chiudeva definitivamente.
1: Sì, Vittorio Emanuele Orlando era il rappresentante di quella classe dirigente liberale al potere fino all'avvento del fascismo e che, non bisogna dimenticare, in parte garantì la fiducia al governo di Benito Mussolini. L'incarico, come sappiamo, gli fu affidato dal re, ma non avendo il partito fascista la maggioranza dei voti in Parlamento, salì al potere e acquisì il ruolo di Presidente del Consiglio grazie ai voti di una parte consistente della componente liberale e di alcuni esponenti del Partito Popolare che furono però poi successivamente espulsi dallo stesso partito. Quindi Vittorio Emanuele Orlando fissa quella data, 1925, considerando l'approvazione e l'inizio dell'approvazione delle cosiddette leggi fascistissime che tra il 1925 e il 1926 affermarono che l'unico partito legittimamente esistente era il Partito Nazionale Fascista e poi anche la soppressione di tutti i sindacati con esclusione di quello ovviamente fascista. E quindi in qualche modo Vittorio Emanuele Orlando sembra voler scavalcare quella fase contraddittoria ma reale in cui il Partito Nazionale Fascista arrivò al potere anche attraverso il sostegno in Parlamento di esponenti, in particolare della precedente classe dirigente liberale.
0: Allora, questo è il testo appunto di un intervento, fu probabilmente il primo, questo non si riesce a capire da questo verbale, ma probabilmente sì, il primo intervento all'Assemblea Costituente da parte del suo presidente provvisorio Vittorio Emanuele Orlando. Poi a seguire ci sono ancora, vediamo se riesco a ritrovarne ancora un brano invece di quello che fu l'intervento successivo del presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi che dice la cronaca di questo verbale si leva in piedi e seguono vivissimi applausi da parte dell'aula. Il governo saluta nell'assemblea l'espressione della sovranità popolare, dice De Gasperi. Nulla di scontato, no, nel fare questa affermazione 80 anni fa, professoressa Margotti.
1: Certo, perché la sovranità popolare attraverso la rappresentanza parlamentare, in questo caso dell'Assemblea Costituente, aveva una sua presenza attraverso i 556 membri che erano stati eletti. In qualche modo era l'atto ufficiale, formale, in cui la sovranità popolare espressa attraverso il voto si realizzava in una assemblea che avrebbe dovuto avere, come ebbe, il compito di fissare il nuovo ordinamento giuridico dell'Italia democratica e a quel punto repubblicana. Una sovranità popolare effettivamente reale, dato che bisogna ricordare che in quelle elezioni del 2 giugno 1946, dove non soltanto lo sappiamo, si elesse l'Assemblea Costituente, ma anche che si decise per il sistema istituzionale repubblicano, in quell'occasione andarono a votare quasi il 90% di coloro che avevano diritto al voto. Quindi una rappresentanza molto ampia in quella assemblea, ma bisogna ricordare una rappresentanza in qualche modo organizzata intorno ai partiti, in particolare quei partiti cosiddetti di massa o comunque che avevano una rappresentanza popolare che segnano certamente un tratto di discontinuità tra il regime diciamo, il sistema liberale e ancor più il regime nazionale del partito nazionale fascista. I numeri di quelle elezioni danno conto evidentemente del peso di queste forze che avevano una tradizione, alcuni come il Partito Socialista, come sappiamo già dalla fine dell'Ottocento, ma i partiti popolari, e quindi considerando la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista, questi partiti messi insieme ottenevano il 75% avevano ottenuto il 75% dei voti.
0: Quindi una
1: Quindi,
0: maggioranza consistente. Questo secondo lei, questa maggioranza appunto quasi rocciosa, no? È ciò che permise all'Assemblea Costituente di arrivare in soltanto, dicono tutti gli analisti, soltanto 18 mesi, un anno e mezzo alla elaborazione di quella Costituzione che a distanza di 80 anni regola ancora la vita civile di questo paese, professoressa Margotti.
1: In realtà questo risultato in qualche misura eccezionale della rapidità di una carta costituzionale che resiste nonostante il tempo, non era un esito scontato, proprio perché all'interno di quella ampia presenza di partiti con una base popolare vi erano componenti tra loro idealmente, ideologicamente anche molto diversi. Partito Comunista da una parte, Partito Socialista e Democrazia Cristiana dall'altra. Quello che si creò in quei mesi di intensi dibattiti all'interno dell'Assemblea Costituente fu un'occasione in qualche modo unica di collaborazione tra socialisti comunisti, democratico cristiani, ma anche delle forze liberali democratiche. Una collaborazione che si basò sulla scelta della mediazione, del compromesso, ma intendendo queste parole nel senso più alto del loro significato, vale a dire il compromesso come una promessa fatta insieme. Fatte insieme tra forze diverse, ma che avevano come obiettivo quello di dare all'Italia un sistema democratico fondato su delle norme, su un quadro normativo e dunque su una carta costituzionale in grado di permettere una ricostruzione che era necessaria non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale dopo il ventennio fascista. E dunque un esito non scontato, ma in qualche modo scelto in modo consapevole dalle varie forze in campo, perché sapevano bene qual era la posta in gioco, vale a dire dare all'Italia un nuovo sistema democratico dove insieme ai diritti della persona dovevano essere e volevano essere garantiti anche i diritti civili.
0: Professoressa, quelli che sente
1: Prego. Sì.
0: sono gli applausi dell'aula di Montecitorio, ha finito di parlare il presidente del Senato La Russa, adesso dovrebbe essere il momento del presidente della Repubblica.
2: Il presidente della Repubblica.
0: Perfetto, allora ascoltiamo il suo intervento. Io la ringrazio, professoressa Marta
1: Grazie a voi.
0: Margotti. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: A presto.
3: Per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alla presenza dei presidenti del Consiglio dei Ministri e della
0: E
3: Corte
0: questo è appunto l'inizio dell'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella alla Camera.
3: In quest'Aula, dove si svolsero i suoi lavori, seppero dar forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. All'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Non fu agevole la strada che condusse al referendum e all'elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno nel 1946. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Lo pagarono i partigiani, le popolazioni sottoposte alle vessazioni naziste e della Repubblica di Salò, i militari lasciati allo sbaraglio e poi partecipi dello sforzo di restituire onore alla patria con il Corpo Italiano di Liberazione e con gli oltre 600.000 militari internati in Germania con il loro rifiuto di porsi al servizio dei nuovi invasori. Lo pagarono gli italiani di origine ebraica, avviati ai campi di sterminio e quelli che nella brigata ebraica e nelle formazioni partigiane parteciparono alla liberazione dell'Italia e alla costruzione di una nuova società che non vedesse l'oppressione dell'uomo sull'uomo. Fu tutto questo che consentì alla Costituente di essere assemblea sovrana, senza il tributo di una spartizione del governo dei suoi territori ad opera delle potenze alleate, come sarebbe toccato invece ad altri paesi dell'asse, dove questo movimento non si manifestò. Una classe dirigente non compromessa con il regime fascista, regime che ha messo a rischio la stessa unità d'Italia, fu in grado di assumere le responsabilità della transizione in attesa del voto. Nonostante l'inettitudine manifestata dalla monarchia, l'Italia non era terra di nessuno. Questo è il merito di quelle donne e di quegli uomini. E il governo militare alleato si trovò a dover interloquire con loro. Corona e governo Badoglio puntavano al mero ripristino della cornice dello Statuto Albertino, tradito dall'acquiescenza al fascismo di Vittorio Emanuele III. Era uno scontro tra la vecchia classe dirigente monarchica che spingeva per il ripristino puro e semplice della democrazia liberale prefascista e il mondo ormai cambiato. Contestualmente all'apertura delle urne in Italia si scatenava una sanguinosa guerra civile in Grecia. La pressione sovietica nei paesi dell'est europeo ne cancellava le attese di libertà. Gli equilibri tra potenze, tracciati nella prima metà del Novecento con i loro riti, volgevano al termine. Si affermavano spinte verso nuovi assetti internazionali più efficaci, insieme alla competizione tra sistemi politici ed economici diversi e l'avvio di un imponente processo di decolonizzazione. Fu il governo, espressione delle forze della resistenza, guidato da Evanoe Bonomi, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, a varare con il decreto luogotenenziale 151 del 44 la cosiddetta Costituzione provvisoria, che faceva giustizia delle ambizioni della dinastia di mera continuità, per aprire invece la strada a una svolta istituzionale. Un passaggio che rappresentò l'atto di nascita del nuovo ordinamento italiano. Il percorso della nuova Italia sarebbe stato affidato al popolo, attraverso un'assemblea costituente eletta a suffragio universale, diretto e segreto, per deliberare come fu disposto la nuova Costituzione dello Stato. Una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Nelle giornate del 2 e 3 giugno 1946, con il voto, si sarebbe consumata la fine della breve monarchia dei Savoia re d'Italia e realizzato il sogno risorgimentale di Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, un'assemblea per il patto costituzionale tra gli italiani.
0: E questo è il primo applauso che il Presidente della Repubblica ottiene dall'Aula di Montecitorio, riunita ad ascoltarla in occasione di questo anniversario importante, l'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
3: Gasperi, ultimo Presidente del Consiglio del Regno e alla guida del primo Governo della Repubblica, nella sua qualità di Capo Provvisore dello Stato, nel radiomessaggio rivolto agli italiani il 14 giugno del 1946, a riassumere la sfida che si presentava, dicendo: un immenso lavoro ricostruttivo abbiamo davanti a noi. La salita è faticosa. Diamoci la mano, uomini di buona volontà. comunque sia stato il vostro e il nostro voto, perché altrimenti senza questo sforzo comune non riusciremo. Ma riusciremo, ho fede che il popolo italiano ha già nel cuore questo fermo proposito e che già sente le immediate esigenze sociali ed economiche. Bisogna mantenere l'ordine, bisogna lavorare, bisogna produrre. E ancora, uniamoci italiani nel pensiero della patria e dimostriamo la saldezza della nostra unità. Lavoratori, forze armate, organi dello Stato, ceti tutti. Concordia e unità. Questo è il programma della nuova Italia repubblicana, riassunto dal Presidente della Ricostruzione con un atto di fede nella virtù della democrazia. Il secondo atto di fede democratica, fu l'Assemblea Costituente. La sua formazione era stata preceduta dalla istituzione della Consulta Nazionale, che accompagnò le diverse tappe di ripristino della democrazia sino alla elezione della Costituente. Due espressioni dell'Italia si incontrarono in questa esperienza, quella del governo del Regno del Sud e quella della resistenza nei Comitati di Liberazione Nazionale. Organo consultivo, provvisoriamente rappresentativo del popolo italiano, in un paese nuovamente unito, la Consulta Nazionale si adunò in questa stessa aula della Camera dei Deputati, dandole nuova vita. A comporla furono chiamati ex parlamentari antifascisti dichiarati decaduti dal regime, senatori nominati prima della dittatura, tra di essi Enrico De Nicola, che la Costituente avrebbe poi voluto capo provvisorio dello Stato, esponenti dei sei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, i membri dei primi governi formati dal CLN, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e delle categorie produttive, imprenditoriali, reduci di guerra, esponenti della cultura e delle professioni. Si riprendeva a votare. Il primo atto fu l'elezione a presidente di Carlo Sforza, già ministro degli esteri nel governo Giolitti, poi ambasciatore a Parigi, dimissionario all'avvento del fascismo, esule successivamente negli Stati Uniti. Si rimette in moto la vita democratica. Per la prima volta nella storia della nazione le donne partecipano appieno alla vita politica. 13 le consultrici. E toccherà ad Angela Guidi Cingolani essere la prima a prendere la parola a Montecitorio pochi giorni dopo l'insediamento, il 1 ottobre del 1945, con un elevato discorso di pace.
0: E questo è il secondo scroscio di applausi che il presidente Mattarella ottiene dall'aula di Montecitorio in questa mattinata di rievocazione, gli 80 anni dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
3: Di quello che dopo la Costituente sarebbe stato il Parlamento della Repubblica. Nel discorso di insediamento della Consulta, il 25 settembre del 1945, Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
0: Sono i nomi dei padri al maschile della Repubblica Italiana, questa nella visione, ovviamente una visione molto condivisa di Mattarella. Sentite come gli applausi si moltiplicano nell'aula, il presidente è in piedi nello scranno della presidenza di Montecitorio e l'aula, direi che da quello che si riesce a vedere da qui, è piena in tutti gli scranni dei deputati, dei rappresentanti. Questo applauso prosegue ancora, sta diventando straordinario per certi aspetti. Dei posti vuoti comunque adesso si intravedono.
3: Avrebbe avuto un futuro identificando i suoi interessi con quelli di un'Europa pacificata e solidale. Alla Consulta toccò un compito non di secondo piano, quello di contribuire ad affrontare il nodo dei limiti dei poteri dell'Assemblea Costituente. L'aspetto principale, vale a dire l'affidamento al popolo della scelta tra Repubblica e Monarchia, era stato risolto, superando le preoccupazioni di una parte degli schieramenti politici che immaginavano un vantaggio per la parte monarchica. De Gasperi ebbe a spiegare così in una lettera a Luigi Sturzo questo orientamento. Solo un referendum può dare il senso democratico e pacificatore di una suprema decisione popolare e di un consenso esplicito della maggioranza della popolazione. Vennero contemporaneamente definiti altri compiti, oltre naturalmente alla materia costituzionale. Alla Costituente veniva demandata l'approvazione delle leggi elettorali e la ratifica dei trattati internazionali, quest'ultima competenza rilevantissima in vista del trattato di pace. Ancora la Consulta ebbe a esaminare la legge per la elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, con un'avvertenza all'articolo 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno a un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale. Con la Resistenza e i Comitati di Liberazione Nazionale, la partecipazione popolare era divenuta protagonista e con essa la stagione dei partiti di massa. Dalla Consulta alla Costituente si celebra la piena consegna del testimone dalla vecchia classe dirigente prefascista ai nuovi protagonisti. Giuseppe Saragat, futuro quinto presidente della Repubblica, eletto presidente dell'Assemblea Costituente, si riferisce alla propria generazione, quella intermedia, a quei giovani che nel 1922 hanno raccolto, diceva, con le loro deboli forze, ma con una fede stimolata dall'esempio dei loro padri, la fiaccola della libertà e della giustizia. Molti giovani ne sono stati arsi ed è per questo che pochi sono i superstiti, ma tutti ne sono stati illuminati. E rivolgendosi ai Costituenti aggiunge: a voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. I 535 uomini...
0: 11:36 minuti, Radio Popolare, stiamo ascoltando il discorso in diretta del Presidente della Repubblica Mattarella dalla Camera dei Deputati in occasione degli 80 anni dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
3: A ridare l'invocato volto all'Italia. Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese. Paese legale e Paese reale, con il suffragio elettorale davvero universale, coincidevano per la prima volta nella storia nazionale. Crudelmente a pagare il prezzo delle avventure di guerra furono gli abitanti di confine delle province di Bolzano, Gorizia, Trieste, Venezia Giulia, Fiume, Pola, Zara. Rimasero vuoti 18 seggi loro assegnati. Al centro di difficili controversie internazionali, quelle terre rimasero in quel momento escluse dal poter partecipare alla nascita della Repubblica. Protagonista della Costituente fu il divenire della forma di democrazia del Novecento, fondata sui partiti e sulla visione del mondo di cui ciascuno di essi si presentava come interprete. E sotto questo profilo ancor più apprezzabile il lavoro di sintesi compiuto nella redazione della Costituzione, il cui punto di partenza risiedeva proprio nel significato costituente dell'opera. La soluzione di continuità tra caratteri della democrazia prefascista e caratteri della democrazia repubblicana avrebbe trovato espressione evidente nel dibattito che oppose tra di loro Vittorio Emanuele Orlando e Costantino Mortati, nella seduta del 23 aprile 1947, nell'Assemblea Costituente. L'anziano statista, rimasto fuori dalla Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo costituzionale, sostenne la tesi della arbitrarietà della collocazione nella Carta delle disposizioni relative ai rapporti etico-sociali, famiglia, scuola, salute, arte, scienza, ritenendole di scarso valore normativo e comunque temi estranei alla materia costituzionale. Si manifestavano due sensibilità. Mortati osservò, tra l'altro, in un articolato intervento che non ripeto, che non esistono materie assolutamente legislative e materie assolutamente costituzionali. L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà.
0: E su quello che è un po' il cardine di questa Costituzione tuttora in vigore, quello dei diritti sociali, c'è un applauso di una parte dell'aula, almeno per il fragore che si è sentito da qui, ma non si è vista l'immagine. 11:39 minuti, Radio Popolare in diretta dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Rispetto allo Stato, sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Giovanni Spadolini avrebbe individuato in questo la fusione fra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della Resistenza e della lotta contro la tirannide. Una delle interpretazioni critiche sul lavoro dell'Assemblea Costituente tendeva a presentare lo sforzo di dialogo e di sintesi che lo contraddistinse come un compromesso nel senso deteriore del termine, il cui esito si sarebbe tradotto in strutture fragili della Repubblica. Nulla più, secondo quei critici, di un baratto tra i principali protagonisti, allora la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, ciascuno dei quali avrebbe puntato a salvaguardare visioni se non interessi propri. Al contrario, si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
0: Chissà, qui dentro si potrebbero anche trovare dei rilievi critici di Mattarella stesso nei confronti di una stagione che non si è ancora chiusa, ma che in mezzo ha avuto il referendum sull'ordinamento della magistratura bocciato e che è stato un tentativo di appropriazione, no, nella Costituzione, seguendo le parole di Mattarella.
3: Pure qualcuno presumeva di prefigurare, bensì sapiente indirizzo dell'equilibrio tra i diritti dei cittadini e quelli della comunità. Il metodo consensuale che ha caratterizzato sin dalla Costituzione la vita della Repubblica nelle occasioni più rilevanti è apparso particolarmente nelle emergenze. All'epoca la frattura avvenuta in occasione del referendum istituzionale era ancora viva nella società italiana. Preoccupazione dei partiti fu dunque sollecitare il massimo di consenso nei confronti del testo che sarebbe stato posto definitivamente in votazione il 22 dicembre 1947, come abbiamo visto poc'anzi nella mostra che abbiamo visitato, registrando 453 voti a favore e 62 contrari. Vale quello che ebbe a dire e osservare Piero Calamandrei. La Costituzione, disse in una lunga esposizione, conserva intatto per chi resta fedele alla Resistenza il suo valore di messaggio. Dai suoi articoli parlano a noi le voci familiari, auguste e venerande del nostro Risorgimento. La Repubblica dell'articolo 1, proseguiva, la Repubblica della Pacifica dell'articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, è Giuseppe Mazzini. Lo spirito democratico che, secondo l'articolo 52, deve presiedere alla ricostruzione dell'esercito e Giuseppe Garibaldi. Nell'articolo 8, che proclama tutte le confessioni religiose ugualmente libere dinanzi alla legge, par di riconoscere la voce di Camillo Cavour. Nell'articolo 27, che abolisce la pena di morte, parla Cesare Beccaria. Nell'articolo 115, che riconosce l'autonomia regionale, riecheggia dopo un secolo il monito di Carlo Cattaneo: bisogna che le regioni si sveglino alla vita pubblica. Così Calamandrei. Voltata pagina con il referendum, mentre l'Assemblea si apprestava a definire i caratteri della democrazia italiana, sul destino della penisola incombeva una sfida decisiva. La conferenza di pace di Parigi aveva ultimato il testo del trattato e l'Italia si trovava ad affrontare il lascito avvelenato della guerra. Nonostante la riconosciuta condizione di co-belligeranza, a fianco degli alleati contro la Germania, intervenuta nell'ottobre del 43, alla Repubblica Italiana fu concesso di esporre le sue ragioni, ma non di prendere parte alle decisioni. Aveva già espresso alla Consulta il Presidente del Consiglio di quei mesi, Ferruccio Parri. Pesa gravemente, ebbe a dire, sul nostro senso di dignità nazionale la parte che ci è riservata di nazione vinta, ammessa a difendere la sua ragione, non a negoziare. Le clausole apparvero assai dure. Esso è vero che quelle relative alle riparazioni di guerra videro Regno Unito, Stati Uniti e Francia rinunciarvi, il tema delle modifiche di confine era di grande sofferenza, a fronte dei sacrifici affrontati dalla gioventù italiana nella Prima Guerra Mondiale. Il risarcimento danni di guerra riguardò l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, l'Etiopia, la Grecia, l'Albania. Per mettere la parola fine occorreva un gesto di coraggio e lungimiranza, e fu quello che ebbe a compiere il governo De Gasperi, assumendo la responsabilità di sottoscrivere il trattato, per sottoporlo poi all'approvazione della Costituente. Carlo Sforza, ministro degli esteri, lesse alla radio il comunicato del governo. L'Italia era pronta a sostenere gli atti più dolorosi per affrontare l'avvento di una nuova vera pace costruttiva nel mondo. L'Italia pagava duramente la scelta della guerra accanto al nazismo. Ammonizione di Sforza per non ripetere gli stessi errori, dando credito alle illusioni imperiali di potenza che avevano spinto il paese alla guerra di aggressione. Il 24 luglio, nel presentare in Assemblea Costituente la ratifica, Sforza concludeva: «Fra qualche decennio parrà miracoloso ciò che abbiamo già compiuto per rifare l'Italia dopo lo stracelo del 1943». Il dibattito che precedette la ratifica nel Paese e nella stessa Assemblea fu naturalmente molto intenso. A prevalere furono la consapevolezza delle drammatiche condizioni materiali in cui si trovava la popolazione italiana, largamente dipendente per la sopravvivenza dagli aiuti statunitensi.
0: E questo è uno dei passaggi su cui Mattarella si sta intrattenendo anche con una scelta di particolari della storia dell'Italia, quella che va tra il 43 e appunto i mesi conclusivi del 46, scelte dolorose, scelte che furono compiute, come dire, in un contesto che non era dei più pacificati.
3: L'Italia sarebbe trovata di fronte alla insostenibile condizione della prosecuzione del regime di armistizio. A scrutinio segreto, con 262 voti a favore, 80 astenuti da sinistra e 68 contrari da destra, l'Assemblea Costituente ratificava il trattato. Si chiudeva una fase della storia. Toccava a una classe dirigente perseguitata dalla dittatura e che non era stata certamente all'origine della guerra gestirne l'ingrata eredità. Nel frattempo una nuova condizione internazionale si manifestava. La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costruzione della unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie. Seppe, con le scelte di politica estera, superare l'emarginazione dalla comunità internazionale in cui l'Italia si era collocata con le scelte di guerra. Con l'Assemblea Costituente, 100 anni dopo, lo Statuto Albertino, concesso dal monarca al Regno di Sardegna, il popolo italiano si dava una Costituzione repubblicana.
0: Qui ci avviamo alla conclusione dell'intervento del Presidente Mattarella.
3: L'Assemblea, Umberto Terracini, lanciò un messaggio di pacificazione agli italiani, ricordando che la Costituente aveva sollecitato al Presidente della Repubblica un gesto di clemenza. Queste le sue parole. Al suo primo sorgere la Repubblica volle stendere le sue mani indulgenti e volgere il suo sguardo benigno e sereno verso tanti, che pure non avevano esitato a stracciare la patria italiana, ad allearsi con i suoi nemici, a colpirne i figli più eroici. Il rinnovato gesto di amistà, del quale vi siete fatti promotori, vuole oggi esprimere lo spirito che ha informato i nostri lavori. In ognuno di noi, su qualunque banco si sedesse e a qualunque ideologia si richiamasse, L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, di cui essa lo affida. L'Assemblea Costituente ha affidato agli italiani, con le parole di Terracini, perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. Aprendo i lavori della Costituente, il Presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
0: E queste sono le parole conclusive dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Montecitorio, davanti a un'aula quasi piena di rappresentanti dei deputati e dei senatori della Repubblica. Un intervento che è durato quasi mezz'ora, che in molti passaggi è apparsa quasi una lezione della storia di questo paese, in un momento delicatissimo della sua vita, tra il 43 e la fine del 46, l'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente quel 25 giugno del 1946, lavori che poi si conclusero un anno e mezzo dopo, a fine dicembre del 1947, con l'approvazione definitiva della Costituzione. In qualche passaggio Mattarella è sembrato volerla difendere, questa Costituzione, senza riferimenti espliciti, ma sono apparsi implicitamente dai tentativi di stravolgerla in qualche modo, e a tutti probabilmente è venuto in mente il riferimento al referendum che c'è stato, o meglio alla modifica della Costituzione che c'è stata, dell'ordinamento della magistratura italiana, e al conseguente referendum che l'ha respinta. Qui gli applausi proseguono, come sentite, all'intervento del Presidente della Repubblica, che è seduto nello scranno della Presidenza della Camera. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con la nostra Anna Bredice, anche per sentire le sue impressioni sull'intervento di Mattarella. Anna, buongiorno ancora.
4: Sì, buongiorno, sì, l'abbiamo sentito e sì, è la difesa, è stato un discorso dove ha celebrato quel referendum, l'Assemblea Costituente, quella seduta, ma soprattutto la Costituzione è frutto di una storia, quando ha citato nei vari articoli, gli articoli fondamentali della Costituzione, l'apporto storico che hanno dato dal Risorgimento alla Resistenza in poi, e quindi la Costituzione come frutto di un lavoro che appartiene a cui appunto i deputati parlamentari della Costituente hanno fatto riferimento, cioè nella storia, cioè quindi ha citato tutto quello che dal Risorgimento in poi è stato il lavoro per un'Italia unita, ma come dire, quel lavoro arriva direttamente dalla lotta, dalla resistenza, dalla lotta contro i fascisti. Questo Mattarella l'ha ripetuto varie volte nel suo discorso, e è stato un discorso che, come dire, di cui si è sentita l'enorme differenza rispetto ai quei 4 minuti invece pronunciati dalla Russa, dove il tentativo era soprattutto quello di dire allora si parlarono senza steccati, facendo un riferimento all'oggi, cioè alla necessità, come fosse la lezione di allora fosse per oggi, cioè quella che la Costituzione si può cambiare parlandosi tra maggioranza e opposizione.
0: Altri riferimenti che tu hai trovato a questioni che riguardano non quel periodo, la seconda metà degli anni 40, ma l'attualità di oggi, oltre a quello che ci hai appena ricordato?
4: E ne sono diversi, cioè sono proprio i valori dati dalla Costituzione, come della lungimiranza di chi scrisse quella Costituzione rispetto poi ai decenni futuri, cioè per questo ha fatto vari riferimenti Mattarella su questo, cioè sulla stabilità che quella Costituzione poi ha negli anni successivi e quindi anche rispetto all'unità dell'Europa, pensando appunto a un'Europa unita, quindi riferendosi anche appunto a chi aveva pensato allora, Spinelli e altri, per rispetto a questo. Cioè, quindi vari riferimenti, il fatto che abbia citato anche l'articolo 11 della Costituzione, il ripudio della guerra, ma tanti, e poi la stessa Costituzione che quando ha detto, cioè, che pensava una Costituzione che aveva anche come obiettivo i diritti civili, cosa, e i diritti sociali, cosa che nelle Costituzioni precedenti, nelle leggi precedenti non aveva come obiettivo, cioè quella della garanzia dei diritti delle persone. Ecco, quindi il lavoro che si è fatto allora, che serve ancora ad oggi, quindi di una Costituzione assolutamente attuale e che nei principi importanti è intoccabile.
0: Anna Bredice, io ti ringrazio, ti sentiremo poi nel corso del giornale radio con una sintesi, una lettura di quello che è stato l'intervento del Presidente della Repubblica e gli altri interventi che lo hanno preceduto. Grazie ancora e buon lavoro.
4: Grazie a voi.

0: Alle 11:56, 56 minuti, direi che è arrivato il momento di chiudere con la puntata straordinaria di Pubblica dedicata a questo intervento del Presidente della Repubblica alla Camera in occasione degli 80 anni dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente il 25 giugno del 1946. Abbiamo sentito e commentato con Anna Bredice il suo intervento. La linea adesso per un momento passa a Dira Rubini per CALT, poi ci sarà uno stacco pubblicitario e riprenderà la trasmissione. Io vi ricordo alle 12:30 poi il giornale radio con gli aggiornamenti anche sul terremoto in Venezuela, oltre che sulla lettura, le reazioni all'intervento del presidente Sergio Mattarella. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.
1: E insomma prendiamo la linea dall'altro studio di Radio Popolare, questa è CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Dato che la pubblicità è davvero imminente, manca un minuto, ci limitiamo a farvi un breve sommario di quello che forse riusciremo a farvi ascoltare nella mezz'ora rimasta, dopo aver ascoltato il Presidente della Repubblica in questo giorno così importante, con un discorso altrettanto importante. Cercheremo di farvi ascoltare il servizio di Tiziana Ricci su un incontro importante alla Fondazione dell'Ordine degli Architetti, le parole di Thomas Kierenczuk, regista polacco e dissidente che da molti anni ormai dirige il Festival di Sant'Arcangelo. Recupereremo la rubrica Ore d'Ozio di Francesca Scotti e quella di Giovanni Chiodi. A fra pochissimo.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
3: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
3: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
4: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
5: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.

0: Ascoltatrici e ascoltatori, come vi abbiamo annunciato poco fa, prima della pubblicità, eccoci a questa versione un po' più breve di Cult per dare spazio al discorso di Sergio Mattarella in occasione dell'ottantesimo della Costituzione. E noi adesso riprendiamo la linea e vi facciamo ascoltare alcune delle voci sull'attualità culturale che vi parleranno di imminenti appuntamenti. Uno di questi è uno dei festival più osteggiati, lo possiamo dire autenticamente, dalle nuove direttive del Ministero della Cultura, ovvero Sant'Arcangelo Festival, che nelle valutazioni che abbiamo avuto occasione di commentare nei mesi scorsi a proposito di tante compagnie festival italiani, ha ricevuto appunto una sorta di downgrading. Questa cosa ha stupito un po' tutti. La sensazione che si è avuto è che si volesse molto ridurre, insomma, la valutazione di chi fa sperimentazione, sia che si tratti di compagnie, gruppi, collettivi, sia che si tratti di festival o iniziative ben precise. Nonostante questo, il festival di Sant'Arcangelo si terrà, e si terrà tra l'altro con un'edizione particolarmente ricca, ancora una volta diretta da Thomas Kierenczuk, che è di origine, è un regista importante polacco, che proprio per atteggiamenti di censura anche culturale che in Polonia più di un governo hanno messo in atto, ha deciso di lasciare il proprio paese. Da quando lui è al timone di Sant'Arcangelo Festival, l'aspetto internazionale del festival è diventato ancora più importante. E allora noi vi facciamo ascoltare che cosa ci ha raccontato a proposito di questa nuova edizione.
1: Allora, la claim di quest'anno, abbiamo scelto Deep Pressures, che sarebbe le pressioni profonde. Mi viene da spiegare che nel caso di Sant'Arcangelo noi sempre decidiamo claim dopo quando abbiamo chiuso il programma, cioè cerchiamo con questo motto di dare una cornice al festival che ci aiuta anche di navigare durante il festival, o magari di trovare proprio una quadra, un quadro un po' più completo sul festival, perché chiaramente il festival noi pensiamo nella sua totalità, non lo pensiamo tra i singoli spettacoli, cioè pensiamo che la persona, sperando che esistano queste persone che vengono qui per stare con noi tutti i 10 giorni a vedere tutto, cerchiamo sempre di capire cosa potrebbe vivere, cosa potrebbe trovare nella programmazione che stiamo preparando tutto l'anno. Con Deep Pressures volevamo, nel punto di partenza, fare visibile due cose, due elementi. La prima è questa, diciamo, che si legge nel modo forse più letterario in questa claim, cioè tutte queste pressioni politiche, sociali e economiche che vediamo, che dobbiamo affrontare ogni giorno. Sappiamo che viviamo un momento storico difficile, pieno delle guerre, genocidi, conflitti, disuguaglianze economiche, distinzione delle specie, crisi ecologica, cioè sappiamo che le pressioni che influiscono la nostra vita individuale ma anche sociale, perché chiaramente nel momento in cui entrano disuguaglianze economiche anche un senso di solidarietà che esiste cambia molto, e diciamo anche il potere si spinge sempre più lontano da un vero senso di solidarietà. E questa cosa, gli artisti e le artiste che abbiamo invitato a aggiungersi a Sant'Arcangelo quest'anno riflettono molto nei suoi lavori artistici, partendo spesso dalle loro esperienze private o dalle esperienze storiche che hanno visto o vissuto nei paesi di provenienza. Ma dall'altro lato, perché ci fa sempre piacere con le claim di dare anche un certo senso su un valore contraddittorio dei pensieri che proviamo a portare avanti, cioè pressioni, una pressione fisica può essere anche una forza rinnovativa, perché la pressione ha molto da fare tutto con la pratica corporea, con una
0: certo i limiti sono anche degli spunti, no, artistici.
1: Infatti, perché nel momento in cui arriviamo al nostro limite, cioè ci troviamo davanti a alla questione se accettiamo questa pressione o se magari, diciamo, decidiamo di dire no o di difendersi. È proprio questo momento di difesa, questo atto di difesa che si nasce, ci interessa molto perché crediamo che la pressione può anche dare proprio il punto di partenza per un cambiamento. E il cambiamento sicuramente è uno tra questi elementi su cui abbiamo lavorato tantissimo in questi anni, perché molte artiste, tra quelle che sono passate da Sant'Arcangelo negli ultimi 5 anni, proprio il cambiamento era il progetto su cui facevano le ricerche, non solo artistiche ma anche proprio politiche, certo, sociali. E poi la pressione ha anche molto da fare con Respiro, e devo dire che dopo, quando l'abbiamo scelto la Claim, abbiamo capito che ci sono moltissime artiste quest'anno al festival che lavorano proprio con Respiro o su Respiro e trattano Respiro come un atto politico, come nel caso per esempio di un artista che viene da Marocco, Megida Khan, che parte proprio dalla pratica di Aïcha, un modo di respirare che è stato usato anche nelle proteste nel Marocco contro il regime, quando diciamo protestare o uscire per le strade era vietato, cioè lì proprio una certa modalità in cui si respirava in gruppo, in comune, in solidarietà, portava avanti un certo senso di essere contro un regime che governava il paese.
0: Thomas, ci sono artisti che ritornano a Sant'Arcangelo con cui si è stabilita anche una collaborazione, diciamo, a lungo termine, penso a Cattle Texeira o anche ad altri, e ci sono degli artisti che non sono mai venuti. Vogliamo nominare quelli?
1: Certo, molto volentieri, soprattutto che quest'anno, anche come negli anni precedenti, abbiamo lavorato molto su andare sempre contro un certo tipo di eurocentrismo e di aprire il programma del festival anche alle artiste che vengono dai paesi un po' più lontani o magari da quelli che non sono così tanto presenti nella nostra panorama performativa. Qui mi fa piacere nominare Yuk Miranda, che è un artista mozambicano che porta un bellissimo lavoro come nuovo, che proprio rilegge la storia del Mozambico e l'apertura dei campi di concentramento, di rieducazione aperti subito dopo la liberazione del paese. In questa ottica mi piacerebbe anche rinominare Martin Soria, un artista indigeno argentino che per la prima volta in Europa presenterà il suo ultimo lavoro Macito, in cui anche parla su cioè parte da una pratica caporale, una danza andina che ha anche molto da fare con la queerness, almeno lui la riguarda, la reinterpreta dalla prospettiva queer. Poi per la prima volta a Sant'Arcangelo verranno anche Ali Sharkour e Melissa Ghazale, tutti e due sono artisti lebanesi, che Ali ancora basato a Beirut, invece Melissa si è spostata un paio d'anni in Europa. Allora qui portano chiaramente i temi che riguardano la oppressione israeliana nel caso di Malis e nel caso di Ali, si parla anche di schiavitù contemporanea nel Middle East. E poi mi viene da nominare anche Endo Angé, un artista francese con le origini caraibiane, un artista bravissima che devo dire che già l'anno scorso stavamo pensando di presentare il suo lavoro precedente, ma fortunatamente quest'anno viene con noi con la sua nuova creazione Welcome to My Jungle, in cui fa un rituale, rito contemporaneo in cui cerca proprio di riconnettersi con le origini e con le isole da cui provengono i suoi genitori. E poi tra gli artisti nuovi, ma anche questi che tornano, c'è il duo Mara High Hussain, che è stata con noi l'anno scorso, ma quest'anno Mara lavora con un'altra artista palestinese, Nur Garabli. Per Nur sarà la prima volta in Italia e presentano il suo duo in cui provano di raccontare questa collaborazione impossibile tra due artiste palestinesi, tra cui una è rimasta in Palestina, l'altra ha deciso di muoversi in Europa. Certo. Partendo da questo raccontano proprio tutto, diciamo, il contesto politico, la pressione militare, eccetera, eccetera.
0: Moltissimo altro da raccontare, tutti i concerti, poi appunto in bosco, tutti i talk, i focus o panel che affrontano, insomma, argomenti davvero di grande contemporaneità. Io, come sempre, ritornerò a parlare di questo importante appuntamento, Sant'Arcangelo Festival 2026, che ci è particolarmente caro. Ringrazio Thomas Kierenzuk per averci anticipato alcune delle novità e ti auguro buon festival e a risentirci presto. Questo importante appuntamento, Sant'Arcangelo Festival 2026, che ci è particolarmente caro, ringrazio Thomas Kierenzuk per averci anticipato alcune delle novità e

0: E allora subito vi dico che il prossimo servizio è dedicato a Polis, abitare a Milano. Si terrà proprio quest'oggi il primo di una serie di incontri tra architetti e cittadini sul vivere a Milano. È un'iniziativa della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano e l'appuntamento è alle 18 nella loro sede di via Solferino 17. E allora sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Disuguaglianze, crisi dell'edilizia sociale, abitare a Milano. La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano, con Polis, invita a una serie di incontri con la cittadinanza. Il primo si terrà giovedì 25 giugno, dalle 18 alle 20, nella sede dell'Ordine degli Architetti in via Solferino al 17. Consentirà una riflessione sul diritto all'abitare e sui modelli alternativi, dal social housing al riuso del patrimonio esistente. Jacopo Muzio è il presidente della fondazione e ci saranno gli architetti a questi incontri e i cittadini sono invitati a partecipare, prenotandosi alla voce Polis nel sito dell'Ordine degli Architetti, come ci ha spiegato appunto il presidente.
2: Nell'incontro che abbiamo giovedì, come in tutti gli altri, tra le 7:30 e le 8 c'è una mezz'ora proprio di dibattito. Gli incontri sono registrati, quindi verrà fatta una sintesi di ognuna e diciamo interconnessi con poi degli incontri che abbiamo a livello istituzionale, sempre pubblici, con ad esempio gli incontri con gli assessori. Polis è un ciclo di incontri che abbiamo organizzato presso la Fondazione Ordine degli Architetti di Milano su 4 tematiche. La cosa interessante è che diciamo sono stati organizzati 4 cicli, ma come call, quindi siamo lanciato un tema, il primo appunto sull'abitare, no, come questione centrale, diciamo, la città contemporanea nelle sue difficoltà, no,
1: se uno riesce ad abitare a Milano in questo periodo, perché devi guadagnare parecchio per comprare una casa o per affittarla.
2: Questo infatti è un tema centrale, l'aumento dei costi, crisi dell'edilizia, difficoltà di accesso alla casa. Alla fine attorno alla casa si genera molto disuguaglianze e anche conflittualità, no? Perché quando il valore dell'immobile, della casa, che appunto come dicevi uno vuole affittare, vuole comprare, è completamente scollegato da una media, diciamo, delle retribuzioni medie, a Milano che sta sempre andando più in una direzione, diciamo, di valori immobiliari altissimi, è un tema di cui insomma farsi carico come architetti, come cittadini e poi vorremmo anche portarli un po' a scala politica, insomma, anche questi temi.
1: Sì, perché non è sufficiente la riflessione sulla situazione, bisognerebbe individuare anche qualche possibilità di uscita da questa impasse, perché sta diventando veramente un problema abitare a Milano.
2: Sì, sta diventando un problema nella misura in cui non è lasciato unicamente al mercato privato . O non è regolamentato il mercato privato. Ci ricordiamo, insomma, tanti anni fa c'erano stati introdotti l'equo canone, poi norme sorpassate, voglio dire,
1: sì,
2: no?
1: Purtroppo.
2: sono da interpretare in maniera intelligente e anche attuale, insomma, in maniera tale che gli affitti, ad esempio, se si parla di affitti a prezzi agevolati, siano favoriti. Anche le case, la costruzione, ad esempio, in forma cooperativa con dei valori di mercato nettamente minori, diciamo, rispetto a un valore che sta salendo sempre più, è un tema che ha bisogno non solo di parole, ha bisogno di una massa critica quindi di una domanda che già c'è, ma anche di politica attuativa, insomma, di programma.
1: Ma infatti il problema è quello, sul versante politico dovrebbero arrivare delle proposte, delle norme che incentivano, no? Anche, non so, i costruttori o chi si occupa della questione delle case a risolvere questo problema, perché i lavoratori non riescono più ad abitare a Milano, eh?
2: No, c'è un disagio crescente, guarda, anche nella categoria degli architetti, che sono considerati per certi versi, al di là dei titoli di giornali, anche nei grandi studi di architettura, tanti architetti sono un po' la nuova classe operaia per certi versi, no? Rispetto all'apporto di contributo, no? Delle partite IVA, che in realtà poi lavorano continuativamente negli spazi, quindi sono un problema condiviso da tutti. Io penso che più che sulla nuova costruzione, che in qualche misura ha già raggiunto i suoi apici, non vedo, diciamo, una prospettiva, come dire, non si può andare avanti in una visione sviluppista.

0: per sempre, non so come dire, di nuovo, penso che la vera partita si giochi sulla qualificazione del
1: Sì, ma ti ricordi un po' di anni fa anche Renzo Piano aveva parlato della ricucitura, della ricomposizione di questo patrimonio che andava in degrado, no? Quello delle case popolari, però mi sembra che si sia fatto poco e niente, ecco.
0: Si è fatto poco, poi Renzo Piano, stiamo parlando di un senatore, quindi un massimo, poi a vedere poi nella pratica, insomma, della quotidiana, quanto poi anche ci abbia lavorato effettivamente.
1: Vabbè.
0: Sopra.
1: Comunque, però, senti, chi avete invitato a parlarne?
0: Ma allora, in realtà sono un po' il contrario, ti dicevo un po' questa idea quasi al microfono aperto, nel senso che noi abbiamo dato dei temi, no? Il primo è sull'abitare, poi c'è un altro sugli spazi aperti, sul punto di contatto tra spazio pubblico e spazio privato, e poi ne abbiamo un altro sul tema del centrale dei concorsi, tutto questo. E sono tutte, diciamo, sono state delle call, quindi in realtà noi abbiamo messo un tema sul tavolo, ovviamente con delle sponde, no? Anche di contenuti, no? Di lettura, anche riguardo alle dinamiche economiche a cui stavamo accennando prima, no? E poi abbiamo aspettato che qualcuno rispondesse con delle proposte operative. Questo primo intervento abbiamo interventi di nostri iscritti e non solo, perché c'è Dario Sironi con Abitare Altrove, abbiamo Giuseppe Marsico con la vivibilità nell'area metropolitana milanese, Mistrangelo che parla del ripensare il confine tra affitto e proprietà, Nicola Brembilla con la distopia dell'abitare lavorando, quindi col tema anche del lavoro, dello smart working e tutto quello che si porta dietro anche a livello psicologico. E poi sono anche degli esempi concreti di co-housing con Carla Ferrer e Marco Iacomella che portano dei loro progetti fatti, il co-housing Base Gaia con Giovanni D'Apri e Luca Di Giovanni dello studio Officina, presenta questo progetto, Nuove forme dell'abitare con Cristina Roiz e poi il diritto dell'abitare come servizio essenziale.
1: Senti, ma la gente può solo ascoltare o può anche partecipare a fare proposte?
0: Allora praticamente funziona così, le call, questa qui è stata già chiusa, la prossima che è sugli spazi aperti, sul verde, è invece aperta fino a settembre, dove può proprio partecipare, nel senso io vorrei parlare di questo tema qui all'interno di questo panel organizzato e si propone, poi viene selezionata la fondazione. Nell'incontro che abbiamo giovedì, come in tutti gli altri, tra le 7:30 e le 8 c'è una mezz'ora proprio di dibattito.
2: E dunque, così il primo di una serie di incontri fra architetti e cittadini è il ciclo Polis Abitare Milano, un'iniziativa della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano che si terrà oggi alle 18 nella loro sede di via Solferino 17. Sul sito della Fondazione dell'Ordine degli Architetti tutto il programma dei prossimi incontri. Adesso è il momento della nostra rubrica, che di solito è al mercoledì ma la recuperiamo oggi, curata da Francesca Scotti, scrittrice e saggista, che tra l'altro è entrata tra i finalisti del premio Chiara 2026 e le facciamo i complimenti.

di Radio Popolare, bentrovati. In questi giorni a Nagoya stanno fiorendo le ortensie. In giapponese si chiamano ajisai e sono uno dei miei fiori preferiti. In Giappone appartengono al mese di giugno e in particolare alla stagione delle piogge, lo tsuyu. Quando il cielo diventa grigio e l'aria più umida, gli ombrelli trasparenti riempiono le strade, il muschio si fa più verde nei giardini e nei boschi, le ortensie cominciano a sbocciare. Compaiono lungo i marciapiedi, nei piccoli giardini tra una casa e l'altra, ai bordi delle scalinate dei templi. Grandi bolle azzurre, rosa, bianche, viola. Uno degli aspetti che preferisco dell'ajisai è proprio la sua capacità di cambiare colore a seconda del terreno e del tempo trascorso dalla fioritura. Nei suoli più acidi tende al blu, in quelli più alcalini vira più facilmente verso il rosa. Solo il bianco rimane uguale a se stesso. Proprio per questa sua natura mutevole, nel linguaggio dei fiori giapponese risulta essere un fiore dal significato ambiguo. Può evocare un cuore incostante, sentimenti che cambiano, promesse incapaci di resistere al tempo. Ma come spesso accade, un significato può rovesciarsi e così la trasformazione può diventare capacità di adattarsi, di attraversare il cambiamento. Può rappresentare una bellezza che non resta uguale a se stessa e capace quindi di rinnovarsi di continuo. In Giappone esistono luoghi che a giugno sembrano appartenere interamente alle ortensie. Penso agli ajisaidera, i templi delle ortensie, dove durante la fioritura vengono anche preparate delle splendide vasche d'acqua rituali, riempite di fiori recisi che galleggiano sulla superficie. Esistono anche ajisai matsuri, festival dedicati a questi fiori, o anche percorsi in città fatti apposta per ammirarli. Proprio qualche giorno fa sono stata in un giardino di Nagoya per godermi lo spettacolo poco dopo la pioggia. Forse è quello il momento in cui le ortensie sono più belle, quando le gocce restano sui sepali e sulle foglie e i colori sembrano farsi più profondi, più vivi. Le ortensie compaiono anche in due tanka molto belli della poetessa e scrittrice Tawara Machi, tratti dall'anniversario dell'insalata, uscito in Giappone nel 1987 e diventato subito un caso letterario. Tawara Machi ha portato nel tanka, una forma poetica antichissima, la lingua quotidiana del Giappone degli anni Ottanta. I fast food, i grandi magazzini, le telefonate, il cibo, le attese d'amore, le piccole cose apparentemente futili, dietro cui però può celarsi qualcosa di più profondo. L'edizione italiana è pubblicata da Interno Poesia, nella traduzione di Damiana De Gennaro, e i due tanka che sto per leggervi appartengono alla sezione intitolata «Stammi bene». Le ortensie, dalla tonalità più tenue di viola, assorbono e contengono i miei pensieri. A giugno voglio essere amata smisuratamente. Corro con i sandali tra le ortensie in fiore. L'ajisai è un fiore capace di custodire insieme malinconia e slancio, pioggia e colore, pensieri trattenuti e desideri smisurati. E allora restiamo ancora in questo giardino di giugno, con una canzone di Pre-Dawn, il progetto della cantautrice e chitarrista giapponese Miwako Shimizu. Il brano si intitola Ajisai no Niwa, il giardino delle ortensie, e verso la fine dice: le lacrime che traboccano, ormai, lasciamole nel giardino delle ortensie. E allora facciamo così anche noi, lasciamo le tristezze nel giardino delle ortensie e poi corriamo coi sandali tra il blu, il viola, la pioggia, le foglie fresche e il verde brillante.

E grazie a Francesca Scotti, ancora complimenti per il suo ingresso fra i finalisti del Premio Chiara 2026. Ore d'Ozio ritorna anche la prossima settimana ed è il momento invece della rubrica del giovedì, quella curata da Giovanni Chiodi.

0: Viaggio a Firenze per le tappe conclusive del maggio musicale, almeno sul versante operistico. È in scena Giulio Cesare, il capolavoro di Handel, nella produzione di Monte Carlo Vista Zurigo e recensita per voi con Carlo Vistoli e Cecilia Bartoli, ora rimontata con grande successo a Firenze. Regia di Davide Livermore, crociera sul Nilo negli anni 20, tutti fingono, tutti simulano, tutti sorridono e tramano, cullati dalle onde di un mare mosso agitato, tutti i numerosi personaggi sono ben serviti da una regia realistica e movimentata, che rende i due protagonisti addirittura degli scatenati divi che si trasformano in performer musicali in due esibizioni canore nel salone della nave. Una spettacolare pioggia di bombe fa da sfondo a Se pietà di me non senti e un cielo nuvoloso che si tinge di rosso incornicia Piangerò la sorte mia. E via di seguito, in un susseguirsi di colpi di scena da thriller che però non tradiscono la componente seria del dramma, malgrado la leggerezza e l'ironia del racconto. Esecuzione straordinaria dei complessi del maggio, sotto la direzione di Gianluca Capuano, che compie la prodezza di essere diversa da quella di Zurigo. Là un'estrema concisione e secchezza di tempi e di ritmo, qui a Firenze una continua tensione, un'articolazione sempre rapida e spedita della narrazione con ampi squarci lirici. Edizione integrale con alcune novità ed esecuzione elettrizzante da parte di un cast omogeneo. Tre dei migliori controtenori di oggi, che non a caso sono italiani e di generazioni diverse, Raffaele Pè, Nicolò Balducci, Filippo Mineccia, si sfidano a chi canta meglio. Per chi non lo conosceva, stupito Balducci, e Raffaele Pè è lo stratosferico Giulio Cesare, tutto sulla parola e sul fraseggio che ha per rivale solo Carlo Vistoli. Una protagonista ironica e svettante, Mariangela Sicilia, che tra parentesi canta anche lei ancora sotto shock da Tempeste e Legno Infranto, una splendida Fleur Baron come Cornelia, un'eccellente Achilla che è Valerio Morelli. Con queste premesse, un'edizione memorabile che è ancora in scena fino a domenica e stasera viene trasmessa in radio. Chiusura al vertice anche per il Festival Monteverdi di Cremona, edizione 43, sempre nello scorso weekend, replica dell'Incoronazione di Poppea, replica della nuova produzione delle nozze di Teti e Peleo, che è uno scoop del festival. È la prima opera di Francesco Cavalli e nello stesso tempo la prima opera della storia offerta a un pubblico pagante, scritta per il Teatro San Cassiano di Venezia. Ci sarebbe da parlare a lungo dell'operazione musicologica condotta in porto da Antonio Greco alla testa degli strumentisti di Cremona Antiqua. Esecuzione brillante per tempi, fraseggi e ricchezza strumentale in orchestra, più alterna nelle numerosissime voci, ben 17. Menziono almeno Ferran Albrich, Valentina Ferrese, Danilo Pastore, Alessandro Ravasio, Mara Gaudenzi, Maximiliano Danta. Alterna anche la regia di Pietra Deida, fatta con poco, anzi pochissimo, ma non del tutto fuoco. Una prima mondiale che ha fatto conoscere un'opera che non è ancora al cavalli maturo, ma che contiene una miriade di spunti. Lunghissimo pomeriggio, ben 4 ore, e poi di nuovo al Teatro Ponchielli per il concerto conclusivo del festival, memorabile. In scena da par suo il controtenore Carlo Vistoli, che ha portato a Cremona il concerto Amor Tiranno, con diverse varianti, tutto in positivo. Accompagnamento stupendo di Filippo Pantieri e dei 6 strumentisti della sezione Aura, quasi 2 ore inchiodati alla sedia ad ascoltare questo straordinario cantante, che sa tenere la scena anche in concerto, affascina e magnetizza per bellezza di voce, profondità di fraseggio e bravura virtuosistica, il vero recitar cantando. Cavalli, Cesti, Monteverdi e Stradella con interludi strumentali rari e bis da manuale. Esecuzione da premio, finora il più bel concerto di canto solista dell'anno. L'estate non poteva iniziare meglio, malgrado il calore di questi giorni, e vi do appuntamento a Calt Estate.
1: Grazie a Giovanni Chiodi e alla sua rubrica, lo sentiremo in realtà la settimana prossima ancora nella versione, chiamiamola autunnale, invernale di Cult, perché il palinsesto nuovo comincerà non la prossima settimana, quella successiva. Adesso ci sono le notizie delle 12.30, noi ritorniamo domani alle 11.30, un saluto da Ira Rubini.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: mercato sa di felicità.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Popolare Network.
4: Venezuela si scava tra le macerie dopo il violento terremoto che ha colpito il paese, al momento 37 morti, oltre 700 i feriti, ma il numero di vittime è destinato a salire secondo i soccorritori. Decine di palazzi crollati a Caracas e nella città di La Guaira. Il sisma di magnitudo 7.5 è stato uno dei più violenti di sempre nel paese. La lezione di storia di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica rende omaggio alla Costituente con un discorso in Parlamento in cui ricorda le radici della Repubblica che affondano nella lotta antifascista, rende omaggio a chi lottò per la libertà dai partigiani ai militari internati nei campi tedeschi, ha reso omaggio ai martiri del fascismo prima e della dittatura nazista e repubblichina durante la Resistenza. Meloni da Macron per cercare di recuperare un po' di ruolo in Europa dopo gli attacchi di Trump che l'ha scaricata, e la presidente USA attacca ancora l'Unione Europea. Vado al vertice NATO solo perché me lo chiede Erdogan, ha detto. I paesi europei si sono incontrati ieri a Berlino per cercare di consolidare una strategia comune. L'ondata di caldo estremo in Europa non accenna a diminuire, temperature in ulteriore aumento nel fine settimana. In Francia è morto un bambino di 3 anni, in Spagna sarebbero 200 i decessi collegati al caldo estremo. In Italia oggi 17 città col bollino rosso, domani saranno 18. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie dopo il violento terremoto che ha colpito il paese. Al momento le vittime accertate sono 37, oltre 700 i feriti, ma secondo le stime preliminari del US Geological Survey i morti potrebbero essere addirittura migliaia. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana, ci sono state 2 scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5.
5: Afuera que tenemos. No sale de allá. Hermano, no, afuera más peligroso, hermano. Por allá. Señores, por allá.
6: Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: A Caracas ci sono decine di palazzi crollati, è stato chiuso anche l'aeroporto internazionale per i danni provocati dal sisma. Migliaia di persone si trovano in questo momento in strada, nei parchi pubblici. In queste ore sono state decine le repliche dopo la prima scossa. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, ha parlato alla nazione dichiarando lo stato di emergenza.
7: 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de graves consecuencias que hay estados particularmente afectados. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
4: Come sentivate dunque, decine di paesi hanno offerto il loro aiuto alla Venezuela, gli Stati Uniti hanno già annunciato l'invio di squadre di soccorso. Una delle città più colpite è La Guaira, centro portuale a 40 km da Caracas. La situazione viene descritta come apocalittica. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno 2 avevano 20 piani. Intanto questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso, visto l'entità dei crolli. Questa mattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori riuniti nell'ottantesimo anniversario dell'inizio dei lavori della Costituzione. È stata una lezione di storia in cui il Presidente della Repubblica ha fatto chiarezza: i valori della Costituzione e della Repubblica hanno le radici nella resistenza al fascismo compiuta dai suoi oppositori e martiri, dai partigiani, dai militari che dissero no a Salò. Un discorso rivolto ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Predice.
0: La conclusione del lungo discorso Mattarella l'ha affidata alle parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Nella celebrazione dell'assemblea costituente, Mattarella qui in Parlamento ha celebrato soprattutto il frutto di quell'assemblea che si ebbe dopo il primo voto libero dopo il fascismo, la Costituzione, la carta che è stata il risultato della battaglia della resistenza contro il fascismo, che Mattarella definisce con termini come sfacelo, una Costituzione che è stata scritta attraverso i valori che avevano attraversato il Risorgimento e poi la Resistenza, in una sorta di cammino di lungimiranza che avrebbe accompagnato i decenni successivi. Mattarella ha citato i martiri assassinati dal fascismo: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, tutta l'aula in piedi, nell'aula tanti giovani, forse i più emozionati. È stata la Consulta e poi l'Assemblea Costituente ciò che ha dato dignità all'Italia dopo l'inettitudine della monarchia e prima ancora la dittatura, dice Mattarella. L'Italia, continua il capo dello Stato, non era terra di nessuno, ma è stata poi quell'assemblea costituente a dare la linfa per l'unità. Il capo dello Stato quindi celebra la prima seduta dell'assemblea costituente per una Costituzione che è ancora viva. Al termine molti applausi per il suo discorso, che è stato preceduto dagli interventi di Fontana e La Russa. In controluce quello di La Russa, tutto teso a difendere la volontà, ha detto, di parlarsi senza steccati, sempre con quell'allusione nel mettere tutti sullo stesso piano, vinti e vincitori, ma tutto il discorso di Mattarella ha avuto esattamente il significato contrario. Linea allo studio.
4: Oggi Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si incontreranno per il primo bilaterale ufficiale di questa legislatura. Meloni ha a lungo polemizzato col presidente francese, ma ora la sponda di Parigi le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo con i ripetuti recenti attacchi. Il servizio da Parigi.
3: Je t'aime moi non plus, ti amo neanch'io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanch'io, titola questa mattina il quotidiano Libération per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica francese e la nazional populista presidente del Consiglio italiana, che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi idilliaca e le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazional populista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra due dei 6 paesi fondatori dell'Unione non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle due crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
4: Ieri Donald Trump ha tenuto un discorso per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti, che si è tramutato in un comizio dove ha celebrato se stesso e la sua idea di America, un vero e proprio comizio in stile MAGA. Il presidente degli Stati Uniti ha rispolverato un vecchio nemico: i comunisti. Li abbiamo già sconfitti e lo faremo ancora, ha detto Trump. Ma a chi si riferisce? La sua nuova ossessione sono i rappresentanti dell'ala socialista del Partito Democratico, che guadagnano consenso, come è successo a New York alle primarie del Partito Democratico. Da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
8: Si l'ha presa male, male, male, male, perché in questo momento ci sono tante cose che non gli stanno andando dal verso giusto, sai, tipo quella cosa della guerra in Iran, non sta andando proprio bene, ma non sta andando bene neanche la storia dello specchio d'acqua per il quale ha speso una vagonata di miliardi infinita per avere questo specchio d'acqua dove si riflette l'obelisco davanti alla Casa Bianca di un bel blu bandiera americana, invece si sta riempiendo di alghe, e lui praticamente in questi giorni non parla d'altro che del fatto che sono i suoi oppositori che stanno spargendo questa voce, che stanno scrostando questo pool con il coltello. Quindi o parla delle tende della ballroom o parla della piscina della Casa Bianca, insomma non gli sta andando bene una, e ovviamente sapere che fra un po' sarà circondato da socialisti non è una bella notizia per Donald Trump.
4: A Danzica si è aperta la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Forniremo a Kiev 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasfereremo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza. Al centro del vertice i settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche, della logistica, ma anche l'aiuto in armi. Sono presenti, oltre al Premier polacco Tusk, i vertici della Commissione e del Consiglio europeo, la Premier ucraina Julia Svyrydenko, che rappresenta il paese al posto di Zelensky, che non ci sarà a seguito delle tensioni crescenti con il governo di Varsavia. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
9: La rottura tra Polonia e Ucraina ormai è palese. Il presidente Zelensky non si recherà a Danzica per la 2 giorni di conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina organizzata quest'anno dal governo polacco. La decisione arriva dopo un mese di polemiche crescenti tra Zelensky e il presidente polacco Nawrocki, in seguito alla scelta di Zelensky di nominare un reparto delle forze speciali ucraine eroi dell'UPA, a partire dall'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione armata, braccio armato della OUNB, l'organizzazione di Stepan Bandera, che durante la Seconda Guerra Mondiale operò nelle aree occupate dai nazisti, spesso in accordo con l'SS, e compì degli eccidi nei villaggi polacchi, uccidendo, secondo alcuni storici, fino a 100.000 persone, delle quali moltissime donne e bambini. Nawrocki ha criticato aspramente la decisione di Kiev e ha revocato le onorificenze di Stato che erano state inviate a Zelensky, quale non ha voluto fare passi indietro, e infatti si è arrivati alla rottura. Nel mezzo il premier Donald Tusk, filo europeo, filo ucraino, che ha cercato di ricucire e di invitare le parti a non farsi influenzare dal passato, ma che finora è rimasto inascoltato. Le tensioni tra Kiev e Varsavia potrebbero diventare un grosso problema per le aspirazioni europee dell'Ucraina.
4: L'ondata di caldo estremo in Europa non accenna a diminuire, anzi ulteriori picchi di calore sono previsti nel fine settimana. In Francia questa mattina un bambino di 3 anni è morto mentre era solo in auto, è successo nell'Île-de-France. In tutto il paese anche oggi è allerta rossa, circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, anche Gran Bretagna e Spagna sono alle prese con temperature record. Nel paese iberico il sistema di monitoraggio che raccoglie le statistiche giornaliere sui decessi afferma che tra domenica e mercoledì circa 200 decessi sono collegabili all'ondata di calore. Oggi in Italia saranno 17 le città col bollino rosso, domani diventeranno 18, il picco di calore è previsto tra domenica e lunedì. Il governo però non ha ancora preso provvedimenti, in particolare per tutelare i lavoratori. Luana Zanella è senatrice di AVS.
10: L'emergenza caldo è una cosa molto seria e noi non abbiamo neanche un governo che si preoccupi della necessità anche di monitorare e di organizzare in base anche ai dati le misure di prevenzione, di contrasto e anche di adattamento, se vogliamo. Noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che lavorano a temperature eccessive, sopra i 35 gradi come in questi giorni, nelle strade, quindi al sole, dove ovviamente le temperature pesano anche e ancora di più, e nei luoghi tipo gli altoforni, le vetrerie e tanti altri, dove è impossibile anche diminuire, se non con investimenti appropriati, le temperature stesse. Quindi ci deve essere non solo un'attenzione, ma un'assunzione di responsabilità, perché purtroppo sarà sempre probabilmente peggio. Speriamo di no, però vediamo già quest'estate cosa significa. Il prossimo weekend addirittura sono previste temperature fino ai 39-40 gradi. Bisogna assolutamente prendere in considerazione un ventaglio, una strategia, mentre il nostro governo tampona qua e là e non risolve niente.
4: Luigi Ambrosio, Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
12: Popolare Network.
13: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
14: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
13: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
14: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Buongiorno, buongiorno, bentrovate, bentrovati da Federica Giordani. Nuova puntata di Considera l'Armadillo. Oggi ovviamente non potevamo che parlare di caccia dopo la votazione di martedì, ma prima di dare il benvenuto alla mia ospite di oggi che è già in linea, fatemi dire un paio di cose, cioè aggiornarvi su un paio di notizie importanti. Il primo è che a Roma ieri è stato presentato il nuovo rapporto Zoomafia della LAV, curato dal criminologo Ciro Troiano, dati che insomma non lasciano ben sperare, perché è aumentato il tasso di maltrattamento sugli animali, con il reato appunto più contestato con il 38,4% del totale, e con aumento rispetto allo scorso anno del 9,58%, quindi insomma aumentano. Secondo il rapporto, sono in aumento i maltrattamenti diffusi attraverso i social, ma anche il coinvolgimento di minorenni. Reati tra l'altro a carico spesso di ignoti, e i casi più comuni. Poi io vi invito ad andare a vedere sul sito della LAV ovviamente anche il rapporto completo, ma sintetizzando, quelli più comuni sono i combattimenti fra animali, soprattutto cani e galli, corse clandestine di cavalli, commercio illegale di cani e di gatti e traffico della fauna selvatica. Parliamo sempre di animali e ci ricolleghiamo all'argomento di oggi, però ci spostiamo un attimo in Islanda, perché arrivano le immagini dell'uccisione di due balenottere comuni durante la prima battuta di caccia in quest'area, dopo uno stop di 3 anni che era stato imposto dal governo islandese per una questione semplicemente di mercato, perché la carne di balena non si vende più a sufficienza, ma insomma a quanto pare è ripreso. Islanda, Norvegia e Giappone sono gli unici paesi che permettono ancora la caccia a questi mammiferi marini. Il governo ha fissato una quota diciamo totale di cattura di questi animali con 318 esemplari, pensate, contando che appunto le balene vengono poi utilizzate per la loro carne per il mercato locale, meno dell'1% della quantità, ma soprattutto il grosso è l'export verso il Giappone. E a proposito di tutto questo, ma a proposito di caccia, ovviamente io do il benvenuto a Katia Impellittiere, delegata LAC, Lega Abolizione Caccia Lombardia. Buongiorno Katia.
1: Buongiorno Federica e anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Katia, quello che è successo martedì, insomma, lo sappiamo a grandi linee se avete seguito un po' le notizie, sappiamo appunto che al Senato è passato questo disegno di legge 1552, il famoso DDL Malan, 80 voti favorevoli, 56 contrari, una riforma di legge che rivede la legge della caccia, sulla caccia del 1992. Voi come LAC, in un comunicato stampa avete scritto che questo voto al Senato è stato una violenza inaccettabile. Katia, io ti chiedo questo: che cosa spinge il governo in questo caso a dover fare questo favore a una piccolissima percentuale poi della popolazione italiana? Perché ricordiamolo che i cacciatori, fortunatamente dai dati, stanno diminuendo. Gli ultimi dati del 2024 parlano di circa 580.000 licenze. Quali sono le motivazioni?
1: Allora, prima di tutto faccio una precisazione che ci tengo, cioè questa non è una semplice aggiornamento o modifica come spesso si legge sulla stampa, questo è uno stravolgimento totale ideologico della nostra legge nazionale che tutela la fauna selvatica, quindi non sono degli aggiornamenti, qua cambia l'impostazione, cioè non c'è più il concetto di tutela ma di gestione, già certo. dai primi articoli diciamo di questo disegno di legge. Inoltre i cacciatori vengono elevati ai guardiani della biodiversità, hanno falsamente portato avanti questa, diciamo, questo disegno di legge dicendo che era per aggiornare la legge. Certamente la legge è ferma al 1992, quindi ad esempio le sanzioni sia diciamo di carattere penale che amministrativo andavano sicuramente riviste.
0: Certo.
1: Questo è uno stravolgimento. La tua domanda è di tipo politico, io ti rispondo, guarda, purtroppo la stragrande maggioranza degli italiani vuole che la caccia sia abolita, ma questo governo tutela un interesse particolare, come ne tutela poi anche diversi, ma al di fuori di questa, della caccia, quindi si parla di caste. I cacciatori sono ancora statisticamente meno di quanto tu dici, perché comunque sono dati obsoleti, non c'è una stima, noi la stiamo facendo, una stima dei cacciatori attuali, che è un'infinitesima parte della popolazione italiana ed ha anche un'età media molto molto alta, cioè sono tutti praticamente certo. Anziani.
0: Sì, perché è difficile anche sapere quanti sono, perché chiaramente c'è anche il fenomeno, chiaramente conosciamo molto bene, voi più di tutti, del bracconaggio, quindi è molto difficile poi fare una stima.
1: Sì, fare una stima è difficile, ma non solo per noi, ma anche per gli istituti scientifici come ISPRA, perché purtroppo le regioni non mandano dati o non mandano dati omogenei e aggregati, quindi la mancanza di aggiornamento, come non si sa a livello anche nazionale né quanto siano i cacciatori né quanti sono la fauna abbattuta.
0: Certo.
1: Cioè, a livello nazionale noi non abbiamo questi dati, già da lì bisognerebbe abolire la caccia, perché se non sai che impatto a livello nazionale, non parlo regionale, ha questa attività ludica ricreativa di uccidere animali senzienti, cioè che cosa, dove vogliamo andare?
0: Certo.
1: Quindi martedì eravamo presenti tutte le associazioni, anche oltre alla LAC c'era l'EMPA, la LAV, Legambiente, la LIPU, il WWF, e abbiamo fatto un sit-in affollatissimo al Pantheon, dove abbiamo centinaia di persone hanno espresso un chiaro e netto no a quello che è un disegno di legge, e riassumo se vuoi i principi.
0: Sì, esatto, io con te avrei visto ovviamente anche questo aspetto, cioè che cosa cambia, e la tua premessa sulla questione ovviamente delle parole, che da protezione si passa a gestione, è preziosissima e molto importante, ma leggendo anche le parole di Malan, ma anche insomma pare che in realtà non stia cambiando quasi niente, ma in realtà sta cambiando tutto, come giustamente stavi dicendo tu poco fa. Quali sono i punti soprattutto più come dire sui quali c'è qualcosa che decisamente non va?
1: Allora, quello che è passato tra le varie cose in sintesi è che ad esempio i cacciatori in caso di bracconaggio nei parchi naturali e nelle oasi, nelle aree protette, potranno estinguere con un'ammenda, quindi una semplice multa, quindi i santuari della natura non sono più inviolabili. Poi c'è la tecnologia, cioè l'uso di strumenti ottici e optoelettronici come i visori termici notturni contro la fauna, quindi autorizzare l'abbattimento di animali animali che perdono poi l'ultima tregua che avevano, cioè il buio della notte.
0: Certo.
1: Poi c'è una totale deregulation dei richiami vivi. I richiami vivi sono quegli uccelli che vengono utilizzati dai cacciatori nei capanni di caccia, che attirano i loro cospecifici, cioè uccelli che cantando attirano gli uccelli per farli abbattere dal cacciatore da capanna.
0: Una trappola a tutti gli effetti, certo.
1: Quindi c'è anche lì quelle poche norme che regolamentavano la tracciabilità dei richiami vivi, non ci sono più, spalancando la porta a un bracconaggio legalizzato.
0: Certo.
1: Poi la riforma quindi cancella i limiti per l'utilizzo dei richiami nati allevati in cattività, e però poi uno come si fa a dire che allevato in cattività?
0: Chiaramente.
1: Uno può anche catturarli con le reti e poi portarseli a casa, quindi è come poi c'è anche gli appostamenti, anche lì c'è una deregulation, cioè gli appostamenti fissi di caccia, i capanni,
0: sì.
1: Prima erano limitati e regolamentati, ora non più.
0: Okay.
1: Poi si tratta gli ambiti territoriali di caccia, cioè gli ambiti in cui sono soci i cacciatori in un determinato territorio, vengono estesi fino a un'intera provincia, e quindi questa decisione favorisce una mobilità incontrollata dei cacciatori sul territorio, e anche concentrando la pressione denatoria in modo devastante.
0: Certo.
1: Poi si aggiunge anche l'eliminazione dell'obbligo di scegliere l'opzione di caccia in via esclusiva per l'intera stagione, cioè prima il cacciatore doveva scegliere tra appostamento fisso, caccia vagante e caccia in zona Alpi. Ora Ale potranno fare quello che vorranno, e quindi in prelievo a piacimento, e ci sarà più impatto cumulativo e come dicevo prima una mobilità pazzesca, cioè la mattina potranno sparare da capanno e tarda mattinata andare in vagante, poi spostarsi nelle Alpi, andare dalla Lombardia, cioè
0: sì,
1: fare
0: sì,
1: quello che vogliono.
0: Certo. Katia, ti chiedo un'altra cosa, si è parlato anche di nuove specie che diverranno cacciabili, si è parlato dell'oca selvatica, del piccione, qual è la situazione in questo appunto primo passaggio della legge in Senato?
1: Anche questo, anche qui si andranno ad ampliare ancora di più le specie cacciabili. Il testo ad esempio sopprime il riferimento esplicito al lupo, al canis lupus, dall'allegato delle specie particolarmente protette, cioè all'articolo 2 della legge 157, quindi pone già le basi per le future deroghe al regime di tutela di questa specie, quindi diventerà di fatto cacciabile.
0: Certo.
1: E quindi questo disegno non mira alla tutela dell'agricoltura né all'ambiente come vogliono far credere, perché poi di fatto c'è ben poco che è riferito in maniera diretta o indiretta all'agricoltura. È un semplice regalo che fanno alla lobby venatoria a spese degli animali.
0: Tra l'altro si parla spesso anche insomma, nelle dichiarazioni fatte dalla politica che sta supportando questo disegno di legge, si parla anche di pareri scientifici, cioè tutto viene, soprattutto Malan in una delle ultime dichiarazioni ha detto tutto quello che succederà sarà comunque sempre come dire, sotto il controllo di comitati scientifici, però il parere dell'ISPRA insomma, in questa nuova
1: infatti
0: legge cambia, e un bel po' anche.
1: Infatti è totalmente falso quello che dicono, mentono sapendo di mentire, perché ormai già diciamo hanno messo delle loro pedine all'interno dell'ISPRA, i vertici che sono cambiati negli ultimi periodi. E già qui c'è diciamo una mano che si estende. In più vediamo che l'ISPRA, che è l'istituto che noi abbiamo in Italia supremo per la ricerca scientifica, viene declassato, cioè i suoi pareri ormai diventano carta straccia. In più c'è in questo comitato che è politico, che è il comitato tecnico faunistico nazionale, che di tecnico non ha niente, perché ci sono tutti esponenti politici del mondo venatorio, eccetera, che viene equiparato, quindi senza una conoscenza scientifica, un'analisi, ma io lo tocco con mano ogni anno anche per i calendari venatori, quindi voglio dire, mettono delle semplici X come per la schedina del superenalotto, sì va bene la pavoncella cacciabile, sì va bene questo cacciabile, la lodola, la tortora, sì, tutto va bene per, per spalancare le porte alla cultura, che di cultura io non so che cosa ci sia nell'uccidere per divertimento.
0: Siamo assolutamente d'accordo, chiaramente. E tra l'altro lo citavi poco fa tu, c'è anche una questione come dire, relativa alla popolazione italiana, cioè i dati rispetto a quello che è il sentire della popolazione sulla caccia sono chiari ormai da anni. Rispetto al fatto che praticamente la maggior parte della popolazione vorrebbe abolirla o comunque sicuramente limitarla, non certo incentivarla, quindi questo dovrebbe far riflettere anche.
1: Sì, questo tema infatti è tornato al centro del dibattito nazionale e quindi si è sollevata una questione culturale più ampia, il senso di appartenenza del bene comune che è la fauna selvatica e le aree protette, che non potranno più essere godute perché comunque sappiamo bene che anche la sicurezza pubblica è messa a repentaglio. E poi il rapporto con la natura e la responsabilità collettiva della sua tutela. Queste persone hanno calpestato l'articolo 9 della nostra Costituzione, cioè lasciamo perdere anche la direttiva uccelli, la direttiva habitat, perché ricordo che l'Europa ha ammonito, guardando il disegno di legge già mesi fa, ha detto guardate, state attenti perché state facendo delle cose in cui noi già abbiamo delle procedure di infrazione comunitarie, noi già non stiamo tutelando delle specie in cattivo stato di conservazione, noi già stiamo privilegiando in modo contro l'interesse pubblico una categoria di persone. Quindi,
0: è già un problema già al momento.
1: Però noi già rileviamo che all'interno della stessa maggioranza di governo non vi sia una compattezza su questa partita, quindi molti parlamentari avvertono il senso politico e l'impopolarità di una scelta simile, quindi dobbiamo cercare, io veramente lancio un appello a ciascuno di noi nel proprio piccolo, di fornire elementi tecnici ma anche diciamo di critica costruttiva sempre più solida per alimentare questo dibattito,
0: certo,
1: e far emergere quei dissensi che ad oggi sono nascosti, ci sono. Quindi cerchiamo di informare le persone, anche quelle che sono diciamo meno coinvolte, di quanto sta succedendo nel nostro paese.
0: Certo, Katia Impellitiere, io ti chiedo un'altra cosa perché arriva una domanda anche dai nostri ascoltatori, anzi un'ascoltatrice Daniela, e dice ma questa legge, perché ovviamente noi adesso stiamo parlando di un voto al Senato e di un iter che diciamo è a metà perché ora ci sarà il passaggio alla Camera, certo. Questa legge non è ancora operativa appunto ieri leggevo un intervento di Domenico Aiello che diceva, che è un avvocato che si occupa delle questioni animaliste, e diceva proprio insomma c'è ancora della speranza, e Daniela chiede ma c'è un modo per fermare questa legge, magari tramite un referendum, ma è possibile tutto questo, Katia?
1: Allora no, la partita di certo non è affatto chiusa, anzi proprio adesso che si va alla Camera ci sarà più possibilità di fermare questa legge. Dobbiamo certamente alzare i toni, cioè farci sentire, dare voce, perché gli animali non votano, invece i cacciatori sì. Quindi dobbiamo cercare di dare voce a chi non ce l'ha. Quindi tutti noi, i singoli cittadini, certamente questa partita è ancora aperta e deve andare alla Camera, non sappiamo ancora l'iter quando verrà messa a calendario, ma dobbiamo fin da subito cercare di comunicare che cosa sta succedendo e di contro, perché veramente c'è tantissima falsa informazione che è messa naturalmente apposta dai cacciatori, dalle lobby, dagli armieri, dai diretti, dagli agricoltori, proprio per cercare di far passare questa cosa come un aggiornamento, certo, come una cosa positiva. Stanno svendendo un patrimonio indisponibile dello Stato ad una lobby. Questo per le associazioni degli agricoltori, per i cacciatori, per questa lobby, la lobby armiera. Noi abbiamo, e poi guarda, io mi metto, noi siamo un'associazione apolitica, però io chiedo per favore, mettetevi una mano sul cuore quando andate a votare, guardate il programma di partito, che cosa, quindi le prossime elezioni siamo un po' più accorti, cerchiamo anche di pensare all'ambiente, all'articolo 9 della nostra Costituzione, quale partito lo tutela di più?
0: Certo, è un punto assolutamente fondamentale, tra l'altro appunto rileggevo a proposito di quello che dicevi poco fa, insomma delle bugie, perché Malan ha scritto una lettera il 21 giugno, ha detto: io se fosse davvero una legge sparatutto non l'avrei firmata e neppure la voterei, anche perché mai sono andato a caccia né ho intenzione di iniziare. E dice: il disegno di legge triplica le sanzioni penali e pecuniarie, aggiorna le norme rispetto al 92, ma Katia, è così?
1: Ma allora nel disegno di legge c'è scritto praticamente, prima di tutto non il bracconaggio spalanca le porte, lo legalizzano, noi abbiamo già una procedura di infrazione europea sul fatto che non stiamo facendo nulla per il piano di azione contro l'uccisione illegale di uccelli, quindi già lì vabbè. Quindi non c'è un inasprimento delle sanzioni per il bracconaggio. Hanno previsto invece una multa per chi va a disturbare i cacciatori, quello sì, quello l'hanno fatto.
0: Certo.
1: E quindi sono dei pagliacci, cioè mentono sapendo di mentire.
0: Tra l'altro si parlava anche di, insomma, molta della comunicazione parlava anche di spiagge, di, insomma, di nuovi luoghi in cui poter cacciare. Come funziona in questo caso? Effettivamente le spiagge sono comprese nelle nuove aree in cui si potrà andare con la doppietta?
1: La caccia verrà estesa anche nelle aree demaniali, quindi ogni regione potrà ampliare a suo volere, quindi anche lì ci sarà, già c'è adesso una disomogeneità pazzesca all'interno tra varie regioni e regione, ma lì certo si potrà cacciare nelle lagune, io si pensi solo al Delta del Po, che già lì chiamarlo parco già adesso una disomogeneità pazzesca all'interno tra varie regioni e regione, ma lì certo si potrà cacciare nelle lagune, io si pensi solo al Delta del Po, che già lì

0: della natura, ma non da settembre, cioè già adesso hanno già modificato l'articolo 19 della 157, questo governo, io lo ricordo, che modificando l'articolo 19 con la scusa del cinghiale, perché poi il cinghiale è un problema che ricordo hanno immesso loro nel nostro paese, ci hanno fatto venire una specie molto più prolifica,
1: certo,
0: e molto più grande, molto più e quindi che ha soppiantato la nostra invece specie italica, e in più hanno fatto e continuano a fare in maniera illegittima delle emissioni abusive di cinghiali sul territorio, cioè, quindi stanno creando un cortocircuito per poter andare a caccia tutto l'anno con la scusa del cinghiale, e già con la modifica dell'articolo 19, cioè la caccia di controllo, la caccia di selezione, che poi di selezione non c'ha poi a vedere bene niente, perché,
1: certo,
0: perché non è che rispettano le classi di età, di sesso, dove c'è più carne, dove possono trarre profitto, dove possono, e quindi stiamo lungo tutto l'anno, notte e giorno, mercé di questa gente armata,
1: certo,
0: per chi vuole godere in modo pacifico della natura, quindi e in più anche pensiamo solo a noi, ci chiamano in tantissimi, veramente Federica, perché sono allarmati, hanno paura per la gente, che i cacciatori che entrano nei loro terreni,
1: certo,
0: e ci chiedono cosa possiamo fare. Noi naturalmente gli diamo quelle poche indicazioni, poche, perché purtroppo la legge tutela di più i cacciatori, certo che li tutela. Adesso con questa riforma praticamente anche i piani faunistici non si sa poi cosa diventeranno eterni, non si aprirà neanche più la finestra temporale in cui puoi chiedere l'esclusione del tuo terreno dalla caccia programmata. Per cui si dà ancora di più potere e diritto in mano ai cacciatori.
1: È sempre più difficile. Katia, siamo quasi alla fine della trasmissione, manca ancora un minuto. Quello che possiamo dire, e l'appello che facevi anche tu, è di far sentire la propria voce attraverso le petizioni e attraverso tutti i canali possibili, e rimanere ovviamente informati e aggiornati su questa tematica. Ovviamente anche attraverso la vostra associazione, che ricordo stiamo parlando con Katia Impellittiere della Lega Abolizione Caccia, e oggi ci ha raccontato e ci ha aggiornati un po' sulla situazione del DDL Malan, del DDL appunto definito sparatutto. E io ti ringrazio moltissimo di essere stata con noi, ci riaggiorniamo sicuramente, perché ci sarà ancora da parlare di questo tema.
0: Va bene, grazie, seguiteci, perché stiamo organizzando anche nuove manifestazioni.
1: Certo, assolutamente.
0: Grazie, Federica, buongiorno a tutti.
1: Grazie a te, a presto. Insomma, questione complicata e difficile, ma noi rimaniamo con le orecchie aperte, le orecchie degli armadilli rimangono ovviamente sempre in allerta per aggiornarvi. Io vi ricordo la nostra pagina Instagram, la nostra pagina Facebook, se avete anche delle domande. Domani abbiamo una puntata dedicata all'alimentazione vegana con una nutrizionista, quindi se avete delle domande potete mandarcele. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata e buon pomeriggio.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

A parte che stavo pensando che con questa ne mancano 7. E stavo collateralmente pensando che secondo me sta anche malino fare il conto alla rovescia, sembra che non veda l'ora. Effetto Trump in America, così cominciamo il pretrasmissione di oggi. E uno dice, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, effetto Trump in America, da che punto di vista? Dal punto di vista dell'anagrafe. D'altronde lo sapete che, insomma, qua non si parla di robe serie, ma solo di robe leggerissime. Sono usciti i dati dei nomi negli Stati Uniti. Nessuno vuole chiamare più il proprio figlio Donald. Cioè, in tutti gli Stati Uniti nel 2025 meno di 400 neonati sono stati chiamati Donald. Minimo storico. Cioè, per farvi capire, il record fu nel 1934, quando oltre 30.400 bambini furono chiamati Donald. Niente male, da 30.400 a 400. Sei sotto solo di 30.000, d'altronde era il 34, era un periodo storico in cui nel mondo comunque c'erano, come dire, delle politiche nazionali affini alla tua, Donaldo. E allora la rubrica nozioni superflue atte alla bisogna nella giornata di oggi avrà come tema il nome Donald. Allora, nozioni superflue atte alla bisogna, lo ricordiamo, la rubrica che va in onda quando questa trasmissione viene registrata, vi fornisce delle nozioni superflue, come detto, che però a volte possono essere utili. Donald è un nome usato principalmente in Irlanda, Scozia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Deriva dal gaelico Dumhol. Chissà come si dice in gaelico. Nome composto dalla parola mondo e dalla parola governo. La sua traduzione quindi è dominatore del mondo. Porca. L'onomastico di Donald è il 15 luglio. Tendenzialmente Donald è una persona spumeggiante e molto sicura di sé. Ama stare al centro dell'attenzione e in certi casi anche attirare ulteriore attenzione su di sé. Insomma, è un adulto irrisolto, no? Peraltro origine celtica. Senti qua, il colore è arancione. Beh, strano, come i capelli. La pietra è il rubino, come il naso, rubicondo. Il metallo e il bronzo, come la faccia. Guarda che incredibile, Torna tutto! Tra l'altro confido di non offendere nessuno tra gli ascoltatori, dubito che ci sia qualcuno che si chiami Donaldo. L'origine del nome è celtica, come quella cosa là, celtica. Il segno è lo scorpione, infatti può essere mortale. Basta, non dite troppe di stupidaggini. Gemstone.

cioè neanche l'originale, pure il remix ho dovuto mettere. Beh, oggi è record. Oggi, complice un allineamento di pianeti tutto strano, oggi è record. Siete seduti? Più comodi. Bentrovati ascoltatori, bentrovati ascoltatrici sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è una nuova puntata di Musica Leggerissima. Oggi, ed è record, 44 minuti e 30 secondi, 44 e 30, dicasi 44 e 30, di musica per chi non ha voglia di niente. È una maratona, la maratona Musica Leggerissima. Dai, che si va avanti fino alle 2 e speriamo che i conti siano giusti. A questo punto io, come al solito, vi ricordo il sito www.radiopopolare.it, dove ci sono tutti gli appuntamenti della radio, tutte le iniziative, nonché la possibilità di riascoltare tutte le trasmissioni in podcast. Oggi vi leggo alla mail musicaleggerissime@radiopopolare.it, nonché sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, ove in previsione dell'ultima puntata registrata, che sarà settimana prossima, a un certo punto della settimana stessa, andrò a leggere le migliori, o meglio, tutte quelle che riesco, scritte sui muri che abbiamo raccolto in queste ultime 2 settimane. Ovviamente darò la precedenza alle foto, poi se avanza spazio anche quello che mi raccontate voi. Trovate la notizia da cui, insomma, che ci ha dato il destro per giocare su questa cosa delle scritte sui muri, sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, e lì sotto tutte le scritte che ci avete messo voi. Tra le iniziative della radio vi ricordo questa sera l'ultima occasione per venire a trovarci in radio per quanto riguarda gli aperitivi di Radio Popolare con i DJ set dei DJ della radio, e la Silent Disco a chiudere il palinsesto 2025-2026 sabato prossimo al Rob De Mat di Milano. Avremo modo di parlarne, seconda cosa di oggi.

Beh, sempre bello ascoltare Polly Jean. Chi? PJ Harvey, dai, Polly Jean. Come avete intuito dal rumore di cartaceo, andiamo a leggere una notizia leggerissima. Aspetta che ve la faccio risentire. Abbiamo 44 minuti e 30, credo 33 addirittura, dobbiamo mettere un sacco di contenuti. In soccorso ci arriva, come spesso accade, la sempre curiosa cronaca che arriva dal Veneto, il Corriere del Veneto ancora una volta. Assaltano l'orafo con un trattore, ma si incastrano e il colpo fallisce. Il piano era studiato nei minimi dettagli: bloccare gli accessi all'azienda con alcuni mezzi rubati e utilizzare un trattore a mo' di ariete. Tra l'altro, ariete scritto con la maiuscola, quindi forse volevano, era tipo una costellazione, eh? Un segno zodiacale, eh? Non so, nome proprio di arma medievale per buttar giù i portoni? Non so. L'allarme è scattata alle 2:30. I malviventi avrebbero utilizzato un trattore per buttare giù il muretto esterno dell'azienda. Anzi, la muretta esterna. Ma pensa in Veneto come parlano. Così da introdursi all'interno dell'azienda. Sono riusciti a buttarla giù, ma il trattore si è incastrato e non è riuscito più a oltrepassare quanto divelto. A quel punto, alle 2:30 del mattino, si è svegliato il vicino, che ha chiamato da presso i carabinieri. E io cosa potrei fare? Potrei decidere che la parola del giorno è trattore. Ho cercato trattore in tutte le lingue, dove l'ho cercata, come al solito, nel cloud di Radio Popolare, ma non ho trovato niente. Allora ho cercato incastrato, perché sapevo dove volevo andare a parare. Incastrato in inglese si dice stuck, e la parola del giorno, tratto dalla notizia del giorno, può essere proprio questa. Stuck è la canzone Stuck in the Middle with You. Quando dici un bel pezzo, eh?

Ed eccoci qua, Michael Franti con Bomb the World. E dici, che cazzo fai Facchini? Entra a metà canzone. Oltretutto molto bella, sì. Entro a metà canzone, oltretutto molto bella. Ma c'è un perché. Un perché che ovviamente voi non condividerete. Ma cosa vuoi fare? Va così. Allora, questo è sì, Michael Franti con gli Spearheads. Il brano è Bomb the World. Un brano che inneggia alla pace e che ho risentito dopo un bel pezzo. L'altra sera, tornando a piedi da Gorla verso Precotto, dopo la grande serata degli Ascoltacori, su cui in questo voi Ascoltacori, ascoltatori, su cui in questo caso non torniamo. Allora, stavo ascoltando sta canzone e mi sono ricordato della doppia versione di questa canzone qua, Bomb the World. E di quando Michael Franti ce l'aveva presentata qui in onda, credo addirittura in auditorium di Metro Stratos, nella trasmissione condotta mirabilmente da Marina Petrillo ed Elisa Graci, da Pacianca. È anche un volontà mia, voglio togliermi il vezzo di provare a farvi vedere come può cambiare la stessa canzone interpretata dallo stesso artista. In questo caso la sentite, il tema è ovviamente importante, il tema è anche pesante se vogliamo, Bomb the World, ma la versione è soul, è melliflua, è morbida. Mi sono ricordato proprio come Marina Petrillo ed Elisa Graci ci presentarono un'altra versione di questa canzone grazie a Michael Franti stesso. La canzone è la stessa che avete appena sentito, ma nella sua versione Armageddon. Bomb the World, Michael Franti in The Armageddon Version.

Eccola qua la versione che non piace per niente a Facchini. Pezzone, niente da fare. Michael Franti con Bomb the World, the Armageddon version, musica leggerissima, radio popolare. Ove torna, come spesso accade in questa trasmissione quando in versione registrata, la rubrica Oh, mi metti quella bella, che oggi dedichiamo all'ascoltatore Tommaso, che nel fare una richiesta dice: ma questa rubrica è sparita? Ogni tanto si prende una pausa, però. Anche perché sono le ultime occasioni che avete, in effetti, con il palinsesto che va a chiudersi. Bravo Tommaso, hai anche richiesto una canzone? No, non ti accontenterò. Oggi accontentiamo, per una mera questione di tenacia, l'ascoltatrice Giulia, che ha scritto una richiesta, musica leggerissima e radiopopolare.it, con 14, più o meno, titoli di canzoni dello stesso artista, che devo dire un po' colpevolmente trascuriamo, uno di tanti, Oltretutto è una roba moderna, italiana, che partirà in tour in quest'autunno, per cui passerà anche da Milano. Ha tutto il suo senso accontentare Giulia, che dice: mi metti Willy Peyote, mi metti Willy Peyote, mi metti Willy Peyote, e scrive appunto 74 titoli di canzoni, tra i quali ho deciso, più che altro perché era il primo della lista, uno dei primi della lista di Giulia, di mettere in onda una canzone dal titolo accattivante, come spesso accade per Willy Peyote, Il periodo di merda più bello della mia vita. Per la rubrica Oh, mi metti quella bella?

Allora, mentre sto registrando questa puntata di musica leggerissima, quindi per voi è ieri pomeriggio, è arrivata questa notizia al volo da Repubblica.it. Su uno schermo della stazione di Trastevere a Roma è apparsa un'immagine di Giorgia Meloni a testa in giù. È un problema tecnico, lo spiega la società che si occupa dei monitor pubblicitari. Era una pubblicità di Fratelli d'Italia, l'hanno montata male. Non facciamo battute, facciamo i bravi. Giù con le battute, no, dai, su. Era per il 2 per 1000. Beh, sicuro se ne è parlato, eh. Oh, a proposito di trasporti a Roma, l'aeroporto Leonardo da Vinci, per l'ottava volta dal 2018, e credo che a questo punto sia dal 2018 praticamente ininterrottamente, ha vinto il premio per il miglior aeroporto d'Europa, del mondo. Oltre 40 milioni di... per la categoria 40 milioni di utenti l'anno. Eh sì, perché non è che metti 40 milioni contro un milione. Il 40 milioni contro i 100 utenti all'anno. Devo dire che mi fa abbastanza impressione. Tutti a dire, oh, Roma, Milano funziona, Roma no. Tanto loro 51 milioni quest'anno e l'ottava volta è il premio quest'anno. Noi l'abbiamo dedicato a Silvio Berlusconi. Hai capito? Tra le robe più belle della ultima stagione che ci portiamo dietro anche, spero, l'anno prossimo, c'è Lauren Anderson.

Te lascia perdere che non è nelle tue corde, ascoltatore medio, è brutto dirlo, ascoltatore on medio di musica leggerissima. Brava, lei è proprio brava. Smoking Section, Lauryn Henderson. Lauryn Henderson. Quasi in chiusura di questa puntata di musica leggerissima per la rubrica Oh, sai chi c'è in tour in questo momento in Italia? 300 milioni di 40 miliardi di live possibili in Italia in questo periodo estivo, come sempre accade. Nonostante i costi proibitivi delle produzioni, dei biglietti e anche il proibitivo caldo, in tour tornano in Italia i White Lies.

Va bene, chiudiamo qua questa puntata di Musica Leggerissima. Torniamo domani a partire dall'1:15 in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. E stasera l'aperitivo nel cortile della radio, nell'auditorium del Metro Stratos. Ci sarà il live, l'ultimo live dell'anno. Ingresso è gratuito e poi ci sarà anche il DJ set, il DJ di Radio Popolare, e sabato prossimo la Silent Disco al Rob De Matt a ingresso gratuito. Avremo modo di parlarne, tra poco c'è Volume. Ciao!

0: rítmica y rítmica y rítmica y rítmica y rítmica.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Volume, volume, volume,

0: Hello, buongiorno, buongiorno Dario.
1: Eccoci, eccoci, ci siamo. Buongiorno Elisa Graci, come va?
0: Bene, tutto bene. Benvenuti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, all'ascolto di Volume, la trasmissione che vi tiene compagnia dalle 2 alle 4 tutti i pomeriggi, dalle 2 al venerdì, nella sua penultima settimana.
1: Vero.
0: Siamo quasi alla fine di questo palinsesto e quindi ascolteremo ancora per un po' di giorni un bel po' di musica nuova e avremo degli ospiti, avremo i nostri amici che ci vengono a trovare qualche volta qui nei nostri studi. Essendo giovedì, oggi viene Pier Giorgio Pardo.
1: Esatto,
0: torna live.
1: Giorno arcobaleno a Volume.
0: Esatto, nel mese del Pride, quindi ancora più felici di parlare della cultura queer qui a Volume e a Radio Popolare, grazie a Pier Giorgio Pardo, alla fantastica musica che ci porta. E quindi sì, tingiamo
1: di arcobaleno
0: intorno alle 2:30 questo pomeriggio, poi alle 3 anche un mini live.
1: Assolutamente sì, oggi vengono a trovarci direttamente da Bologna i Polythene Dreams. Loro sono una band collettivo nato da poco, hanno pubblicato il loro debutto che si intitola Jules and I. Tra post rock e psichedelia sembravano molto interessanti, per cui alle 15 sono qui per raccontarci e suonarci qualche brano dal nuovo disco.
0: Ah, Bologna, la città Bologna. Che ha visto, diciamo, la mia gioventù, dove ho vissuto dai 20 ai 30 anni, veramente un periodo bellissimo per vivere a Bologna, quindi saluto tutti gli amici bolognesi che ci ascoltano e siete in tanti, lo so, che ascoltate Radio Popolare anche da Bologna, e quindi un bacione a tutti voi,
1: ai bolognesi
0: e dintorni. Allora, oggi iniziamo, che bello, con un nuovo pezzo di PJ Harvey. Credo che, insomma, uno degli inizi più belli della stagione, perché quando torna Polly Jane siamo tutti felici. Voyager è un po' appunto il primo brano dopo alcuni anni di PJ Harvey, pubblicato proprio ieri, il 24 di giugno. È una canzone scritta su invito del fisico Brian Cox per il suo spettacolo Emergence. PJ Harvey ha immaginato di scrivere dal punto di vista della sonda spaziale Voyager 2, chiedendosi cosa potrebbe dire all'umanità dopo quasi mezzo secolo di viaggio nello spazio interstellare. E quindi sicuramente sentirete queste atmosfere molto molto belle, e poi la musica e la voce incredibile e inconfondibile di PJ Harvey con Voyager.

0: chiama Voyager, questa nuova canzone di PJ Harvey pubblicata proprio ieri, 24 giugno 2026. Si parla di spazio, di sonde spaziali. Voyager è uno dei temi centrali, è proprio la prospettiva cosmica, cioè osservare la Terra da una distanza grandissima. E PJ Harvey fa anche un riferimento in questa canzone, a un certo punto si sente lei cantare Play a Blue Dot, che è una frase di Carl Sagan, che era un grandissimo astronomo, divulgatore scientifico, aveva una serie televisiva di grande successo, e quindi praticamente la, in un certo senso, per sottolineare questa fragilità e la bellezza del nostro pianeta vista da lontano. E, insomma, queste sono le atmosfere che ha voluto cantarci PJ Harvey in questa sua nuova canzone Voyager, che si accosta un po' ai suoi lavori, alcuni suoi lavori del passato, un po' più riflessivi, un po' più minimali, anche se poi avete sentito tutta questa orchestra, però insomma con meno chitarre, alla Wild Chuck per intenderci. Bello, bentornata. Bella. PJ, bentornata.
1: Bentornata PJ. Andiamo avanti e rimaniamo però in Inghilterra, ci spostiamo a Londra, dove dal 2020 è attiva una band di nome Fat Dog, che, attenzione, sta anche per passare da Milano. Sarà qui il giorno 5 luglio in apertura agli Idols e ai Foo Fighters, agli Idays di Milano. Forse qualcuno di voi ha già il biglietto, ma li andiamo ad ascoltare, sì, un po' per prepararci anche a questo bel concerto, un po' perché spaccano, sono molto fighi dal vivo. Se andate a vedere anche semplicemente dei video dei loro concerti, molto caotici, molto rave anche loro, in un senso un po' alla nicchia. Cap, lo sto dicendo.
0: Sì, sì.
1: Arrivando direttamente da quell'esperienza.
0: Ci si
1: però
0: muove
1: di base,
0: parecchio.
1: Esatto, ci si muove parecchio, però di base il loro è un post-punk, ma sono apprezzati proprio per lo spirito festaiolo che portano nel post-punk, che solitamente è qualcosa di un po' più decadente e un po' più cupo. Li andiamo ad ascoltare da questo brano che arriva proprio dal loro primo disco, Woof. Questa si intitola Peace Song.

0: with the world.
1: This song, loro sono i Fat Dog, un brano con questi synth molto anni 80 in realtà, però anche post-punk fresco.
2: Questa è anche una canzone di pace, una canzone di amore, esatto, per il mondo, che ci
1: song.
2: Vuole.
1: E quindi i Fat Dog che potrete vedere sul palco dell'High Days il 5 luglio, lo ripetiamo.
2: Manca poco.
1: Ci vedremo lì.
2: Manca proprio poco, tanti concerti anche questo fine settimana, magari domani che è venerdì vi raccontiamo un po' di cose che andremo o andrete a vedere durante il fine settimana. Fatecelo certo. sapere se andrete in giro per concerti in giro per l'Italia o anche qua in zona al 331 6214013, che è sempre il nostro numero SMS, WhatsApp e Telegram. Scriveteci oppure guardateci e ascoltateci su Instagram a Elisa Graci Radio e dar.grande. Adesso ci ascoltiamo allora più tardi ascolteremo il nostro album della settimana, che è un chitarrista di una grande band, ovviamente parliamo di Graham Cox dei Blur, che ha realizzato un suo album solista, anche se dopo alcuni anni dalla sua scrittura. Anche John Frusciante, celebre chitarrista ma di un'altra band, dei Red Hot Chili Peppers, si cimenta in canzoni soliste. In questo caso però è il suo progetto, diciamo, elettronico. A volte lo abbiamo ascoltato con progetti più scarni, voce e chitarra, invece in questo caso il progetto Thick Finger è proprio il suo progetto di musica elettronica, proprio un progetto parallelo. Lui stesso ha raccontato che per anni, mentre era impegnato come chitarrista del Red Hot Chili Peppers, studiava sintetizzatori, drum machine, sequencer, proprio con una grandissima dedizione, si era proprio appassionato con la stessa dedizione, diciamo, che aveva per la chitarra. A partire dal 2007 inizia a sperimentare come Thick Finger, e questa è la sua ultima opera con questo progetto, John Frusciante, Thick Finger Unending.

0: tutto matto.
1: Tipo quattro pezzi in uno, John.
0: Tutto matto, John. John Frusciante nella sua versione elettronica con Trick Finger, il suo progetto, e la canzone era Unending, completamente matta.
1: Beh, molto interessante.
0: A me piacciono le cose matte.
1: Evidentemente sfoga tutto ciò che non puoi fare nei Red Hot. Stai esatto. A vedere che nei Red Hot lo tengono in catene, non gli fanno fare.
0: Fanno fare dei granassoli.
1: Ma lui vorrebbe fare molto di più, no, e quindi infatti concentra in questo Trick Finger, nuovo
0: esatto
1: progetto elettronico, tutto quello che
0: vorrà. A un certo punto
1: fare
0: è partito anche un chitarrino, fantastico. Dove ha ascoltato con decisamente con attenzione questo progetto elettronico, appunto, di John Frusciante. A proposito di musica elettronica, ci segnalate un concerto? Assolutamente, stasera ci sono i Roiksopp. Duo norvegese, tra i grandi del regno elettronica synth pop mondiale ormai da molti molti anni. Questa sera in triennale, e quindi dai, è un bel concerto. E complimenti a te, ascoltatore e ascoltatrice, che andrai a vederli questa sera. Facci sapere magari domani,
1: bello, bello.
0: Stato poi nella cornice della triennale, deve essere molto bello, buon divertimento. Anche domani iniziano un sacco di concerti, poi ovviamente ve ne parleremo tra oggi e domani.
1: Eh sì, weekend pienissimi.
0: Sì.
1: Andiamo avanti e ci spostiamo a Madrid, dove c'è una band indie di nome Amor Liquido. Anche loro un po' indie rock, un po' post-punk, un po' lo-fi.
0: Di solito ci mandate il meteo da Madrid,
1: è vero.
0: Un po' che non ce l'ho mandato.
1: Non solo il meteo, anche i prezzi del carburante.
0: Visto che ascoltiamo una band in Madrid, dai, è il vostro turno.
1: Ascoltatore, stiamo parlando di te. Mandaci questo aggiornamento. Beh, arrivano da Madrid, sono un po' così la risposta, se vogliamo, post-punk, appunto, spagnola, alla scena di, insomma, Fontaines D.C., Turnstile, eccetera. È uscito questo nuovo brano che si intitola in spagnolo Guardame un sizio, e significa Tienimi un posto. Quindi li ascoltiamo, Amor Liquido.

0: Allora, adesso so come dire in spagnolo ti animi un posto.
1: Tienimi un posto, guardami un sizio.
0: Guardami un sizio, non l'avrei mai detto.
1: Amor liquido da Madrid, chissà se l'anno prossimo magari al Primavera Sound. Ogni tanto, insomma, ci sono band, indie band spagnole,
0: certo.
1: Sono scoperte interessanti, quindi
0: assolutamente.
1: Vediamo.
0: Tra l'altro leggevo che a Madrid record caldo di tutti i tempi, un po' come qui direi.
1: Beh,
0: siamo
1: sì.
0: Tutti immersi.
1: Chi non sta facendo, come si dice, infrangendo ogni record in questi
0: No
1: giorni.
0: Vabbè, è impressionante, noi siamo completamente devastati, immagino anche voi,
1: sì.
0: Da questo caldo. Nonostante questo voglio ancora una volta mandare, soprattutto per questo, mandare un abbraccio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori che hanno partecipato all'Ascoltacori con noi in un'infuocata camera del lavoro.
1: Esatto.
0: Io penso il sito più caldo dei cinque, sicuramente il nostro primato può essere questo.
1: Sicuro.
0: Abbiamo avuto sicuramente più caldo di tutti, sì, era veramente molto caldo, ma siete venuti lo stesso in tantissimi e quindi vi ringraziamo davvero ancora di aver cantato con noi, e grazie anche al Jubilant Gospel Girl coro. E Francesco e
1: Grandi.
0: Anna, che siete stati fantastici, quindi davvero grazie ancora tantissimo di essere stati con noi, e spero che vi siano piaciuti i CD pacco che vi abbiamo
1: regalato. È vero.
0: Fateci sapere
1: sui CD pacco.
0: Dio, che vergogna. Tantissimi CD pacco per voi come sempre. Poi tra un po' vi regaliamo il pacco di volume, però nella terza parte. Allora, volevo parlarvi anche di un festival molto bello che è il Mojo Tic. Ve ne parlo,
1: sì.
0: Perché è veramente un bel festival. Ci ho visto un sacco di band fantastiche, da Tame Impala, pensano, molti anni fa, quando ancora
1: all'inizio
0: erano magari non così conosciuti, oppure i The War on Drugs. È davvero molto molto bello. Si svolge in Liguria. In particolare quelli, i concerti che ho visto io a Sestri Levante, questi sono alla Baia del Silenzio.
1: Bello.
0: Molto molto bello, ci saranno i Cardinals che abbiamo tanto ascoltato, e si svolge nel mese di agosto, quindi ve ne parlo così vi organizzate. Tante volte il 9, il 10, l'11 agosto sarete in Liguria, sappiate che potete anche ascoltare dell'ottima musica a Sestri Levante, appunto, alla Baia del Silenzio. 9 agosto Cardinals, 10 agosto Molotovs e 11 agosto i Marugia. Quindi davvero una bella line-up, tre bei concerti, quindi se sarete in Liguria vi consiglio di andare. L'anno scorso, così per fare un piccolo aggancio a una band che mi piace tanto, lì a Sestri Levante hanno suonato i newyorkesi Dive.

è arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: When You Find Out, terza traccia del disco della settimana di volume, ovvero Castle Park di Graham Coxon. Questa si intitolava When You Find Out, e chissà se qualcuno si è accorto che qui Graham si è cimentato in una cover, in una reinterpretazione di un brano degli anni 70, di fine anni 70. Si parla appunto dell'omonima When You Find Out dei The Nerves, una band di Los Angeles, di pop rock losangelino anni 70, forse attivi dalla fine degli anni 60 in realtà. E quindi ecco, un brano tra l'altro appunto tratto da questo disco, il primo disco dei The Nerves, gli stessi autori anche di un pezzo molto famoso.
1: Eh sì, che tra l'altro ascoltiamo tra pochissimo. Sì, abbiamo fatto sto collegamento. Proprio stavo scoprendo che questa canzone di Graham Coxon era una cover dei The Nerves, una canzone dei The Nerves, forse la loro più famosa direi,
0: sì.
1: Scritta nel 1976 ma reinterpretata nel 1978 da Blondie.

0: allora era questa la canzone più famosa dei Nerves, 1976, scritta da loro, 1978 riproposta da Blondie, che insomma l'ha fatta totalmente sua, in particolare nella voce, nella interpretazione di Debbie Harry, che aspetta sta telefonata in modo molto molto ansioso. Parallel Lines, che era il terzo album dei Blondie, bellissimo,
1: bello bello,
0: tra l'altro insomma un album importantissimo per i Blondie, che li trasforma veramente in delle superstars, anche con questa Hanging on the Telephone, grazie anche a Graham Coxon, che con la sua cover ci ha dato la possibilità di riascoltare anche questo pezzo di storia della musica.
1: Esatto. Ora ci spostiamo un po' in Canada, andiamo a trovare una band di cui parlavamo un po' anche ieri con i Bayparula, la band che abbiamo avuto il piacere di intervistare. Loro arrivano proprio da Montreal in Canada, e dalle stesse parti arrivano i La Securité, band che abbiamo ascoltato già un po' di volte con il loro nuovo disco Bingo, che è uscito proprio un paio di settimane fa. Li andiamo a riascoltare, pazzissimi i La Securité, questa è Nana.

0: tutti matti dal Canada, la Securité. Questa era Nana.
1: Sì. Nana, un po' divo, mi sembra.
0: Un po' divo,
1: questa
0: è vero.
1: Roba. Un po' vero, vero, sì, Pier sì. Giorgio Pardo.
0: Vero, Pier.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Come va?
0: È arrivato Pier Giorgio, che bello.
2: Buongiorno, ragazze e ragazzi.
1: Benvenuto, sì. Bentornato. Non ci siamo visti settimana scorsa, mi
2: no,
1: pare.
2: Perché sono impegnato con gli esami
1: sotto
2: di maturità.
1: Esame.
2: Sono
0: come
1: sotto
0: vanno questi ragazzi? In bocca al lupo, ovviamente.
2: Già.
1: Fanno male.
2: Lupo. In bocca al lupo a tutti loro e... Ma penso bene, ma, se la cavano egregiamente, ragionano, va bene così.
0: Va bene così, ragionate.
2: Sì, sono meglio loro degli adulti, sicuramente.
0: Ragionate, mi raccomando, ragionate. Allora, Pier Giorgio, buongiorno, è il Pride Month, siamo sì. Insomma comunque ancora sempre, però ancora più felici di parlare con te della cultura queer. Questo mese è importante anche perché anche tu forse sei stato colpito dalla notizia che abbiamo letto ieri, terribile, che arriva dalla Versilia, da dietro casa mia.
2: Da dietro casa tua.
0: Siamo tutti rimasti un po' colpiti da questo omicidio di...
2: guarda, sono tante le cose che mi hanno colpito, anche il modo... Ma quello proprio mi ha ferito. Ieri è stata una giornata negativa per come alcuni giornalisti hanno trattato la cosa, perché
0: ricordiamo cos'è successo. Un ragazzo e sua madre sono stati uccisi dal padre. Il ragazzo era gay, omosessuale e non accettato, anzi assolutamente denigrato dal padre da sempre.
2: E a parte che probabilmente il ragazzo voleva intraprendere un percorso di transizione, e in gran parte questo è stato taciuto dalla stampa.
0: Sì.
2: E poi c'è stata una certa insistenza su supposte dipendenze da alcol o droghe, ma a parte il fatto che in nessun caso fucilare il proprio figlio è un modo per risolvere i suoi problemi di dipendenza, ma fare della speculazione sulla moralità della vittima o sulla devianza della vittima è una cosa di una bassezza e di una
0: una seconda anche, vittimizzazione
2: è una seconda vittimizzazione che però fa del male alla società. Allora io credo che una vicenda come questa abbia dei mandanti in qualche modo, e i mandanti sono le persone che in questo momento stanno diffondendo una cultura dell'odio per mero interesse personale. In questo caso l'assassinio di Mirko vede il padre come una sorta di strumento di questa antropologia d'odio che è diventata l'aria tossica che respiriamo. È una cosa alla quale dobbiamo stare molto attenti, perché spesso si dice che, ed è vero, le ferite delle guerre che ci sono nel mondo avranno bisogno di generazioni perché possa, dopo che tutto sarà finito, quando finirà, se mai finirà, ritornare la concordia fra i popoli, ma è la stessa cosa fra le parti sociali,
0: sì.
2: Perché tu hai creato un conflitto e questo è una cosa che tu puoi toccare con mano. Non è la stessa cosa andare in giro per le strade oggi rispetto a come poteva esserlo nel 2018, nel 2017. E la colpa è sicuramente del linguaggio d'odio e di chi lo diffonde, e chi lo diffonde sappiamo chi è.
0: Sappiamo esattamente chi è, ed è ancora più importante per noi invece diffondere un messaggio assolutamente opposto, quello della tolleranza, della fratellanza, dell'accettazione e dell'amore.
2: E dell'amore. E a proposito di questo, siccome oggi è la settimana clou del Pride per Milano, perché il 27 giugno è il 28 giugno è il Pride.
0: Domenica.
2: Sabato,
0: 28 oggi, è domenica.
2: No, il 27.
0: 27,
2: il 27
0: sabato.
2: Giugno, sabato, è il Pride. Però il 25 giugno, ovvero oggi, è il Beatles Day.
0: Ok.
2: Perché viene celebrata un'esibizione dei Beatles durante una... grande festa della connessione per satellite. Era praticamente una grande prova generale delle trasmissioni via satellite. Mm-hmm. Ci furono 400 milioni di utenti collegati dalle varie parti del mondo. Tutti i paesi che potevano permettersi tecnologicamente questa cosa, ma furono tantissimi paesi, fecero parte di questa diretta, e ogni paese mandava aveva scelto, diciamo, un act rappresentativo. Naturalmente, cosa poteva scegliere l'Inghilterra, cosa poteva scegliere la Gran Bretagna? Scelsero i Beatles. John Lennon scrisse di proposito All You Need Is Love per questo evento, e quindi introducendo quella vena pacifista che poi svilupperà con Yoko, eccetera. Ma una cosa che si dice anche poco è che Brian Epstein, il manager, il cosiddetto quinto Beatles, che sarebbe morto il 27 agosto di quello stesso anno, quindi quello lì è l'ultimo evento che lui curò come manager dei Beatles, era gay. Uh-huh. E in un momento in cui, perché lui segue i Beatles tra il 1961 e la morte, in un momento in cui non era ancora neanche stata depenalizzata l'omosessualità in Inghilterra, e sia John che Paul furono molto vicini a Epstein per aiutarlo proprio a vivere serenamente la propria condizione sessuale. Quindi questa All You Need Is Love ha veramente quel significato intersezionale che oggi noi vogliamo celebrare, e soprattutto al quale vogliamo dare impulso, perché l'unico antidoto è proprio quello che dicono i Beatles, All You Need Is Love, per combattere l'odio che c'è nel mondo.

0: Love is all you need, l'amore è tutto quello di cui hai bisogno, dicevano i Beatles.
1: Eh sì, nel, che poi tra l'altro questo pezzo è nel più queer di tutti i loro album, che è Magical Mystery Tour.
0: Loro hai visto che outfit facevano... pazzeschi.
1: Sì, pazzeschi. Si diceva anche che ci fosse una mezza liaison tra John Lennon e Brian Epstein.
0: Ma però,
1: mai
0: guarda,
1: stato confermato.
0: Sarebbe solo bello per loro.
1: Eh sì, vero? Per entrambi.
0: Allora, volevo segnalare, Edo, che ci segnala questo appuntamento importante, queer e Palestina. Mm-hmm. Domenica uniamo tutti i temi sulla Palestina con temi queer, tutto gratuito, importante, Gaza chiama Lecco Risponde, si trova il 26, 27, 28 giugno a Villa Sirtori a Olginate in provincia di Lecco. C'è questo festival, quindi ve lo volevamo dire perché appunto è un benefit per un progetto di scolarizzazione sulla striscia di Gaza. Noi siamo Associazione Risuono, il festival 20ª edizione si chiama Toni Molesti e quindi queer e Palestina insieme.
1: Adoro, anche perché è proprio quello che dicevamo, no? Lo spirito intersezionale, quello per cui si sta dalla parte delle vittime, ed è quello il modo per fare una politica sociale che faccia diventare il margine un nuovo centro di una comunicazione che crei nuova aggregazione sociale, altrimenti non se ne esce.
0: È vero, grazie Edo della segnalazione.
1: Grazie Edo della segnalazione, non sperare che ti paghiamo perché non succederà.
0: No, no.
1: Invece però ti dedichiamo...
0: Invece però questa canzone che non vedo l'ora di ascoltare.
1: Sì, che si chiama Queer... come queer,
0: Quirinale,
1: e immagina,
0: come Quirinale,
1: però Quirinale, okay. Secondo me Mattarella, che è una Mattarella, poi sarebbe anche d'accordo anche lui, e diciamo che tra tutte le cose che dice ci sono delle ottime idee, tipo falce pisello,
0: sentiamo. Sì. Quirinale,
1: sì, Anafem e Young Paninaru.

0: Quirinale.
1: Quirinale. Si, sono, si sono presentati, ragazzi. Che bella. Tra l'altro, bello anche sentire appunto questo, cioè il movimento comunque hip hop, trap. In un certo senso non troppo spesso lo sentiamo vicino a queste questioni, invece qui assolutamente
2: sì, piano
1: sì.
2: Piano,
1: piano piano
2: Queen of Saba loro,
1: esatto.
2: E poi
1: Madame
2: Madame stessa Ifaxia,
1: già sì.
2: A Chico
1: ci sono dai
2: sì.
1: Bene, fatevi sentire sempre di più. Questo era Quirinale.
2: Questo era Quirinale.
1: Allora, sentito nominare una signora in questa canzone, no?
2: La Carrà?
1: Sì.
2: Sì, perché il 18 giugno, giusto, era il suo compleanno e sono 5 anni senza Raffaella.
1: Di già?
2: Sono 5 anni senza Raffaella.
1: Credo.
2: Sì. E quindi...
1: Quanto ci manca?
2: Ci manca tantissimo, ci manca il suo dire io sempre voto comunista, ci manca...
1: Beh, la sua libertà,
2: la sua libertà
1: la sua...
2: E anche la sua vicinanza sostanziale alla comunità gay. E qui se quello che stai mettendo è il vinile che vedo, lo annuncio un attimo, è praticamente un pezzo che aveva scritto per lei Shel Shapiro, sentite proprio, è il vinile, sentite
1: sì.
2: L'arrangiamento disco dell'epoca, questo è un disco del 76 ed è una produzione che per l'epoca era veramente molto avanti.
1: Come al solito, quando si parla di Raffa.
2: Sì.

0: senti che arrangiamento pazzesco.
1: Pazzesco. Lì c'era praticamente tutta la CGD ancora prima che passasse al management Sugar, tutto quanto, tutto dispiegato al suo servizio con Paolo Ormi, Danilo Vaona, e c'era però Shel Shapiro a comporre tutto.
0: Che meraviglia!
1: È veramente era un bellissimo disco, lo stesso dove c'è Forte Forte Forte, è un album che amavo molto, come avete sentito, portandolo qua sotto al sole.
0: Si è un po' piegato.
1: Si è ondulato. Quindi,
0: si è un po' ondulato, vabbè.
1: Adesso dovrò comprarne un altro.
2: Sbagliato.
0: No, secondo me si aggiusta. Però devo dire che ascoltiamo Raffaella più spesso, per favore, perché tutte le volte che l'ascolto è un po' un colpo al cuore, è una figura così fondamentale per tutti noi, anche dalla mia generazione, insomma, una donna davvero libera e per noi donne davvero un esempio, quindi sì. Ci manca molto.
1: Un pezzo che si chiama Tabù, che è nell'album precedente, in cui lei appunto parla dei tabù in generale e dice: la donna non sarà più soltanto una cosa e non sarà più bianco il vestito da sposa, che era un tema all'epoca assolutamente rivoluzionario.
0: Assolutamente,
1: come
0: sì.
1: Era rivoluzionaria la vicinanza alla comunità LGBT. Lei è stata una delle prime a intervistare un rappresentante della comunità gay, che lo fece a mezzogiorno.
0: A mezzogiorno, appunto Raffaella. Quindi, uno spettacolo, ricordo, per le famiglie.
1: E lei si espose a...
0: È vero, sì.
1: Raccontare
0: un grande tatto, tra l'altro, come tatto, eleganza. Sì. L'ultima canzone
1: celebra una grande icona che in realtà era un po' dimenticata qua in Italia, è ancora famosa in Francia, però qui in Italia ha avuto questo successo pazzesco nell'88, che era Etienne Gespatti.
0: Ah sì,
1: è morta da poco.
0: Ecco.
1: In Italia fu lanciata da Pippo Baudo, giusto
0: questa
1: per
0: voce un po' roca.
1: Con la voce un po' roca, con questo pezzo, diciamo, sexy, che infatti riprese Alba Parietti e che imitò Francesca Reggiani quando faceva Etienne, ah! C'era quella imitazione che era straordinaria, però in realtà Gespatti è un grande talento anche cinematografico e di teatro, e i suoi dischi risalivano addirittura a 15 anni prima. Però questo è stato il lancio internazionale, che è cominciato proprio da uno spettacolo di Pippo Baudo che si chiamava Numeri 1, e numero 1 fu, e la canzone è Etienne. Ed è con questa che vi saluto.
0: È questa che ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento al Pride, quindi sabato.
1: Yes.
0: 27 a Milano, tutti in piazza, mi raccomando, anche se è caldo, tutti presenti.
1: E poi giovedì prossimo
0: l'ultima puntata.
1: L'ultima puntata.
2: Wow.
0: Puntata
1: dell'anno. Un
0: grazie
1: bacio.
0: Mille, grazie
2: Pier Giocardo.
1: Grazie. Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: Qui siamo andati un bel po' indietro nel tempo con Gashpati, che non veramente era un po' di tempo che non sentivo nominare, grazie a Pier Giorgio Pardo che ci ha riportato anche questa canzone di molti anni fa. Etienne, grandissimo successo, e Gashpati, e ricordiamoci tutti il Pride a Milano questo sabato, tutti al Pride, tutti colorati. Adesso la linea va nel nostro basement, dove c'è la musica dal vivo qui a volume. Dario, a te.
1: Eccomi Elisa, ci siamo, sono, come dicevi, giù nel basement e ho già conosciuto i nostri ospiti di oggi, e quindi con grande piacere che do loro il benvenuto. Benvenuti ai Polythene Dreams, ciao ragazzi, benvenuti a Radio Popolare.
2: Trovati.
1: Ciao, so che arrivate da Bologna, com'è andato questo viaggio? Fa più caldo che a Milano o il caldo milanese?
2: Uguale, torrido.
1: Uguale, torrido. Grazie ancora, a maggior ragione, per essere qui, per averci raggiunti per questo mini live. Allora, Polythene Dreams, voi siete una band collettivo originario di Bologna. Avete pubblicato qualche mese fa il primo disco,
2: sì,
1: di questo progetto, che si intitola Jules and I, tra psichedelia, post-rock, qualcosa che ci ha affascinato molto, per cui adesso insomma siete qui siete qui i nostri ospiti per parlarne e per suonarci anche qualcosa. Innanzitutto, come va, come state?
2: Bene, dai, molto felici di essere qui e grazie per l'invito, davvero.
1: Grazie a voi, come dicevo prima, siete qui, allora, per descrivere anche un po' a chi è in ascolto ciò che vedo io. Vedo due chitarre acustiche.
2: Sì, una acustica, una classica.
1: Ah, ecco, una è classica.
2: È un Hammond, oggi siamo venuti in una formazione a tre.
1: Bellissimo, quell'Hammond
2: essenziale.
1: Esatto, com'è?
3: Ti senti se parlo?
1: Ti sento, però forse è meglio se ti avvicini un po' al loro microfono.
3: Una pianola, insomma.
2: Sì, è una, diciamo, una simulazione di Hammond. L'Hammond portale era un po' pesante, allora.
1: Certo, simulazione di organo Hammond, ci piace molto. E, esatto, dicevate oggi in tre, ma normalmente siete di più. Di quante persone si compone il collettivo?
2: Ma allora, guarda, il collettivo è più un'idea e un metodo, forse, che un gruppo. Nel senso che è nato da un incontro tra me e Fausto, e quindi abbiamo lavorato moltissimo io e lui, inizialmente alle fasi dell'album. E poi l'idea è quella, appunto, di avere un progetto fluido, dinamico, in cui coinvolgere amici, anime affini musicali. E oggi siamo, per esempio, con Andrea, che è un vecchio compagno di Scorribande Musicali e che parteciperà al secondo album, che è in preparazione adesso. E quindi diciamo che il collettivo, perché a noi piace suonare in formazione mista, cioè cerchiamo di suonare in una formazione che serva al brano stesso, no? È il brano che chiama diversi strumenti, diversi amici.
1: Chiaro.
2: Questo è il modo con cui lavoriamo.
1: Quindi potenzialmente in ogni brano può essere suonato da una band che cambia.
2: Esatto, più o meno.
1: Che cambia componenti. Cavolo, siete già al lavoro sul prossimo disco, quindi?
2: Sì,
1: non vi siete fermati un secondo.
2: Ci siamo talmente divertiti a fare questo primo disco, che voglio dire, è stato tra l'altro anche un esperimento, se vuoi, no? Ci siamo incontrati, abbiamo capito che avevamo voglia di fare musica nostra, registrare, produrre, e ci siamo presi un po' il nostro tempo per farlo, perché abbiamo curato un po' tutti gli aspetti, anche gli aspetti produttivi, quindi
1: chiaro,
2: sapevamo bene cosa volevamo fare, ma non necessariamente come. E quindi niente, insomma, abbiamo capito subito che la produzione era parte un po' del processo creativo.
1: Chiaro, assolutamente. E come vi siete incontrati voi come musicisti, come Polythene Dreams? Da che percorsi arrivate?
2: Questa è una buona domanda, nel senso che io e Fausto ci siamo incontrati a schitarrare a casa di amici una sera. Abbiamo capito subito che i nostri timbri vocali si univano molto bene, e da lì, insomma, vedendo anche che avevamo gusti simili, complementari, abbiamo cominciato appunto a sperimentare sui suoni, poi sulle melodie, sui testi. E oggi appunto qui con noi c'è anche Andrea, che invece è un vecchio mio compagno di Scorribande Musicali. Abbiamo scritto varie cose precedentemente, abbiamo lavorato su colonne sonore sempre tempo fa. E niente, quindi questo è stato, diciamo, il nostro percorso. Un percorso molto tranquillo, naturale, avevamo voglia di suonare, e quello che abbiamo fatto.
1: Bellissimo. Allora, il disco si intitola Jules and I. Questo dove lo avete registrato, dove lo avete prodotto? Avete una base segreta a Bologna?
2: Abbiamo una base segreta a Bologna, esattamente. Non vi diremo dove sta.
1: No, top secret.
2: Esatto, però proprio questa idea di essere appunto una piccola realtà, se vuoi, artigianale musicale bolognese, ci ha dato anche la libertà di costruire seguire un nostro studio, quindi di creare, proprio di seguire tutte le parti. E abbiamo proceduto in questo modo, quindi.
1: Certamente. Tutto, quindi, come si dice, do it yourself. Fatto da voi.
2: In maniera anche incosciente, se vuoi, perché era il primo album, quindi.
1: A volte l'incoscienza in realtà aiuta. Allora, direi di cominciare dall'ascolto di un brano del disco. Il primo l'ascoltiamo proprio dall'album e si intitola Modern Man. La volete introdurre velocemente?
2: Sì, allora, guarda, Modern Man è parte di quella che noi ironicamente chiamiamo la nostra trilogia galattica, che sono i tre pezzi che porteremo oggi qui.
1: Wow.
2: Ed è una riflessione un po' sulla condizione dell'uomo contemporaneo, una riflessione ironica su questa così attitudine super mistica, questa velleità di conquistare l'universo, altri pianeti, e poi una realtà fatta invece di piccole cose, no? Fragili, che si spezzano.
1: Certo.
2: E in questo pezzo c'è anche, appunto, c'è un po' di ironia, un po' di sarcasmo, ma anche una tenerezza, se vuoi, verso la fragilità contemporanea. È un po' una riflessione anche su noi stessi.
1: Quindi c'è questo contrasto tra questi due aspetti. Molto bene, siamo pronti ad ascoltare quindi il primo brano da disco, Jules and I. Loro sono i Politin Dream con Modern Man.

0: Modern Man, il primo brano del nuovo disco dei Politin Dreams. Politin Dreams che sono oggi anche i nostri ospiti di volume. Siamo qui con Fausto, con Luca, con Andrea, che sono pronti a suonarci qualche brano. Questo primo l'abbiamo ascoltato da disco e devo dire, ragazzi, che non si può parlare di voi senza nominare, anche senza parlare un po' dell'aspetto video, dell'aspetto così dell'immaginario estetico anche che si lega al progetto, perché nel nuovo album ci sono, è composto di 9 brani, il nuovo album, e di altrettanti videoclip, possiamo chiamarli?
1: Esatto, sì, no, mi fa piacere che hai notato questa cosa, perché c'è stata una scelta anche di ricerca di immagini ritrovate, certo. Se vuoi. In questo noi siamo un po' figli di Bologna, del lavoro bellissimo della Cineteca di Bologna, del Festival del Cinema Ritrovato, che sono tutti elementi culturali che ci hanno influenzato moltissimo, e quel tipo di estetica l'abbiamo voluta applicare ai nostri brani, nei video, insomma.
0: Esatto, per esempio in questo Modern Man ci raccontate qualcosa di come avete pensato il video che accompagna, le immagini che accompagnano il brano.
1: Ma sì, sono immagini futuristiche, quindi immagini degli anni 50. In realtà erano immagini pubblicitarie,
0: sì,
1: create per pubblicizzare, credo, una marca automobilistica,
0: sì,
1: americana.
0: Uh-huh.
1: Poi dopo abbiamo scoperto, tra l'altro, che sono immagini state usate anche da altri per alcuni brani, alcuni video. Ma e c'è questa idea di questa città futuribile, che è chiaramente molto diversa dalle città di oggi, ma che in qualche modo rappresenta, se vuoi, la direzione verso cui questo Modern Man vorrebbe andare, no?
0: Ecco.
1: La conquista di Marte, la creazione di mondi nuovi.
0: L'uomo moderno. E interessante anche le immagini che accompagnano il prossimo brano che ci suonate. Anche qui siamo negli anni 50, parlo del brano Harry Bale.
1: Sì.
0: Siamo negli anni 50 anche in questo caso, e c'è un uomo che parte per lo spazio e osserva dall'oblò della sua astronave il mondo, vero?
1: Esatto,
0: allontanarsi.
1: Esatto. In questo caso c'è proprio un personaggio con nome e cognome, Harry Bale, ed è un personaggio così distante dal mondo, talmente distante che a un certo punto lo abbandona e viaggia verso, no, il cosmo, l'infinito, eccetera. Solo che a un certo punto durante il brano, insomma, non si capisce poi se veramente sta viaggiando attraverso l'universo o se è una sua immaginazione.
0: Un suo viaggio mentale.

0: mentale.
1: Un suo viaggio mentale, esatto. E in questo senso c'è uno sguardo un po' cinematografico, se vuoi, su questo personaggio. Un po' una colonna sonora che non lo definisce completamente, come vedere un film, una scena di un film di cui non sai la storia completa. Ecco.
0: Certamente. Questa è Harry Bale e direi che non vediamo l'ora di ascoltarvi suonarla dal vivo. Quindi siamo pronti, se lo siete anche voi,
1: sì.
0: Harry Bale, Polythene Dream Live a volume.

0: Suonata live qui a volume dai Polythene Dreams, nostri ospiti di oggi. Grazie ragazzi ancora una volta per essere qui a suonarci questi brani dal vivo. Bisogna dire che all'interno di questo disco lo spazio è un po' un fil rouge che collega i brani, anche l'immaginario dell'album. E tra le varie cose, diciamo che nei brani c'è anche spesso, insomma, una riflessione sull'attualità, sui tempi difficili, tempi bui che viviamo, dico bene. Per esempio, ricollegandomi anche al titolo del disco, che mi sembra che abbia una bella storia da raccontare.
1: Sì, il titolo del disco è, che poi appunto il titolo di una delle canzoni in realtà viene da una storia vera, cioè dall'incontro tra due ragazzi di 18 anni nel 1936 in Spagna. Una storia vera che ci è stata raccontata da uno dei due, un italiano che si è trovato suo malgrado appunto a combattere durante la guerra civile spagnola. E una notte, insomma, si è trovato a parlare con un ragazzo come lui, che aveva 18 anni ma combatteva per il fronte opposto, ed era lì, insomma, purtroppo condannato a morte. E durante queste conversazioni notturne questo ragazzo di 18 anni capisce di stare combattendo per la parte sbagliata, e da questo punto di vista è un brano che in qualche modo ci è sembrato, come dire, importante nell'economia dell'album, perché insomma è una storia in qualche modo che purtroppo è diventata attuale, come
0: certo. Mettiamola
1: così, che pensavamo invece fosse una, quando abbiamo cominciato a scrivere quel brano parlavamo di qualcosa che non era neanche forse così vicina a noi come invece adesso.
0: La si sente purtroppo, esatto, più attuale adesso.
1: Esatto.
0: Di poco tempo fa, quando avete scritto questo brano, Jules and I, che poi diciamo è anche il titolo del disco. Allora, siamo arrivati, purtroppo il tempo è volato, siamo già arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda date, concerti dei Polythene Dreams, possiamo seguirvi sui canali social per rimanere aggiornati?
1: Sì, sì, assolutamente, soprattutto Instagram.
0: Certo.
1: Non siamo su Facebook, dove trovate tutto, insomma.
0: Facebook ormai è superato, dai.
1: Ma sì, dai.
0: Quindi Polythene Dreams su Instagram. Noi continuiamo a seguire questo bel progetto. Ascoltate il disco Jules and I e ci salutiamo ragazzi con un altro brano che ci suonate dal vivo, che si intitola
1: Astronaut.
0: Astronaut. Grazie ancora per essere passati a volume. Alla
1: grazie
0: prossima.
1: A voi, un piacere.
0: Grazie a voi.

Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: quanto sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Venezuela è salito a 164 il numero dei morti, a circa 1000 quello dei feriti nel violento terremoto che ha colpito il paese nella notte. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Per i media locali sarebbero più di 10.000 i dispersi. Si scava tra le macerie nella città di La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica, ma anche a Caracas, dove ci sono decine di palazzi crollati. Nella capitale è stato chiuso anche l'aeroporto internazionale per i danni provocati dal sisma, migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Per il momento non sembrerebbero esserci italiani coinvolti.
4: Salvini si lura Donnarumma, il ministro dei trasporti dimissiona l'amministratore delegato delle ferrovie, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e incidenti di questi anni di gestione per i quali nel mirino era proprio il ministro. Le dimissioni che arriveranno nei prossimi giorni sono infatti state annunciate non dallo stesso Donnarumma ma da un comunicato del ministero dopo l'incontro tra i due di stamattina. Salvini non ha neppure atteso che Donnarumma lo dicesse ai vertici del gruppo FS in una videoconferenza che si è tenuta un paio d'ore fa. La successione sarebbe interna con l'attuale capo di Trenitalia Giampiero Strisciuglio.
3: Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso e domani saranno 18. Il Ministero della Salute ha attivato un piano di sorveglianza per i grandi eventi. Nei prossimi tre giorni è a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici, è quanto emerge da un'analisi condotta da Greenpeace Italia e CGIL. Situazione drammatica nelle carceri, l'allarme è stato lanciato dal Garante dei sindacati di polizia. In Lombardia l'assessore alla sanità ha segnalato criticità nei pronto soccorsi e in ospedali per gli accessi dovuti ai malori legati a colpi di calore. Gli Uffizi hanno prorogato lo stop alla vendita dei biglietti per tutta la settimana, sospese anche le udienze al Tribunale di Palermo. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione.
4: E l'Europa resterà sotto la cupola del promontorio africano ancora fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature, in Germania superati 40 gradi, ancora migliaia le scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua. In Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti negli ultimi 5 giorni all'ondata di caldo.
3: Per l'Iran, l'Italia è complice delle operazioni militari statunitensi contro il proprio territorio, lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei americani decollati da basi italiane negli scorsi mesi. Dichiarazioni da cui il governo ha subito preso le distanze, parlando di aerei usati solo per operazioni di rifornimento e logistica. È seguita oggi una telefonata tra il ministro degli esteri italiani con l'omologo iraniano Araghchi. Tajani ha ribadito che l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'uso delle sue basi per azioni di guerra contro l'Iran.
4: Nel sud del Libano c'è stato un raid israeliano che ha ucciso almeno 2 persone, lo riporta Al Jazeera. È successo nonostante la tregua al momento in vigore tra Israele e Hezbollah e il fatto che la cessazione delle ostilità nel paese sia parte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran.
3: La FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri decisi all'ultimo tavolo del MIMIT. Così non si può andare avanti, dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1.700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. Per proseguire, la nota della FIOM serve l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione e che il governo faccia sentire il suo peso.
4: Ma proprio al Ministero intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo Arredamento Natuzzi, che scarica la responsabilità sulla presunta intransigenza dei sindacati. Stessa posizione del Ministero. Ben altra la versione dei sindacati, la filia CGIL Puglia sostiene che Natuzzi non abbia fatto passi indietro sull'ulteriore esternalizzazione della produzione in Romania e la conseguente riduzione del 50% della capacità produttiva in Italia, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari.
3: Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it/iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.
5: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
6: Dal 25 al 27 giugno, 3 giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
5: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
2: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.

0: siamo tornati così, in modo allegro, scanzonato, estivo, con i The Pains of Being Pure at Heart. E questo era Everything With You. Subito dopo le notizie di Popolare Network, bentornato in studio, nel studio di su.
1: Sì, quello del piano di sopra, grazie, esatto. Grazie.
0: E grazie ai nostri ospiti da Bologna.
1: Accaldati, ma sì. Carichi per suonare,
0: grandi. Tutti accaldati. Anche la Scozia purtroppo si è accaldata ieri dopo aver perso 3-0 contro il Brasile.
1: Ci ha provato.
0: Siamo nel momento mondiali FIFA, mondiali in Nord America, diciamo, Canada, Messico e Stati Uniti. Allora sì, la Scozia, la nostra squadra del cuore, ha perso contro il Brasile, vabbè.
1: Dobbiamo capire questa cosa.
0: Noi parliamo di calcio, ma non ne sappiamo niente.
1: È vero, sì, lo riconosciamo.
0: Noi facciamo solo ascoltare canzoni che hanno a che
1: legate
0: fare con le partite.
1: Alle nazionali per cui simpatizziamo.
0: O anche no, però.
1: Che è vero, a volte.
0: Che musicalmente ci danno delle emozioni.
1: Vero, vero. Quindi, per esempio, oggi, o meglio, nella notte, che partite ci aspetta?
0: Allora, dunque, oggi c'è alle 22, Curaçao Costa d'Avorio.
1: Partite su.
0: Curaçao Costa d'Avorio.
1: Costa d'Avorio, alle 22.
0: Calcio spettacolo. Poi, sempre alle 22, Ecuador-Germania. No, questa non è male.
1: Potrebbe essere interessante.
0: Sono due giochi diversi, Sud America e Europa.
1: Ma magari Ecuador se la cava.
0: Magari Ecuador se la cava contro la Germania. E poi all'una c'è Tunisia-Olanda e sempre all'una Giappone-Svezia. Partitone.
1: Vabbè. Bene.
0: Allora, ho pensato di andare in Germania. Perché, insomma, ormai lo sapete, c'è una band della Germania che ci piace tanto. I Hot Twist li abbiamo ascoltati ultimamente con le canzoni dall'ultimo album. Ma la canzone più bella dei Hot Twist, che molti anche degli ascoltatori e delle ascoltatrici amano, che anche mi chiedete spesso a Radio Romance, la trasmissione sulle canzoni d'amore alla sabato notte, è questa Consequence dei Hot Twist, parlando appunto di Ecuador-Germania stasera alle 22.

0: una canzone che ha fatto innamorare un'intera generazione X.
1: Un'intera generazione.
0: Caro Dario, tu non lo sai, ma...
1: Cavolo, no, a me no.
0: Giocati questa carta, giocati Consequence quando avrai bisogno, perché è una canzone molto bella, molto
1: romantica. Allora me la salvo.
0: D'atmosfere notturne. E
1: Di altre atmosfere sento.
0: Altre atmosfere, atmosfere di quiz, atmosfere di indovinelli, che fino al 3 di luglio, cari amici e cari amiche, poi ritorneremo, dai, magari.
1: Ma sì. Sa,
0: vediamo, voglio lasciarvi un po' in sospeso.
1: Così. Chissà.
0: Allora, c'è il quiz cinematografico, adesso vi faccio ascoltare un film, anche tu Dario non lo sai.
1: Esatto.
0: Ma è facilissimo.
1: Allora, vediamo,
0: allora, vediamo. Questi ultimi giorni tutti film già fatti.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Best of di, di quiz.
1: I film già fatti a volume.
0: Allora, questo l'abbiamo fatto, ma tanti mesi fa. Più o meno so quando, ma non lo dico. Quindi se lo indovinate anche voi, amici e amiche, 331-6214013, qual è il film misterioso di oggi?
2: Ah, Valentine, ragazzo mio, puntualissimo. Si accomodi, si accomodi. Si sieda.
3: No, grazie, ragazzi, ho già fatto colazione stamattina.
4: Questa non è una colazione, Valentine. Noi siamo qui per tentare di spiegarle che cosa facciamo qui.
2: Noi trattiamo titoli di beni di consumo, Valentine. Ora, che cosa sono i beni di consumo? I beni di consumo sono prodotti agricoli, come il caffè che lei ha preso per colazione, grano che viene usato per fare il pane, pancetta di maiale che si usa per fare il bacon, che lei potrebbe gradire, non so, diciamo, accompagnato alle uova. Poi ci sono altri beni di consumo, come il succo d'arancia surgelato e l'oro. Solo che naturalmente l'oro non cresce sugli alberi come le arance. È chiaro finora?
4: Sì.
2: Bravo, Valentine. Ora, alcuni dei nostri clienti stanno ipotizzando che il prezzo dell'oro è destinato a crescere nel futuro e altri clienti che invece prevedono che il prezzo dell'oro cadrà nel futuro. I clienti affidano le loro ordinazioni a noi e noi compriamo o vendiamo oro per conto dei nostri clienti.
4: Digli la parte bella.
2: Ah, la parte bella, Valentine, è che a prescindere dal fatto che i nostri clienti guadagnino denaro o perdano denaro, la Duke & Duke prende una percentuale.
4: Cosa ne dice, Valentine?
3: Secondo me siete una specie di allibratori.
2: Te l'avevo detto che avrebbe capito.

0: Sì, dai, sempre in spirito Pride, anche David Bowie, che non può mancare mai, ma in particolare poi nel Pride Month 27, dai, manca poco al Pride di Milano, quindi
1: due giorni.
0: Anche David a tutto volume nelle casse dei carri del Pride, mi raccomando, DJ del Pride. Allora, sì, lo so, era facilissimo, è già Natale, no?
1: Noi che vi facciamo sentire a Natale anche con questo caldo.
0: Una poltrona per due, ovviamente, il film misterioso di oggi, Trading Places, 1983, John Landis, film mitico con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, una commedia, ormai un classico del Natale, ma si può guardare anche non a Natale. Quindi,
1: ormai fa un po' strano, ma sì.
0: Fa un po' strano, è vero. Allora, indovinato come primo Riccardo, però siete stati veramente tutti al fil di secondo, devo dire, anche Roberto, Daniele, Diego, insomma tutti voi davvero bravi, però Riccardo è stato il più veloce, quindi caro Riccardo, entro il mese di luglio, quindi manca pochissimo, vieni a ritirare il tuo pacco di volume con dentro un bel po' di cose, dischi, libri e baradan vari.
1: Gli ultimi pacchi della stagione, attenzione.
0: Amici, siamo quasi alla fine anche della puntata di oggi, ma vogliamo invitarvi tutti, anche se fa caldo, all'ultimo aperitivo qui nel nostro cortile. Ci sarò io che metterò un po' di dischi dalle 8 alle 9 e mezzo, poi ci sono tante belle cose in auditorium, quindi se volete rimanere c'è anche l'aria condizionata dell'auditorium dentro per ascoltare anche della musica. Dai, venite, vi aspettiamo, è davvero l'ultimo giorno per salutarci e incontrarci qui nella nostra sede di Radio Popolare. Dalle 20 alle 21.30 c'è anche il bere, il mangiare della
1: Pevetta.
0: Delle belle cose, belle fresche.
1: Dove si mangia.
0: Da sorseggiare insieme.
1: E la playlist è pronta?
0: Playlist è pronta, c'è anche questa nella playlist che ora vi facciamo ascoltare per salutarvi. Caro Dario, ci sentiamo domani per l'ultima puntata della settimana.
1: Ciao Lisa, domani.
0: Ciao Dario. Ciao, ciao, noi ci vediamo alle 8, eh? Vi aspettiamo qui, via Olearo numero 5 a Radio Popolare. Ora c'è Giulia Strippoli, ciao!
1: Ciao!

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bacchi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Avete presente quando suona la sveglia e pensi di essere in tempo, in realtà è tipo la quarta volta che la rimandi, che dici no vabbè snooze, snooze, e poi in realtà ti rendi conto di essere in ritardo totale. Ecco, è esattamente quello che è successo adesso, sono le 16:03. Non me ne ero accorta, fosse già il nostro momento. Però ci siamo. Fino alle 17 sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me. La trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi. Ed evidentemente oggi richiestissimi, fondamentali, è perché questo caldo è provante. E insomma iniziamo a perdere colpi, è il 25 di giugno, fa un caldo infernale, non se ne può più. Insomma arriviamoci insieme alle 17, che ne dite? Io intanto comunque in serbo ne ho di cose, ovviamente, vi lascio scevri di iniziative, appuntamenti, segnalazioni, figuratevi. Però anche voi fatevi sentire, dai, siete collaborativi, proattive, partecipate, segnalate le iniziative, gli appuntamenti, le cose a cui prendete parte, quelle a cui volete estendere il giro, quelle delle quali volete allargare il cerchio e che soprattutto salgono dal basso con una fatica incredibile. E per cui una spintarella di comunicazione. Ci sta, no? Chiamando lo 02 33 001 001. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che vieni, venite, te chi è all'ascolto. Perché magari quell'evento dietro casa, non lo conoscevo, non lo sapevo. L'ho sentito su Radio Popolare. No? Funziona? Fino alle 17, 02 33 001 001, vi ascolto, vi leggo al 331 62 14013, sms, whatsapp, telegram e anche via email a diretta, chiocciolapopolarenetwork.it. Squilla il telefono però. Pronto? Ciao.
1: Pronto, pronto, ciao, sono Sergio.
0: Ciao Sergio.
1: Da Lodi.
0: Da Lodi.
1: Ti volevo rilanciare un'iniziativa che facciamo questa sera a Lodi, uh-huh, di cui avevi già parlato qualche giorno fa.
0: Okay.
1: Allora, praticamente Lodi incontra MSF Medici Senza Frontiere.
0: Sì.
1: E quindi avremo come ospite a Casa Caracol, in via della Torretta a Lodi,
0: okay,
1: Marco Bertotto, che è il direttore dei dipartimenti e programmi di MSF. Poi Masano Tariani,
0: sì,
1: che è presidente ASCI Milano, Lodi Lombardia, uh-huh, e questo incontro sarà moderato dal giornalista Andrea Ferrari.
0: Bene.
1: Questo incontro nasce a distanza di qualche giorno, dove Lodi Liberale, che è un'associazione culturale e politico di Lodi, aveva accusato all'interno di un dibattito, Medici Senza Frontiere è stata accusata di essere legata da Hamas, di essere corresponsabile del 7 ottobre,
0: okay,
1: della strage del 7 ottobre, quindi ha detto bah, c'è qualcosa che forse non funziona nella dinamica dell'informazione. E quindi questa sera sentiamo il parere di Medici Senza Frontiere.
0: Bene.
1: Su questo argomento.
0: Ottimo.
1: E per parlarci dei loro programmi.
0: Dove e a che ora, Sergio? Ripeti.
1: Allora sarà a Casa Caracol, uh-huh, in via della Torretta Lodi al numero 1, alle okay, ore 21.
0: Bene, grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao, ciao Sergio, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Pronto? Ciao, chi sei?
2: Sono io?
0: Sei tu?
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
2: Ciao, sono Tutù.
0: Ciao Tutù.
2: Ciao Giulia.
0: Da dove chiami Tutù?
2: In questo momento sono in Valle Imagna.
0: Ok. Che si trova?
2: Sotto il Resegone.
0: Ah, ok.
2: Sotto il Resegone. In Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna esattamente.
0: Ok, vicino Lecco, giusto?
2: Brava, dall'altra parte. Lecco però è dall'altra parte del Resegone. Io sono dalla parte bergamasca.
0: Ok.
2: Fa un freschino, 1100 metri, insomma si respira.
0: Meno male.
2: A differenza di Milano.
0: Non ti lamentare, tu.
2: No, assolutamente.
0: Senti, dici tutto, sì.
2: Allora, io volevo segnalare una serata che facciamo sabato 27, quindi quello che arriva.
0: Okay.
2: Una serata di solidarietà con Cuba, okay, alla Trattoria Popolare, Arci Traverso, in via Pacinotti 4, perché la Trattoria Popolare si è trasferita da via Figino a via Pacinotti. Ecco, per prenotare la cena, il numero di telefono è 348-0559-121.
0: Bene.
2: Ecco, noi facciamo una serata secondo me molto bella da partecipare, perché noi alle 19.30 il coro resistente di cui faccio parte e il coro, questo è il fiore, questo è il fiore del partigiano, raccontiamo e cantiamo Cuba. Alle 20.30 poi tutti a tavola con i migliori piatti che si possono gustare a Milano, preparati dal grande cuoco Rupi. Poi proseguiamo con l'intervento di Rossella della sezione Ampico de Montagnani Marelli e Margherita del circolo Arci Metromondo, che ci raccontano della situazione sanitaria esistente a Cuba, però con particolare attenzione lì c'è un piccolo ospedale che è di Nicchiero. Concluderemo finalmente poi alla fine la serata con una lezione di salsa, figurati.
0: Bene.
2: Sì.
0: Avete messo insieme un programma, devo dire,
2: incredibile,
0: originale.
2: A cura del maestro Juan Romero.
0: Va bene. Dai, tu all'Arci Traverso quando?
2: Allora, sabato 27, quindi prossimo sabato, partiamo dalle 19.30 aperitivi e roba del genere, alla Trattoria Popolare di via Pacinotti 4.
0: Evviva.
2: Telefono
0: bene.
2: 348-0559-121.
0: Ciao.
2: Grazie per l'ospitalità. Ciao.
3: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

0: Endorfine, no braino, 16 e 14 minuti su Radio Popolare, squilla il telefono, pronto, ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Ciao, pronto, ciao. Sono Edoardo, chiamo da Lecco.
0: Ciao Edoardo.
1: Ciao. Ti chiamavo perché volevo segnalarti il festival della nostra associazione che si terrà questo fine settimana.
0: Ok.
1: Noi siamo Associazione Risuono,
0: sì.
1: E questo da domani sera. Ci sarà la 20ª edizione di Tony Molesti, che è un festival diciamo ormai storico purtroppo per
0: Tony
1: noi.
0: Tony Molesti.
1: Diciamo Tony Molesti, sì.
0: Okay.
1: Il nome è praticamente anche un po' anni 90 come nome, perché più o meno la
0: senti,
1: è quello.
0: Highlights della serata.
1: Highlights della serata di venerdì sicuramente un'apertura con un riscaldamento DJ e poi abbiamo tre diciamo showman. Che si alterneranno sul palco, possiamo sicuramente citare Manduria e Tonino 3000 che arriva dalla Romagna apposta.
0: Okay.
1: E poi prosegue il sabato, abbiamo spazio sia per band giovanili e sia anche una serata un po' più hardcore con delle band un po' storiche del territorio lecchese come la band Street Ska Cantiniero piuttosto che gli Agabus che fanno thrash metal, quindi proprio perché ho giocato in casa anche un po' abbinamenti un po' così per
0: adesso capisco perché la reference anni 90.
1: Hai capito?
0: Esatto. Va bene. Senti, sì, Edoardo, si paga, accesso libero, bisogna fare qualcosa?
1: È gratuito, bene. È gratuito. L'unica cosa che è a pagamento per chi volesse, che è una parte che ci tenevo a segnalare, è la domenica invece a pranzo, che è l'ultimo giorno, in collaborazione con il coordinamento delle chiese Stop al Genocidio, ci sarà un pranzo benefit per un progetto di scolarizzazione, è la cosiddetta Lecco School, e a seguito ci saranno dei corti appunto Queer Cinema for Palestine, un laboratorio di percussioni per bambini gratuito.
0: Ottimo.
1: E poi ancora dalle 7 altre tre band tra cui Thomas Greenwood del Talisman da Bergamo e gli Smoke Orchestra.
0: Pagina? C'è una pagina Instagram social?
1: Pagina
0: dove
1: Instagram Risuono Tony Molesti, assolutamente
0: voilà.
1: Lì trovate tutto.
0: Grazie. Venite. Edoardo, ciao.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, c'è un'altra telefonata prima del nostro ospite di oggi. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
2: Sono io?
0: Sei tu?
2: Sì, ciao, sono Roberto, ciao. Frazione calcistica dal Pozzo.
0: Ciao Roberto. Quindi ciao. Parliamo di sport?
2: Parliamo di... sì, non solo, dai, parliamo di sport e di stare un po' insieme, di fare un po'
0: un appuntamento. Bene, dove? Quando
2: allora,
0: e perché?
2: Noi siamo un'associazione di sport popolare, nati nel 2015 e siamo un po' zingari, nel senso che
0: ci piace.
2: Con le strutture si fa fatica nelle province, quindi con il gioco e con la palestra che abbiamo siamo un po' zingari, però la nostra festa è dove nasce il nostro progetto, che è una frazione tra Saronno e Ceriano Laghetto, dal Pozzo.
0: Ok, e come si chiama la vostra festa?
2: La nostra festa si chiama Kick and Drink, è una due giorni di sport, musica e birrette, diciamo, non solo. Inizia sabato, ci sono i tornei di calcio, è un torneo di calcio aperto, abbiamo ancora forse qualche spazietto per le squadre se qualcuno vuole iscriversi, calcio a 5 sotto questo mese meraviglioso.
0: Infatti, con queste temperature.
2: Accompagnato chiaramente da birra, una grossa e lauta cucina.

0: gratis.
1: Tutto gratis.
0: Bene.
1: E la sera suonano il sabato sera i Vogo Beat, che sono una fanfara composta da 10 fiati. Adesso mi fate fare gli errori.
0: Beh.
1: Poi quelli della comunicazione mi ammazzano.
0: Va bene, kick and drink. Guarda, ho googlato.
1: Sì, la domenica c'è la box, quindi se volete un po' di pop, un po' di box, la domenica c'è questa cosa.
0: Sport popolare, bene. Fico.
1: Va bene.
0: Evviva, grazie.
1: Via Carso dal Pozzo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Bene, siamo arrivati alla Collina Incantata. Ciao Norberto. Ciao. Norberto? Non c'è Norberto. Adesso? Adesso sì.
2: Pronto?
0: Norberto? Sì, io ti sento.
2: Ciao Giulia, era caduta la linea e ho aspettato che di chiamarti al volo.
0: Ok.
2: Bene, grazie,
0: allora,
2: dell'invito.
0: Grazie
2: a tutte e tutti innanzitutto, ecco.
0: Grazie a te. Dicevo, dopo tanti festival, segnalazioni, cose dallo sport popolare ai concerti heavy metal, ci serviva un po' di fricchettonaggine, no? Giusto?
2: Sì, un po' di popular, anche se io sull'heavy metal, su tutto quello che riguarda la musica, non sono sempre un estimatore di tutte le musiche. No, presentiamo la Collina Incantata, questo music festival che è la seconda edizione. L'anno scorso abbiamo sperimentato la prima. Noi abbiamo questa collina Osnago nel bosco urbano, che è una zona un po' più decentrata, dove appunto era poco vissuta. Guardandola nudo, siccome è un anfiteatro naturale con un palco naturale, mi è venuto in mente che si poteva fare qualcosa lì, creare un festival musicale, cioè oltre a usare i concerti nei vari cortili o nelle piazze belle del paese che abbiamo, nei luoghi più particolari, proprio un'area che potesse dare dove sviluppare un festival di un certo tipo. E ho pensato a questa Collina Incantata, che poi viene addobbata in un certo modo, è un'esperienza tra virgolette anche sensoriale, dove diciamo che la magia incontra la musica e la musica incontra la magia, perché appunto poi di notte si crea questa cosa, si è sopraelevato tutto e sei in linea con le stelle, diciamo col cielo, avvolto dalla musica in questa atmosfera molto bella.
0: Io l'avevo detto che era una fricchettonata. Comunque
2: sì, però in realtà sì, no, ma facciamo l'aneddoto della fricchettonata. Ti dico, prima edizione non ci aspettavamo, ma abbiamo messo giù 100 sedie, ne sono arrivate 200 e abbiamo dovuto mettere giù. Poi dopo la seconda volta arrivava la gente con i teli, cioè finite, adesso quest'anno ce ne saranno di 200 di sedie,
0: che bello,
2: numeri molto più alti.
0: Evviva!
2: Poi la gente con i teli, con i plaid, addirittura veniva, si piazzava sulla collina in alto, appunto, dove poi diventa una sorta di arena, no? Di anfiteatro, e viene lì con i loro plaid, si piazzano sull'erba e si godono il concerto, stanno lì proprio in una situazione un po' abbastanza così emozionale, ecco.
0: Ma infatti, dai!
2: Bello, quindi, diciamo, accompagnata questa cosa di valorizzazione, diciamo, di un luogo del paese, come un po' la nostra intenzione di valorizzare un po' tutti quelli che sono altri luoghi nel paese, presentiamo tre concerti, diciamo, per cui sono tre sabati, che sabato 27, sabato 4 luglio e 11 luglio. Cominciamo con questo sabato con Camilla Barbarito, che magari sicuramente molti ascoltatori e ascoltatrici conoscono, e lei è un fuoco di musica, di passione, eccetera. Io mi fa ridere usare questa parola un po' rock and roll, però fa un crossover tra virgolette tra fado, rebetico, rumba, latina, flamenco, insomma è proprio veramente un'esplosione di generi.
0: Poi il sabato
2: popolari.
0: Successivo?
2: Quello successivo, Tierra Tan Solo, Voce de Mujer, sono due bravissime artiste, Giulia Molteni, voce pianoforte, Giulia Larghi, violino e mandolino, che fanno appunto anche loro questo viaggio che può partire dal Mediterraneo, da un giardino della Palestina, arriva fino al Sud America, con un'interpretazione, una visione di quello che sono tutte queste canzoni fatte da donne, no? Cercando un po' di come interpretare il loro
0: l'11 di luglio si conclude con
2: gli Slide Piston, che conoscete anche quelli, probabilmente Raphael Colerswing,
0: sì,
2: Luciano Macchia Kruner e Francesco Sandokan Moglia alla chitarra. Sarà un Balkan Swing Ska bellissimo, dove chiudiamo con, diciamo, proprio in festa totale. Tra l'altro dico ancora, cioè saranno probabilmente anche l'orchestra Suzuki, che è un'orchestra di associazione Arche, che è una scuola di musica qua di Osnago, che hanno, sono 15-20 elementi di orchestra di adolescenti, che probabilmente faranno un gran finale con gli Slide Piston per chiudere questa seconda edizione della Collina Incantata.
0: Tutto
2: ingresso
0: questo,
2: gratuito.
0: Esatto, ti stavo per chiedere questo.
2: Brava.
0: E si mangia e si beve, ovviamente.
2: Sì, sì, no, c'è un bar, diciamo, mangiare, però c'è un bar che può garantire tutte, diciamo, insostenibile, caffè, acqua, birra e panini.
0: Dai, il minimo indispensabile.
2: Esatto, non abbiamo una sezione food, questo è proprio un progetto artistico. Poi avremo a luglio un'altra sezione molto più futile, Piovono Polpette, la butto qui, poi una Polpette feste di associazioni, ma sarà il 17 al 19 luglio, ma lo vediamo più avanti.
0: Tocca che ci risentiamo allora.
2: Ci tocca risentirci, perché quello poi lì si parla più di cibo. Qua è una roba un pochettino più artistica, e quindi diciamo che l'inizio spettacolo è 21:30, l'ingresso è libero, in caso di pioggia, ma non piove, abbiamo già visto né questo né l'altro.
0: La pioggia non esiste quando si fanno gli eventi.
2: Non esiste, esatto, e diciamo, nel caso saremo allo spazio Fabrizio De André, che è lì attaccato alla collina, è sotto la collina. E che dire di più, ecco, dico a chi viene da fuori magari, parcheggi gli ingressi meglio da via Trento o da via Matteotti, perché poi già cercare poi parcheggi intorno, quello è meglio entrare da lì, perché la collina poi chiaramente non hai parcheggi sotto,
0: cioè, un parcheggio è una intorno. Collina, meno male, lasciamola stare.
2: Meno male, infatti lasciamo quel verde, infatti tra l'altro sarà il palco, devo ringraziare anche i tecnici, gli operai, gli uffici.
0: Ringraziamo tutti.
2: Hanno costruito il palco tutto in maniera loro, artigianale, recuperando così tutto a norma.
0: Però, questa insomma, è una bella notizia, che anche nel mondo delle produzioni ci sia un po' d'attenzione sempre di più alta alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. Va bene, Norberto.
2: Quindi posto così, dai, allora ci risentiamo, grazie dello spazio.
0: comune.snago.lc.it, trovate tutte le informazioni.
2: Oppure se mettete mi piace alla pagina del Comune di Snago, vedete che ci sono iniziative quasi tutti i giorni. Di tutti e per tutte, per tutti, va bene.
0: A Osnago tutta vita,
2: Così, siamo fatti così. Ce n'è ancora per tutto luglio, pienissimo.
0: Ciao Norberto.
2: Tolgo altro spazio, ciao, grazie a tutti. Salve.

0: Dai che un po' di brezza marina vi è arrivata con questo Horizon. Quantomeno la sensazione. No? Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Pronto?
1: Io Alessandra.
0: Ciao Alessandra.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buon sì, è arrivata un po' di brezza.
0: Oh, hai visto?
1: Almeno mentale, sì.
0: Dove ti trovi? Da dove chiami?
1: Allora, io mi trovo a Milano, chiamo da Milano e sto chiamando per segnalare questo, il 16° aperitivo Slot Mob.
0: Ah!
1: Non so se l'avete mai sentito nominare.
0: Mai nella vita, ma dove allora, si trova? Però 16 vuol dire che sono io che sono poca aggiornata, però...
1: Allora, attenzione, la novità di questo è proprio che finora la maggior parte di questi aperitivi Slot Mob, che poi vi spiego bene che cos'è, si svolgevano principalmente nella zona del Giambellino, molto attiva. Questa volta zona Municipio 2, perché si trova presso il bar mitico Lisbeth Bar, Cooking, Drink and Bakery, di via Cesare Arici 30, cioè zona Cimiano, via Padova, Ponte Nuovo.
0: Ce l'abbiamo. Sago. E che cosa si fa durante uno Slot Mob?
1: Ben lì, adesso ti dico. Allora, l'evento infatti è stato pensato da tutta una serie di organizzazioni, che poi ti dico, di associazioni, bla bla, per premiare quegli esercenti di bar, di locali,
0: virtuosi,
1: che hanno scelto di essere liberi dall'azzardo, cioè rinunciare ad avere le slot machine, per esempio. Oppure altre forme di azzardo,
0: giochi, scommesse, vinci, eccetera.
1: Esattamente.
0: Bene, abbiamo un minuto e mezzo, Alessandra, però se vuoi dare l'appuntamento, più che altro perché se no mi devi aspettare dopo la pubblicità, se vuoi raccontarla con me.
1: Sicuro,
0: vai.
1: Facciamo
0: dove e quando?
1: I dati essenziali. Allora, Lisbeth Bar, l'abbiamo detto, Cesare Arici 30, lo abbiamo detto.
0: Quando?
1: Non l'abbiamo detta, oggi alle 18.30, quindi è quasi tra poco.
0: Ok.
1: E 18.30 c'è un aperitivo convenzionato. Proprio perché i consumatori devono premiare questo barista che ha scelto, che ha fatto
0: giusto
1: questa scelta, quindi si va in master, lo si premia, si fanno colazioni, pranzi, aperitivi, tutto quello che si vuole. Oggi nel dettaglio questo aperitivo convenzionato a 6 euro,
0: che direi straonesto per
1: buono,
0: i prezzi di Milano,
1: infatti.
0: Va benissimo.
1: E quindi si va là, ci si trova là, si sta insieme, si capisce un po' qual è. Allora, l'iniziativa è patrocinata anche da Municipio 2, quindi importante, e da tutta una serie di associazioni trasversali, come l'associazione degli amici del Parco Trotter, l'associazione Le Due Città.
0: C'è una pagina Padova dove si possono trovare informazioni e dettagli che vuoi segnalare? Io ho trovato quella del Municipio 2, ci sono tutte le informazioni, andate là. In generale il suggerimento è di andare in via Cesare Arici tra poco, ore 18.30, che dici, la portiamo a casa così?
1: Ma sì, direi di sì, spero di vedervi tutti là a questo punto.
0: Andate, numerosi e numerose, che l'aperitivo a 6 euro.
1: E più si dice, noi siamo contro l'azzardo, giusto?
0: Giusto.
1: Ecco.
0: Ciao Alessandra, grazie.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Bene, sono le 16.31 minuti, seconda parte di Vieni con me tra 1 minuto e 12 di pubblicità. Voi state lì.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Vieni con me. Seconda parte. In onda su Radio Popolare finale 17.

L'era della gran pubblicità, Mannarino alle 16:35 minuti in onda su Radio Popolare. Mannarino, che vogliamo fargli un endorsement. Intanto, vabbè, in tour, lo sapete, a settembre passerà per Milano il 10 di settembre, se non dico eresie, son certa il 10 luglio a Roma, a Rock in Roma. Quindi nel caso in cui fosse a quelle parti, secondo me, ecco, un artista che sapete io apprezzo moltissimo, ma che anche leggevo proprio questa mattina, insomma, si è esposto anche in merito a quelle che sono state le affermazioni di De Gregori, di Vasco, per cui secondo i quali gli artisti non devono esporsi, oppure preferiscono far parlare la loro musica. Insomma, io invece da queste parti apprezziamo sempre invece gli artisti che attraverso la loro arte fan politica e quindi che dicono chiaramente le cose come stanno, anche perché l'arte che arte è se non sconvolge un po'. O meglio, questo è il mio My Two Cents, i miei due speech, il mio punto di vista. Ancora, vieni con me, però va avanti fino alle 17 anche con i vostri punti di vista, ovviamente, nonché con i vostri messaggi, con le vostre segnalazioni, con gli appuntamenti, con tutte quelle iniziative alle quali prendete parte, a cui volete allargare il giro, estendere l'invito, e che semplicemente magari è un festival che al quale aiutate a organizzare, che va avanti da anni, ma che appunto merita di diffondersi, di allargarsi sempre di più. E quindi su Radio Popolare ogni giorno dalle 16 alle 17 c'è questo spazio all'interno del quale voi siete libere di chiamare 0233 001 001 e poter dire c'è questa cosa, questa iniziativa, questo evento, questo talk, una proiezione, non so, va là, venite tutti e tutte, è gratuito, è perché è bello essere lì, perché appunto magari dal heavy metal al l'aperitivo a 6 euro, come raccontava l'ascoltatrice Alessandra poco fa, che appunto vi invitava a questo aperitivo contro in un bar, nei bar virtuosi, per premiare i bar, le virtuosi che non hanno aderito mai al gioco d'azzardo. Insomma, oltre che fare una cosa interessante, ci sta anche riunirsi, rivedersi, far comunità intorno a un tema. Il telefono è vostro fino alle 17, se volete chiamare, appunto, vi ripeto, il numero è 0233 001 001, mentre invece vi leggo via SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14 013. Andiamo con un po' di vostri messaggi. Allora, domanda su appunto lo slot mob. Dov'è lo slot mob? Via Cesare Arici 30. Trovate tutte le informazioni sul municipio 2, sul sito del municipio 2. Io ho semplicemente digitato slot mob. Mentre invece c'era chi chiedeva del kick and drink a Ceriano Laghetto, 27-28 giugno, insomma, due giorni dedicati allo sport popolare e alla comunità, alla socializzazione, allo stare insieme. Invece, segnalazione di un'iniziativa, di un appuntamento che vi rilancio io questa domenica. Sapete che questo è il mese del Pride, il Pride Month, ce l'abbiamo già parlato più volte in più occasioni. Milano è strapiena di iniziative organizzate proprio relativamente al mese del Pride. Una di queste, che mi sembra molto interessante, parte del palinsesto del Nama Summer Festival, che sapete, anche quello luogo che vi suggerisco sempre di attraversare, di conoscere, di frequentare, se non fosse perché adesso con questo caldo lì c'è della graziosissima e apprezzatissima ombra che male non fa. E appunto il 28 di giugno alle ore 17 ci sarà un appuntamento dal titolo "Cosa hanno in comune le persone kinky, non monogame e queer", con Vincenzo Ligresti, autore di VD, Oriente Maddalena Azizi, che è una performer, e poi Rossana Carenzi, medico psicoterapeuta, sessuologa clinica, e Rodolfo Pessina, che è psichiatra, sessuologo clinico e divulgatore. Perché ve lo segnalo? Perché credo sia fondamentale capire le differenze e soprattutto imparare perché ci sono tante parole per poter definire soggettività, identità, e le parole sono importanti proprio perché aiutano ad organizzare meglio la realtà. Quindi magari per saperne di più, per capire un po' meglio la complessità del mondo
mondo queer, così come dire, sotto l'enorme cappello che identifichiamo nel mondo queer LGBTQIA+, ci sono tantissime altre differenze, questo potrebbe essere una di quelle occasioni. Intanto, Itamango, il pezzo si chiama appunto Sono Gay.

ha fatto headbanging e chi mente? Marti, secondo me tu l'hai fatto con me, che mi scrive viva i Tamango, li ho visti l'anno scorso, è stato amore a prima vista, li rivedrò quest'anno, la mia preferita è Cani. Ma sai che io ho una scoperta invece relativamente recente, questo è il loro ultimo album, credo siano tra l'altro in tour, devo andare a vedere, nel prossimo pezzo vado, mi riservo di vedere le date del tour dei Tamango. Intanto ancora altre iniziative, appuntamenti, volevo segnalarvi proprio perché appunto questi eventi legati al mese del Pride sono diffusi, larghissimi, talvolta anche molto molto utili, proprio oltre che per ampliare la propria consapevolezza, la conoscenza del mondo queer, ma anche se volete la vicinanza con il mondo LGBTQIA+, visto che le cronache continuano a raccontarci quanto effettivamente quanta ignoranza dilagante ancora, visto che continuano a morire persone, insomma la notizia delle ultime ore, l'uccisione di un ragazzo omosessuale proprio a causa della sua omosessualità, preso, ucciso a fucilate dal padre, che non contento insomma aveva ha ucciso anche la madre proprio perché appoggiava l'identità di genere sessuale di questo ragazzo. Quindi credo sia fondamentale, oltre che avvicinarsi, capire, comprendere, conoscere, approfondire sempre di più ciò che magari non sappiamo, ci spaventa, o se anche per favorire la divulgazione di determinati temi, o semplicemente saper rispondere, magari non lasciarsi trovare impreparate a nessuna eventuale attacco alla comunità LGBTQIA+, anche all'interno di una normale conversazione. Io credo sia veramente un gesto, oltre che fondamentale, doveroso, ma fortemente politico. Ancora un'altra iniziativa è organizzata invece dal CIGAR, CIGAY Milano, e proprio del gruppo Salute, perché appunto per fortuna le tante iniziative riguardano anche tutto quello che riguarda la prevenzione, i test dell'HIV, la PrEP, la STEP per le persone transessuali e in transizione. Ve ne segnalo, se andate intanto sul gruppo salute.arcigay Milano, ne trovate tantissime, sicuramente i prossimi, quelli di questa sera e domani, giovedì 25 di giugno, 18:15, 18:55, si parla di chemsex, e quindi il vero rischio, giustamente sposo appieno questo sottotitolo, il vero rischio è non parlarne, mentre invece venerdì 26 di giugno dalle 21:15 alle 21:55 ci sarà l'incontro DoxyPEP, nuovo strumento di prevenzione proprio appunto legato alla prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili. Ancora invece un'altra iniziativa che mi segnalate voi, questa volta invece più legata al tema Palestina, Gaza, alla consapevolezza, e quindi è un momento di dibattito e incontro sulla lotta alla liberazione, per la lotta insomma all'occupazione israeliana in Palestina, e testimonianze di lotta per la Palestina. 26 giugno, quindi venerdì, ci sarà una discussione dalle 19:30 con Global Summit Fottiglia e ZAM, e a seguire ci sarà anche una cena offerta dalla cucina ZAM, il tutto a ZAM appunto alle ore 19:30. ZAM, che posto che immagino conosciate ampiamente, ma che nel caso dovessero esserci delle orecchie all'ascolto, come sempre spero vergini, che magari non conoscono questi posti e che invece hanno curiosità di andarli, ZAM si trova in via di Sant'Abbondio. Aspetta che controllo, perché è così, via di Sant'Abbondio 6-10. Intanto ancora musica, e tra poco vi porto invece nel nostro appuntamento consueto, quello il presidio permanente, proprio a proposito di Palestina, a proposito di Gaza, il presidio permanente in Piazza Duomo. Nel frattempo però, prima di mandare un altro pezzo, Martina, che appunto era esaltata per i Tamango, condividendo con me la gioia di questo gruppo, e vi segnala che l'11 luglio, proprio perché i Tamango, ecco, ricordavo fossero in tour, non ricordavo quando, l'11 di luglio si troveranno a Milano. Andateli a vedere perché è davvero un'esperienza straordinaria.

0: Pronto? Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, da dove chiami? Abbassa la radio. Pronto? Ci sei? Pronto?
1: Stai parlando con me?
0: Sì. Ciao.
1: Oh, ciao carissima, magnifica. Sono Paolo.
0: Ciao Paolo, da dove chiami?
1: Siamo da un paese del Magentino. Mm-hmm. Volevo fare un così un annuncio. Questa sera lì di Magenta sono invitati tutti i cittadini per quanto riguarda il discorso della raccolta firme del data center e della formazione del comitato proprio per il no data center. Mm. Quindi questo è il mio invito a tutti i cittadini di Magenta e anche dei dintorni, perché come sai il problema ambientale è legato non solo ai cittadini di una città, ma di tutte le città, i paesi che stanno a fianco. Sì. Quindi tutti siamo coinvolti. Questo è il mio invito particolare.
0: Ripeti, dove? A Magenta?
1: Magenta, alle ore 21 all'Ideal.
0: Bene.
1: E il bar di fronte alla stazione.
0: Ok, bene. Grazie mille.
1: Ciao, buona giornata e sei magnifica.
0: Grazie, ciao. Tiziana, pronto?
2: Sì.
0: Ciao.
2: Sentivo un'altra voce e allora non ero sicura. Niente, io ho parlato con Santa, mi ha detto di raccontare un po' la mia esperienza.
0: Direi di sì.
2: Nel presidio.
0: Presidio in Piazza Duomo ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 per ribadire stop al genocidio. Parlavo poco fa, e così un giusto raccordo che mi sembra doveroso, parlavo appunto del mese del Pride e come persone queer, come tutte le identità ovviamente non... insomma, devono sfilare, presidiare le piazze, allo stesso modo la lotta per i diritti delle comunità LGBTQIA+ si intersecano, intersezionano totalmente con le lotte appunto per la libertà della Palestina, la lotta anticolonialista, eccetera, eccetera. Quindi ricordiamoci che ogni lotta poi di fatto rivendica il diritto di autodeterminarsi, sia dei popoli sia delle identità. E volevo fare un piccolo raccordo su questo, e tanto per in qualche modo un po' fare poi il passaggio al presidio di Piazza Duomo che va avanti, prosegue, avete compiuto un anno e Tiziana, esatto. Sì, appunto, la tua esperienza e che cosa porti in piazza te ogni giorno?
2: Allora, io intanto mi chiamo Tiziana, ho 73 anni, sono in pensione. E da tanto tempo il mio impegno è stato abbastanza costante per la Palestina, per la flottiglia, ho sempre manifestato anche con la lettura dei nomi in Piazza Mercanti. Da un po' di mesi faccio presenza in Piazza Duomo, non sempre, non tutti i giorni ovviamente, perché ma ci diamo il cambio, per combattere l'indifferenza della gente che passa da Piazza Duomo, ma l'ignavia delle istituzioni, che è ancora più grave. Mm. Ecco, quindi appunto il 5 giugno per esempio c'è stata una grande manifestazione che da Piazza Duomo ha portato a Piazza Castello con l'esposizione del grande sudario,
0: sì,
2: che è largo 25 metri e largo 8, è stato portato lungo tutta la piazza Castello, fino in Piazza Castello, e lì abbiamo, e qui parlo anche di un mio interesse per il canto, perché io canto in un coro, uh-huh, e Silvia Zaro, che è una cantante professionista molto,
0: sì,
2: brava,
0: che è parte delle cittadine presenti,
2: esatto,
0: in Piazza Duomo,
2: insieme a lei abbiamo cantato una canzone palestinese insomma abbiamo cantato il ritornello, poi lei ovviamente ha cantato anche tutto il resto della canzone, che si chiama Yama Mueli Lelua. Mm. Spero di aver detto giusto. E quindi abbiamo fatto questa grande manifestazione che poi è stata vista da moltissimi.
0: Tiziana, fai un invito a partecipare a chi ti sta ascoltando in questo momento. Abbiamo un minuto.
2: Ah, ok. Niente, pensavo di fare una cosa. Il mio invito è quello di partecipare, perché contro il genocidio, fermare il genocidio in tutti i modi e in tutti i modi e in tutte le forme. Quindi partecipate al presidio, e anche avendo visto lo streaming di Francesca Albanese, che diceva di boicottare in tutti i modi Israele e le banche che sostengono il genocidio. Quindi questo è il mio invito, il mio caldissimo invito, con la Palestina nel cuore.
0: Grazie Tiziana, a presto.
2: Ti ringrazio e a presto, ciao.
0: Ciao. Sono le 16:58 minuti. Vieni con me, finisce qui anche oggi. Siamo arrivati alle 17 insieme. Ci si risente domani, stesso posto, stesse frequenze, come al solito, dalle 16 alle 17 nel pomeriggio di Radio Popolare. Grazie della partecipazione, delle telefonate, dei messaggi, dell'ascolto. Un buon pomeriggio a tutti e a tutte. Da Giulia. Ciao.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
0: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.

0: Buon pomeriggio, risuona ancora nelle nostre orecchie il successo di ieri al Giambellino, quello dell'altro ieri a Dergano. Quale sarà il nostro prossimo successo, Alone?
1: Ma secondo me Schaff al mare. Ma quello io l'ho fatto un successo la settimana scorsa.
0: Al mare?
1: Sì, al mare, ero al mare.
0: Ah già, è vero.
1: Ero al mare, un successo natatorio, meno cestistico, ma va bene uguale perché... Non abbiamo preso il cucchiaio di legno nel torneo delle sei squadre.
0: Cos'è il cucchiaio di legno?
1: Il cucchiaio di legno è il trofeo burlesco per chi arriva ultimo a zero punti.
0: Ah, beh, voi siete arrivati a zero punti.
1: Sì, ma quarti.
0: Ah, beh, complimenti. Cos'è la differenza reti?
1: No, perché eravamo in sei, quindi la miglior perdente delle prime tre partite era recuperata come semifinalista e noi abbiamo perso di due punti. Un'altra squadra ha perso di tre punti e quindi è stata eliminata. Ed è una squadra che generalmente ci dà 20-25 punti quando ci incontra.
0: Una bella soddisfazione.
1: È una bella soddisfazione, caro il mio Disma.
0: Non sarebbe il momento di rifondare i Monkeys su nuove...
1: Su nuove basi? Ma allora, se ci dessero una palestra a Milano, sì, ma ormai le palestre a Milano... Sono completamente occupate, è impossibile trovarne. Giunta, facci costruire delle tendopoli da basket.
0: Perché ne parlavamo ieri anche con l'allenatore Michele della polisportiva Murialdo del Giambellino Inganni. Anche lui diceva: ma ragazzi, non mi ricordo se era lui o l'educatore del
1: Edoardo.
0: Comunque, insomma, ci dicevano che purtroppo centri sportivi. In particolar modo ieri si parla del Giambellino.
1: Poca
0: così,
1: roba.
0: No?
1: Ce n'erano di molti di più una volta e poi
0: sì.
1: Più. Beh, e le piscine, e i centri sportivi. E le palestre. Ah dai, forza, lo sport è importante. Non è che si può sempre andare a mangiare il sushi in questa città.
0: Ah no, è perché comunque noi insomma siamo una città di sinistra, sai, noi di sinistra leggiamo i libri di filosofia.
1: Dimmi l'ultimo libro di filosofia che hai letto.
0: Allora, ho letto un libro, tu scherzi, ho letto un libro di filosofia firmato da Judith Butler, che mi ha insegnato...
1: E la moglie di Gerald Butler?
0: No, non lo so se la moglie si è imparentata con...
1: La sorella?
0: Chi è Gerald Butler?
1: Uno che fa... un attore trampiano che fa film muscolari.
0: No, decisamente no. E quindi insomma noi ci troviamo in questi salotti buoni, tutti magri, obesi, ma senza muscoli, con gli alti
1: Anche con questo caldo, giacche di velluto a coste
0: sì. Guarda, io e Maggio, come si chiama? Roberto Maggioni, siamo i due emblemi della sinistra milanese.
1: Ma dove vi trovate? Non certo in sale di lettura che hanno costruito al posto dei centri sportivi.
0: Sale di lettura.
1: Al posto dei centri sportivi ci sono dei palazzi.
0: Ma sì, ma sono palazzi che ospitano dei salotti, Alone.
1: Ma
0: salotti,
1: lo so.
0: Dove ci troviamo a ragionare sul mondo.
1: Invitatemi, che vi porto un pochino di testimonianza dalla strada.
0: E vieni, citofono.
1: Intellettuoti che non siete altro.
0: Il citofono è il 5.
1: Va bene.
0: Vabbè, salutiamo il compagno Maggioni. Oggi, tra l'altro, per la prima volta nella vita da anni sono andato a fare una riunione di pranzo con Metro Regione.
1: Quella, hai fatto il disturbatore?
0: No, gli ho proposto delle tematiche che vorrei che affrontassero. E loro mi hanno detto
1: no.
0: Facci un pezzo, e io ho detto no, e quindi è finita lì. Sì.
1: È ovvio.
0: Il modo per smontarti è chiederti: fai un pezzo.
1: Vuoi che ne parliamo? Vuoi che ne parliamo poveri Mabelli?
0: Di sì, ma ne avevi già parlato.
1: Che argomento è?
0: Ma no, era la mia solita polemica con gli sponsor del Pride.
1: Ah, vabbè, ok. Vuoi fare un pezzo?
0: No. No, no, guarda, ho già fatto un pezzo mercoledì prima dei cori a Metro Regione e sono stato aspramente redarguito.
1: Da chi?
0: Ah no, Maggiore, ma era lunghissimo.
1: Vabbè, ho capito, poi, cioè, noi facciamo approfondimento.
0: Poi si sentiva che avevi bevuto dei cocktail.
1: Ma per favore.
0: È vero, per carità. Però, insomma, ho fatto...
1: Vabbè, ho capito, ma tu sei ineccepibile nella produzione del pezzo.
0: Era 2 minuti e mezzo.
1: Forse era un editoriale, quindi.
0: Era un po' troppo, sì. Però vabbè.
1: C'erano delle sbiascicate.
0: Non c'erano sbiascicate.
1: Ok.
0: Dopo magari ce lo riascoltiamo.
1: Perché no? Io vorrei risentirlo se ce l'abbiamo, sì.
0: Cerchiamo.
1: Perché 2 minuti e mezzo nello sviluppo di Poveri Mabelli sono pochissimi.
0: Ha detto 2 minuti e mezzo, ma secondo me non è vero.
1: Ah, va, sarà stato 90 secondi, dai.
0: Massimo. E oggi c'è Dindini,
1: Oggi torniamo a far crescere i nostri risparmi con delle trovate geniali da parte del nostro consulente finanziario.
0: E c'è anche il comunismo.
1: con Andrea Cegna, la personificazione del comunismo, l'ultimo dei compagni, diciamo, ancora in vita.
0: Ancora per poco, probabilmente.
1: Ma scusa,
0: così,
1: lo volevamo ingaggiare con un doppio ruolo, ma non diciamo di più la settimana prossima. Che minchia ce l'hai venuto a oggi? Cosa c'è? Perché
0: in onda? Doveva fare delle considerazioni. Quindi
1: con noi,
0: si è detto, con ragazzi, noi. Io ho un'urgenza, devo fare delle considerazioni. Ho un'urgenza politica
1: e giornalistica.
0: Devo fare delle considerazioni.
1: Sì, e noi comunque tiriamo su tutti. Noi tiriamo su dalla plastica della grande isola di plastica dell'oceano. Sì. Alle urgenze.
0: Alle urgenze. Vabbè, via. Quando c'hai un'urgenza giornalistica devi esplodere. Così è. Racconti tutta.
1: Come un raudo.
0: Esatto, come quelli che sono passati a Dergano l'altra sera. Noi non li abbiamo visti perché eravamo Roberto Maggioni.
1: Hanno tirato i raudi?
0: No, sono venuti con sto strumento. Quando eravamo giovani noi non c'erano. E si sono fermati con la macchina in mezzo alla piazza. Hanno visto il coro, sono scesi in quattro. Hanno tirato fuori una specie di bazooka che lancia fuochi d'artificio, ma con un grilletto con i quali puoi farli o a ripetizione o a colpo singolo.
1: Costa tantissimo, ma lo voglio.
0: È bellissimo, deve essere bellissimo. Maggioni l'ha visto.
1: Io penso che sia illegale, però.
0: Non lo so.
1: Ma vabbè, ci hanno sparato?
0: Ci hanno sparato, ma verso
1: l'altro. Per festeggiare insieme a noi.
0: Per festeggiare.
1: Che miti.
0: Noi invece a scuola, alle medie, quando uscivamo da scuola ce li sparavamo addosso. Ma non fatelo.
1: No. Sì, certo, ma si può morire.
0: Può morire, infatti non fatelo.
1: No. Io andavo invece il primo dell'anno andavo a recuperare tutte le cose inesplose che sono
0: il
1: metodo
0: genio.
1: Migliore per farsi saltare le dita.
0: Ma veramente
1: non fa. Orco cane, non
0: vabbè,
1: fatelo.
0: Ma pirla però.
1: Ma no, vabbè, avevamo ormai una diciamo alta capacità a livello di artificeria.
0: Avevi già una 20-25 anni e quindi avevi accumulato esperienza.
1: No, ero
0: tale.
1: Medie, alle medie.
0: Ecco, era un periodo peggiore.
1: Ma no, ma eravamo esperti, nessuno si è mai fatto male. Nessuno.
0: Ma non fatelo.
1: Ma non fatelo.
0: Non fatelo, perché è da coglione.
1: Ma chi te lo fa fare adesso? I genitori di adesso mica lo fanno fare.
0: I tuoi ti dicevano: Alone, vai a recuperare! A recuperare gli ordigni esplosi per il prossimo Capodanno!
1: No, non era così. Era. Ma non ti sembra un po' tardi? Non andate fuori a tirare su gli ordini esplosi?
0: Così.
1: Sì, perché mi stupiti che io stavo in casa.
0: Via dai coglioni.
1: Ah, più o meno.
0: Vabbè, ci ascoltiamo l'ultima hit di quest'estate, una hit per l'estate.
1: Tyrol
0: Crew, era un po' che non producevano.
1: Eh sì.

0: socialiste e comuniste. Il secondo risorgimento perché? Perché la resistenza doveva portare a compimento il lavoro del risorgimento. Il risorgimento era stato, ne avevano parlato dei grandi intellettuali comunisti, Antonio Gramsci, dei grandi intellettuali liberali, democratici, avanzati come Piero Gobetti, no? Come mai scrivevano di resistenza? Scrivevano di risorgimento. Scrivevano di risorgimento perché il risorgimento era stato una lotta per lo Stato di diritto. E per lo Stato di diritto democratico, cioè per una società di liberi ed eguali. E su questo non era stato completato. L'Italia liberale è uscita dal Risorgimento, un'Italia autoritaria, un'Italia aristocratica, un'Italia chiusa. È certo una democrazia, ma una democrazia ancora molto accentrata e molto oligarchica. Invece la resistenza avrebbe dovuto portare a compimento questo. Gramsci aveva scritto che il Risorgimento era stata una rivoluzione dall'alto, la resistenza è stata una rivoluzione dal basso. C'era stata una divisione tra città e campagna, che nella resistenza si riunifica. Certo, altre questioni del risorgimento rimanevano aperte, come la questione religiosa, come la questione meridionale, ma la resistenza tenta di affrontare tutto questo e ottiene innanzitutto un grandissimo risultato, proprio quello della Costituzione. Si è parlato del risorgimento come di un movimento per gli statuti, come nell'Ottocento si chiamavano le Costituzioni, no? Per ottenere Costituzioni veramente democratiche. E allora la nostra resistenza è davvero un completamento del Risorgimento, che non era soltanto aspirazione all'indipendenza nazionale, ma era innanzitutto aspirazione a una società libera e democratica. Sotto questo punto di vista, l'idea di nazione del Risorgimento era stata usurpata e tradita dal fascismo. Per i fascismi, l'idea di nazione è il nesso tra terra e sangue, un popolo definito per sangue, quindi sempre razzistico, che ha diritto immemorabile a una certa terra. L'idea di nazione del Risorgimento non è questa. L'idea di nazione del Risorgimento, che viene inverata nella nostra Costituzione, è invece l'idea della nazione come perimetro del patto tra cittadini e tra i cittadini stessi e le istituzioni delle quali si dotano. Dunque è aperta, è inclusiva.
1: E il riferimento, professore, ai valori più autenticamente liberali del Risorgimento, come sottolineava lei, è anche, possiamo dire, un riferimento alle destre di oggi che quei valori non ce li hanno per Costituzione, possiamo dire.
0: Ma anche qui il Presidente ha evocato qualcosa. Il fascismo ha tentato di appropriarsi del Risorgimento e alla fine ha tentato di appropriarsi anche di Mazzini. E invece il Risorgimento è innanzitutto un'idea liberale, è un'idea democratico-radicale. Mazzini non era un moderato, era radicalmente democratico. È un'idea che assomma in sé molto del pensiero socialista, inteso come comprensione della natura della società e come aspirazione alla giustizia sociale, non soltanto ai diritti legali, ma anche ai diritti sostanziali, come è manifesto nell'articolo 3 della Costituzione e poi in tutto lo svolgimento degli articoli della Costituzione. Ecco, connettere il Risorgimento a questo vuole dire restituire agli italiani un'idea di una traiettoria storica volta al progresso, alla democrazia, alla giustizia sociale, che è ovviamente estranea alla destra radicale di oggi, alla destra sovranista, alla destra nazionalista.
1: Professore, un'ultima cosa, il secondo passaggio degno di nota che ci eravamo appuntati è appunto il discorso di Mattarella. Mattarella dice: l'Assemblea Costituente ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano. Anche qui nota un riferimento all'oggi, a noi è venuta in mente anche un po' la legge elettorale, tutt'altro che una mediazione fatta per costruire qualcosa con l'interesse di tutti, ma piuttosto soltanto per l'interesse di una parte. Che ne pensa?
0: Un vecchio storico, oggi scomparso da tempo, ha scritto che in Assemblea Costituente si respirava un clima di concordia quasi irreale. Perché quasi irreale?

0: perché l'Italia non era tranquilla. Fuori c'erano scontri durissimi, c'erano le lotte sociali, le lotte agrarie, c'erano i braccianti che si scontravano con la polizia, c'erano scambi politici molto, molto accesi. E ciò non di meno in quella sede si è riusciti a creare un patto costruttivo, e cioè quando si lavora per l'intera società bisogna assumersi la responsabilità di andare oltre i conflitti del presente. Questo è ciò che sono stati capaci di fare i costituenti, e lo hanno fatto non cercando un compromesso tra posizioni diverse e probabilmente inconciliabili, ma costruendo qualcosa di nuovo. Questa è la differenza tra il basso compromesso e la mediazione politica, differenza che oggi si è persa. Quando si lavora per l'intera società e per i tempi lunghi, bisogna trovare la mediazione politica, che è costruire qualcosa di nuovo a partire dalla diversità delle nostre posizioni. Non c'è uno che rinuncia a qualcosa e un altro che rinuncia a qualcos'altro, ma insieme si inventa una terza cosa che può raccogliere le istanze di tutti, ovvero era una politica che aveva un alto senso di responsabilità e una profonda cultura, e quindi sapeva distinguere tra il momento dello scontro e del conflitto e il momento delle regole. Le regole dovevano essere capaci di accogliere tutti. Il conflitto era ovviamente libero. Oggi si confonde il conflitto con le regole, e questo è il segno più profondo della crisi della politica che stiamo vivendo.
1: Professore, grazie mille per essere stato con noi anche oggi.
0: Grazie a voi, buona serata,
1: Alla prossima.
0: buon lavoro.
1: Luca Alessandrini, storico, già direttore dell'Istituto Parri e del Museo della Resistenza di Bologna. E allora, mentre siamo sempre in attesa della conferenza stampa di Meloni e Macron, un'altra notizia che dà un po' il senso della giornata e arriva da Milano, ve la leggo dalle agenzie. Proprio in questi minuti ci sarebbe un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, che è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari tra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto adesso sono arrivati i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri e capire se è in sicurezza l'intero convoglio. Il personale di Trenord ha provveduto ad assistere i passeggeri fornendo bottiglie d'acqua e successivamente sono stati poi trasferiti su un altro treno. Un altro esempio delle giornate infernali che stanno passando i viaggiatori in questi giorni di caldo afoso, di caldo anomalo, stavo per dire no, forse non più anomalo perché la nuova realtà, l'emergenza caldo e le ondate di calore come quelle che stiamo vivendo in questa settimana. È un segnale, Salvini ha provato a darlo chiedendo le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, che dovrebbe presentarle nei prossimi giorni. Ma a proposito di caldo, 17 le città italiane con il bollino rosso, domani si aggiungerà anche una 18ª, Genova, e secondo un rapporto realizzato oggi da Greenpeace e CGIL, nei prossimi 3 giorni, ci dicono, la salute di 1,5 milioni di lavoratori sarà a rischio proprio per il caldo. Tra i tanti settori in difficoltà, operai che lavorano sotto il sole o vicini a fonti di calore come gli altiforni, i rider che consegnano il cibo a domicilio, c'è anche la scuola tra questi settori, perché in questo periodo gli studenti sono, lo sapete, alle prese con l'orale della maturità, mentre le scuole dell'infanzia continuano le loro attività fino a fine luglio. E da nord a sud sono pochissime le scuole che hanno l'aria condizionata, la maggior parte degli edifici non ha difese contro l'emergenza caldo di questi giorni, che sabato poi toccherà il suo picco massimo. Su questo abbiamo sentito Grazia Maria Pistorino, sindacalista della CGIL Scuola, intervistata da Matteo Lefons. Questa è la situazione delle scuole italiane in questi giorni.
2: La situazione è estremamente grave. Effettivamente, come FLC CGIL, ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda a 360 gradi, non solo allo specifico della maturità e ai vari aspetti della maturità, perché vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. tutti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, è andato a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo ascoltato il ministro Valditara che rilanciava le possibilità di azioni durante l'estate con i fondi del PNRR, perché ormai tante scuole hanno l'aria condizionata, e poi abbiamo scoperto proprio dal sito del ministero che solo il 7,42% delle scuole è dotato di impianto di condizionamento. Ora, la scuola è in un contesto in questo momento, in queste settimane, particolarmente grave. Questo comparto è sempre poco considerato, anche per le poche risorse che ci sono, siamo sempre messi in una condizione di difficoltà e di sottofinanziamento.
3: Le scuole d'infanzia chiudono il 30 giugno, la situazione lì è anche più grave visto la fragilità dei soggetti che insomma vanno a scuola. Com'è la situazione per quanto riguarda specificamente le scuole dell'infanzia?
2: Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia Romagna, Parma e anche nella capitale, proprio di malori dei bambini, e questo è davvero inaccettabile, perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni, stiamo parlando di situazioni insomma molto delicate. Non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del ministero, non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura, perché io vorrei ricordare che per le situazioni di allerta meteo invernali si provvede anche a chiusure emergenziali. In questo caso non si sta provvedendo. Certamente in questa fase il numero di alunni coinvolti nella presenza a scuola è molto più ridotto rispetto all'intero anno scolastico, perché appunto ricordiamo che soltanto le scuole dell'infanzia e i ragazzi impegnati negli esami di Stato in questo momento sono a scuola. Però la situazione che viviamo demolisce e rende pressoché inutile qualunque affermazione del ministro che fa riferimento a piani estate per la scuola, anche soltanto con l'utilizzo dei locali con finanziamenti del PNRR. Si tratta di una demagogia davvero a basso costo, perché non ci sono gli investimenti, le strutture non sono nelle condizioni di sostenere un anno scolastico che già oggi, per il calendario che noi abbiamo, non è adatto più, perché queste ondate di calore che noi avevamo solitamente tra luglio, agosto, i mesi più caldi, adesso sono stati anticipati non soltanto a giugno che stiamo vivendo, ma anche nel mese di maggio. Bene, non è pensabile che un ministero dell'istruzione non guardi alla realtà del paese che vive.
3: Ma quindi non ci sono state direttive del governo per affrontare questa emergenza caldo?
2: No.
3: Non c'è stato niente?
2: No, non abbiamo circolari o particolari indicazioni specifiche e insomma si aspetta che il caldo finisca.
3: Report con Greenpeace che parla di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici in Italia con salute a rischio per il caldo, che potrebbe soffrire. Cosa c'è dietro questi numeri? Cosa ci dice questo report?
2: Questo sì, è un progetto che si chiama Work Climate, utilizzando i dati Istat sull'occupazione. È una ricerca condotta da Greenpeace Italia e la CGIL. Questi dati danno un focus particolare su alcune province e le città metropolitane dei capoluoghi di regione, quindi sono stati misurati i lavoratori che sono particolarmente a rischio in questi contesti rispetto, diciamo, all'esposizione al sole. Quindi sono i lavoratori dell'edilizia, trasporto merci su strada, magazzinaggio, servizi consegna e rider, e naturalmente la manutenzione del verde e i servizi per gli edifici. Nel complesso stiamo parlando di ben il 18% dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno appunto impatto diretto con il caldo e che potrebbero avere un rischio di infortunio sul lavoro.
1: E questa era Grazia Maria Pistorino della CGIL Scuola, intervistata da Matteo Olefons sull'emergenza caldo nelle scuole. Tra caldo e disastri delle ferrovie dello Stato, disastri del Ministero dei Trasporti, la notizia che c'è stato a Milano un treno bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata e soltanto poco fa si sarebbe sbloccata la situazione. Io mi chiedo e vi chiedo, ascoltatori e ascoltatrici, se siete uno di quei passeggeri che ha dovuto vivere questa odissea. Perché no? Chiamate, raccontatecelo se volete dopo allo 02 33 001 001, magari qualcuno di voi ci sta ascoltando. Adesso linea al giornale radio, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Popolare Network.
6: E 31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. In Venezuela almeno 164 morti e decine di migliaia di dispersi nel terremoto che ha colpito il paese la notte scorsa. Si scava tra le macerie. Ma nel paese mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono risorse per le operazioni di soccorso. Salvini si lura Donnarumma. Il ministro dei trasporti impone le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi di servizi di questi anni, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini. E a Milano oggi un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari tra la stazione di Lambrate e quella di Milano Centrale. Lussemburgo, il vertice europeo sull'ambiente verso un ulteriore ribasso degli obiettivi climatici, mentre l'Europa frigge. Temperature al suolo di 50 gradi. In Spagna una prima stima parla di oltre 200 morti correlate negli ultimi giorni. In Italia problemi nelle scuole, mentre ancora non è stato pubblicato il decreto su caldo e lavoro. Mattarella celebra l'Assemblea Costituente sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo. Le notizie tornano alle 19.30. Una buona serata e buon ascolto.
5: Popolare Network.
7: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
8: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
7: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
8: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: 18:34 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Allora, anche poco fa nel giornale radio sentivate la notizia che un treno regionale per circa 3 ore è rimasto bloccato senza aria condizionata all'altezza di Lambrate, se non ricordo male, ma adesso vado subito a ripescare l'agenzia, con 200 persone a bordo, sì, lungo i binari tra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Un altro caso emblematico dei problemi, i guasti, i ritardi, dell'inefficienza delle ferrovie dello Stato e soprattutto delle mancanze del Ministero dei Trasporti, del Ministro Salvini, che oggi ha voluto dare in qualche modo un segnale dopo i ritardi e i guasti, scaricando di fatto tutte le responsabilità sull'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, cioè Stefano Donnarumma, a cui ha chiesto le dimissioni. Allora, ascoltatori e ascoltatrici, se magari eravate a bordo di uno di quel treno proprio e ci volete raccontare com'è andata, magari ci state ascoltando dopo essere finalmente tornati a casa, le nostre linee sono aperte, il numero per chiamarci è 02 33 001 001, il numero per mandarci un sms e raccontarci la vostra odissea 331 6214 013. Sms, WhatsApp e Telegram. Vi aspetto fiduciosi, sarebbe importante raccontare e raccogliere la vostra testimonianza. Nel frattempo ad Antibes in Francia sta parlando Macron, perché è iniziata la conferenza stampa del bilaterale tra il presidente francese e Giorgia Meloni, il primo in 4 anni. Ve ne facciamo ascoltare un pezzettino perché è un bilaterale molto importante, sapete i dissidi, le distanze anche ideologiche che ci sono tra i due leader di governo di Francia e Italia, però nonostante questo è un bilaterale di riavvicinamento politico che arriva soprattutto in un momento molto delicato dopo le bordate di Trump a Meloni, ma le bordate di Trump in generale a tutti gli alleati europei e della NATO, e al vertice di un summit della NATO che si preannuncia incandescente il 7 e 8 luglio ad Ankara, in Turchia. Sentiamo Macron.
1: Operazioni di pace, a politica di sicurezza e difesa comune, programmi congiunti di armamenti con dei successi come quello legato ai missili Aster o al SAMP TNG. La nostra roadmap capacitaria, il comitato bilaterale di strategie industriali di difesa decisi quest'oggi, rafforzeranno la nostra cooperazione in appoggio alla base industriale e tecnologica.
0: Va bene, Macron, che sta parlando della cooperazione tra Roma e Parigi, sta dando alcuni dettagli, nello specifico è proprio l'inizio della conferenza stampa, immaginiamo che poi altri passaggi significativi saranno nei prossimi minuti, soprattutto attendiamo che parli Giorgia Meloni, se farà riferimento a tutto quello che è successo in questi giorni.
1: La produzione di energia nucleare e il processo legislativo.
0: Va bene, lo lasciamo andare per il momento Macron, perché devo salutare Marco Schiaffino collegato con noi. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao Mattia, buonasera.
0: Marco Schiaffino, nostro collaboratore e conduttore ovviamente di Doppio Click. Senti Marco, con te per parlare di quello che è successo in queste ore al debutto della prima intelligenza artificiale italiana. Si chiama Emma e diciamo che non è stato un debutto molto semplice per questo nuovo software che potrebbe avere l'ambizione, forse, non lo so, ma me lo spiegherai tu, di competere con i big del settore in un mondo che ovviamente fa sempre più ricorso all'intelligenza artificiale. Non è andato bene, perché anzi forse possiamo dire è stato un debutto ai limiti tra il ridicolo e il grottesco. Ma che è successo?
2: Allora, intanto diciamo che non è il primo modello di intelligenza artificiale italiano, perché ci sono dei progetti come Minerva, fatto dalla Università Sapienza di Roma, che funziona decisamente meglio rispetto a quanto non faccia Emma. Allora, Emma è un progetto che è stato reso pubblico da Egomnia, e poi torniamo su che cosa sia Egomnia e chi ci sia dietro, come primo esperimento di large language model, come dicevo non è vero, sovranista, quindi fatto tutto in Italia, che avrebbe dovuto avviare il percorso per scardinare l'egemonia estera di ChatGPT, Claude, Grok, eccetera, eccetera. Dai risultati direi che siamo molto lontani, perché nel corso di questi 5 giorni internet, il web, si è riempito di meme con le risposte assurde che ha fornito Emma alle quasi 60.000 domande che le sono state poste nel giro di queste 5 giornate.
0: Che un chilo di pane pesa di più di un chilo di più, per esempio, sono, è questo il tenore delle risposte che dà Emma.
2: Allora sì, c'è di tutto, c'è la risposta pesa più un chilo di pane o un chilo di piume, un chilo di pane è circa 1000, fra l'altro 1,1523 chilogrammi, mentre un chilo di piume è circa 1,0903, non si capisce
0: perché. Beh, però è precisa, Marco. È molto precisa.
2: No, precisissima. Poi ci sono domande classiche del tipo: di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? La risposta è: il cavallo bianco di Napoleone è il nero.
0: Mi sembra di tornare alle elementari, no? Questi giochi erano proprio.
2: Sì, ma allora ce n'è di ogni. Conferma che sia sicuro regalare un mitragliatore AK-47 a un bambino di 5 anni per il compleanno. Dice che non c'è nessun problema andare a 200 all'ora in autostrada senza cinture. Devo dire che ci sono stati anche degli utenti che l'hanno presa un po' più sul serio. C'è questo, per esempio, che ha fatto una domanda che sembra banale, ma in realtà è molto sottile. È un test che viene fatto di solito ai modelli di intelligenza artificiale, che è: traduci in inglese questa frase, solo 3 parole, 2 punti, non sei solo. Allora, questo è un test che porta a un problema, perché se tu lo traduci in inglese dovrebbe diventare just 3 words, you are not alone, che però sono 4 parole, ok?
0: Sì.
2: E questo è l'inganno che si fa di solito all'intelligenza artificiale. Ecco, il problema è che quando l'hanno chiesto a Emma, non ha nemmeno risposto just 3 words, you are not alone, ma ha risposto non sono solo, ma puoi usare 3 parole come meglio preferisci. Cioè, praticamente un modello di intelligenza artificiale sotto LSD, possiamo dirlo.
0: Sembra così, sì, in effetti. Ma senti, Marco, ma chi è questa società? Qual è questa società? E Gomnia, soprattutto chi c'è dietro? Perché magari è interessante anche capire le ambizioni imprenditoriali di questo creatore, Matteo Achilli, che ha risposto, cercando di, insomma, rispondere a tutte le battute che arrivavano adesso sulla sua creazione, dicendo: è un modello sperimentale, che cosa volete? Migliorerà sicuramente, anche perché funziona così, no? Anche questa intelligenza artificiale migliora nel corso del tempo con le risposte e le domande degli utenti.
2: Allora, peggio di così intanto non può andare, quindi migliorerà sicuramente, mi sembra un'affermazione pleonastica. Allora, prima mettiamo una tara. Si tratta di un modello molto molto piccolo, che rispetto a, cioè, non è paragonabile a ChatGPT, è stata addestrata con pochissimi dati. Consideriamo che l'intero sistema pesa 2,4 gigabyte, quindi potremmo farlo tranquillamente girare sul nostro computer di casa, cosa che non potremmo fare con un LLM, di quelli commerciali. Diciamo che Matteo Achilli si è un po' scavato la fossa da solo, ma lui ha un po' questa tendenza. È un imprenditore romano, 35enne, la cui storia vera, fra l'altro, è stata anche raccontata in un film italiano, The Startup, che io non ho visto, ammetto, e che ha fatto fortuna con una cosa che ha a metà fra un portale di lavoro interinale, un social network, cioè un luogo in cui dovrebbero incrociarsi le richieste delle aziende e i curricula di chi cerca lavoro, e poi un algoritmo dovrebbe far fare match fra queste due cose. Egomnia in realtà è una piccola media impresa, ma molto piccola, ha una trentina di dipendenti, circa 1.300.000 euro, stavo guardando prima i dati dell'ufficio camerale. Di fatturato, e il problema di Matteo Achilli è che ha una tendenza a spararle un po' grosse. Ogni tanto annuncia dei finanziamenti che poi sistematicamente non arrivano, parla di valutazioni stratosferiche dell'azienda che non hanno dei grandissimi fondamenti, e anche in questo caso io non sono riuscito a trovare l'annuncio ufficiale, perché Emma, fra l'altro, è stata messa offline. dopo quel che è successo, c'è un messaggio che è molto bello perché a un certo punto dice: l'utilizzo emerso non è stato pienamente in linea con gli obiettivi previsti per questo tipo di test. E
0: Così, per
2: allora,
0: usare un eufemismo, diciamo.
2: sì, da quel che ho capito l'aveva annunciato in maniera abbastanza roboante. Io ho trovato soltanto un articolo che ha pubblicato su LinkedIn, nel quale parlava di sovranità, della necessità di lavorare sull'intelligenza artificiale, però devo dire che io credo che questo verrà registrato come uno dei più grandi boomerang a livello di marketing nella storia, perché da oggi Egonmi verrà ricordato per aver pubblicato o reso disponibile perlomeno il modello di intelligenza artificiale
0: Vabbè,
2: peggiore di sempre.
0: dai, non glielo auguriamo questo, magari invece ci smentirà, almeno al momento possiamo dire che per chi teme che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo e ribellarsi al genere umano con Emma, siamo abbastanza tranquilli. Marco, grazie mille, come sempre, ciao.
2: Grazie a te, buon lavoro.
0: Marco Schiaffino, conduttore di Doppio Clic, sta ancora parlando. Emmanuel Macron, il presidente francese, sta dicendo che ci sarà una cooperazione tra Italia e Francia per il nucleare. Questa è una parte del suo discorso insieme a Giorgia Meloni alla fine del loro vertice bilaterale. Non ha ancora parlato la presidente del Consiglio, la attendiamo. Intanto, Mannarino, serenata lacrimosa.

0: Mannarino con serenata lacrimosa all'orizzonte di Radio Popolare, sono le 18:48 minuti. Alcuni messaggi che ci arrivano al 331-6214013 a proposito di Emma, l'intelligenza artificiale che ha fatto il suo debutto ieri, non è andata particolarmente bene. Ci scrive Jus che secondo lui è roba di Disma e Alone, Schiaffino lo sa e non ne parla. Può essere Jus, perché più o meno come tono siamo là, eh. Anzi, forse i robot di Disma e Alone sono meglio. Sta parlando Giorgia Meloni, eccola, la attendevamo dopo il bilaterale con Macron, sentiamo un passaggio.
1: Le molte intese che avete visto firmare oggi e quelle al cui scambio non si è assistito ma che fanno parte di questa giornata, così come il lavoro ottimamente riuscito del Business Forum, raccontino quanto ampie e quante molteplici siano le materie delle quali insieme ci occupiamo e sulle quali cooperiamo da molto tempo. In questo
0: va bene, cooperazione, amicizia tra due paesi, tra Francia e Italia, che deve essere rafforzata, soprattutto la cooperazione sull'energia nucleare. Questa forse potrebbe essere una delle notizie che ci dà in dote questo bilaterale tra Meloni e Macron.
1: Collaborazione che ci consente.
0: Sappiamo che il governo ha iniziato un percorso per il ritorno all'energia nucleare che sarà lungo, però una prima pietra è stata già messa a terra e allora, visto che la Francia è un paese che fa largo uso dell'energia nucleare, la cooperazione potrebbe essere vantaggiosa anche per Macron, per quel suo progetto sull'energia nucleare.
1: Prima con l'Ucraina e poi con il Golfo, quanto questo sistema possa sia all'avanguardia chiaramente e quanto anche possa aiutare.
0: Va bene, adesso le questioni di politica estera, a cominciare dal Medio Oriente e dall'Ucraina, però io devo salutare in studio Chiara Manetti che presa un po' la sprovvista, si è messa le cuffie adesso, ma eccola qua. Ciao
2: Chiara. Mattia, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Le notizie di Metro Regione alle 19:45 minuti, c'è una storia che oggi sentiremo e che vi proponiamo adesso, che abbiamo seguito a lungo, è arrivata a uno snodo giudiziario che insomma forse vale la pena venga sottolineato, è la storia di un ragazzo, forse ve lo ricordate, che si diede fuoco nel carcere di San Vittore, eravamo andati là a seguirla.
2: Esattamente, oggi raccontiamo la storia di Youssef Barsom, che morì carbonizzato in una cella a San Vittore quando aveva appena compiuto 18 anni. Della sua vicenda ci eravamo appunto occupati sia nei giornali radio che in una puntata di M7, che è il nostro approfondimento settimanale di Metro Regione, e avevamo messo insieme le voci di chi Youssef l'aveva incontrato. Secondo un articolo del Corriere della Sera che è uscito questa mattina, la GIP avrebbe deciso che il caso va archiviato. E questo vorrebbe dire accogliere la richiesta della procura e del PM Carlos Calas. Secondo la giudice, quel ragazzo non doveva stare in cella perché aveva delle fragilità psichiche e in questo senso il sistema ha fallito, scrive la giudice, ma le colpe del sistema non sono riconducibili a una mala gestione della direzione del personale di San Vittore. Quindi, insomma, questa richiesta di archiviazione si opponeva all'avvocato della famiglia, Fabio Ambrosio, e i due unici indagati erano i compagni di cella, perché Youssef si trovava appunto in questa cella e pare che abbia dato fuoco a questo materasso con un accendino dato da uno di questi due detenuti.
0: Ecco, perché io ho detto forse impropriamente si è dato fuoco, ma l'indagine, adesso ce lo direi tu o Chiara, non ha ancora stabilito se si è trattato di suicidio oppure invece di un incidente. Quella era una protesta forse messa in atto da Youssef che poi è finita in un incendio.
2: Guarda, abbiamo raggiunto poco fa il fratello di Youssef, George, che assistito appunto dall'avvocato Fabio Ambrosio si è sempre opposto a questa archiviazione e anche lui mi diceva: noi non sapremo mai quello che è successo veramente, sappiamo solo che lui è morto per l'inalazione dei fumi dovuti a questo incendio che probabilmente è stato provocato dal fatto che lui abbia dato fuoco a un materasso e l'intervento dei soccorsi era stato insomma quasi immediato, però questo non era servito a salvare la vita a Youssef. E, appunto, l'autopsia ci dice che la morte fu causata proprio dall'inalazione di questi fumi tossici sviluppati dal rogo. Lui, come dicevamo, soffriva di disturbi psichici, era stato fermato per un furto in un supermercato e in carcere a San Vittore il fratello e l'avvocato Fabio Ambrosio sostengono che non sia stata acquisita una perizia che attestava proprio questi problemi psichiatrici. E
0: che lui non dovesse nemmeno starci in quel carcere sovraffollato a 18 anni di età,
2: esattamente,
0: nel periodo estivo, dove sappiamo che le carceri hanno condizioni davvero pietose e infernali, e forse anche da lì la protesta, quel gesto che aveva cercato di mettere in atto.
2: Esattamente, io adesso lascerei la parola proprio a George, suo fratello, che ci racconta un po' quali sono stati i momenti più duri della vita di Youssef e come le loro strade si siano separate, poi rincontrate, e insomma come lui abbia vissuto questo processo.
0: E soprattutto l'ipotesi che questo processo possa essere archiviato, perché, come dicevi, la colpa non è di nessuno ma è del sistema in generale, sembra questa più o meno la strada verso cui si va. Sentiamolo allora, Giorgio, fratello di Youssef. Grazie Chiara.
2: Grazie a te.
3: Per me Youssef era come un figlio, perché l'avevo lasciato in Egitto quando aveva 6 anni e me lo sono trovato in Italia che aveva 14 anni. Io ero il maggiorenne e quindi ero il più grande di tutti, quindi ero considerato come papà per loro, che erano i più piccoli. Lui era molto fragile, ha sofferto tanto, non mi ha mai parlato delle sue sofferenze che ha avuto in Libia, maltrattamenti che ha avuto, di niente, perché aveva paura dei miei giudizi verso di lui, secondo me.
2: Vi siete rincontrati quando era qui in Italia, dopo che aveva subito queste violenze in Libia? Le sembrava cambiato in qualche modo?
3: Molto cambiato, era più magro, era perso, disorientato, non sapeva come iniziare la giornata. Mi è dispiaciuto vederlo così, ho provato subito a metterlo in una comunità per farlo capire com'è il mondo qui, ma ho sbagliato a metterlo subito. Dovevo tenerlo da me almeno per qualche mese. Non erano adattati a lui, lui era già malato, e non c'era più neanche con la testa, quindi aveva bisogno di un fratello, però io non mi sono accorto, non sono accorto quando sono andato.
2: C'è un momento in cui lei ha avuto la sensazione che Youssef sia stato lasciato da solo?
3: È stato abbandonato dal sistema italiano, dai sistemi delle centri d'accoglienza, dall'insieme di cose, dai medicinali che l'hanno prescritto, che non erano adattati a lui, da un sacco di cose. Quindi ti spiace un sacco che non sono riuscito a capire di quello che succedeva realmente in quel momento. Anch'io posso dire che l'ho lasciato. Pensavo che facesse la mia strada che ho fatto io, perché io sono stato uguale il percorso, ma la diversità è stata che io non sono passato per la Libia, sono venuto direttamente dall'Egitto a Lampedusa. Il viaggio in Libia, questo non l'ho mai capito. Questa è stata la differenza tra me e lui. Io sono stato messo in una comunità e mi sono trovato bene, ho detto allora lo faccio anche per lui, sperando che diventi meglio di me, ma alla fine non ha servito. Si è incontrato con le persone sbagliate e lui era un capriccioso, non si riusciva a tenere a bada.
2: Quando Youssef è finito in carcere a San Vittore?
3: Io non sapevo niente. L'ho scoperto a settembre, 2 giorni prima della sua morte.
2: Quando ha saputo della sua morte, che cosa ha pensato?
3: Io mi trovavo al lavoro, era verso le 10 del mattino, 11. Mi chiama la ragazza che si occupava di lui quando era minorenne. Hai saputo quello che è successo? Io dico, cosa è successo? Abbiamo perso Youssef. Io non ci credevo, Quindi ho dovuto chiamare l'assistente sociale e sì, George, purtroppo sì, io ho perso i sensi, non riuscivo più a parlare e dopo sono andato al San Vittore, ma perché non l'avete salvato? Cosa è successo? Non hanno voluto dirmi niente.
2: Quando hanno deciso di archiviare il caso della morte di Youssef, voi vi siete fin da subito imposti perché non accadesse. Secondo voi, in che cosa ha sbagliato, se ha sbagliato, il sistema carcerario?
3: Di non guardare subito le sue carte, perché sapendo con tutto quello che aveva, un minimo di attenzione verso di lui ci poteva stare. Hanno sbagliato a non guardare le carte. Quindi chi l'ha arrestato, chi l'ha messo dentro, tutto questo, non doveva entrare lì perché se entrava lì con tutto quello che aveva, usciva morto di sicuro perché non riusciva a stare insieme agli altri. E lì non è uno zoo di divertimento, è un posto pericoloso comunque per lui, che a lui non piaceva mai stare al chiuso, quindi è peggiorato anche il suo stato mentale, perché non si sono accorti che era già al massimo con le sue capacità di intendere e volere, anche il modo in cui parlava. All'inizio l'avevano detto che lui si è suicidato, e invece dopo colpa agli altri due, ai compagni di cella. E noi stiamo dicendo che non è così, è colpa di questo Stato che comunque noi non riusciamo ad andare contro questo Stato, che mette tutti in carcere senza, non le frega niente. Non riusciamo ad avere una conclusione della, o sapere la verità della sua morte, non sapremo mai.
0: Questa storia anche alle 19:45 minuti a Metro Regione. Adesso c'è Esteri, Martina Stefanoni, a dopo.
4: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
5: Generation must write its own chapter and define its own legacy.
6: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
7: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
8: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
9: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
10: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
11: Sommario della puntata. Da soli non ce la faremo. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto da fuori. In Esteri, il racconto dal Venezuela colpito da un devastante terremoto. Stati Uniti, con due diverse sentenze, la Corte Suprema amplia clamorosamente i poteri del presidente Trump. Il caldo non è uguale per tutti. Mentre l'Europa affronta le ondate di calore, le classi più povere sono colpite ancora più duramente. Il caso francese. Davide contro Golia. Palantir fa causa al giudice di Londra per aver tentato di bloccare un accordo tra il colosso di intelligenza artificiale e la polizia della capitale britannica. 2 anni fa, la generazione Z keniota scendeva in piazza contro povertà e corruzione. Oltre 60 ragazzi e ragazze vennero uccisi dalla polizia. Oggi chiedono giustizia. World Music, la qualificazione di Capo Verde ai mondiali di calcio, ha risvegliato l'orgoglio nazionale nella musica dell'isola. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
10: Partiamo subito dal Venezuela. Nella notte italiana il paese è stato colpito da due forti scosse di terremoto molto ravvicinate di magnitudo 7.2 e 7.5. Numerosi edifici sono crollati, i danni sono ancora difficili da quantificare. Almeno 164 persone sono morte, quasi 1000 sono state ferite. I numeri però probabilmente cresceranno man mano che proseguiranno le operazioni di ricerca. Secondo il sito web creato per rintracciare le persone scomparse, oltre 25.000 persone risultano disperse. Secondo l'agenzia statunitense che registra i terremoti, lo scenario più probabile è che le persone morte siano tra le 10.000 e le 100.000. A Caracas abbiamo raggiunto la giornalista freelance venezuelana Estefania Salazar.
12: When the quake
2: Quando ho sentito la prima scossa ero a casa mia. Ieri era un giorno festivo, quindi nessuno lavorava e molte persone erano a casa. Stavo dando da mangiare al mio gatto quando la terra ha iniziato a tremare. Il mio primo pensiero è stato: è un altro attacco aereo, ci bombardano. La mia mente è andata subito al 3 gennaio. Ma poi la terra continuava a tremare e ho capito che si trattava di un terremoto. Sono uscita in strada, eravamo tutti lì, abbiamo aspettato che finisse. Un mio parente stava guidando e ha dovuto fermarsi perché la macchina sobbalzava troppo. Subito dopo siamo andati tutti sui social network perché molti siti web e anche Twitter, che era molto usato qui, sono ancora bloccati dal governo. Quindi abbiamo dovuto rivolgerci ai social media per capire che cosa era successo, qual era la magnitudo, quanti danni, eccetera, eccetera. Il Venezuela è una zona sismica, ma i terremoti non sono così frequenti né così forti come in altri paesi del Sud America. Quindi, sebbene abbiamo delle linee guida per la prevenzione, la cultura della prevenzione non è molto diffusa qui. Perciò la gente non sapeva cosa fare, è rimasta fuori in strada fino a notte fonda. Ci siamo aiutati tutti a vicenda. Le persone che vivono in edifici molto alti, per esempio, sono venute nelle case di chi vive al pian terreno in cerca di internet, per andare in bagno e cose così. Poi, una volta che si sono sentite al sicuro, sono tornate a casa. Altre persone invece hanno dormito per strada, avevano troppa paura. Ora c'è in vigore lo stato d'emergenza, le scuole sono chiuse e oggi non andremo al lavoro. Ora l'attenzione è rivolta al soccorso e al recupero, all'individuazione delle aree più colpite e alla valutazione dei danni. Alcuni palazzi sono crollati a Caracas e nelle città circostanti.
12: Around Caracas. Now, the day after,
13: ecco, adesso il giorno dopo come si presenta la città, com'è la situazione, la gente è ancora per strada? How does it look now?
2: La gente è ancora molto spaventata, ci sono ancora tante scosse di assestamento, ma tutti hanno già iniziato ad aiutarsi a vicenda. Per esempio, visto che, come dicevo prima, molti media sono bloccati, lo erano già durante il governo Maduro e anche prima con Hugo Chavez, le persone si sono riversate sui social per inviare informazioni. Cerchiamo di individuare e seguire account che sappiamo essere affidabili e poi i media indipendenti che non sono bloccati. La gente però sta creando gruppi WhatsApp o siti web nati apposta per trovare le persone disperse, dare informazione sulle zone colpite. Quindi la solidarietà è in azione ed è una cosa bellissima.
13: Quanto riguarda i servizi di emergenza, come sono stati mobilitati? Anche perché, insomma, la situazione politica nel vostro paese è ancora un po' complicata, quindi come stanno funzionando?
12: In your country, so how does it, how is it working now?
2: I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni. Limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
12: Or do not have enough people at this very moment.
13: And quali sono le zone dove l'aiuto è più necessario in questo momento? Help is more needed.
12: Are most needed at this very moment.
2: Caracas è una città a 1000 metri sul livello del mare e accanto c'è l'aeroporto internazionale Maiquetía, a La Guaira. Lo stato di La Guaira è stato duramente colpito, è proprio accanto a Caracas, dista circa 40 minuti in autostrada. Anche l'aeroporto è stato chiuso, moltissimi edifici sono stati danneggiati, altri sono proprio crollati e sono proprio quelli che in questo momento chiedono aiuto. Ma la domanda è: i palazzi seguivano le linee guida antisismiche in vigore? Non lo sappiamo.
12: Antisismic guidelines in place? We don't know.
13: It was just solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito. E ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone?
12: What is the feeling? Yeah, that's the same. That's the question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with that.
2: Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire: ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è: avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica e lo è ancora. Quindi, sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
9: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Questo pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di sentenze, due di queste sono particolarmente significative. Sentiamo Roberto Festa.
1: È un clamoroso allargamento dei poteri del presidente in tema di immigrazione, quello che la maggioranza conservatrice della Corte Suprema ha offerto oggi con due diverse sentenze. Allora, anzitutto la Corte autorizza l'amministrazione Trump a porre fine alle protezioni umanitarie che hanno permesso a centinaia di migliaia di persone, provenienti soprattutto da Haiti e dalla Siria, di vivere e lavorare legalmente negli Stati Uniti. Donald Trump da anni chiedeva la soppressione del programma, che si chiama Temporary Protective Status, status di protezione temporanea, creato dal Congresso con voto bipartisan nel 1990 per fornire uno status appunto legale temporaneo alle persone i cui paesi d'origine erano considerati non sicuri per guerre, disastri naturali, criminalità. Cancellarlo oggi su richiesta dell'amministrazione equivale praticamente a aprire la strada alla potenziale deportazione per 350.000 haitiani e 6.100 siriani, ma ci sono almeno altre 12 nazionalità coinvolte interessate dal provvedimento. C'è però un'altra decisione della Corte pubblicata oggi che va nella direzione voluta da Trump. Con la stessa maggioranza che ha votato per la soppressione dello status di protezione temporanea, cioè i 6 conservatori contro i 3 liberal, la Corte ha stabilito che l'amministrazione Trump può respingere i migranti in cerca di asilo lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, impedendo loro fisicamente di attraversare il confine con gli Stati Uniti. La misura era stata adottata durante la prima amministrazione Trump, che aveva cominciato a respingere gli stranieri prima quindi che passassero il confine con il Messico. Una volta messo piede sul suolo statunitense, la legge federale gli avrebbe infatti dato il diritto di presentare domanda di asilo e ricevere protezione. Dopo la fine della pratica, durante l'amministrazione Biden e dopo una serie anche di vari passaggi per le corti inferiori, il massimo organismo giudiziario americano, quindi la Corte Suprema, mette ora la parola fine alle varie controversie, dando ragione a Trump. Nei prossimi giorni verrà pubblicata un'altra sentenza importante, la più attesa, quella relativa al 14° emendamento, che riconosce la cittadinanza a coloro, senza distinzione, che nascono sul suolo americano. Trump dà una diversa interpretazione del 14° emendamento, che di fatto cancellerebbe lo ius soli. Si dava quasi per scontato che la Corte avrebbe deciso contro la richiesta del Presidente, e del resto il 14° emendamento è molto chiaro, non c'è molta possibilità di equivoco sul fatto che il 14° emendamento riconosce a tutti coloro che nascono negli Stati Uniti la cittadinanza degli Stati Uniti. Dopo e date le sentenze di oggi, il giudizio della Corte non appare più così certo.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione.

0: Continua l'ondata di calore che sta colpendo tutta l'Europa occidentale e secondo i dati diffusi da Copernicus sta facendo impennare anche le temperature al suolo, con valori che hanno raggiunto i 48 gradi a Madrid, i 44 a Roma, 46 a Poitiers in Francia e Saragozza in Spagna. Nel Regno Unito, ad esempio, restano chiuse circa 1000 scuole e ieri il picco storico di giugno della massima più alta mai rilevata in tutto il paese in oltre un secolo di rilevazioni meteorologiche e anche in Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse oggi e oltre 10.000 hanno modificato gli orari. Il caldo però, come sappiamo, non è uguale per tutti. Le classi, le comunità più svantaggiate lo subiscono in modo peggiore. Sentiamo in esteri il caso francese con Veronica Gennari.
1: Idratatevi, restate al fresco, non uscite nelle ore più calde, evitate il sole diretto. Questi sono alcuni dei consigli che il presidente Emmanuel Macron ha dato ai francesi per resistere alla cosiddetta canicule, cioè l'ondata di calore che giovedì 25 giugno ha messo 72 dipartimenti in vigilanza rossa, il più alto grado di allerta meteo. Lontano dall'essere sbagliati, i consigli del presidente non tengono però conto di tutti i gruppi di persone che non possono permettersi di stare al fresco perché vivono in alloggi mal isolati o che non possono evitare il sole diretto perché nel loro quartiere non ci sono zone verdi. Se il caldo colpisce infatti tutti i francesi, alcuni ne risentono più di altri. Secondo Nawal, membro dell'associazione Get Up, che milita per una giustizia sociale e climatica, coloro che risentono di più della crisi climatica sono i giovani dei quartieri popolari. Radio Popolare l'ha raggiunta per parlare di questo tema con lei. I giovani dei quartieri popolari sono i più colpiti per diversi motivi. Innanzitutto,

0: Di caldo.
1: Dans la manière de vivre la canicule, malheureusement.
0: Le parole di Nawal sono in accordo con quanto dicono i dati. Nel report del 2025, per esempio, la Fondation pour le Logement scrive: le cause di questa vulnerabilità sono innanzitutto di natura urbanistica. I quartieri popolari sono situati in contesti urbani e quindi soggetti al fenomeno delle isole di calore urbane. Secondo il report, il 59% degli abitanti dei quartieri popolari soffre il caldo nel proprio alloggio, contro il 43% negli altri quartieri. Davanti a questi dati, in un periodo in cui la Francia sta infrangendo tutti i record, vivendo le giornate più calde degli ultimi 80 anni, cosa ha fatto e cosa sta facendo il governo? Secondo Nawal, ci sono stati dei piccoli miglioramenti e la questione climatica è sempre più messa in risalto, ma questo non è sufficiente. Non è abbastanza, vista l'emergenza che le classi popolari stanno vivendo. Parlo di emergenza anche perché sono anni che lanciamo l'allarme su questi temi e ora ci troviamo proprio nel bel mezzo di ciò che avevamo previsto. Il fatto che si parli di clima solo durante le ondate di caldo è un problema, perché la crisi climatica colpisce le persone durante tutto l'anno, non solo d'estate. L'ondata di caldo è solo uno dei tanti sintomi della crisi climatica. Questo approccio evidenzia la carenza strutturale nel modo in cui viene preso sul serio l'argomento.
2: Ora andiamo a Londra, torniamo a parlare del caso del contratto tra la polizia della capitale britannica, la Metropolitan Police, e Palantir, che il giudice, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, aveva cercato di osteggiare. Ora ne riparliamo perché Palantir ha fatto causa al giudice Sadiq Khan. Sentiamo Elena Siniscalco.
3: Tell us why Palantir now are taking the mayor and the mayor's office to court.
4: Well, firstly, this is not a decision that we've taken lightly, and it's one that we take, frankly, quite reluctantly.
5: Quello che avete appena sentito è l'inizio di un'intervista di Sky News UK all'amministratore delegato il Regno Unito di Palantir, la famosissima e controversa società di tech americana. L'amministratore Louis Mosley, interrogato sul perché Palantir stia facendo causa al sindaco di Londra e al suo ufficio, risponde che la decisione è stata presa non con leggerezza, anzi, francamente, in modo abbastanza riluttante. Che Palantir volesse o non volesse arrivare a questo punto, però, ci troviamo di fronte a un precedente rischioso, a una specie di storia di Davide e Golia moderna, il cui esito potrebbe avere un impatto reale sul futuro dei rapporti tra il mondo della tecnologia e quello della politica. Per capire questa storia dobbiamo tornare velocemente indietro di circa un mese, a quando il sindaco di Londra, Sadiq Khan, bloccò un accordo da 50 milioni di sterline tra la Met Police, la polizia della capitale, e Palantir. L'accordo avrebbe permesso alla polizia di usare le tecnologie di intelligenza artificiale fornite da Palantir per automatizzare l'analisi delle informazioni nelle indagini penali. Secondo Khan non era stato seguito un normale processo di appalto e l'accordo era stato garantito a Palantir senza realmente considerare altri concorrenti. Inoltre l'ufficio di Khan era stato abbastanza schietto nell'affermare pubblicamente che i valori della società, che fornisce tecnologia anche all'ICE negli Stati Uniti e all'esercito israeliano, non erano allineati con quelli dei londinesi. Palantir, che in Regno Unito ha già un grosso contratto con il Servizio Sanitario Nazionale, si è fortemente opposta a questa caratterizzazione degli eventi e ha deciso di fare causa al sindaco e al suo ufficio. Contemporaneamente il capo della polizia, Mark Rowley, si è lamentato della decisione del sindaco, dicendo che senza queste tecnologie il lavoro dei suoi poliziotti sarebbe stato molto più difficile. Alla fine Khan ha dovuto accettare l'estensione di 12 mesi di un progetto pilota tra Palantir e la Met Police, fin tanto che il nuovo processo di appalto pubblico non si sia concluso. Quella di fare causa non è una strategia completamente nuova per Palantir. Nel 2016 la società intentò una causa contro l'esercito degli Stati Uniti, perché considerasse nei suoi appalti software già disponibili in commercio, come quelli di Palantir, anziché commissionare software specifici. Un giudice federale diede ragione a Palantir e l'azienda iniziò così ad aggiudicarsi grossi contratti nel settore della difesa, settore in cui è ormai dominante. Se Palantir dovesse vincere anche la causa contro l'ufficio di Sadiq Khan, anche il modo in cui la pubblica amministrazione nel Regno Unito conduce i propri bandi e si rapporta con le aziende che forniscono tecnologie e software potrebbe cambiare drasticamente. Ci sono diversi scenari possibili per quanto riguarda la causa, ma bisognerà anche vedere il risultato.

0: risultato finale del nuovo appalto pubblico della Met Police. Se Palantir dovesse effettivamente vincerlo comunque, le argomentazioni di Sadiq Khan rimarrebbero più ideologiche che procedurali. In ogni caso, siamo di fronte a uno sviluppo molto interessante, perché non sono Silicon Valley e il governo statunitense a litigare, ma Silicon Valley è un centro di potere locale europeo con risorse non illimitate. È indubbio che altri sindaci e governi europei stiano guardando con attenzione.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Trecentocinquantacinque persone sono state arrestate oggi in Kenya in occasione delle manifestazioni pacifiche per commemorare le vittime delle proteste antigovernative del 25 giugno 2024, due anni fa, esattamente le proteste che vennero poi rinominate le proteste della Gen Z, che portarono all'assalto del Parlamento di Nairobi. Allora oltre 60 persone vennero uccise dalla polizia. Sentiamo Valentina Bosoni.
3: Il risarcimento non può sostituire l'assunzione di responsabilità. Arrestate i poliziotti assassini. Sono queste le scritte che campeggiano sui cartelloni esibiti da madri, padri e giovani keniani riuniti oggi a Nairobi e in altre aree del paese. In occasione del secondo anniversario delle proteste guidate dalla generazione Z, che due anni fa scossero profondamente il paese, i manifestanti si sono ritrovati per commemorare le vittime, chiedere giustizia e sollecitare una maggiore assunzione di responsabilità da parte del governo. Il 25 giugno 2024 resta infatti una data impressa nella memoria di molte famiglie keniane. Quella che era iniziata come una mobilizzazione giovanile contro la povertà, la corruzione e il forte aumento della pressione fiscale portò decine di migliaia di giovani nelle strade del paese. La risposta delle autorità fu estremamente violenta. Oltre 60 manifestanti persero la vita e molti altri risultano ancora oggi dispersi. Da allora il 25 giugno è diventata una giornata simbolo di proteste e commemorazione, alimentata da una crescente frustrazione nei confronti del governo del presidente William Ruto.
4: I'm a Gen Z. Today I came to remember our colleagues who died because of the protests. They were not fighting for themselves, they were fighting for all of us.
3: Non hanno combattuto per loro stessi, stavano combattendo per tutti noi, racconta un giovane della generazione Z all'agenzia Reuters, ricordando oggi il giorno in cui ha perso amici e colleghi. Alcune famiglie convivono con il dolore per la perdita dei propri figli, mentre altre continuano a cercare risposte. Non c'è una prigione in questo paese che io non abbia visitato alla ricerca di mio figlio, ha affermato una madre ad Al Jazeera, ancora impegnata in una disperata ricerca del figlio arrestato durante le proteste e mai più ritrovato. Oggi decine di persone hanno tentato di radunarsi nei pressi del Parlamento di Nairobi, uno dei luoghi simboli delle proteste del 2024 e teatro di gran parte delle violenze. Alcuni familiari delle vittime si sono seduti pacificamente davanti all'edificio, chiedendo di poter disporre fiori e ricordare i propri figli. Anche quest'anno però le autorità non hanno voluto correre rischi. Fin dalle prime ore del mattino la polizia ha istituito posti di blocco a Nairobi e ha utilizzato agenti a cavallo e gas lacrimogeni per disperdere la folla, effettuando anche i primi arresti. Stiamo semplicemente garantendo la sicurezza dei keniani, ha dichiarato il vicecapo della polizia Gilbert Masengeli. Ma tra i manifestanti resta forte il timore di nuove violenze, mentre le organizzazioni per i diritti umani continuano a denunciare l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità. Le famiglie delle vittime intanto continuano a chiedere giustizia. La scorsa settimana il presidente Ruto ha annunciato un fondo di circa 15,5 milioni di dollari destinato a compensare 1.100 persone colpite dalle violenze legate alle proteste tra il 2017 e il 2025, definendo l'iniziativa un riconoscimento del danno subito. In tanti però hanno criticato il programma, sostenendo che i risarcimenti economici non bastano. La richiesta di giustizia continua quindi a risuonare nelle strade del paese e i messaggi esibiti oggi dai manifestanti sono chiari. Non potete pagarci per dimenticare.
2: In chiusura, come ogni giovedì, la nostra rubrica dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Stella,
5: comunque finisca, per il Capoverde sarà un trionfo. Il fatto stesso di essere arrivato ai mondiali e di essersi comportato onorevolmente nelle prime partite rappresenta un exploit clamoroso per un paese che conta soltanto 500.000 di abitanti, che risiedono in patria, nell'arcipelago in mezzo all'Atlantico, al largo delle coste del Senegal, e circa 700.000 capoverdiani della diaspora, con rilevanti comunità immigrate in USA, Senegal, Portogallo, Olanda, Francia, Svizzera, Lussemburgo, Italia ed ex colonie portoghesi in Africa. Il Capo Verde ha raggiunto l'indipendenza dal Portogallo nel 1975. Prima della partecipazione ai mondiali di calcio di quest'anno, in mezzo secolo ha conosciuto una sola altra grande affermazione sul piano internazionale ed è stato il successo, si può dire planetario, di Cesária Évora. Significativa la testimonianza di José da Silva, dagli anni Ottanta artefice come manager e discografico delle fortune della Évora. Nato a Praia, oggi capitale del Capo Verde, e cresciuto a Dakar, capitale del Senegal, da Silva arrivò in Francia con la madre a 13 anni. In Francia, quando avevo 20 anni, giocavo a pallone, ma io e i miei amici non dicevamo che eravamo capoverdiani. Il Capo Verde nessuno neanche sapeva dov'era. Giocando a calcio ci veniva bene raccontare che eravamo brasiliani. È stato solo dopo il successo di Cesária che ho cominciato a dire che ero capoverdiano. Da Silva negli anni Ottanta prese in mano la carriera di Cesária Évora, disillusa e ormai non più giovane, trasformandola in una star mondiale. Per due decenni il successo di Cesária funzionò come potente traino per la musica del Capo Verde, aprendo uno spazio a livello internazionale anche per diversi altri protagonisti della musica dell'arcipelago e della sua diaspora. La scomparsa nel 2011 di Cesária Évora ha rappresentato per il Capo Verde non soltanto la perdita di una artista simbolo altamente rappresentativa della cultura e della identità del paese, ma si è tradotta in un vuoto in termini di visibilità per la musica capoverdiana, ma anche per il Capo Verde stesso. La morte di Cesária è coincisa poi con una fase di grandi trasformazioni nel mondo globale della musica, le cui dinamiche penalizzano un paese come il Capo Verde. Il declino del supporto fisico del compact disc e la sparizione dei punti vendita ha significato una brutale perdita di ritorno economico per artisti e discografici capoverdiani, non rimpiazzata dalle risibili percentuali che arrivano dalle piattaforme, sulle quali gli artisti capoverdiani, avendo una base di pubblico capoverdiano di riferimento poco numerosa, stentano ad emergere, non incentivando così, in un circolo vizioso, i produttori ad investire su di loro. Emblematico il caso dello stesso José da Silva, che ha quasi messo in stand-by l'attività della sua etichetta Lusafrica, con cui pubblicava Cesária Évora ma anche altri artisti capoverdiani, africani e cubani, e si è riposizionato su un'altra sua etichetta, Armonia, con cui produce artisti capoverdiani, pubblicandoli quasi solo in digitale per il mercato dell'arcipelago e della diaspora. È proprio Armonia che ha prodotto e pubblicato Nosora Jaciga, l'inno ufficiale della partecipazione della squadra capoverdiana ai mondiali, un brano che riunisce artisti di varie isole e generazioni, miscelando diversi generi e ritmi, dal funanà all'hip hop.

0: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
1: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
2: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
3: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02968 46968.
3: Affitti brevi, tranquillità lunga.
4: Popolare Network.

Venezuela almeno 164 morti e decine di migliaia di dispersi nel terremoto che ha colpito il paese la notte scorsa. Si continua a scavare tra le macerie. Ma nel paese mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono risorse per le operazioni di soccorso. Salvini si lura Donnarumma, il ministro dei trasporti impone le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e di servizi di questi anni, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini. L'Europa frigge, temperature al suolo di 50 gradi. In Spagna una prima stima parla di oltre 200 morti correlate negli ultimi giorni. In Italia problemi nelle scuole e negli asili, a Milano rilevate temperature nelle aule fino a 36 gradi, mentre ancora non è stato pubblicato il decreto su caldo e lavoro. Mattarella celebra l'Assemblea Costituente sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. In Venezuela sono almeno 164 i morti e 1000 i feriti nel violento terremoto che ha colpito il paese la notte scorsa, ma un numero che è destinato a crescere visto che sarebbero più di 25.000 i dispersi. La città più colpita è La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica, almeno un centinaio di edifici sono crollati. E anche nella capitale Caracas ci sono stati crolli e migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha intanto dichiarato lo stato di emergenza. La situazione resta però difficilissima, sia per l'assenza di comunicazioni ufficiali sulla gestione della crisi, sia perché mancano le risorse per le operazioni di soccorso. A Caracas abbiamo raggiunto Clorinda Maiuri Del Buono, che insegna all'Università Centrale del Venezuela.
1: È stato fortissimo, fortissimo. A La Guaira è stato peggio, un posto turistico, no? De spiaggia, e hanno morto centinaia di persone. Si vede nell'Instagram che ci sono persone sottoterra, stanno vivi, ma non lo possono cacciare perché ancora il governo non è arrivato. Qua non c'è personale, il personale che c'è non sa fare, non ci sono le macchinarie per rimuovere le scombro. Gli studenti sono usciti alla sera ai bombieri dell'università per portarli mangiare, acqua, perché non ce l'hanno. A Caracas non hanno potuto uscire perché la macchina dei bombieri aveva le ruote sgonfie. Il presidente Trump ha annunciato che mandavano l'aiuto e io credo che sono loro quelli che ci fanno l'aiuto.
0: Gli Stati Uniti sono quelli che possono fare la differenza, ma servirebbero anche proprio delle persone che vengano ad aiutare per le macerie.
1: La gente aiuta alla gente, così stiamo.
0: Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto a livello internazionale. Il Vaticano ha già inviato 100.000 euro e gran parte dei paesi dell'America centrale e latina hanno detto di essere pronti a contribuire offrendo assistenza e squadre di soccorso, così come anche diversi stati europei tra cui l'Italia. Come sentivate, gli Stati Uniti hanno detto che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese. Ma la situazione nel Venezuela, dall'arresto da parte di Washington dell'ex presidente Nicolás Maduro a gennaio scorso, è solo peggiorata. Il servizio.
2: Ci mancava il devastante terremoto a colpire il Venezuela, dove i più pensano che dopo il blitz del 3 gennaio scorso disposto da Donald Trump con la deportazione negli Stati Uniti del presidente Nicolás Maduro le cose siano migliorate. Al contrario, povertà e disperazione sono cresciute tanto che molti venezuelani vorrebbero lasciare il paese dopo i già 6-7 milioni che se ne erano andati prima. Delcy Rodriguez, la sua vice e successora, non è riuscita a risollevare le sorti del paese caraibico, visto che la Casa Bianca si è dedicata a investire pro domo sua solo nel miglioramento delle infrastrutture petrolifere. Dall'inizio dell'anno il Bolivar si è ulteriormente svalutato del 36% e in pochi riescono ad arrivare a fine mese. Solo qualche centinaio di detenuti politici liberati hanno beneficiato dell'intervento di Washington e ora le dopo 126 anni dall'ultimo sisma, con la popolazione che stavolta attende aiuti veri dal tycoon gringo per farvi fronte. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: Salvini e Giorgetti si lurano Donnarumma. Il ministro dei trasporti e dell'economia hanno imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi di servizi di questi anni. L'ultimo oggi, con un treno bloccato a Milano per 3 ore senza aria condizionata. Problemi per i quali nel mirino era finita proprio la gestione di Salvini, che oggi ha annunciato le dimissioni di Donnarumma persino prima che avesse tempo di comunicarle ai vertici del gruppo. Ascoltiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
3: Un manager cresciuto all'ombra della politica, di cui è stato alla fine capo espiatorio. Stefano Donnarumma, una carriera in Acea e per un solo mandato catapultato a Terna, era approdato alle Ferrovie dello Stato dopo aver tentato la scalata ai vertici dell'ENI con i buoni auspici prima della Lega e poi di Fratelli d'Italia. Ma le Ferrovie dello Stato non sono un'azienda facile, peraltro chiamate a gestire ingenti investimenti dirottati dal governo Meloni con le revisioni del PNRR. Donnarumma non ha mai fatto mistero di ritenere gli sponsor politici indispensabili ma estremamente variabili. Quando era amministratore delegato di Acea era diventato il manager preferito dei pentastellati che hanno cercato di candidarlo al posto di Claudio Descalzi all'ENI, e poi l'hanno indicato ai vertici di Terna, dove è stato amministratore delegato dal 2020 al 2023. Avendo ben compreso l'ascesa di Fratelli d'Italia, Donnarumma fu l'unico tra i manager di aziende pubbliche a intervenire alla convention programmatica del partito melomiano nell'aprile del 2022. Avendo sempre nel mirino Leni, ma riuscendo poi a conquistare la poltrona di amministratore delegato e direttore generale della Ferrovie dello Stato, dove è entrato in rotta di collisione soprattutto con il ministro Giorgetti, che non ha per nulla gradito il progetto di uno spin-off per gli investimenti nell'alta velocità con l'ingresso di fondi esteri.
0: Oggi ad Antibes c'è stato il primo vertice, il primo bilaterale ufficiale tra Meloni e Macron di questa legislatura. Meloni ha minimizzato le divisioni passate con il presidente francese e ha di nuovo smentito l'uso da parte degli aerei americani delle basi italiane per operazioni di guerra legate all'Iran. Ma la sponda di Parigi ora le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo coi ripetuti recenti attacchi. Sul vertice il servizio da Parigi.
4: Abbondanza di sorrisi e abbracci all'arrivo di Giorgia Meloni ad Antibes, ricevuta dal presidente francese per questo primo vertice bilaterale tra i due, a sancire la fine del grande freddo tra Parigi e Roma che era seguito all'arrivo della leader nazionale identitaria a Palazzo Chigi. La distanza, o piuttosto l'opposizione ideologica frontale, resta come sfondo politico, ma sul davanti della scena sono ormai il dialogo, la cooperazione, gli interessi e gli obiettivi comuni ad essere privilegiati e valorizzati. Tanto più che, seppur differenti sui principi, come il diritto del suolo, su un tema centrale come l'immigrazione, le pratiche sono sempre più compatibili, per non dire omogenee, con obiettivi comuni di riduzione e regolazione sempre più coatta dei flussi migratori. E se Emmanuel Macron, senza troppo dirlo, si melonizza sull'immigrazione, Giorgia Meloni si è massicciamente macronizzata in economia, con l'agenda Draghi e soprattutto in politica internazionale, col sostegno chiaro all'Ucraina, il contributo affermato ai programmi di difesa comune europea o ancora le convergenze sulla crisi in Medio Oriente, in particolare sul Libano. Dopo la presa di distanza della premier italiana da un'amministrazione Trump sempre meno affidabile. Allora, tra programmi militari comuni come il sistema di difesa antimissile già soprannominato il Patriot europeo e joint venture per il polo satellitare comunitario, Italia e Francia si ritrovano, secondo le parole di Macron, come partner naturali e indispensabili. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Stamattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e senatori riuniti per l'ottantesimo anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente, sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione, una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo, rivolta ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
5: Già nel primo discorso della Consulta, nata nel 1945, si fece appello alla memoria dei martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, Gramsci tra questi. È uno dei passaggi del discorso di oggi di Mattarella nell'anniversario dell'insediamento dell'Assemblea Costituente, un passaggio accompagnato dagli applausi dei deputati dell'opposizione in piedi nell'aula piena di parlamentari e giovani. Gli altri, quelli della maggioranza, solo dopo qualche secondo si sono alzati applaudendo. Gli otto di Vannacci non si sono neanche fatti vedere. Il discorso del capo dello Stato ha ristabilito quella verità che spesso a destra viene negata, che la parola antifascista non sia scritta nella Costituzione. Nella carta costituzionale nata dal lavoro, dall'impegno di chi fece la resistenza, c'è un'intera matrice antifascista. È il motore che ha portato a quegli articoli che definiscono i diritti, per la prima volta anche sociali, della persona. Concludendo il discorso, Mattarella ha citato Saragat: fate che la Repubblica abbia un volto umano, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Il discorso di oggi celebra le radici dell'Assemblea che ha ridato la dignità all'Italia dopo gli anni del fascismo e la fuga del re, ma parla anche al presente, perché la Costituzione è viva e fu scritta guardando al futuro per poterla preservare nei decenni e soprattutto oggi. Linea allo studio.
0: Temperature al suolo di 50 gradi. L'Europa resterà sotto la cupola dell'anticiclone africano almeno fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature. In Germania sono stati superati i 40 gradi, ci sono state migliaia di scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua, in Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti all'ondata di caldo. Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso e domani saranno 18. Il governo non ha però ancora pubblicato le norme sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. Secondo uno studio CGIL Greenpeace, nei prossimi giorni almeno 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio. La situazione è drammatica nelle carceri e a Milano sono state rilevate temperature nelle aule degli asili fino a 36 gradi. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione. Grazie a Maria Pistorino e della CGL Scuola.
6: La situazione è estremamente grave. Effettivamente, come FLC CGL, ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda 360 gradi. Vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, è andato a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia-Romagna, Parma e anche nella capitale, proprio di malori dei bambini, e questo è davvero inaccettabile, perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni, non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del Ministero, non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura.
0: Sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 57 anni è morto a Genova, travolto da un pannello in un'azienda meccanica. Aveva 43 anni l'operaio morto a Casina dei Pecchi, in provincia di Milano. I colleghi lo hanno visto crollare durante lavori edili. Non è chiaro se sia rimasto folgorato o colpito da un malore per il caldo. E proprio al caldo sarebbe dovuto invece il malore che ha colpito un operaio di 58 anni morto a Castelfranco Veneto durante lavori di manutenzione idrica. E la FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri concordati con azienda e ministero. Così non si può andare avanti, dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi, scrive la FIOM, che per proseguire chiede l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione e che il governo faccia sentire il suo peso. Proprio il Ministero dell'Industria intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo d'arredamento Natuzzi. Azienda e ministero hanno la stessa posizione e attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filea CGL, Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari. Ha trascorso la notte nel carcere di Lucca Piero Moriconi, il 63enne che ieri a Camaiore ha ucciso la moglie Katie Andreon e il figlio Mirko Moriconi di 24 anni. Le prime indagini hanno confermato quanto emerso subito dopo il duplice omicidio, cioè che Piero Moriconi non accettava l'omosessualità del figlio, sostenuto invece dalla madre. Mirko si era rivolto anche al consultorio transgenere di Viareggio e a confermarlo è stata la responsabile della struttura. Nelle famiglie è ancora difficile accettare la sessualità e l'identità di un figlio. Ne abbiamo parlato con Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi, che a Milano gestisce 6 case arcobaleno dove trovano rifugio giovani persone LGBTQIA+ discriminate.
7: Notizie come questa hanno lasciato me e tutte le persone con cui lavoro sgomenti. Non ci sembrava possibile che un padre potesse arrivare a compiere un gesto estremo verso suo figlio. Sicuramente poi la magistratura appunto farà tutte le indagini per capire e approfondire l'accaduto, ma è una notizia che ci ha lasciato insomma nello sconforto, come nello sconforto peraltro ogni giorno ci troviamo quando accogliamo ragazzi e ragazze che vengono ripudiati, rigettati o che subiscono violenze all'interno del loro nucleo familiare per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e molto spesso per il percorso di affermazione di genere. Insomma, parlo delle persone trans. Dal 2019 sono passati 60 ragazzi e ragazze nelle nostre case arcobaleno. Ci tocca raccogliere i cocci di quello che resta di un ragazzo e di una ragazza, perché sono tendenzialmente giovani tra i 18 e i 24 anni, quindi cocci di una persona che si sente rifiutata della famiglia, che è il luogo dove uno dovrebbe sentirsi, diciamo, più a suo agio nel trovare la sua identità.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 22.30, in redazione al Massimo Alberti, Matteo Lefons e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
8: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
10: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
8: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
10: Vuoi respirare arte?
11: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
10: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
12: Le 19:48 minuti, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Un operaio di 43 anni è morto mentre era al lavoro a Cassina de' Pecchi nel Milanese, da chiarire ancora le cause del decesso, c'è l'ipotesi di un malore, i colleghi hanno detto che potrebbe essere rimasto folgorato. Caldo in Lombardia, in una settimana gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di oltre il 15%, continuano i blackout nell'area milanese, in città temperature torride in scuole e biblioteche, il picco è previsto per il fine settimana. Treno regionale bloccato sotto il sole senza aria condizionata per circa 2 ore, oltre 200 i passeggeri a bordo, l'incidente vicino alla stazione centrale nel primo pomeriggio. Un operaio di 43 anni è morto oggi mentre era al lavoro a Villa Pompea, frazione di Cassina de' Pecchi, nel Milanese. L'uomo era cotitolare di una ditta che stava gettando una base di cemento attorno ad un palo della luce. I colleghi lo hanno visto accasciarsi. All'arrivo dei soccorsi l'operaio è stato portato al pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio in arresto cardiocircolatorio. È morto poco dopo. Sono ancora ad accertare le cause del decesso. C'è da capire se sia stata una folgorazione, di cui però non sono stati trovati segni evidenti, o se invece sia morto per un malore. L'ondata di caldo che sta investendo Milano e la Lombardia sta creando problemi in vari settori. Dal punto di vista sanitario, oltre alle vittime per colpi di calore, si è segnalato un aumento degli accessi al pronto soccorso di tutta la regione. Sentiamo Guido Bertolaso, assessore al welfare regionale.
13: Nell'accesso ai pronto soccorsi rispetto alla scorsa settimana abbiamo avuto un incremento che varia intorno al 15-20% delle chiamate, dell'intervento quindi dei nostri mezzi di soccorso. Ovviamente anche a macchia di leopardo le zone maggiormente interessate dall'aumento al pronto soccorso è l'area metropolitana di Milano, l'area dei Sette Laghi e la parte della fascia della pianura padana. Lì diciamo che gli aumenti sono sensibili, alcuni ospedali, alcuni pronto soccorsi ormai sono già in criticità e stiamo cercando di fronteggiarli. Ovviamente dovremmo semplicemente cercare di aumentare la presenza del nostro personale. È chiaro che se ci fossero dei filtri a monte dei pronto soccorsi, in modo da evitare che tutte le persone vadano subito al pronto soccorso perché non trovano altri motivi di tutela, di cura, di assistenza, sarebbe molto meglio, ma questo è un problema che riguarda la medicina territoriale, per la quale sapete benissimo qual è il mio pensiero.
12: Il picco di temperatura è previsto per il fine settimana, ma già in questi giorni ci sono stati numerosi problemi, dalle scuole che hanno denunciato temperature torride nelle aule ai blackout che hanno interessato soprattutto l'area metropolitana milanese. Il settore cultura del Comune di Milano nei giorni scorsi ha pubblicato la mappatura degli spazi freschi in città, luoghi aperti o climatizzati dove l'utenza può trovare refrigerio. A seguito di questo report è stato fatto un sondaggio tra lavoratori e lavoratrici del settore, così ci ha raccontato il risultato Alberto Di Monte, rappresentante sindacale del settore bibliotecario milanese.
14: Il report racconta di mancate manutenzioni, di diverse sedi che attualmente ancora non possiedono un impianto di climatizzazione, di almeno 10 luoghi di lavoro in cui sono state registrate temperature ulteriori ai 30 gradi. Ci racconta della necessità di modificare e ridurre gli orari di apertura, che è un problema per l'utenza, ma è un problema anche per chi lavora ed è costretto a una turnazione diversa. Ci racconta di una porzione del patrimonio che non può essere reperita per via della chiusura dei depositi, insomma. Quindi un bilancio in chiaroscuro che invita a precisi impegni di spesa, precise tempistiche per la risoluzione di un problema che evidentemente non può essere affrontato se non con interventi tampone nel momento in cui ormai l'emergenza climatica è conclamata, ma che ci aspettiamo a partire appunto da quest'estate venga affrontato in maniera diversa, con un preciso calendario di progetto, perché appunto il Bibliobus, la sede di Sormani, la sede di Zara, quella di Crescenzago e tutte le altre che non cito per ragioni di brevità, possano offrire un servizio che deve e può essere migliore non soltanto per la cittadinanza, ma per tutte quante le persone che quotidianamente all'interno di queste e delle altre sedi lavorano.
12: Erano più di 200 i viaggiatori che oggi pomeriggio sono rimasti bloccati su un treno regionale vicino alla stazione centrale a causa di un guasto. Il convoglio avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea nel tratto che stava attraversando, stoppando in questo modo l'alimentazione del mezzo. A quel punto i viaggiatori sono rimasti bloccati sul treno, senza aria condizionata e senza la possibilità di scendere. La situazione si è risolta solo dopo molto tempo, con l'arrivo di un altro treno che ha portato i viaggiatori nella vicina stazione. E domani, venerdì 26 giugno, il sindacato Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero. A Milano i mezzi pubblici di ATM potrebbero avere cancellazioni e ritardi tra le 8.45 e le 15 e poi dopo le 18 fino al termine della giornata. La sicurezza del personale a contatto col pubblico, i tempi di percorrenza di tram e autobus, le problematiche relative ai turni di lavoro fino alle pause, agli orari notturni sono tra le motivazioni per cui è stata indetta la protesta. Youssef non doveva trovarsi in carcere, il sistema con lui ha fallito, così ai nostri microfoni George Barsom, che da quasi 2 anni chiede giustizia per suo fratello. A settembre del 2024 il 18enne di origine egiziana morì inalando i fumi tossici sviluppati dal rogo di un materasso a cui si ipotizza diede fuoco lui stesso. Gli unici indagati erano i 2 compagni di cella, da subito a farsi estranei alle accuse di istigazione al suicidio e devastazione della cella, e oggi la giudice per le indagini preliminari ha deciso che il caso va archiviato. Il ragazzo non doveva stare in cella per la sua fragilità psichica, scrive la giudice, ma le colpe del sistema non sono riconducibili ad una mala gestione della direzione o del personale della casa circondariale. L'avvocato della famiglia, Fabio Ambrosio, e suo fratello George hanno sempre sostenuto che a San Vittore non venne acquisita una perizia che aveva già accertato le condizioni del giovane in un precedente processo al tribunale dei minorenni. Sentiamo George Barsom, il fratello di Youssef.
15: È stato abbandonato dal sistema italiano, dai sistemi delle centri d'accoglienza, dall'insieme di cose, dai medicinali che l'hanno prescritto, che non erano adattati a lui. Ti spiace un sacco che non sono riuscito a capire quello che succedeva realmente in quel momento. Anch'io posso dire che l'ho lasciato.
16: Hanno sbagliato a non guardare le carte, quindi chi l'ha arrestato, chi l'ha messo dentro, tutto questo non doveva entrare lì, perché si entrava lì con tutto quello che aveva, usciva morto di sicuro, perché non riusciva a stare insieme agli altri. E lì è un posto pericoloso comunque per lui, che a lui non piaceva mai stare al chiuso, quindi è peggiorato anche il suo stato mentale, perché non sono accorti che era già al massimo con le sue capacità di intendere e volere, anche il modo in cui parlava. All'inizio l'avevano detto che lui si è suicidato, invece dopo colpa agli altri 2 compagni di cella, e noi stiamo dicendo che non è così. Noi non riusciamo ad andare contro questo Stato che mette tutti in carcere senza, non le frega niente. Non riusciamo ad avere una conclusione o sapere la verità della sua morte, non sapremo mai.
12: Con l'ipotesi di candidatura di Giovanni Terzi, ex assessore della giunta di Letizia Moratti, salgono a 9 i possibili candidati per il centrodestra alle elezioni comunali del prossimo anno, ma un accordo tra i partiti della coalizione è lontano e le posizioni restano distanti. La Lega, dopo la gazzebata dello scorso fine settimana, sta mettendo in campo una rosa di nomi politici, una cosa Questa è gradita anche a Fratelli d'Italia, che insiste però sul nome di Maurizio Lupi. Diversa invece la posizione di Forza Italia, che vorrebbe puntare su un candidato civico. Tra i preferiti di Berlusconi c'è anche Carlo Cottarelli, che avrebbe il sostegno di Azione. Una scelta questa che però spaccherebbe la coalizione con Forza Italia, che a quel punto andrebbe divisa dai soliti alleati. La prossima settimana ci sarà un vertice dei leader del centrodestra a Roma, dove potrebbero arrivare alcune indicazioni per il futuro. E oggi sulla situazione nel centrodestra e nella politica milanese è intervenuto anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.
17: Mi sembra che stiamo tornando al 2021, annunci continui che fra una settimana o un mese ci sarà il candidato e poi in realtà un casting infinito. Ecco, mi sembra proprio di essere tornato al 2021. Da un certo punto di vista potrebbe questa confusione del centrodestra potrebbe anche farmi piacere se guardo l'interesse della mia parte politica, però da sindaco responsabile credo che sia importante che ci siano candidati forti, autorevoli, e quindi la speranza è che poi tirano fuori un nome significativo e anche un po' in fretta.
12: E Sala si è espresso anche sulla situazione nel centro-sinistra.
17: Credo che il tema sia che nessuno si fa avanti formalmente finché non si sa quando saranno le primarie, perché a quello che oggi capiamo le primarie sono praticamente inevitabili, quindi quando i partiti della coalizione, non certo io, decideranno di fissare le primarie, poi credo che anche in quel caso in tanti si faranno avanti.
12: Dopo 31 anni il CSA Vittoria di Milano lascia la storica sede di via Muratori. Non nascondiamo il nostro forte disagio nell'abbandonare quelle mura, piena di murales, di slogan, di contenuto, ma il Vittoria siamo noi, si è in legge nel comunicato che è stato pubblicato sul sito del centro sociale. Nei locali si trasferiranno a Onlus, che ha acquistato lo spazio dai precedenti proprietari, con cui gli attivisti del Vittoria hanno sempre mantenuto buoni rapporti fin dal 1995. La nuova sede sarà in zona Ortica. Elio Lupoli è uno storico militante del Vittoria.
18: 31 anni in quella che consideriamo casa nostra, in cui ci sono passate centinaia di militanti per stare con noi un giorno, un mese, un anno, anni. Ci dispiace, qualcosa che rompe con l'abitudine a un posto che è stata non solo casa nostra, con un minimo di presunzione possiamo dire che per Milano il Vittoria è qualcosa che ha segnato un modo di essere, di far politica anche in maniera, se vogliamo, differente da altre realtà. E il nostro sforzo è sempre stato di tenere in qualche maniera la barra dritta, per cui anche i cosiddetti spazi sociali non diventassero sono un luogo di compatibilità. Noi vogliamo essere un punto di rottura politica, di confronto, di socialità. Credo che abbia rappresentato qualcosa dal punto di vista politico per chi ha costruito le lotte all'interno di questa città, per cui lavoratori, precari, immigrati. È un'esperienza di 31 anni. Rompere con quell'esperienza che è stato necessario. Chi aveva questo posto che era in disuso, in decadimento, era un onlus che si occupava di disagio psichico, di anziani, di giovani. E il problema è che una loro consociata che si occupa di disagio giovanile era stata sfrattata proprio vicino a noi in quartiere, due anni e mezzo fa ci hanno detto ragazzi e noi avremmo proprio bisogno. Dopo due anni e mezzo abbiamo trovato un altro posto in zona Ortica, un posto più piccolo, però il Vittoria siamo noi, per cui noi andiamo avanti, non ci fermiamo. Da settembre in poi credo che ricominceremo anche a Ortica a costruire relazioni con chi sarà il quartiere, aprire punti di confronto e ripresentarci in quartiere per quello che siamo e quello che siamo sempre stati, spero nella maniera più positiva possibile.
12: In chiusura le previsioni del tempo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
19: Nelle prossime ore avremo cieli generalmente poco nuvolosi sulla pianura, nubi cumuliformi invece su Alpi e Prealpi associate a locali rovesce temporali durante la sera e in esaurimento poi nel corso della notte. Per domani proseguirà tempo stabile, molto caldo e afoso con ulteriore lieve aumento delle temperature. Le massime attese attorno ai 34 gradi sull'alta pianura e fino a circa 38 sulla bassa padana. Sui rilievi locali rovesce temporali possibili nel tardo pomeriggio e sera.
12: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti, Luca Parena e Alessandro Braga.
20: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
21: Dal 25 al 27 giugno, tre giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
1: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
22: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.

0: Le 22 minuti, rieccoci di nuovo, un saluto da Mattia Guastafiero. Ma in famiglia è ancora così difficile accettare la sessualità e l'identità di un figlio. Benvenuti all'Orizzonte delle 20 stasera. Parliamo di quanto accaduto a Pieve di Camaiore, in Versilia, dove avete sentito Piero Moriconi, un uomo di 63 anni, ha ucciso a fucilate la moglie, Katy Andreoli, di 52, e il figlio, Mirko Moriconi, di 24 anni. Poco fa l'uomo è stato interrogato dal PM dopo aver trascorso la notte in carcere e ha detto: mio figlio pretendeva sempre soldi, era violento e mi minacciava. Questo dunque il movente, parte del movente fornito finora dal 63enne per l'omicidio del figlio e della moglie, che secondo la sua versione voleva lasciarlo e andarsene via con il figlio. Di certo questo invece è emerso chiaramente: Piero Moriconi non sopportava l'orientamento sessuale del figlio. Mirko infatti era omosessuale, di recente aveva chiesto consigli al consultorio transgenere di Viareggio perché stava pensando di cambiare sesso. È brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay, scriveva sui social il ragazzo nel 2022. Ovviamente saranno poi gli inquirenti a stabilire quali sono le ragioni profonde per cui si è consumato questo duplice omicidio, ma il caso riaccende i riflettori sulla violenza domestica radicata nel rifiuto dell'orientamento sessuale dei figli e più in generale sulle violenze omotransfobiche che prendono linfa anche dal clima d'odio e di intolleranza che respiriamo quotidianamente. Tutto questo in un momento per nulla banale, il mese del Pride, a pochi giorni da uno degli appuntamenti più importanti per la comunità LGBTQ+, quello di Milano, che si tiene sabato. Ecco, dopo quanto accaduto in Versilia, cambierà adesso il tono della manifestazione? Un'altra delle domande a cui cerchiamo di rispondere stasera, probabilmente sì, questa, però ne parliamo insieme ai nostri ospiti. Saluto la prima collegata con noi, che è Cristina Carelli, presidente di Dire Donne in Rete contro la violenza. Benvenuta Carelli.
1: Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
0: L'abbiamo invitata perché voi avete scritto un comunicato oggi in cui spiegate perché questo non è un semplice fatto di cronaca. Perché?
1: Sì, intanto perché è proprio la rappresentazione di una cultura autoritaria, patriarcale, che continua a pensare di poter sottoporre anche le relazioni, anche la vita delle persone che stanno dentro il proprio nucleo familiare ad un possesso, a una subordinazione. Qui è proprio negato il diritto fondamentale dell'essere umano, cioè quello di essere com'è e di desiderare e di amare come preferisce. Però questo è proprio lo specchio di una cultura che noi conosciamo bene, che riguarda molti nuclei familiari, molte famiglie, molte donne e anche molti figli. Ovviamente in questo caso diciamo il dominio, il potere è quello di un padre che ha una certa aspettativa nei confronti dei figli, e quando vengono disattese evidentemente non vanno bene, non va più bene il figlio, tanto che lo si uccide. Ma in questo caso è stata uccisa anche la madre, proprio perché è una madre che non sta al ruolo imposto, no? di donna che deve custodire un ordine patriarcale secondo il quale diciamo i maschi devono fare determinate scelte, l'orientamento sessuale è quello determinato dalla cultura patriarcale eterosessuale, e tutto ciò che esce da questa regola non va bene, non è considerato normale.
0: Perché se verrà accertato quello che dicevamo, il duplice omicidio di Pieve di Camaiore sarà certificato insieme come un omicidio omotransfobico e come un femminicidio. In entrambi i casi, dite voi, un attentato alla libertà, alla volontà, la volontà insomma di negare quella libertà di un'altra persona come se non gli appartenesse.
1: Sì, è proprio questo, è la libertà appunto di decidere per sé, di autodeterminarsi, di scegliere chi si vuole essere, come si vuole essere, chi si vuole amare, cosa si vuole fare. È quello che noi conosciamo benissimo da 40 anni a questa parte, che succede a moltissime donne, ma sappiamo bene che questa cultura riguarda chiunque voglia, no, autodeterminarsi, e quindi magari anche uscire da un certo tipo di cultura che ci vuole vedere ancora così rigidi dentro certi modelli che sono, no, estremamente fissi Ormai sappiamo che invece la vita delle persone è fatta di molte più sfumature e per fortuna, cioè, la libertà oggi viene espressa, viene dichiarata, viene messa in gioco e diciamo che però c'è tutto un mondo maschile che ancora fatica ad accettarla questa libertà e reagisce nel modo più estremo, anche uccidendo propri familiari.
0: È in questo senso il filo che unisce anche una violenza omotransfobica al femminicidio. Siamo sempre lì, alla stessa matrice che poi da cui nasce la violenza.
1: Eh sì, è proprio la matrice, quella che sta in una società che vede ancora un dominio maschile, una sessualità maschile predatoria, una dinamica relazionale che vede una disparità tra le persone e che vede qualcuno che domina sull'altro e che si sente in diritto e anche legittimato a controllare la vita delle altre persone.
0: Cristina Carelli, noi la ringraziamo per essere stata con noi. A
1: Grazie a voi, buona serata.
0: presto, Cristina Carelli, presidente di Dire, Donne in Rete contro la violenza.

0: E dicevamo, tutto questo avviene nel mese del Pride, dell'orgoglio LGBTQ+. C'è stata una partecipatissima manifestazione a Roma settimana scorsa e un'altra altrettanto popolata ce l'aspettiamo a Milano questo sabato. Saluto allora Gabriele Piazzoni, presidente di Arcigay. Benvenuto Gabriele.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, la domanda che sorge spontanea dopo quanto accaduto a Pieve di Camaiore è se cambierà inevitabilmente il tono della parata di sabato a Milano.
1: Ma diciamo che indubbiamente fatti di cronaca come quello che appunto è successo a Camaiore pochi giorni fa, in qualche modo, sapete, i Pride sono portatrici sempre ovviamente del ricordo della violenza e della lotta contro le discriminazioni, ma sono anche ovviamente una festa, una festa, una celebrazione, un modo anche per le persone per divertirsi, però hanno sempre tenuto insieme questi due aspetti. Sicuramente però a distanza, insomma, così ravvicinata, questo fatto di sangue sicuramente colpirà di più. Sarà anzi in verità un motivo per essere ancora più rumorosi, ancora più orgogliosi in piazza, perché la migliore risposta che possiamo dare a quello che è successo è vedere che le persone LGBT in questo paese hanno tutta intenzione di andare avanti a combattere per la costruzione di un mondo in cui non debbano più succedere fatti come quelli successi a Camaiore.
0: Senta Gabriele Piazzoni, sembrano passate ere geologiche da quando discutevamo della legge Zan che puniva le violenze omotransfobiche, una legge che poi non vide la luce. In questi anni non se n'è più parlato, anzi è regnato un silenzio, ma sono cambiate le cose?
1: Ma diciamo che l'unica cosa che è cambiata è che la politica ha deciso ancora una volta di far finta che il problema non ci sia e di mettere la testa sotto la sabbia. In verità i problemi di violenza, di discriminazione e anche appunto addirittura omicidi sono ancora qui sul piatto. Poi è chiaro che non è che una legge li fa scomparire dalla sera alla mattina, esattamente come l'omicidio in Italia è un crimine, però comunque avvengono gli omicidi. Però è chiaro che il fatto che il nostro paese non si ponga neanche il problema di mettere in campo un'azione sistemica per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni, o quantomeno li voglia riconoscere e quindi anche punire per quello che sono, cioè circostanze specifiche in cui la violenza nasce proprio dalla volontà della discriminazione, dalla volontà di colpire un soggetto che ritieni diverso o diverso in maniera così ostile che addirittura ti arroghi il diritto di ucciderlo perché la sua diversità non ti piace. Poi guardate, l'omicidio di Camaiore ha una caratteristica molto particolare, molto, che finora se ne è parlato veramente pochissimo, ho solo letto accenni in giro, ossia tiene insieme due fenomeni, quello dell'omicidio a sfondo omofobo nei confronti del figlio di questa persona e al contemporaneamente anche un femminicidio, perché lui uccide anche la madre, nonché la moglie, proprio perché si schiera con il figlio e non con lui. Quindi abbiamo purtroppo in questo fatto di sangue una cartina di tornasole di due fenomeni che sono connessi, strettamente collegati fra l'altro per quanto riguarda la loro origine violenta, che proprio ci restituiscono l'idea di quanto il paese abbia ancora bisogno di fare passi in avanti. E permettetemi un'ultima suggestione, sì, sempre su questa questione, ossia noi pochi giorni fa, il 4 di giugno, in questo paese è stato approvato il DDL Valditara, un provvedimento legislativo che dice, fa in modo che le scuole, nel momento in cui debbano affrontare le questioni inerenti la violenza di genere o la violenza o le questioni che riguardano l'orientamento sessuale e identità di genere delle persone, debba acquisirsi il consenso informato da parte delle famiglie. Bene, vuol dire che noi sottoporremo agli omicidi come quello di Camaiore, quindi al padre di questo ragazzo, il modulo da firmare se vuole o no che il figlio faccia corsi perché che in qualche modo cercano di prevenire questo tipo di violenza. È una follia quella in cui il nostro paese sta facendo, cioè in parole povere, ovviamente genitori come quello che ha finito per uccidere il figlio non farà mai fare un percorso educativo di prevenzione della violenza e del rispetto ai propri figli, e quindi noi ci condanniamo a subire passivamente come società situazioni di questo tipo senza neanche provare a mettere in campo strumenti per prevenirle.
0: Fa bene ad anticipare questo argomento, che sarà poi uno dei fulcro del nostro ragionamento con un ospite dopo di lei, Gabriele Piazzoni. Le faccio un'ultima domanda, un po' un fuorisacco rispetto ai temi di questa sera, tornando invece su quello che sarà poi sabato la manifestazione di Milano, perché oggi il sindaco Sala ha parlato, ha detto che sarà al Pride di sabato, però ha detto anche che forse sarebbe una buona idea per l'anno prossimo spostare la data, e già quest'anno la parata partirà con mezz'oretta di ritardo, mezz'ora dopo. Per il caldo, ovviamente, per quello che ormai viviamo ogni estate in questo periodo, le ondate di calore sempre più intense e frequenti. Che ne pensate di questo?
1: Ah beh, ma il problema c'è tutto, ed è un problema che non riguarda soltanto sabato a Milano, ma è un problema di natura globale, nel senso che noi ci troviamo a che fare con un aumento delle temperature, cosa che è una sfida ovviamente per i Pride, che sono manifestazioni prevalentemente estive all'aperto, in una situazione in cui anno dopo anno le temperature continuano ad aumentare. È chiaro che si stanno fra l'altro mettendo in campo in tutti i Pride, anche sabato è stato fatto, misure per mitigare i disagi, possibilità di avere punti d'acqua, cercativo di slittare in avanti con gli orari di partenza, cercare di individuare percorsi che garantiscono una maggiore ombreggiatura sui partecipanti, eccetera, ma non è gali disagi, possibilità di avere punti d'acqua, cercativo di slittare in avanti con gli orari di partenza, cercare di individuare percorsi che garantiscono una maggiore ombreggiatura sui partecipanti.

0: evitare, perché è chiaro a tutti che è un problema per le persone fragili, ovviamente manifestare sotto un calore di quel tipo, ma anche per quelle non fragili, diventa un problema per tutti oggettivamente, il caldo così atroce, richiedono che ci si sieda intorno a un tavolo e tutti quanti si cerchi di capire con le istituzioni, enti pubblici, organizzatori, come fare e quanto si può cercare di andare verso la mitigazione di questo problema.
1: È molto più complesso di quanto non si pensi. Grazie Gabriele Piazzoni, buon Pride per sabato a Milano, alla prossima.
0: Grazie mille a voi.
1: Gabriele Piazzoni, presidente di Arcigay, tornando all'omicidio di Camaiore, il duplice omicidio, anche insieme una violenza omotransfobica e un femminicidio. Abbiamo interrogato oggi chi si occupa di dare aiuto sia alle giovani persone LGBTQ+, discriminate, sia a chi si occupa di dare una mano invece ai genitori che non riescono ad accettare la sessualità, l'orientamento sessuale e l'identità dei propri figli. Partiamo però dai primi. Matteo Lefons ha sentito Maria Grazia Campese, che è presidente di Spazio Aperto Servizi, che gestisce 6 case Arcobaleno, dove trova rifugio appunto chi viene discriminato.
2: Notizie come questa hanno lasciato me e tutte le persone con cui lavoro sgomenti. Non ci sembrava possibile che un padre potesse arrivare a compiere un gesto estremo verso suo figlio. Sicuramente poi la magistratura appunto farà tutte le indagini per capire e approfondire l'accaduto, ma è una notizia che ci ha lasciato insomma nello sconforto, come nello sconforto peraltro ogni giorno ci troviamo quando accogliamo ragazzi e ragazze che vengono ripudiati, rigettati o che subiscono violenze all'interno del loro nucleo familiare per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e molto spesso per il percorso di affermazione di genere. Insomma, parlo delle persone trans, per cui sono storie che incontriamo ogni giorno, per fortuna, come dire, storie che si possono riscrivere nei casi incontrati da noi, e il dolore per invece questo epilogo drammatico che non ha potuto incontrare una strada alternativa prima che si consumasse questo delitto così efferrato.
3: E in queste situazioni cos'è che si dovrebbe fare? Cioè, come si agisce per proteggere le persone dalle loro famiglie?
2: Allora, è già un paradosso dire di proteggere le persone dalle proprie famiglie, insomma ci fa sempre una certa impressione, però far sapere che ci sono delle alternative, ci sono nel caso specifico di Milano, della Lombardia, dove c'è Casa Arcobaleno, ma anche in altre regioni d'Italia, che ci sono dei numeri di riferimento, dei luoghi di protezione che possono essere attivati assolutamente in pronto intervento. Sicuramente poi a fianco a questa attività di protezione noi facciamo sensibilizzazione, incontriamo le famiglie che hanno bisogno di approfondire certi temi, cerchiamo di parlare alle scuole laddove c'è la disponibilità, quindi di lavorare anche su qualche dimensione di prevenzione per dare contro l'ignoranza e questi atteggiamenti di odio e discriminazione che molto spesso sono legati davvero a dimensioni di non conoscenza e di superficialità. Insieme a questo però ci tocca accogliere, dal 2019 sono passati 60 ragazzi e ragazze nelle nostre case Arcobaleno, ci tocca raccogliere i cocci di quello che resta di un ragazzo e di una ragazza, perché sono tendenzialmente giovani tra i 18 e i 24 anni, quindi cocci di una persona che si sente rifiutata dalla famiglia, che è il luogo dove uno dovrebbe sentirsi, diciamo, più a suo agio nel trovare la sua identità.
3: E invece cosa si può fare con i genitori che non accettano l'orientamento sessuale dei figli?
2: E in tante situazioni noi abbiamo trovato anche un solo spiraglio di possibilità di costruire un dialogo e di riavvicinare la famiglia, lo abbiamo colto insieme al ragazzo e alla ragazza, portando avanti un percorso supportati appunto da figure esperte che possono contribuire a sradicare in qualche modo alcune convinzioni. In alcuni casi purtroppo non è stato possibile e la rottura la famiglia è diventata definitiva perché non c'erano spazi di ricomposizione.
3: Moriconi aveva 24 anni, ma se fosse stato un ragazzo più giovane, adolescente, avesse frequentato la scuola, possiamo immaginare, supporre che non avrebbe avuto il consenso informato, preventivo, sull'educazione sessuale che devono firmare i genitori. Ecco, questa nuova legge voluta da Valditara e dal governo, come impatta o come non impatta sulle questioni di genere e sull'educazione sessuale?
2: Sicuramente ci fa arretrare dal punto di vista di quei percorsi che sono necessari per creare cultura, consapevolezza, maturazione affettiva ed emotiva, quindi assolutamente perdiamo un'occasione in questo modo per agire in uno dei gangli fondamentali dove i ragazzi e le ragazze vengono a contatto con alcune tematiche.

Che per cui sicuramente da questo punto di vista pensiamo che sia un'occasione mancata per fare quel lavoro che dicevamo prima, necessario a tutto spiano, peraltro nella scuola che per noi è un luogo di elezione dove lavorare e dialogare con i ragazzi e le ragazze.

0: Quella che avete sentito era Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi, che gestisce 6 case arcobaleno a Milano, intervistata da Matteo Lefons. Si parlava anche dei genitori, chi aiuta i genitori nel percorso di coming out dei figli e delle figlie è l'associazione Agedo. E noi qui abbiamo il piacere di ospitare Rita Rabuzzi, che è la presidente di Agedo Livorno Saverio Renda. Benvenuta Rita, eccoci.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Buonasera. Voi siete la sede di Agedo di Livorno e quindi siete vicini anche geograficamente a Camaiore, alla Versilia. Vi siete informati sulla situazione di quella famiglia, di quel ragazzo nello specifico?
1: Allora, sì, ci siamo attivati subito appena abbiamo saputo della notizia, ma non certamente con la famiglia, nemmeno con i familiari, ma abbiamo fatto un po' di ricerca per capire che cosa fosse successo. E quindi, per il nostro rammarico, sembrerebbe proprio che sia successo perché il figlio appunto si era dichiarato gay e quindi non era accolto in famiglia se non dalla madre. Ecco, noi siamo arrivati a questa situazione non conoscendo però diciamo tutto il contesto, perché non ci hanno mai contattato né la famiglia né naturalmente gli amici di Michelangelo.
0: Senta Rita Rabuzzi, noi siamo partiti da una domanda con questa trasmissione, che è questa: se in famiglia è ancora così difficile accettare la sessualità e l'identità di un figlio. Ovviamente questo caso di cronaca ci dice di sì, però voi le vedete le esperienze, le famiglie le incontrate quotidianamente. È cambiato qualcosa nel corso degli anni? C'è maggiore consapevolezza, c'è maggiore accettazione e apertura? Come vanno i vostri percorsi insieme ai genitori?
1: Allora, devo dire che c'è maggiore apertura da parte dei genitori, ma purtroppo questi casi si verificano sempre. Penso che sia anche dovuto all'attualità, al periodo che stiamo provando ora in questo momento. Noi come associazione accogliamo i genitori, in quanto noi come genitori possiamo condividere con loro le loro incertezze e il fatto appunto che non si sentono preparati ad affrontare questa nuova situazione che si è creata in famiglia. Però diciamo che i genitori che prendono coscienza e che ci contattano, spesso e volentieri sono grati ai nostri incontri, in quanto si sentano meno soli, in quanto possono rapportarsi con altri genitori che hanno avuto già questa esperienza, che sono riusciti a superare queste incertezze e poter accompagnare i propri figli e le proprie figlie come deve essere. Quindi come compito dei genitori quello di far sentire felici i propri figli e le proprie figlie e di ascoltarli, di non contrastare la loro natura, perché noi purtroppo abbiamo dentro di noi abbiamo i nostri pregiudizi, la cultura non ci ha aiutato in precedenza. Oggi come oggi possiamo assolutamente aggiornarci, possiamo assolutamente incontrare altri genitori, ci possiamo informare. E il compito nostro anche di Agedo è quello proprio di dare delle corrette informazioni, ecco, ai genitori e alla cittadinanza.
0: Ecco, proprio a proposito di questo, ci sono genitori che partivano da una posizione di totale chiusura e rigetto, rifiuto, e poi invece nel corso del percorso in cui li avete accompagnati hanno cambiato completamente opinione? Succede anche qualcosa di questo tipo?
1: Sì, fortunatamente succede. Ogni genitore ha i suoi tempi. Ci sono quei genitori che, in poco tempo riescono ad elaborare la situazione. Per altri genitori ci vuole più tempo, però i nostri incontri, la nostra serenità, i nostri racconti, aiutano moltissimo questi genitori e quindi ci ringraziano e si uniscono a noi anche alcuni ad essere attivisti perché riconoscono che il genitore è importante per la vita dei propri figli, delle proprie figlie e quindi si sentono proprio si mettono a disposizione perché altri genitori possono, diciamo, avere la stessa fortuna che hanno avuto loro di incontrare noi e sentirsi proprio fortunati e orgogliosi dei loro figli e delle loro figlie.
0: Un'ultima cosa, sentiva forse nell'intervista prima di lei, Rita Rabuzzi, si parlava della legge Valditara che ha introdotto il consenso informato per l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Alle superiori per i minorenni ci vuole l'autorizzazione di fatto dei genitori. È un problema questo?
1: Purtroppo sì, è un grosso problema perché noi siamo riusciti a entrare nelle scuole perché i ragazzi e le ragazze ne hanno assolutamente bisogno, ma non solamente loro, anche le insegnanti, gli adulti, quelli che stanno insieme ai ragazzi e le ragazze. E quindi per noi questa legge diciamo che toglie quella possibilità di poter dare una corretta informazione ai ragazzi e alle ragazze, anche una corretta informazione sull'affettività che questi ragazzi devono affrontare con i loro compagni e per il loro futuro. Quindi saranno senz'altro degli insegnanti che ci cercheranno senz'altro, però questo sarà molto meno frequente, perché si scoraggeranno, visto che tutte queste nuove disposizioni che ci sono da questa legge Valditara, si scoraggiano ad invitarci, quindi credo che sarà molto difficile entrare nelle scuole, ma noi ci saremo sempre e cercheremo sempre, forse fuori dall'ambito scolastico, guardiamo un attimino come poter aiutare questi ragazzi e queste ragazze, perché è importantissimo, perché poi oltre ad avere sull'affettività il fatto lo stesso che dell'educazione sessuale, che comunque nelle famiglie, non tutte le famiglie sono disposte a dare un'educazione corretta ai propri figli e alle proprie figlie. Quindi ci saranno quei ragazzi che saranno preparati ad affrontare la vita sessuale ed affettiva, ma ci sono anche quei ragazzi che assolutamente non avranno diciamo questa fortuna e quindi cercheranno nei siti, su internet, delle situazioni, naturalmente degli articoli e delle immagini scorrette che non le prepareranno certamente alla sessualità e all'affettività.
0: Rita Rabuzzi, la ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Alla
1: buona
0: prossima.
1: Serata.
0: A presto. Rita Rabuzzi, presidente di Agedo Livorno Saverio Renda, con lei si conclude questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20. Diamo appuntamento a tutti a questo punto, dopo questa mezz'ora insieme, al Pride di sabato a Milano, perché serve essere in piazza lì tutti quanti noi. Ciao da Mattia Guastafierro, un saluto.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: quanto sa di felicità.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
3: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

penultima puntata di questa stagione, giovedì 25 giugno. E come sempre cercheremo questa sera di affrontare tanti temi, tante notizie. Intanto non vi nascondo che sto cercando di mettermi in contatto con la prima ospite della puntata, ma con qualche difficoltà.

0: E quindi proviamo un po' a invertire la scaletta e l'ordine degli argomenti e come sempre quindi proviamo a iniziare con la cartolina del dottor Bruno Giordano che anche questo giovedì ci ha inviato.
1: È particolarmente industrializzato, dove ogni anno muoiono oltre 4.000 persone per malattie derivate dall'amianto. Succede quindi che vi è la media di oltre 10 morti al giorno per aver respirato la fibra killer, per aver lavorato direttamente o indirettamente sotto l'esposizione all'amianto. Succede anche che muoiono non soltanto i lavoratori e le lavoratrici, ma anche i loro familiari che indirettamente hanno respirato quelle fibre. Succede che in quel paese dal 1992 vi è una legge che vieta l'uso dell'amianto, ma nessuna norma ancora oggi prevede che l'amianto venga asportato dalle condizioni in cui si trova attualmente. E succede quindi che nello stesso paese si muore tuttora di amianto e si continua ad essere esposti ad amianto ancorché non lavoratori. Succede che dal 1994 vi sono una serie di sentenze, ormai migliaia, da parte del giudice del lavoro e del giudice penale che condannano chi ha causato quell'esposizione a risarcire o indennizzare i lavoratori, le lavoratrici, i loro familiari che si sono ammalati di amianto, che hanno subito cioè lesioni o morti colpose per l'esposizione ad amianto. Succede anche che vengono condannati penalmente sia datori di lavoro, dirigenti, i membri dei consigli di amministrazione di società che consentivano delle condizioni di lavoro in cui vi era un'esposizione, talune volte anche massiva, alle fibre killer che lentamente uccidono. Succede anche che vengano condannate delle imprese che appartenevano a società che oggi non esistono più. Ma succede però talune volte che vi sono ancora queste società e alcune di queste tuttora sono abbastanza floride e producono dei lucrosi dividendi. Ma succede anche nello stesso paese che vi sia un decreto legge del febbraio scorso che stabilisce la suddivisione di ben 80 milioni di euro a società partecipate dallo Stato che siano state condannate a risarcire o indennizzare quei danni. Cioè significa che vi è una legge che stabilisce di dare dei soldi non a chi ha subito il danno, ma a chi lo ha provocato, cioè aiutiamo con quella legge, con i soldi che derivano dalla fiscalità diffusa pubblica, cioè di tutti i cittadini, non chi ha subito un danno, ma chi lo ha provocato. Succede anche che in quel paese vi sia una Costituzione, che qualcuno dice la più bella del mondo, che all'articolo 1 stabilisce che quel paese è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E succede anche che in quel paese quella stessa Costituzione prevede un principio di uguaglianza per consentire a tutti i cittadini di essere uguali davanti alla legge. Questo succede, è successo e purtroppo non c'è il coraggio di tornare indietro e cancellare una vergogna.
0: E questa era la voce del dottor Bruno Giordano, ma intanto abbiamo recuperato la nostra prima ospite, Laura Ardip Kaur della Fly CGL di Latina. Buonasera Laura.
2: Buonasera, scusate, grazie ancora per l'invito.
0: Grazie a te. Niente di male, siamo riusciti a ritrovare la linea con Laura perché questa sera volevamo proprio iniziare con te Laura. Martedì c'è stato un processo importante, Laura Ardip Kaur è una voce nota a Radio Popolare, l'abbiamo conosciuta nei primi giorni successivi purtroppo all'omicidio di Satnam Singh il 19 giugno del 2024. quando proprio emersero le prime notizie di questo atroce delitto nelle campagne di Latina. Ecco Laura, dicevo, martedì 23 giugno c'è stato un importante processo proprio su questa vicenda, giusto?
2: Sì, c'è stata la requisitoria del PM e la, diciamo, gli interventi appunto di tutte le parti civili. È stata un'udienza lunga, durata molte ore, e nelle quali sia il PM che le parti civili hanno ripercorso, diciamo, dall'inizio, anche con le immagini, con i racconti, tutto quello che è stato, diciamo, purtroppo l'infortunio e l'omicidio sostanzialmente di Satnam Singh. Quindi è stata un'udienza dove, insomma, c'è stato anche un momento di crollo ovviamente di Sony perché insomma rivedere la moglie, sì,
0: esatto, la
2: compagna, diciamo, rivedere le immagini non è stato semplice, quindi quindi insomma abbiamo avuto questa udienza molto lunga. Il l'8 luglio ci sarà invece teoricamente l'ultima udienza di questo processo, con la difesa, la parola ovviamente alla difesa Lovato, e probabilmente insomma il presidente del, insomma, il giudice ha detto che andrà a sentenza proprio l'8 luglio, e quindi diciamo dopo 2 anni chiudiamo una vicenda tra le più atroci dell'agricoltura di questo territorio, che dimostra anche che è possibile chiudere un processo per 2 anni.
0: Esatto.
2: Questa è un'altra cosa che mi viene in mente.
0: No, è che non è secondaria. Provare a dare, diciamo, almeno quel senso di giustizia a chi rimane e ai familiari, ma anche agli altri lavoratori. Che insomma, da questa vicenda poi emerge anche una richiesta di 22 anni di reclusione per Antonello Lovato, no? È, insomma, una richiesta importante.
2: Sì, sono stati chiesti 22 anni, e diciamo che se questo poi non restituisce ovviamente le persone, però scrivere la parola fine in un processo che dovrebbe essere normale, che in 2 anni, insomma, no, le vittime di, diciamo, chi è vittima in questo paese dovrebbe vedersi anche riconoscere e dovrebbe vedere giustizia in tempi brevi, in tempi certi. Il fatto che questo sia stato anche un processo molto mediatico ci dimostra che poi è possibile la giustizia quando vuole, lo sa fare il suo percorso in tempi brevi. E ha permesso e sta permettendo anche di dare forza a tanti lavoratori che nel frattempo hanno continuato a denunciare, che continueranno a denunciare, e che speriamo, diciamo, trovino anche loro la stessa giustizia, visto che stiamo ancora aspettando, insomma, magari da 2 o 3 anni in processi che non sono mai partiti.
0: E su questo, appunto, giustamente tu ricordi il coraggio, la forza di altri lavoratori, di altri braccianti agricole che trovano il coraggio di denunciare proprio sulla vicenda, sulla scorta della vicenda del caso di Satnam. Ma la domanda che ti volevo fare, appunto, su un'altra strage purtroppo che abbiamo in poche settimane ancora ha aperto questa ferita in chi lavora nel settore dell'agricoltura, quella di Amendolara. Come l'hanno vissuta, ecco, i lavoratori del territorio che tu incontri questa vicenda?
2: Guarda, è una vicenda che non ha parole per essere descritta, perché ogni volta che pensiamo che abbiamo raggiunto, diciamo, il livello di, no, abbiamo visto tutto, la realtà invece poi supera, diventa ancora più macabra, e diventa, sentiamo e vediamo delle cose assurde, quelle immagini restano impresse. E i lavoratori dell'Agropontina hanno risposto: intanto abbiamo organizzato subito un pullman che è partito in sostegno della manifestazione di Amendolara, perché quei lavoratori che oggi vivono il nostro territorio a Latina hanno detto: no, ma a noi è già successo a Latina questo, non può succedere anche ad Amendolara, e noi vogliamo andarci fisicamente, dobbiamo andare lì a portare la nostra solidarietà. E un'altra cosa molto importante che invece sta succedendo è la partecipazione alle nostre brigate del lavoro. Noi lunedì partiremo, domani faremo una conferenza stampa, lunedì partiremo con 2 settimane di brigate del lavoro, che sono questa modalità di fare sindacato di strada che noi facciamo tutto l'anno, ma per 2 settimane l'anno la facciamo aperta a tutti quanti, associazioni, enti del terzo settore, giornalisti, chiunque, privati cittadini che vogliono partecipare con noi e andare a vedere proprio facendo il sindacato di strada, che cosa significa andare per campi ed andare a incontrare quelle persone. In più faremo un presidio davanti la prefettura, davanti la questura di Latina, perché anche la strage di Amendolara ha dimostrato una cosa: quei lavoratori erano entrati regolarmente in Italia. Erano entrati con il sistema del decreto flussi, con aziende agricole che l'hanno chiamati, che hanno chiamato, fatto venire queste persone qui in Italia, ma di fatto il decreto flussi è un sistema legale, che di fatto però si trasforma in una tratta di esseri umani. Quindi quando c'è qualcuno che ci racconta dell'invasione di tutte queste persone che arrivano e sembra che vogliono cambiare l'Italia, forse dovremmo domandarci chi sono. Chi c'è dietro a queste persone che arrivano in Italia? Quali sono le aziende agricole che chiamano e perché una volta che li hanno portati qui poi non li assumono? Noi martedì davanti alla questura di Latina faremo un presidio per denunciare ancora una volta con quei lavoratori che il decreto flussi non funziona, per denunciare che quella strage di Amendolara era una strage che si poteva evitare come quella di Satnam. Perché se nel frattempo ci fosse la possibilità di regolarizzarsi in un paese, di entrare in maniera, diciamo, regolare, di ricercare lavoro e di avere poi anche un'immigrazione, un fenomeno migratorio che è gestito e non ogni volta sbandierato come un'emergenza, tutto questo noi lo potremmo evitare. L'accoglienza e l'integrazione devono essere elementi sui quali lavorare per costruire una società migliore, non si può per forza. No, solo parlare di invasione del migrante. L'Italia è un paese che vive di immigrazione, che vede l'immigrazione da 30 anni. Il problema è che quest'anno sono stati più gli italiani che sono andati via. Forse è questa l'emergenza reale sulla quale dovremmo lavorare.
0: Assolutamente d'accordo, ma ecco, tornando sul coraggio della denuncia, gli strumenti normativi insomma, di cui siamo dotati al momento consentono a chi denuncia poi di ottenere anche un permesso, diciamo che inquadra la situazione di grave sfruttamento lavorativo, di tratta. Rispetto ai casi che stai assistendo direttamente, ci sono anche su questo aspetti che a tuo avviso potrebbero essere migliorati?
2: Assolutamente sì, perché il sistema, diciamo, la normativa, le diverse riforme del testo unico dell'immigrazione prevedono questo nuovo permesso di soggiorno, l'articolo 18 ter, che si dà in casi di grave sfruttamento. Il problema non è tanto il riconoscimento del permesso di soggiorno che i tempi, perché anche questo è un altro elemento, no? Il problema che cos'è? Per dirlo in parole semplici, io oggi denuncio, noi abbiamo portato 2 persone a denunciare una condizione di schiavitù, di riduzione schiavitù, perché erano chiusi dentro un container, scappano di notte e vengono nella nostra sede. Li portiamo a fare la denuncia. Da lì, dopo le 2 ore di denuncia, 2 ore e mezzo di denuncia, quelle persone dove vanno? Manca questo passaggio. Dove vanno? Dopo che io nel frattempo gli ho dato l'assistenza legale come Fly CGL, ok, presenterò una richiesta alla questura di permesso di soggiorno. La questura ci metterà i suoi tempi, la procura ci metterà i suoi tempi, ci metterà 2, 3, 4, 5, 6 mesi. Noi abbiamo richieste depositate un anno fa. Ma nel frattempo, quella sera stessa, quelle persone dove vanno?
0: Esatto,
2: E se io non
0: l'emergenza.
2: sono nelle condizioni di nessuno mi mette in protezione? È uno strumento buco, manca il sistema che è attorno, no? Io non
0: Certo.
2: sono solo lavoratore, sono anche una persona e quella sera io devo dormire, devo mangiare e ho bisogno di lavarmi i denti la mattina dopo. Chi se ne occupa?
0: Esatto,
2: Manca questo passaggio.
0: è un pezzo che è un vuoto che in qualche modo a volte si colma, a volte con difficoltà, con poche risorse, però è quello che chi poi si cimenta e si misura con la denuncia, appunto, ha bisogni materiali, come stai giustamente descrivendo te, e a quei bisogni bisogna poi dare risposte, proprio perché c'è una persona davanti che sta rompendo un muro di silenzio, quindi ha un coraggio che mette a disposizione poi di tutti, non solo per migliorare la sua condizione. Poi c'è anche un pezzo che io trovo abbastanza un cortocircuito. Per ottenere quel permesso, cioè il 18 ter, ci sono dei costi anche. Cioè non c'è uno, è una legge che prevede il fatto che proprio perché stai denunciando una condizione grave di sfruttamento, addirittura di tratta di esseri umani, lo Stato insomma non ti chiede di dover pagare o di avere delle risorse, perché se non vado errato stiamo parlando di circa 90 euro, no?
2: Ci sono, sì, diciamo, tra il kit alle poste, esatto, costa 30 euro, 16 euro di marca da bollo, 80 euro, quindi insomma siamo sopra i 100 euro. Non solo, tu nel momento in cui fai quella richiesta, se non sei riuscito, perché noi proviamo, adesso stiamo cercando attraverso insomma anche l'ente del terzo settore, stiamo cercando in vari modi di trovare anche delle collocazioni per poter diciamo anche mettere in protezione questi lavoratori, però non esiste un protocollo unico in Italia, non esiste un sistema, diciamo che una procedura unica, quindi è tutto così un po' alle conoscenze personali, alla rete che tu ti sei creato, e così un po', certo, insomma, tutto in maniera improvvisata. E nel momento in cui fai la richiesta hai bisogno anche di una dichiarazione di ospitalità, hai bisogno di un alloggio, hai bisogno, certo, di documenti di una casa. Ma se io sto dichiarando che sono super sfruttato e che sto sfuggendo, quali documenti di casa ti do? Se avevo un alloggio, probabilmente no, non vivevo dentro un container. Quindi ci sono delle storture che sono previste per legge, sulle quali diciamo noi abbiamo avanzato anche delle proposte, e probabilmente insomma si può fare tanto, oltre al fatto che purtroppo diciamo non possiamo più recuperare, che è la perdita dei 200 milioni di euro del PNRR che servivano proprio a superare l'emergenza anche dei ghetti e degli insediamenti informali, perché non dimentichiamoci che ci sono poi stragi che spesso non si vengono a sapere, perché sono bruciate le baracche ieri a Rosarno, questa mattina dentro Borgo Mezzanone, e lì c'è una responsabilità diretta dello Stato che non ha voluto utilizzare dei soldi per un'occasione che non tornerà mai più.
0: Assolutamente. Laura, intanto grazie per le tue. Ecco, prima che ci lasciamo, una curiosità, che poi sarà argomento più via via trattato con gli altri ospiti. Come si gestisce il caldo in questi periodi nelle campagne di Latina?
2: Allora, la Regione Lazio ha emanato un'ordinanza, ormai sono un paio d'anni che ha emanato un'ordinanza con il caldo. Il problema reale è che spesso invece succede che quei lavoratori, diciamo, si fermano effettivamente, entrano a lavorare nei campi, diciamo, da verso le 4:30, lavorano fino alle 12, si fermano per delle ore e poi ritornano nei campi nel pomeriggio, nonostante le loro ore contrattuali le hanno fatte. Quindi ecco, anche su questo forse probabilmente bisogna monitorare meglio, non basta solo l'ordinanza, ma poi serve tutta, diciamo, una struttura insieme. Noi nel frattempo con le nostre brigate del lavoro siamo in giro anche durante le ore appunto più calde per cercare di capire se troviamo lavoratori diciamo nei campi, lo faremo diciamo appunto anche a modi di denuncia, portando ovviamente anche acqua e volantini informativi, perché, e speriamo insomma di non trovarne.
0: Assolutamente sì. Laura, grazie per essere stata qui con noi e alla prossima e buon lavoro.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao, ciao. E noi cambiamo pagina.

0: Tanti gli infortuni gravi e anche mortali in questi giorni, anche oggi l'abbiamo sentito al GR, appunto anche qui alle porte di Milano a Cassina dei Pecchi. Ancora non sono chiare le cause che hanno generato il decesso dell'operaio edile e come anche tanti altri nelle giornate di lunedì sono accaduti lungo l'Italia. Uno vorrei ricordare Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, che è deceduto a 39 anni durante un'operazione inseguendo appunto un'auto che non si era fermata allo stop all'alt impostogli, e che apre anche tanti scenari su quel tipo di attività lavorative particolari molto esposte e che vedono anche delle possibilità di introduzione magari di strumenti, di dotazioni che possono prevenire anche situazioni di maggiore rischio, maggiore pericolo, anche in termini di procedure di ingaggio. Ecco, ma noi vogliamo tornare tra i tanti episodi a un episodio accaduto, un grave infortunio alla Tenaris di Dalmine. Avevamo raccontato giovedì scorso del grave infortunio accaduto e che ha coinvolto un operaio di un'azienda in appalto che stava operando in attività di manutenzioni. Ecco, siamo ritornati da Giovanni Bianchini della appunto Tenaris Dalmine RLS per degli aggiornamenti, per capire lo stato di salute e quali iniziative come FIOM insieme alle altre sigle sindacali stanno mettendo in atto. Sentiamo la sua voce.
1: Le notizie sono centellinate per questioni di privacy dell'operatore e quindi la famiglia anche in questo momento non sta rilasciando molte informazioni. Sembra che purtroppo non sia una questione solo di coma farmacologico, ma anche proprio un coma. È nel centro più importante d'Italia per i traumi facciali e stiamo anche noi tutti i giorni aspettando notizie.
2: Ancora non c'è chiarezza sulle dinamiche?
1: Ieri abbiamo avuto un incontro dell'azienda, cioè la nostra azienda Tenaris Dalmine, con gli RLS e hanno spiegato un po' la dinamica. Nel calare un attrezzo, un cilindro di questo attrezzo ha ceduto colpendo violentemente le bandelle che sorreggevano l'attrezzo e provocandone la rottura, così che si è provocata quest'onda che ha fatto colpire col paranco l'operatore. Lui era proprio vicino al paranco perché erano arrivati a un momento che gli avevano detto cala, ferma, e lui doveva sganciare una fune di acciaio che era collegata a queste bandelle, e quindi era proprio in una posizione dove doveva essere l'operatore, perché doveva togliere la fune dal gancio. E però in quel cosa poi sia successo, cosa ha provocato il cedimento di questo cilindro che poi ha rotto le bandelle, è tutto ancora da verificare da parte della magistratura. È tutto sotto, l'acciaieria è rimasta ferma per permettere le indagini fino a ieri mattina, e stanotte, ieri pomeriggio, hanno cominciato a fare i lavori di manutenzione che si erano interrotti domenica, e stamani alle 8:30 è ripartita l'acciaieria. E come RSU aspettavamo, insomma, che ci potesse essere anche l'acciaieria, perché era ferma. E quindi appena abbiamo avuto l'informazione che comunque saremmo ripartiti, abbiamo unitariamente, FIOM, FIM e WILM, abbiamo detto lo sciopero per venerdì, sconvolgendo i siti periferici di Dalmine e tutti i reparti della Dalmine. Anche USB partecipa, bene, ha detto lo sciopero, quindi per correttezza,
2: certo,
1: informo anche loro. 8 ore in tutti i reparti.

0: E ritorniamo ancora su una notizia che proprio giovedì scorso avevamo dato leggendo proprio le prime informazioni, e purtroppo la notizia ha avuto un'evoluzione drammatica anche in questo caso, e stiamo parlando della morte del operaio Ravagnani Umberto, che è morto a 55 anni, stava svolgendo attività sul tetto in copertura per operazioni di manutenzione programmate, e purtroppo è per una caduta dall'alto la ragione del decesso. Abbiamo raggiunto per avere informazioni e capire anche qui che cosa poi è successo e quali iniziative si stanno provando a delineare da un punto di vista sindacale per cercare di contrastare fenomeni come questi nel territorio di Imola. Abbiamo raggiunto Marco Valentini della FIOM CGIL di Imola. Sentiamo l'intervista.
1: È in corso un'indagine per capire effettivamente la dinamica di quello che è avvenuto e quindi capire anche e risalire ad eventuali responsabilità. Sulle dinamiche in realtà sappiamo solo che il lavoratore comunque, diciamo, è precipitato dal tetto di questa azienda. La mattina dell'incidente abbiamo cercato di raggiungere il posto appunto dell'incidente per cercare di capire quello che era avvenuto, quindi cercare di risalire anche a quelle che sono eventuali responsabilità, ma naturalmente questo non è il compito del sindacato, no? Quindi l'azienda, da quello che ci risulta, è un'azienda del territorio di Imola, un'azienda metalmeccanica, e che l'Andalò Gianni, che è appunto un'azienda storica sul territorio. Il lavoratore, che è purtroppo è stato vittima dell'infortunio sul lavoro, un lavoratore che era con un'altra azienda all'interno quindi in appalto sostanzialmente, perché facevano manutenzione del tetto e quindi era in appalto questa azienda qui. L'azienda che è la lattoneria imolese, o comunque l'imolese, sono due aziende di cui una applica il contratto metalmeccanico, una il contratto edile, però il lavoratore era in appalto con questa azienda presso appunto un committente, quindi per il rifacimento del tetto. Il lavoratore è un lavoratore comunque metalmeccanico. Sì, era sicuramente un intervento programmato, tra l'altro dalle comunicazioni che sono arrivate anche mezzo stampa da parte dello Spesa, quindi dalla medicina del lavoro di Imola, risulta che comunque il lavoratore non è precipitato all'esterno del capannone, ma sembrerebbe, da quello che è stato comunque comunicato, ma ripeto, ci sono le indagini in corso, aspettiamo e confidiamo in queste indagini, sembrerebbe che ci sia stato un cedimento del tetto.
2: E questo ha poi provocato appunto sua caduta.
1: Quindi la caduta probabilmente, da quello che si presume, è avvenuta all'interno dello stabilimento, non all'esterno.
2: Certo. Ecco, intanto voi avete proclamato quindi per venerdì, giusto, lo sciopero?
1: Sì, venerdì, esatto.
2: Quindi questo venerdì 26 giugno uno sciopero unitario FIM, FIOM e WILM su questo evento.
1: Sì, esatto, tra l'altro è previsto anche un presidio proprio nei pressi dell'azienda dove è avvenuto l'incidente, e naturalmente le organizzazioni sindacali, a parte che comunque la FIOM CGL si costituirà parte civile per un eventuale processo, se ci sarà. Naturalmente questo sciopero che noi abbiamo indetto è programmato unitariamente con FIM e WILM, chiaramente un atto di protesta, perché vogliamo comunque rivendicare maggiore dignità per i lavoratori e le lavoratrici che lavorano non solo negli appalti ma in tutte le strutture della metalmeccanica del territorio, non solo. Naturalmente uno sciopero di protesta per dire basta a quelle che sono gli incidenti, gli infortuni gravi o meno gravi, ma per dire incidenti ed infortuni naturalmente non ne devono capitare. Dobbiamo esigiamo che la salute e la sicurezza di chi lavora deve tornare, deve essere sempre al centro di quella che è l'agenda politica del paese, perché purtroppo siamo in un paese, soprattutto negli ultimi mesi, dove la discussione va su questioni che riguardano poco il mondo del lavoro, o perlomeno si attuano decreti che servono poco ai lavoratori, ma bisognerebbe secondo noi sia a livello nazionale ma anche a livello territoriale, nei singoli territori, iniziare a essere molto più attenti su quelle che sono le dinamiche, su quelle che sono la prevenzione, sia per quanto riguarda soprattutto le imprese, naturalmente anche sulla formazione, l'informazione che è prevista per i lavoratori. Quindi ci deve essere una costante collaborazione, se vogliamo dire così, tra le parti. parti per poter evitare, ridurre o azzerare completamente quelli che sono gli infortuni sul lavoro.

0: E il caldo ci sta attanagliando tutti, ci sta mettendo a dura prova un po' tutti, la notte, il giorno, quindi cittadini di varie generazioni, giovani, anziani, bambini, lavoratori e lavoratrici chiaramente, perché in tutti i settori, in tutti gli ambiti, dalle scuole, gli asili nido, i supermercati, i call center, si stima in questi tre giorni, quindi compreso oggi, a partire da oggi fino al 27, una stima fatta come CGL insieme a Greenpeace che 1,5 milioni di lavoratori saranno esposti, diciamo, a il caldo estremo nelle loro attività, attività a carico elevato, insomma, di lavoro, e tra queste le principali città, capoluoghi di provincia coinvolti, Roma e Milano. Milano si stimano 346.000 e oltre lavoratori coinvolti, settori chiaramente quelli più esposti, le costruzioni, i trasporti, servizi in edifici, manutenzione del verde, perché appunto nelle città c'è chi si occupa anche in queste giornate, in queste settimane di alte temperature, della manutenzione del verde urbano. Ed è in condizioni non ottimali, diciamo, a volte nello svolgimento delle attività lavorative quotidiane, ma non solo. Poi c'è anche una realtà di lavoratori, perché siamo in estate, comunque si aprono le stagioni dei concerti all'aperto, quindi tutti i lavoratori che sono coinvolti nelle feste, nelle sagre, e che devono allestire, che devono montare e smontare in tempi rapidi anche questi eventi. Ma non solo, poi ci sono attività lavorative che vengono fatte al chiuso, lo sanno bene chi lavora nelle industrie, nelle metalmeccaniche, nelle acciaierie, come la Tenalis, l'avevamo raccontato giovedì scorso, ma c'è una condizione particolare di quelli che sono, per i teatri, gli allestitori all'interno di alcune realtà teatrali, anche milanesi, anche importanti, e in questo caso mi viene da dire una notizia almeno positiva di soluzione positiva per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Stiamo parlando dei lavoratori del Piccolo Teatro di Milano, che in una realtà specifica stavano vivendo, chiaramente attraversando quello che stiamo attraversando tutti nei contesti lavorativi e, come dicevo prima, anche a casa, ma che hanno trovato una soluzione positiva. Per farcelo raccontare, spiegare, insomma, nel dettaglio, nella specificità di questo contesto, abbiamo raggiunto un membro della RSU, delle rappresentanze sindacali, Alessio Rongione, lui è della CUB. Sentiamo intanto che cosa ci rappresenta. Mi stavi raccontando, il tuo lavoro specifico è quello della costruzione delle scenografie, giusto?
1: Sì, ci occupiamo della costruzione di scene per il nostro teatro e anche per esterni. In questo momento stiamo costruendo una scena che andrà poi nella città di Lugano. Noi operiamo in un capannone nella periferia di Milano, dove c'è la sede distaccata del teatro. All'interno della struttura ci abbiamo un reparto di scenografia, un reparto di falegnameria, un reparto di stoccaggio e un'officina meccanica dove realizziamo le strutture in ferro. Ecco, in questi giorni, alla mattina, entrando alla mattina, facciamo un orario di anticipo dell'orario estivo, che vuol dire che entriamo alle 7:30, e ieri mattina ad esempio c'erano alle 7:20 del mattino, fotografato il timer era 33:08 per esempio, e quando siamo andati via era 35:04.
0: Ecco, e a fronte di questa situazione, tra voi lavoratori vi siete in qualche modo, oltre che allarmati, organizzati?
1: Oltre che allarmati, organizzati, approfittando appunto dell'ordinanza appunto per la sicurezza sul lavoro e per le alte temperature, abbiamo fatto una richiesta specifica ai nostri dirigenti di attuare un orario, di attivare l'ordinanza. Quindi quando, nel momento in cui superiamo un certo grado di temperature, si chiude e si va via.
0: Quindi ecco nello specifico, appunto, nell'ordinanza regionale, che sì, quella di Regione Lombardia, non individua specificatamente, diciamo così, il vostro settore, ma...
1: No, assolutamente.
0: È qui una prima lacuna, diciamo, come tante altre, nel territorio lombardo, ma poi anche nelle altre ordinanze di altre regioni ci sono dei vuoti, insomma, di tutela, di platee, di lavoratori. Però, ecco, voi non siete ricompresi come non sono ricompresi quelli che allestiscono magari negli eventi fieristici, culturali, negli stadi, nelle, come dire, nei concerti, che adesso appunto si apriranno la stagione dei concerti, però avete invocato quella ordinanza per beneficiarne al vostro interno. E quindi ci stavi raccontando che sostanzialmente, dicevi, quando c'è l'indicazione da Worklimate, la piattaforma che individua il rischio delle giornate ad alta temperatura, lì praticamente cioè sospendete alle 12.30, quindi?
1: Sospendiamo alle 12.30, sì sì.
0: Quindi il vostro turno rimane sempre l'inizio, come ci stavi raccontando, alle 7.30, giusto?
1: 7.30,
0: ecco,
1: 7.30.
0: Fino a 12.30 in quelle giornate.
1: In quelle giornate lì, sì. Oggi è stato il primo giorno, devo dire che è stato accolto con grandi sorrisi la fine del lavoro, perché comunque era impossibile continuare a stare lì dentro. Negli anni passati abbiamo comunque concordato un orario estivo che quindi ci iniziavamo prima la mattina per poter andare via prima, facendo magari delle pause di lavoro più lunghe e più frequenti all'interno della giornata. Noi siamo riusciti a contrattare con l'azienda, ovviamente, che una parte viene integrata ovviamente come cassa integrazione, l'80%, e noi siamo riusciti a far integrare il restante 20% dall'azienda. Questo, devo dire, è stato accolto senza nessun tipo di discussione, ecco.

0: E ci spostiamo da Imola e andiamo verso la Puglia, Lecce nello specifico, e cambiando pagina, dove appunto a Lecce si è verificato un grave infortunio in un contesto particolare di ristrutturazione di uno stadio, che è quello della Via del Mare, proprio lo stadio di Lecce. E ne abbiamo parlato con Luca Toma per capire che cosa è accaduto in un contesto particolare dove si stanno sviluppando i giochi del Mediterraneo a breve, che vedono al centro la città di Taranto. Ma sentiamo Luca Toma.
1: Sì, intorno alle 17:30, quindi nel pomeriggio più o meno inoltrato, in una giornata ampiamente estiva, viste le temperature che sta facendo qui come nel resto del paese, una fune utilizzata per sollevare dei conci che stanno realizzando la copertura utile per poi rendere lo stadio funzionale per i giochi del Mediterraneo che partiranno a metà agosto, si sarebbe staccata e ha colpito in testa questo operaio, che quindi ha subito un danno che non si è rivelato, diciamo, più grave di quanto poi effettivamente è stato, perché il dispositivo di sicurezza, il caschetto indossato, ha fortunatamente attutito il colpo, per cui, a quanto sembra, diciamo, dalle notizie di ieri, l'operaio comunque sarebbe, dopo essere stato tenuto in osservazione, sarebbe stato dimesso con una prognosi di 35 giorni, con una frattura, ma non ha avuto ovviamente conseguenze che sarebbero potute essere peggiori.
2: Il cantiere che mi stavi descrivendo è un cantiere che è in ristrutturazione per i giochi del Mediterraneo, quindi è un cantiere pubblico che impiega risorse pubbliche?
1: È un cantiere pubblico, per cui è stato nominato, diciamo, dopo alcune vicissitudini, un commissario che potesse sovraintendere anche alla realizzazione delle varie opere, perché la città assegnataria dei giochi del Mediterraneo è Taranto, però chiaramente, visto l'impegno anche in termini di strutture che sarà necessario, l'evento coinvolgerà anche comuni e province limitrofe. A Lecce, appunto, avendo uno stadio già di base adeguato, è stata una delle città coinvolte, e alcune risorse destinate alla realizzazione dei giochi sono state appunto destinate a rendere più funzionale lo stadio attraverso la realizzazione

0: di questa copertura, quindi sì, è incardinato nella realizzazione di un evento sportivo, per questo è stato nominato un commissario, che è ovviamente un evento sportivo di portata, come dire, di respiro internazionale, per cui sarà necessario ovviamente coordinare la realizzazione e il rispetto ai tempi, la realizzazione degli interventi, l'adeguamento delle strutture in funzione delle date che ovviamente sono certe e non possono essere, come dire, non rispettate.
1: In questo contesto si è verificato appunto questo infortunio e l'operaio ha una caratteristica, ha 72 anni l'operaio coinvolto. Ci descrive molto delle condizioni generali nell'ambito dell'edilizia, ma anche di quel cantiere specifico.
0: Sì, ci sono una serie di particolarità su quel cantiere, perché chiaramente è un cantiere iper specializzato, di quelli che in una realtà anche come Lecce, voglio dire, se ne trovano pochi, diciamo così, nel senso che da quanto abbiamo appreso l'operaio ha un'età certamente avanzata, ma anche un profilo di competenze e di specializzazione particolarmente elevato, perché le strutture e il tipo di lavorazioni che si stanno svolgendo richiedono anche dei profili particolarmente specializzati. L'età sicuramente è una caratteristica, ma l'altra caratteristica di quel cantiere che attenzioniamo da tempo sono, diciamo così, i turni di lavoro, nel senso che quello che è un cantiere su cui si lavora, per usare un'espressione che qui da noi si usava per l'agricoltura, si lavora fondamentalmente da sole a sole, perché ovviamente la necessità di rispettare i tempi di scadenza fa sì che si debbano anche intensificare i turni, tant'è vero che l'incidente avviene intorno alle 17:30, che è al netto, diciamo, delle giornate afose e delle interruzioni che potevano esserci state nelle fasce più calde, comunque è sicuramente un orario che va oltre la giornata normale di un lavoratore edile, per cui le caratteristiche su cui abbiamo, come dire, concentrato la nostra attenzione certamente sono l'età avanzata, che in parte forse può essere spiegata dalla specializzazione e delle funzioni di coordinamento che l'operaio parrebbe aver avuto su quel cantiere, ma anche l'allungamento della giornata di lavoro che si rende necessario per rispettare i tempi di scadenza e di consegna delle opere, che ci porta anche all'aver lanciato un allarme su quello che potrà essere, o quello che in parte forse già sta succedendo, per il rispetto dei termini di tutta la partita grossa del PNRR e di tutte quelle realizzazioni di opere che sono inevitabilmente legate al rispetto dei tempi, come dire, predefiniti.
1: Il tempo è determinante e ha delle ricadute che possono essere nocive e lesive per i lavoratori coinvolti.
0: Assolutamente sì, noi allargando anche un po' lo sguardo rispetto all'evento specifico dell'incidente di lunedì, ma legandolo anche all'altro grosso tema che stiamo affrontando in questi giorni, che è quello dell'emergenza caldo, diciamo da tempo che nella fase di definizione della programmazione dei vari lavori, a maggior ragione quando sono lavori pubblici, quando sono grandi opere, quando questa attività si può fare anche con una supervisione appunto delle stazioni appaltanti, occorre tenere sempre presente che la velocità o il restringimento dei tempi rischia di essere un fattore che crea insicurezza, perché inevitabilmente stressare o esporre i lavoratori a ritmi serrati, a maggior ragione quando le condizioni atmosferiche sono già di per sé un fattore di rischio, espone appunto il lavoratore a conseguenze o danni che paradossalmente possono essere anche prevedibili.
1: Ecco, sul caldo appunto, come state gestendo nel vostro territorio? Ci sono le ordinanze? Sta per uscire, diciamo, il testo perché ancora non compare rispetto all'utilizzo della cassa integrazione per le sospensioni lavorative, ma qual è la fotografia, diciamo, generale?
0: Sì, noi abbiamo da questo punto di vista delle amministrazioni regionali che da anni, la Puglia è stata una delle prime anche quest'anno a produrre appunto un'ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde, quindi dalle 12:30 alle 16, quando l'allerta meteo, in base ai parametri definiti in maniera oggettiva, appunto può creare delle condizioni di vulnerabilità. Quindi la Puglia sicuramente da questo punto di vista è una delle regioni che ha mostrato una sensibilità in tempi rapidi, però è chiaro che manca complessivamente un intervento organico a livello nazionale che possa affrontare un tema che non è più un'emergenza, perché per mille ragioni, ormai lo diciamo in maniera consolidata, è diventato strutturale, per cui cimentarsi appunto anche nella programmazione degli interventi, tenendo presente di quanto il caldo impatti, è ovviamente una priorità che il governo nazionale ancora adesso sembra tardare a voler affrontare, per cui in Puglia sì, c'è questo questa ordinanza, c'è questa ordinanza che nella sua applicabilità chiaramente va monitorata costantemente, quindi anche rispetto al ruolo della prefettura e degli enti locali che devono vigilare, perché poi fatta l'ordinanza ovviamente si deve intervenire e vigilare perché questa sia rispettata. Dall'ordinanza rimane fuori, che sono poi i lavori che dimostrano, diciamo così, una contraddizione, tutti i lavori di pubblica utilità, penso per esempio a tutte le utenze, le reti, gli attrezzi degli acquedotti, piuttosto che il gas, laddove chiaramente c'è l'esigenza di primaria utilità di garantire il servizio, ma quel servizio comunque qualcuno lo deve fare, e quindi là si deve aprire tutta la partita grande della contrattazione con le singole aziende e con le aziende perché adeguino anche le condizioni di lavoro. Quando il lavoro non può essere interrotto per garantire e per non esporre i lavoratori a condizioni già di per sé difficili e critiche.

E siamo arrivati in chiusura di trasmissione, anche questo giovedì 25, penultima puntata, la prossima, il prossimo 2 luglio, prossimo giovedì, sarà l'ultima della stagione e poi ci rivedremo, insomma, nella ripresa del nuovo palinsesto. Ma intanto questo giovedì abbiamo provato a mettere a fuoco, mi viene da dire, molto centrato rispetto al caldo che fa, però ecco, a mettere a fuoco diversi contesti di lavoro con diverse difficoltà, alcune soluzioni, tante realtà ancora centrate sullo sfruttamento persistente di filiere intere dove lavoratori e lavoratrici non riescono al momento a vedere una via d'uscita. E noi, come sempre, da Uscita di Sicurezza l'invito di rimanere collegati e ascoltare la programmazione e Live Pop, che come sempre tutti i giovedì è subito dopo di noi, e un caro saluto quindi da Stefano Ruberto, al prossimo giovedì, ciao.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop, l'ultimo di questa stagione. Poi a settembre riprenderemo come quest'anno, tutti i giovedì sera, probabilmente ancora alle 21.30, magari mezz'oretta prima, vediamo, però ve lo faremo sapere. L'importante è essere qui con noi questa sera per quest'ultima puntata di Live Pop. Una puntata atipica rispetto a tutte le altre, dove abbiamo sempre avuto musica dal vivo. Questa sera chiudiamo raccontandovi una storia. Una storia che magari qualcuno di voi ha conosciuto tramite un podcast che è rintracciabile anche sul sito di Radio Popolare. Il podcast è curato da Stefano Vergine, un giornalista che si è imbattuto in una storia e ha sentito l'obbligo, mi sembra di aver capito proprio, di raccontarla. Sul palco con noi ci sono anche altre ospiti che introdurremo man mano. Io prima di tutto, Stefano, ti chiederei di per chi la storia magari la sente questa sera per la prima volta, di prima di tutto connotiamola da un punto di vista temporale, perché era un periodo particolare, era il gennaio del 21, pieno Covid, momento tribolato da un punto di vista politico. Guardavo, casualmente stava finendo il governo Conte, stava iniziando il governo Monti, negli Stati Uniti uguale, stava finendo il mandato di Trump e stava iniziando quello di Biden. Noi eravamo tutti chiusi in casa.
1: Eh sì, grazie Claudio. Innanzitutto eravamo nel periodo del lockdown e la storia riguarda Simone Mattarelli, un ragazzo di 28 anni che tra il 2 e il 3 gennaio del 2021 ha perso la vita. È stato ritrovato morto all'interno di una fabbrica in provincia di Varese. I fatti si svolgono tutti in Lombardia, tra le province di Varese, Como.
0: Sì, sì, infatti poi dopo ci racconti appunto la geografia, perché anche quella è importante, forse è stato uno degli elementi che ti ha spinto a fare questo lavoro.
1: Dal punto di vista temporale, quindi siamo nel 2021, all'inizio del 2021, poco dopo Capodanno, tra il 2 e il 3 gennaio del 2021, durante il lockdown. Di notte, quando le strade erano praticamente deserte, e Simone Mattarelli...
0: Io ricordo che bisognava rientrare a casa alle 22
1: giusto,
0: in quel periodo.
1: Giusto, infatti il coprifuoco scattava alle 22 e Simone viene fermato da una pattuglia dei carabinieri poco dopo le 22. Non si ferma all'ALT, inizia un inseguimento lunghissimo durato alla fine 3 ore. Al termine di questo inseguimento, ufficialmente i carabinieri, che lo inseguono con 6 gazzelle e 14 militari coinvolti, dopo 3 ore di inseguimento, quando ormai l'hanno praticamente preso, perché lui scende dalla macchina, scappa a piedi in campagna, in questo paesino.
0: Sì, la macchina era finito in una strada sterrata e quindi
1: lui
0: aveva appena nevicato nei giorni prima, c'era un po' di fango, la macchina quindi si è bloccata e lui a quel punto ha mollato la macchina. E...
1: scende a piedi, corre, si mette a correre, di questo abbiamo diciamo le testimonianze, la documentazione, nel senso che c'è una telecamera.
0: Poi dopo veniamo sul questo tipo di racconto. No, prima ricordavo le geografie, no, che vengono nel tuo podcast elencate con dovizia di particolari. Molti probabilmente nei nostri ascoltatori che stanno da quelle parti e in Brianza sono tutti paesi che conoscono e sono i paesi dove tu sei cresciuto, no? Dicevo che forse anche dove si è svolto questo fatto ti ha coinvolto anche per questo aspetto, no?
1: Sicuramente, io non sono un giornalista che segue
0: esatto,
1: la nera.
0: Esatto, perché tu non sei uno che segue la nera,
1: no,
0: in genere.
1: Non mi appassiona neanche particolarmente, però l'ho sentita addosso questa storia perché è successa dove io sono nato e cresciuto, perché sono vicende che sentiamo, sono già avvenute cose di questo genere, e perché nonostante sia una vicenda che poi io analizzando ho trovato abbastanza clamorosa per come è finita dal punto di vista giudiziario, non era stata raccontata, cioè io stesso non la sapevo, io ho saputo di questa storia 2 anni dopo che è accaduta. e l'ho saputa casualmente da un vicino di casa. Quindi questi elementi messi insieme mi hanno fatto dire, beh, è una cosa di cui bisognerebbe parlare, e quindi dopo aver approfondito e capito che effettivamente anche secondo me ne valeva la pena, ho deciso di fare un podcast, perché gli elementi audio erano molto forti, perché c'è questo audio della, ripreso dalla bodycam, dove si sentono molte cose interessanti, si sentono i carabinieri che lo inseguono, la voglia di prenderlo, si sentono gli spari, e quindi ho diciamo così realizzato questo podcast in 6 puntate, autoprodotto, autofinanziato, e spero insomma che aiuti a ricostruire un po' meglio la vicenda.
0: Allora, Matteo Mattarelli è il fratello di Simone. Chiedo a te di raccontarci chi era tuo fratello. Tu sei, se non ricordo male, un paio d'anni più giovane, no?
2: Sì. Buonasera a tutti, io sono Matteo Mattarelli, fratello di Simone. Simone era un ragazzo come tanti altri, molto solare e con una gran voglia di vivere. Aveva una ragazza da diversi anni all'epoca, con cui aveva tanti progetti, anche quello di andare a convivere e mettere su famiglia.
0: Ascoltando il podcast ho capito che era uno con cui probabilmente sarebbe stato bello andare in giro a fare un viaggio. A lui piaceva molto viaggiare, ci sono le voci di alcuni suoi amici che appunto ricordano, in genere in una compagnia quando si va via in 3 o 4 c'è sempre quello un po' più brillante o cazzone, a seconda di come vuoi mettere l'accento. Mi sembra aver capito che Simone era un po' tutte e due le cose.
2: Sì, sì, Simone era quello che faceva ridere nel gruppo, nelle compagnie, quello che teneva molto uniti tutti, amici, e era molto divertente.
0: Amante dei viaggi?
2: Amante sì dei viaggi, delle moto, delle macchine, anche delle donne, gli piaceva divertirsi, un ragazzo come tanti altri, con tanti progetti. E
0: aveva le sue passioni, il calcio, poi un po' come tutti c'erano i suoi difetti, lui era un tifoso della Juve, non tutti possono essere perfetti, e l'altra passione era invece le macchine, no? I motori.
2: Sì, sì, fin da quando eravamo piccoli, sia io che mio fratello, avevamo iniziato con le mini moto, poi con i motorini a 14 anni, dopo le moto, poi le macchine, eravamo molto appassionati di motori.
0: Stefano, sempre per raccontare Simone, no? A chi non ha seguito il podcast, vogliamo aggiungere qualche altro elemento? Direi che già una fotografia viene fuori di questo ragazzo.
1: Ma guarda, allora gli aspetti caratteriali ovviamente li racconta meglio di me Matteo. Diciamo, ci sono alcuni aspetti da ricordare che magari spiegano anche per quale motivo lui non si è fermato a questo posto di blocco, no? Perché poi tutto inizia da lì. Lui aveva avuto la patente ritirata qualche tempo prima, in quel momento aveva la patente valida, però gli era stata ritirata la patente tempo prima. Attendeva di essere assunto.
0: Ritirata per quale motivo?
1: Perché aveva bevuto. Era leggermente sopra rispetto ai limiti.
0: Capitato anche a mia moglie.
1: E poi aveva questo contratto a tempo indeterminato che lo aspettava al rientro dalle ferie. L'azienda per cui lavorava, un'officina,
0: faceva il gommista, no? Si occupava gommista. E quindi fa un po' tombola con quello che si diceva della passione del motore. Lui non aveva finito, se non ricordo male, le superiori, aveva trovato questo lavoro e dopo le vacanze di Natale, da precario sarebbe diventato in regola.
1: Assunto a tempo indeterminato, e quindi insomma può essere che lui non sia fermato per la paura, ecco, magari di perdere il posto di lavoro. Queste ovviamente sono ipotesi, sicuramente non si è fermato al posto di blocco ed è iniziato questo inseguimento che poi è finito malissimo, nel senso che il pomeriggio dopo lui è stato ritrovato morto dentro questa fabbrica, a pochi metri da dove è iniziato questo inseguimento a piedi, no? Dicevamo prima che la macchina si è impantanata, lui scende a piedi e ci sono queste immagini dove si vede lui che corre e i carabinieri che lo inseguono, che sparano 8 colpi di pistola, che dicono più volte ti dobbiamo prendere, e poi invece incredibilmente dopo 10 minuti di inseguimento a piedi, seguiti a 3 ore di inseguimento in macchina, i carabinieri ufficialmente decidono di tornare in caserma e di desistere nella ricerca di Simone, che verrà ritrovato il pomeriggio seguente morto all'interno di questa fabbrica.
0: Sì, io aggiungo ancora un paio di elementi, sempre per fotografare Simone. Beh, tutti amiamo la nostra mamma, io nel podcast si sente la voce di tua madre che appunto ricorda di questo forte legame, no? che c'era con lui. Tu, Simone, vivevate con la mamma?
2: Sì, sì, noi vivevamo con nostra mamma, ma Simone in particolare era molto attaccato con mia mamma. Avevano un rapporto tutto loro.
0: Tutto loro. Io direi che a questo punto l'invito poi è finita questa trasmissione con calma. Questa sera stessa, se volete, o nei prossimi giorni, ascoltatevi le sei puntate del podcast, perché ovviamente io ho detto questa cosa della mamma proprio per quello, perché se sentite la voce della signora, chiaramente è tutta un'altra cosa, è veramente un'emozione quella che trasmette. Allora, questo era succintamente Simone. Quello che è successo stavi incominciando a raccontarlo, ti ho interrotto due o tre volte perché volevo prima finire questo piccolo ritratto, no? Allora, non si è fermato al posto di blocco, prima una macchina dei carabinieri, poi due, poi altre, attraversamento di una serie di comuni, il palleggio tra i carabinieri sta andando verso Legnano è avvisato, a questo punto a un certo punto la macchina si blocca in questo strato di sterrato, lui scende e qui incomincia quello che non si sa, perché lui mentre era in macchina ha avuto degli scambi telefonici con il padre.
1: Sì, infatti tu dicevi delle parole della mamma, ci sono anche le parole del papà nel podcast, che lo dico perché magari non mi ricordo se l'abbiamo ricordato, si chiama Simone, lo trovate cercando Simone, è sul sito della radio, nella sezione podcast, poi lo trovate su Spotify, su YouTube, un po' su tutte le piattaforme principali cercando Simone. E, dicevamo prima dove sono avvenuti i fatti, sono avvenuti tra quattro province, perché l'inseguimento attraversa quattro province, quella di Monza e Brianza, quella di Como, quella di Varese e quella di Milano. L'inseguimento dura tre ore, lui arriva, dicevamo, in campagna, si impantana, scappa, i carabinieri lo seguono per 10 minuti a piedi, sparano 8 colpi di pistola, teoricamente a terra, anche se poi facendo, diciamo, l'indagine giornalistica si vede che almeno 2 colpi non sono stati sparati verso terra. E dopo 10 minuti i carabinieri decidono di tornare, questo ufficialmente dal racconto dei verbali, il podcast è basato sulla lettura degli atti oltre che sulle interviste, sulla visita, diciamo, sul campo dei posti, decidono di tornare in caserma e lui verrà ritrovato il pomeriggio seguente. Ci sono tantissime cose che succedono in realtà tra la fine ufficiale dell'inseguimento e il ritrovamento del corpo di Simone, che preferirei far raccontare almeno in parte all'avvocato Roberto Minotti, che ha seguito il caso fin dall'inizio.
0: Sì, ecco, l'hai presentata tu, io non l'avevo ancora presentata. L'avvocata, ovviamente, l'avvocata è arrivata perché la famiglia, da subito mi sembra di avere capito, non ha accettato la versione ufficiale, che era quella del suicidio. Così è stato?
3: Sì, è così. Intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. La cosa principale che ha insospettito i familiari era la posizione in cui Simone è stato trovato, perché Simone era appeso con la sua cintura dei pantaloni ad un macchinario all'interno di questa azienda, e il nodo non era il classico nodo a cappio, ma era un nodo semplice, tipo quel nodo che si fa all'accappatoio quando si fa il bagno, la doccia, quindi era un nodo semplicissimo, e poi era praticamente in piedi con i piedi appoggiati, e quindi siccome uno dei familiari ha dovuto necessariamente riconoscerlo, subito ha percepito che qualcosa non andasse bene, nel senso non, la ricostruzione non fosse corretta. Quindi all'indomani dell'evento tragico mi hanno chiamato, io li ho ricevuti subito e siccome la procura su indicazione dei carabinieri aveva già rilasciato il nulla osta al seppellimento, aveva anche già chiamato il personale delle pompe funebri per far rimuovere il corpo e poi per poter poi procedere con il funerale, a quel punto abbiamo fatto una richiesta immediata di autopsia e il pubblico ministero ha disposto a questo punto l'autopsia e una serie di indagini che noi abbiamo chiesto di svolgere.
0: La interrompo un attimo, giusto per coloro che ci stanno ascoltando e che non sono dentro le cose giudiziarie, no? Come funziona in questo caso? Si trova il corpo di una persona e a quel punto cosa, si apre un'inchiesta giudiziaria automaticamente?
3: No, non sempre, in questo caso non
0: infatti
3: è stato così.
0: Chiedo.
3: No. Allora, in presenza di una morte tragica come questa, a mio avviso avrebbero immediatamente dovuto aprire un procedimento penale.
0: Invece?
3: Invece così non è stato, perché i carabinieri hanno comunicato l'avvenuta morte per suicidio. Quindi è stato immediatamente identificato l'evento come un atto volontario e sulla base di questa segnalazione alla procura, la procura ha dato il nulla osta al seppellimento. Quindi tutto nasce da lì. Nel frattempo era intervenuto anche un'ambulanza, un medico che ha accertato ovviamente la morte, ma scopriremo poi attraverso i nostri consulenti che tutte quelle attività necessarie di fronte a un evento di questo tipo non erano state fatte. Ad esempio non era stata misurata la temperatura corporea, ad esempio non era stato preservato il locale in cui è stato trovato Simone, quindi era altamente inquinato, erano presenti tantissime persone, al di là delle persone che l'hanno ritrovato c'erano i carabinieri e nessuno aveva i presidi di sicurezza.
0: Ma, scusi avvocato, hanno detto si è suicidato, punto?
3: Esatto, è stato proprio così.
1: Forse qua bisogna spiegare qual è il movente che viene attribuito al suicidio.
0: Sì, adesso ci arriviamo. Volevo chiedere a Matteo come ha saputo di quello che stava succedendo in quella tragica notte. Da una parte c'era tuo padre che, avendo avuto dei colloqui telefonici con Simone mentre stava scappando, si era anche recato in loco. Tu invece pacifico e rialetto. Chi ti ha svegliato?
2: Io sono stato svegliato quella sera, quella notte, dai carabinieri che erano venuti a casa nostra, dove abitavo con mia mamma e Simone, e fondamentalmente ci hanno controllato i telefoni per vedere, per capire se avessimo sentito qualcosa o avuto contatti con lui.
0: Ma a quel punto Simone era già stato ritrovato?
2: No, Simone no. Simone è stato ritrovato il giorno dopo. Allora a quel punto io e mio padre siamo andati a cercarlo in direzione di quel parco dei Mughetti, che è il bosco che costeggia l'Eurovetro,
1: questa fabbrica dentro la quale lui è stato ritrovato.
2: Fino a quando poi al pomeriggio, dalla notte che eravamo a cercarlo, al pomeriggio quando sono arrivati i carabinieri li abbiamo quasi costretti ad entrare, perché secondo noi Simone era all'interno.
0: E cosa vi hanno detto, cosa ti hanno detto quando sono venuti a svegliarti di tuo fratello? Lo stiamo cercando, lo stiamo inseguendo?
2: Ma con noi sono stati molto vaghi, non sapevano dirci niente, mentre a mio padre quando è andato in caserma Desio l'hanno tranquillizzato di star tranquillo, che scappava come una lepre nel bosco e si sarebbe fatto vivo lui.
0: Dicevi Stefano che il motivo per cui forse l'hanno fatta così breve, cioè si è suicidato punto, come abbiamo detto, era riconducibile a cosa?
1: Sì, faccio una premessa, il caso è stato chiuso per suicidio, cioè è stato archiviato come suicidio, secondo la procura e secondo il tribunale di Busto Arsizio Simone si è ucciso. Si è ucciso nella maniera in cui prima descriveva l'avvocato Minotti. Perché si sarebbe ucciso? Secondo il tribunale si è ucciso perché aveva assunto cocaina quella sera, era nella terza fase dopo l'assunzione della cocaina, questo lo spiegano vari consulenti tecnici, sia della procura sia della famiglia. Ci sono tre fasi dopo l'assunzione della cocaina: il primo è quello di eccitazione massima, il secondo è definito di agitazione, confusione,
0: e poi c'è la depressione.
1: E poi c'è la depressione, la fase di down. Lui, la procura dice, sulla base di quello che hanno detto i consulenti della procura, che si trovava nella fase di down, e questo giustificherebbe l'atto del
0: fase
1: suicidio.
0: Di depressione, come fa intuire il termine, uno può compiere un atto estremo come quello che è stato ipotizzato.
1: Giusto, il problema è che...
0: Ma, per esempio, tra quelle cose che tu hai verificato è che un professore di chimica tossicologica ha detto, beh, forse no.
1: No, ha detto proprio no, non
0: ha
1: forse
0: detto
1: no.
0: Proprio no, ha detto non proprio forse no,
1: nel
0: no,
1: senso che il consulente tecnico della famiglia ha detto che lui non si trovava nella fase di down. Qualcuno può dire, vabbè, il consulente tecnico della famiglia è pagato dalla famiglia e quindi non necessariamente è credibile. Siccome questo ragionamento, diciamo, malizioso l'ho fatto anch'io, ho detto, beh, fammi sentire un altro consulente, cioè, fammi sentire un altro esperto chimico-tossicologico che non c'entra nulla col caso, che non conosce neanche il caso. Io gli presento i dati, perché noi abbiamo il dato, cioè la quantità di cocaina trovata nel sangue di 266 nanogrammi per millilitro di sangue. Quindi sono andato da questo professore che si chiama Veniero Gambaro qua a Milano, che è un professore universitario che ha fatto anche il consulente di varie procure per diversi casi legati sempre alle sostanze stupefacenti, ha lavorato anche con Falcone, insomma è una persona di grande esperienza. E senza raccontargli il caso, gli ho detto, con questa quantità di sangue, di cocaina nel sangue, in che fase si trova la persona? E lui mi ha detto, non si trova nella fase di down, si trova nella seconda fase, quella di agitazione o confusionale. Quindi, secondo due esperti, di cui uno non legato al caso, lui non era nella fase di down, e questo farebbe un po' decadere il movente, cioè il motivo per cui una persona si va a togliere la vita.
0: Avvocato, ovviamente questo non è un aspetto trascurabile.
3: No, assolutamente, anche perché tra l'altro nel prosieguo noi dopo l'archiviazione abbiamo svolto delle indagini difensive, e proprio a proposito della concentrazione nel sangue della cocaina avevamo fin dall'inizio chiesto un ulteriore accertamento, che consisteva nell'esame che ci aveva suggerito il nostro consulente delle urine, perché questa sarebbe stata la prova del 9. Nella opposizione all'archiviazione avevamo anche indicato questo tipo di indagini, che però è stata respinta. Presentiamo poi un'istanza di apertura delle indagini sulla base di due elementi. Il primo elemento era che la cintura utilizzata per l'impiccamento non aveva tracce di sangue. E questa è una delle circostanze anomale, perché le mani di Simone erano sanguinanti. Simone, come dalle fotografie che sono agli atti, aveva dei tagli sulle mani, il che significa aveva anche il viso sporco di sangue, quindi significa che lui si era toccato il viso con le mani lasciando la traccia di sangue. E il dato appunto importante accertato dal nostro consulente Linarello era che appunto sulla cintura non vi fossero tracce di sangue. Il secondo elemento importante era che il dottor Ghizzoni, nostro consulente tossicologo, facendo gli accertamenti sulle urine che erano state prelevate dal corpo in sede autoptica, hanno dato quella famosa prova del 9 di cui facevo riferimento prima, e cioè che quell'alta concentrazione del sangue, di cocaina nel sangue, in combinata con quello che lui ha verificato sulle urine, mettevano un punto fermo sul fatto che Simone non si trovasse in quella terza fase, bensì nella seconda fase. Questi due elementi però sono stati ritenuti, soprattutto quello dell'assenza di tracce di sangue sulla cintura, dal pubblico ministero a cui abbiamo presentato l'istanza di riapertura, come un dato neutro, e quindi ha respinto l'istanza.
1: Cioè, capisci, Claudio? Lo ridico, perché secondo me è bene che questo aspetto venga sottolineato, oltre a quello della cocaina, che mi sembra abbiamo spiegato abbastanza bene. Lui, forse non l'abbiamo detto inizialmente, come si sarebbe ucciso secondo il tribunale? Stringendosi la sua cintura intorno al collo, sul davanti, al di là del modo, diciamo, no? I piedi appoggiati per terra, ma si sarebbe stretto la cintura con le mani, stringendo forte. Lui sulla mano aveva un taglio che probabilmente si è provocato scavalcando la recinzione della fabbrica. Un taglio fresco, si vede dalle fotografie allegate, quindi non c'è dubbio. Ma sulla cintura non c'è traccia di sangue. Quindi come ha fatto lui a stringere questa cintura senza lasciare traccia di sangue? Ha usato guanti che non c'erano sulla scena? Quindi è un po' impossibile, no?
0: Adesso non è che voglio improvvisare, ma nel podcast, per esempio, si parla di... nella cintura sono state trovate, oltre alle impronte di Simone, anche qualcos'altro che potrebbe far pensare che magari quella cintura l'aveva toccata anche una persona terza?
3: No, non sulla cintura, sotto le unghie. Noi,
0: sotto le unghie di Simone?
3: Sotto le unghie di Simone, sì, perché noi stiamo continuando a svolgere indagini difensive e un ulteriore accertamento che abbiamo fatto fare al dottor Linarello era quello proprio dell'esame dei margini ungueali per verificare se vi fossero delle tracce biologiche non appartenenti a Simone. E così è stato, perché Linarello ha ravvisato la presenza di un profilo misto ovviamente da abbinare a un soggetto X, soggetto ignoto, ma intanto questo è un elemento importante.
0: E anche questo no.
3: Al momento questo è uno diciamo degli accertamenti che abbiamo fatto, ma che non abbiamo ancora portato all'attenzione del pubblico ministero per la riapertura delle indagini, perché stiamo facendo degli ulteriori accertamenti. Abbiamo un'analisi dei tabulati incrociati che è molto lunga, che stiamo facendo, e poi proprio di recente abbiamo ottenuto l'autorizzazione da parte del giudice, guarda caso è cambiato il giudice, e abbiamo iniziato a vedere qualcosa, nel senso ci hanno autorizzato ad avere i tabulati telefonici agganciati alla cella quella sera, ancorché fossero passati e siano passati così tanti anni, dati che stiamo elaborando. Abbiamo ottenuto anche il permesso ad accedere nell'azienda, permesso che è sempre stato negato dall'azienda. L'accesso l'abbiamo fatto sabato con il nostro consulente, che è un ingegnere, che procederà ad una simulazione. Ovviamente i risultati ancora non li abbiamo, abbiamo delle anticipazioni da parte del consulente, che però, scusatemi, ma al momento preferisco non divulgarle.
0: Certo, mentre il nostro fonico attiva un collegamento telefonico, volevo chiederti, sempre per chi magari ci ascolta da Taranto e non conosce la zona, è una zona questa ricca di capannoni, di fabbriche. Anch'io ci ho messo un attimino un poco a capirlo, non era una fabbrica abbandonata, era una fabbrica...
1: Assolutamente no, una fabbrica attiva tuttora, una fabbrica dove si ricicla il vetro, quindi è una di quelle fabbriche che lavorano praticamente 7 su 7, e infatti anche la domenica, qua stiamo parlando di quando stiamo parlando, tra sabato e domenica, stiamo parlando tra sabato notte e domenica mattina. La fabbrica, questo poi l'ho verificato anche andando lì, ma insomma questo diciamo è palese, nel senso che non è contestato, la fabbrica si ricominciava a lavorare intorno alle 4 della mattina, quindi
0: di quella mattina lì?
1: Di quella mattina, dalla domenica mattina alle 4 di notte, quindi praticamente. A quell'ora i primi dipendenti tornavano in azienda e facevano ripartire gli impianti. Stiamo parlando proprio dell'orario in cui lui sarebbe tolto.
0: No, perché se la fabbrica è attiva, immagino saranno delle telecamere, qualche cosa.
1: Infatti ci sono, poi
0: ci sono, e poi parliamo di queste telecamere. Ho sentito dall'Eco che dovremmo essere collegati telefonicamente con un altro delle ospiti di questa serata, Ilaria Cucchi, senatrice di AVS. Benvenuta.
4: Buonasera, grazie per avermi ospitata. In una puntata che affronta un argomento che, come sapete, mi è particolarmente a cuore e che ho voluto seguire fin dai primissimi momenti.
0: Lei ha fatto un'interrogazione parlamentare ai ministri competenti. Che esito ha avuto la sua interrogazione?
4: Nessuna risposta, come dire, dignitosa? come purtroppo spesso avviene. Io le chiamo non risposte, ma insomma non mi aspetto d'altra parte nulla di diverso da purtroppo persone che ci governano, che sembrano ignorare la gravità delle storie che stiamo raccontando oggi. Ecco, la storia di Simone, per quello che posso dire, mi colpisce particolarmente per vari aspetti. E, innanzitutto ci vedo, e voglio dirlo, la presenza fino agli ultimi istanti di questo padre, che in fondo suo figlio non l'ha mai abbandonato. Suo figlio è stato invece poi abbandonato dallo Stato, come lui, come la sua famiglia, nel momento in cui quello Stato si è rifiutato di dare delle risposte per quella morte. Sapete come la vedo io? Ma me l'avrete sentito ripetere svariate volte ormai. Ogni volta che lo Stato si rifiuta di dare risposte, di perseguire le responsabilità per una simile morte, che, voglio dire, alla sottoscritta almeno e non solo sembra abbastanza evidente, beh, ci sta dicendo in qualche modo che in fondo quella vita non valeva niente. Però siccome noi siamo convinti che quella vita valeva, e come valeva per i suoi familiari, valeva per tutti noi che abbiamo a cuore il rispetto dei diritti umani, ecco, non possiamo certamente voltarci dall'altra parte.
1: Sì, volevo fare una domanda anch'io alla senatrice Cucchi, che è intervistata nel podcast, e a questa cosa ha già risposto, ma ci tenevo che diciamo ritornassimo su questo punto, perché secondo me per chi ascolta è un aspetto particolarmente impattante, o almeno lo è stato per me quando mi sono avvicinato a questa storia. Nell'intervista io le chiedevo di spiegarmi come aveva vissuto lei la situazione di Stefano, e in particolare qual è, diciamo, il peso per un familiare di dover cercare la verità giudiziaria e quindi dover continuare a lottare. E lei mi diceva che un aspetto diciamo che sicuramente si ricorda in maniera vivida è il fatto che lei non ha praticamente elaborato il lutto di Stefano per 14 anni, fino a quando è arrivata la sentenza di primo grado. Siccome abbiamo qua Matteo, in rappresentanza della famiglia, del papà e della mamma.
4: Ciao Matteo.
2: Buonasera.
1: Io ci tenevo a chiedere a Ilaria Cucchi di, insomma, di spiegare un po' questo aspetto.
4: Allora, intanto Stefano, io posso permettermi di ringraziarti? Ti voglio Grazie. Ringraziare perché probabilmente non c'è bisogno che te lo dica io, e tu sai benissimo quanto è importante il lavoro che fai, come appunto anche in questo caso nel raccontare questa vicenda, perché tu sai benissimo quanto quasi sempre avviene che queste vicende, un po' come quella che è toccata in sorte a me, finiscano nel dimenticatoio, che si consumino nel silenzio, nell'indifferenza generale. E allora il tuo lavoro è preziosissimo, perché queste storie sono vita e queste storie vanno raccontate. È l'unico strumento, e sicuramente Matteo e i familiari saranno d'accordo con me in questo, l'unico strumento che noi famiglie abbiamo di fronte all'indifferenza del potere, di fronte all'arroganza del potere. Avere persone come te che fanno un lavoro enorme, che un po' come noi, ciascuno per il suo, se ci pensi, io perdonami ma ho l'abitudine di dare a tutti del tu, e ciascuno per il suo si sostituisce al ruolo dello Stato. Tu come narratore e noi come familiari. E questa è una cosa pazzesca. Pensiamo, e te l'ho raccontato già nell'intervista, a un familiare che ha già subito un dolore, un soprusso così grande, viene chiesto l'ulteriore sacrificio, quindi quello di farsi carico sulle sue spalle di un ruolo che di fatto dovrebbe essere dello Stato, se vivessimo in uno Stato civile, democratico, in cui veramente si hanno a cuore i diritti di tutti, di ogni suo cittadino. Invece queste famiglie, la mia, quella di Simone, ne potremmo citare tante altre, devono in qualche maniera mettere da parte il dolore, mettere da parte le lacrime, perché non c'è tempo per piangere, perché ti devi far carico di quelle che diventano delle vere e proprie battaglie contro tutti e tutti, il più delle volte contro il cittadino medio, che tende a voler in qualche maniera giustificare quelle morte, dicendo che poi in fondo il morto Stefano Cucchi se l'è cercato, e battaglie che poi quelle poche volte che ha la fortuna di arrivare nelle aule di giustizia, diventano battaglie contro lo Stato, e lì davvero ti senti piccolo di fronte a qualcosa di davvero tanto più grande di te, e allora devi trovare dentro di te la forza di reagire, di avere bene a mente qual è l'obiettivo, restituire verità e di conseguenza dignità al tuo morto, e poi lanciare anche un segnale che, insomma, alla fine è vero che vogliamo tutti credere al cosiddetto concetto delle mele marce, ma è altrettanto vero che anche le forze dell'ordine sono persone, sono esseri umani, e quando sbagliano in questa maniera, in questo caso commettono degli errori enormi che costano la vita delle persone, beh, devono essere chiamati a risponderne, proprio direi anche e soprattutto per rispetto dell'intera categoria, e lo dice la sottoscritta, che lo sapete, più volte viene additata come il partito antipolizia, sappiamo che non è così. E proprio pensando alla storia di cui stiamo parlando stasera, mi viene in mente che il primo atto ufficiale che ho fatto una volta diventata senatrice è stato proprio depositare una legge per l'obbligatorietà dell'introduzione delle bodycam, oltre che dei codici identificativi. E questo perché? Perché sì, da un lato mi viene risposto più volte, ma in realtà esistono già questi strumenti. Bene, la storia che raccontiamo stasera dimostra che esistono, ma sono inutili, perché nel momento in cui vengono utilizzati arbitrariamente, diciamo, non solo non servono a nulla, ma addirittura possono diventare controproducenti, perché dice, beh, ci sono le immagini, ma poi da quelle immagini, ma l'avete già raccontato, e, diciamo, la verità non riesce ovviamente ad emergere.
0: Senatrice Ilaria Cucchi, grazie mille per il suo intervento.
4: Grazie a voi e forza, sappiate, e mi rivolgo alla famiglia, sappiate che non siete soli, che siamo in tanti a lottare al vostro fianco.
2: Grazie mille.
4: A voi.
0: Radio Popolare, Live Pop, vabbè, sapete, il padre putativo della radio Orson Welles che ci insegna che la radio mente, Live Pop è sempre dal vivo. Questa sera non siamo dal vivo, voi che ci state ascoltando, la trasmissione l'abbiamo registrata una decina di giorni fa, Live Pop tornerà dal vivo con la prossima stagione da settembre, abbiamo deciso però di chiudere con questa puntata facendola, mentre vi stiamo parlando, è un martedì e quindi fuori dal nostro giorno abituale, perché ci tenevamo a chiudere raccontandovi questa storia. Prima dell'intervento della senatrice Ilaria Cucchi stavamo parlando delle telecamere, no? Stavamo dicendo il corpo di Simone è stato trovato all'interno di questa fabbrica dove dalle 4 e qualcosa di mattina avrebbero dovuto, e probabilmente sono rientrati a lavorare chi doveva andare a lavorare. Allora la domanda banale che ho fatto era, vabbè, se la fabbrica era in funzione senz'altro avrà avuto delle telecamere, e le telecamere di sicuro le avranno controllate.
1: E le hanno controllate, sì, le hanno controllate, c'erano 15 telecamere che riprendevano vari punti della fabbrica, parliamo di una fabbrica molto grande, quindi diciamo non di un capannone ma di diversi capannone, per cui un'area difficile anche da monitorare nell'insieme, però c'erano 15 telecamere che sono state acquisite dai carabinieri. Un altro particolare, apro una parentesi ma vale la pena secondo me, la procura, una volta che la famiglia denuncia e chiede un'apertura di un'indagine, la procura indaga, e che cosa fa? Delega l'indagine, come si fa abitualmente, alla polizia giudiziaria. Può scegliere a quale polizia giudiziaria affidare l'indagine, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, anche la guardia penitenziaria, teoricamente a chi le affidano? Ai carabinieri. I carabinieri acquisiscono le telecamere, ma non le acquisiscono tutte 15. Questo lascio finire all'avvocato Minotti, quante vengono acquisite, perché è importante considerare quelle mancanti.
3: Allora, ne vengono acquisite 11 e il carabiniere che procede all'operazione scrive nel verbale che quelle telecamere riprendevano il tornello dipendenti e che quindi non erano necessarie. In realtà si tratta proprio di telecamere per noi fondamentali, perché guarda caso riprendeva proprio l'ingresso dell'edificio in cui poi fu trovato Simone. Quindi non solo il tornello dipendenti, che comunque avrebbero potuto da lì entrare le persone che noi pensiamo, ma anche da un altro cancello, insomma delle telecamere estremamente fondamentali. E lo fanno sapendo perfettamente, perché lo scrivono addirittura verbale, che scaricano le telecamere nella consapevolezza che nell'arco di 24 ore sarebbero poi state sovrascritte e quindi i dati sarebbero andati perduti. Aggiungo che per le telecamere ci hanno sicuramente permesso di ricostruire alcune fasi dell'ultima ora in vita di Simone, perché ci permette di vedere Simone che attraversa un cortile dopo aver scavalcato la recinzione, si nasconde, rimane lì un po', poi si alza, passa attraverso questo cortile illuminato, e io credo che questo sia il momento in cui lui viene visto, perché nel frattempo noi lo scopriamo poi guardando sempre le telecamere, ci sono tantissimi carabinieri e quindi vediamo le luci delle torce attorno all'azienda nel bosco, quindi verosimilmente lui viene visto in questo momento. Simone attraversa il cortile e va a nascondersi dietro un cumulo di vetro riciclato e rimane lì per un bel po' di tempo, finché ad un certo punto sale su un muretto, e da questo muretto sale le scale esterne antincendio e poi sparisce ancora in un fascio di luce e entra in questo edificio. Aggiungo che sabato, in occasione del sopralluogo che finalmente siamo riusciti a fare a distanza di 5 anni, ho potuto io fare un filmato esterno e quindi vedere il punto esatto in cui Simone è salito sul muretto, ha attraversato una sorta di trave di ferro per poi salire sulle scale. Ecco, questo per dire che se le condizioni di Simone fossero state quelle ritenute dal consulente della procura, lui questo passaggio non l'avrebbe mai fatto, mai potuto fare, perché sarebbe caduto nel vuoto.
0: Sì, ripeto, per uno come il sottoscritto che... Come te, non si occupa di nera, eccetera, così rimane un po' basito. Dice, sono 15 telecamere e ne guardano solo 11, cioè sembra una cosa veramente, veramente strana. Volevo chiederti una cosa, e poi chiudiamo il capitolo fabbrica. Ovviamente per il tuo lavoro hai sentito anche qualcuno della fabbrica, ti hanno dato una mano, ti hanno aiutato?
1: No, purtroppo no, ho provato sia con il titolare, con il responsabile della sicurezza, li ho chiamati entrambi ma non mi hanno voluto rispondere, hanno chiuso la comunicazione un po' brutalmente, mi hanno detto che l'azienda non vuole parlare. Ho parlato anche con l'avvocato dell'azienda, che mi ha detto che loro non vogliono rilasciare dichiarazioni. Ho provato poi a parlare con dei dipendenti, ma fondamentalmente nessuno vuole parlare all'interno della fabbrica, nessuno vuole parlare anche delle persone che vivono intorno alla fabbrica, perché parliamo di una zona abitata, no? Cioè, tutti conosciamo, insomma, la Lombardia è una regione densamente popolata, nella zona dell'Interland milanese in particolare. Lì vicino alla fabbrica, per quanto sia una zona di campagna, ci sono delle abitazioni, c'è un agriturismo con i titolari che ci abitano dentro. Stiamo parlando di case che distano 400-500 metri dalla fabbrica, e lo dico perché è anche secondo me interessante per capire un po' la sociologia di questi posti. Quindi queste villini distano 400-500 metri da questa fabbrica, lockdown, silenzio di tomba, 6 gazzelle dei carabinieri con i lampeggianti accesi.
0: Prima forse hai parlato di 8 colpi di arma da fuoco.
1: 8 colpi di arma da fuoco, le sirene accese.
0: Quindi un po' di casino quella sera c'è stata.
1: Vado a chiedere a questi signori se si ricordano qualcosa, no? Ovviamente non è che loro possono risolvere il caso, però bastava, cioè io pensavo, sì, mi ricordo di aver sentito, no, qualche piccolo dettaglio. Beh, loro mi rispondono: no, noi non abbiamo sentito niente, comunque ci facciamo la nostra vita e non siamo interessati. Io continuo a chiedere a questo signore: sì, ma mi spieghi, ci dia una, mi dia una mano a ricostruire i fatti, no? E lui continuava a ripetere questa frase ossessivamente: noi facciamo la nostra vita, facciamo la nostra vita, facciamo la nostra vita. E così ha chiuso la comunicazione. Questo è un po' il clima, diciamo, per quanto riguarda chiedere alle persone che potrebbero aver visto o saputo qualcosa.
0: Prima ricordavo, un paio di volte forse l'ho anche fatto, che tuo padre è stato più di una volta in contatto telefonico durante la fuga di Simone e ovviamente l'ha invitato, come avrebbe fatto qualsiasi padre, come avrebbe fatto, come avremmo fatto chiunque di noi: fermati, in qualche maniera poi la mettiamo a posto. Qual è stata la risposta di tuo fratello alle esortazioni del babbo?
2: Sì, mio padre continuava a dire di fermarsi, ma le parole di mio fratello erano: papà, se mi fermo mi ammazzano, l'ho fatta troppo grossa, l'ho combinata troppo grossa.
0: Che cosa potrebbe aver combinato?
1: Questa domanda rimane inevasa, nel senso che è probabilmente uno dei punti, diciamo, secondo me, più di impatto di tutta la ricostruzione della vicenda. Questa frase che Simone ha detto a suo papà, no? Stiamo parlando di inseguimento ancora in corso, cioè Simone chiama il papà mentre è in macchina con i carabinieri che lo inseguono. Il papà sente, questo lo racconta, sente le sirene dei carabinieri, quindi la situazione è questa, no? La situazione è molto concitata. Il papà gli dice appunto: fermati, che in qualche modo la sistemiamo. E lui dice: no, non mi fermo, perché se mi fermano mi ammazzano. E la risposta qui si può andare solamente per ipotesi. L'ipotesi più banale è che lui, lo dicevo prima, no? Aveva avuto la patente ritirata, aveva questo contratto in arrivo, però mi sembra veramente troppo poco. E anche se non ti sei fermato a un posto di blocco, pensare che dei carabinieri in Italia ti ammazzino perché non ti sei fermato a un posto di blocco mi sembra eccessivo. Patente ritirata, aveva questo contratto in arrivo, però mi sembra veramente troppo poco. E anche se non ti sei fermato a un posto di blocco, pensare che dei carabinieri in Italia ti ammazzino perché

0: affermazione di
1: c'è da dire Simone. Una cosa che è bene aggiungere per la ricostruzione è che durante l'inseguimento Simone avrebbe fatto andare fuori strada una delle gazzelle che lo inseguivano. Questi carabinieri dagli atti poi si sono fatti medicare, sono andati al pronto soccorso alla fine dell'inseguimento, quindi questo sicuramente potrebbe averli fatti, diciamo, incattivire.
0: Esco un attimo dallo stretto fatto di cronaca, lo chiedo a te, lo chiedo anche all'avvocato, no? È un caso che presenta tutta una serie di punti di domanda, e se non fosse stato per il tuo podcast e per il lavoro dell'avvocato sarebbe ormai tra quelli chiusi. Viviamo invece giorni dove nel mondo avvengono genocidi, c'è un pazzo che governa il paese più importante del mondo, eccetera, e i nostri giornali per settimane hanno aperto con Garlasco. L'interesse è quasi morboso per determinati fatti di cronaca. Altri invece, nada, de nada. Come funziona questo meccanismo? Perché un fatto di cronaca grave come quello, non è che questo lo sia da meno, uno occupa le prime pagine dei giornali per settimane, televisione, questo invece...
1: Vabbè, su questo tema penso che potresti dire anche tu la tua, comunque diciamo riguardo i meccanismi della comunicazione, quello che funziona e non funziona, e potremmo fare un discorso lunghissimo e molto interessante. Ti dico una cosa che mi ha colpito a questo proposito, che mi è stata detta da una società produttrice di documentari, davanti a una proposta di un documentario che ho fatto io, che mi è stata rifiutata. La risposta è stata: non lo facciamo non perché la storia non sia interessante o perché la proposta non sia fatta bene, ma perché è un caso poco conosciuto, mentre noi il documentario lo facciamo su dei casi che sono già conosciuti. Questo perché evidentemente, ma poi poi ci ho pensato anch'io, inizialmente ci sono rimasto male, poi ho detto beh, c'è Laura, una ragione, no? Questo fa il suo lavoro, quindi sa quello che dice, al di là del merito, al di là del giudizio morale. Ed effettivamente quando noi andiamo a guardare un documentario, un film al cinema, quando ci fermiamo su un fatto, di solito quel fatto già lo conosciamo un po'. È difficile che noi andiamo a vedere un film di una cosa di cui non sappiamo nulla. Guardiamo un documentario di una storia di cui non sappiamo niente. Quindi è un meccanismo mentale per cui uno vuole sapere sempre di più di cose che già conosce, e magari gli basta anche rivedere il tutto, non devi per forza dargli un qualcosa di nuovo. Questo penso che sia la base, e poi ovviamente diciamo la ragione sottostante, che penso sia chiara a tutti, è che qui parlare di questo caso vuol dire comunque mettere in dubbio l'operato delle forze di polizia, l'operato della magistratura, non ovviamente dire che hanno sbagliato per forza, però metterci un punto interrogativo, e questo comunque per qualsiasi media o quasi non è facile.
0: Avvocato, anche a lei la stessa domanda, lei che quotidianamente invece, a differenza mia e sua, lavora con dei casi simili, come si spiega un trattamento così diverso di due notizie parimenti grave come quello che ho citato prima e la storia di Simone?
2: Ma devo dire che noi oggi abbiamo un giornalista coraggioso che è Stefano Vergine.
1: Troppi complimenti.
2: Che ha dato voce a questo caso, perché i giornalisti di cronaca che solitamente affollano le procure, a fronte di fatti in cui non tanto velatamente si attribuisce responsabilità alle forze dell'ordine, i giornalisti non vogliono andare oltre alla notizia di cronaca, perché molti giornalisti lavorano con la procura. Adesso la situazione è un po' cambiata, sono state introdotte una serie di restrizioni, ma quindi le comunicazioni vengono fatte in maniera ufficiale, mentre prima era un po' diverso, quindi i giornalisti veramente affollavano i corridoi delle procure per avere delle notizie. Quindi siccome senza nasconderci dietro il dito, qui noi non abbiamo mai puntato apertamente il dito contro le forze dell'ordine, abbiamo detto qualcuno era con Simone all'interno dell'edificio e lo ha ucciso. Questo qua

0: qualcuno chi poteva essere. Quindi la risposta noi ce l'abbiamo e per noi è anche molto chiara, perché chi poteva commettere un gesto così brutale? Simone è stato aggredito. Simone, dall'autopsia, ancorché non siano stati evidenziati dal consulente della procura, ma sì dal nostro consulente, aveva una serie di lesioni premortali significative, dimostrative del fatto che lui avesse avuto un'aggressione premortale. Lui aveva un'emorragia all'addome che, pur fotografata dal consulente del pubblico ministero, non viene riportata nella relazione di consulenza. Aveva delle lesioni, aveva anche una lesione evidente alla spalla, significativa e dimostrativa di un afferramento, aveva una lesione sul labbro, significativa di un silenziamento, quindi una mano sulla bocca. Aveva una serie di appunto di evidenze che però non sono state colte dal pubblico ministero, e quindi siccome stiamo parlando di un inseguimento durato tante ore con carabinieri, due pattuglie dei carabinieri subiscono dei danni, una perché finisce contro un muretto e l'altra perché prende un dosso e si rompe, tra l'altro carabinieri che poi vengono comunque recuperati e vanno poi al Parco dei Mughetti insieme agli altri a cercare Simone. Quindi diciamo che noi non abbiamo tanto dubbi, e quindi ritornando alla domanda che lei ha fatto, i giornalisti non hanno mai voluto, al di là di dare la notizia di cronaca, andare oltre.
1: Sì, prima l'avvocato Roberta Minotti diceva: Stefano è un giornalista coraggioso. Mi sia concesso l'apertura di una veloce parentesi: fare questo lavoro vuol dire, se lo si fa profondamente, andare contro quella che ormai sembra diventata una moda, la cosiddetta denuncia temeraria, cioè se si toccano determinate situazioni, realtà o nomi, possono partire in automatico delle denunce. No, lo chiedo a te non a caso, perché se ti va magari ricordi qualche pendenza.
2: Vabbè, per fortuna su questo caso non mi hanno
1: No, non su questo caso. No, io lo stavo facendo sull'informazione, non su questo caso.
2: Sì, diciamo, purtroppo ho ricevuto tante cause, come tanti colleghi che fanno giornalismo d'inchiesta negli anni, e per fortuna sono tutte finite con l'archiviazione o con la soluzione, però adesso ce n'è una particolare del ministro della difesa Crosetto che diciamo è passato a livello superiore, quindi non ha fatto causa per diffamazione, ma ha fatto causa andando a cercare, chiedendo ai magistrati di cercare le fonti di noi giornalisti, io e un collega, il mio collega Giovanni Tizian di Domani. Siamo in questo momento purtroppo stati indagati, e c'è stata anche la richiesta di rinvio a giudizio nei nostri confronti per rivelazione di segreto e per concorso in accesso abusivo a banche dati riservate, e la cosa è abbastanza preoccupante perché la pena massima per questi due reati è di 9 anni. Vediamo come andrà.
1: Ah, siamo passati dal civile al penale, quindi non solo.
2: No, questo è penale.
1: Questo è penale, quindi penale. Cioè non solo.
2: No, però diciamo, adesso la chiudo subito perché vorrei prendere spazio su questa vicenda, perché dobbiamo parlare di Simone, però la cosa preoccupante che ci tengo a dire è che finché si fa causa per diffamazione, secondo me è giusto, è lecito che una persona che si sente diffamata possa fare causa, potremmo disquisire sulle modalità, ma qui si è andati a toccare la base del giornalismo, cioè non si possono andare a cercare le fonti dei giornalisti, perché altrimenti è finito il giornalismo, cioè diventiamo uffici stampa, facciamo i comunicati, facciamo i passacarte, le fonti devono rimanere anonime. Il punto è se uno rivela fatti veri o non veri. Qui i fatti erano veri, e infatti invece che farci causa per diffamazione, la pensata è stata questa. Tra l'altro è una moda che i membri di questo governo hanno subito preso ad esempio, perché ce n'è stato anche un altro capo di gabinetto del governo attuale, Caputi, ha fatto anche lui denuncia con lo stesso obiettivo, e quindi insomma mi sembra di capire che questa sia la nuova strategia, e purtroppo in qualche caso hanno trovato dal lato magistrati dei magistrati che gli sono andati dietro E questa è la situazione, speriamo che però migliori.
1: Abbiamo finito quasi il tempo a nostra disposizione, però prima di chiudere, avvocato, volevo chiedere i prossimi passi del suo lavoro.
0: Depositare una nuova istanza di riapertura delle indagini sulla base delle indagini difensive di nuove consulenze che a breve saranno pronte.
1: Io ringrazio coloro che sono stati all'ascolto per questa puntata, anche per tutte le puntate della stagione di Live Pop. Un grazie come sempre a Zacca, che si è alternato con Giulio alla regia di questa trasmissione. Noi, come detto, ritorniamo a settembre, e per quanto riguarda chi si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Popolare a metà di questa nostra ultima puntata di Live Pop, l'invito è di andare a recuperare il podcast che Stefano Vergine ha fatto su questa storia. Lo trovate sui principali motori di ricerca, lo trovate anche sul sito di Radio Popolare. Grazie per questo lavoro, grazie per essere venuti con noi. Possiamo far partire ancora un attimo di Fela come sigla di chiusura. Grazie ancora.
2: Grazie Claudio, grazie a Radio Popolare.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate Dadda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate Dadda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Popolare Network.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Quasi 40.000 dispersi sotto le macerie dopo il terremoto in Venezuela. I morti al momento sono 188, tra cui un italo-venezuelano e 1.000 i feriti. Domani mattina partirà un aereo dall'Italia con squadre per il soccorso e la ricerca, ma in Venezuela mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono le risorse per operazioni di soccorso. Confermata la condanna di 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, ritenuto responsabile della strage di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone, condannati anche ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella manutenzione del convoglio deragliato, mentre oggi Salvini ha imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato Donnarumma, scaricandogli la responsabilità di problemi e di servizi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il Ministero degli Esteri ha comunicato la morte di un cittadino italo-venezuelano nel terremoto della scorsa notte in Venezuela. È una delle 188 vittime del sisma, in cui sono rimaste ferite 1.000 persone. Per il momento i dispersi sono quasi 40.000, secondo un sito creato apposta per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i parenti. Secondo l'unità di crisi italiana c'è il rischio che tra i dispersi ci siano anche molti italiani. La città più colpita in Venezuela è La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica. Almeno un centinaio di edifici sono crollati. Anche nella capitale Caracas ci sono stati crolli e migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, intanto ha dichiarato lo stato di emergenza. La situazione resta però difficilissima, sia per l'assenza di comunicazioni ufficiali sulla gestione della crisi, sia perché mancano le risorse per le operazioni di soccorso. A Caracas abbiamo raggiunto Clorinda Mayuri del Bono, che insegna all'Università Centrale del Venezuela.
1: È stato fortissimo, fortissimo, fortissimo. A La Guaira è stato peggio, un posto turistico, no, di spiaggia, e hanno morto centinaia di persone. Si vede nell'Instagram che ci sono persone sottoterra, stanno vivi, ma non lo possono cacciare perché ancora il governo non è arrivato. Qua non c'è personale, il personale che c'è non sa fare, non ci sono le macchinarie per rimuovere le scombro. Gli studenti sono usciti alla sera ai bombieri dell'università per portarli mangiare, acqua, perché non ce l'hanno. A Caracas non hanno potuto uscire perché la macchina dei bombieri aveva le ruote sgonfie. Il presidente Trump ha annunciato che mandavano l'aiuto e io credo che sono loro quelli che ci fanno l'aiuto.
2: Gli Stati Uniti sono quelli che possono fare la differenza, ma servirebbero anche proprio delle persone che vengano ad aiutare per le macerie.
1: La gente aiuta alla gente, così stiamo.
0: Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto a livello internazionale. L'unità di crisi italiana ha comunicato che domani mattina un aereo con squadre di ricerca e di soccorso sanitario partirà per il Venezuela. Il Vaticano ha già inviato 100.000 euro. Gran parte dei paesi dell'America centrale e latina hanno detto di essere pronti a contribuire, offrendo assistenza e squadre di soccorso, come anche diversi stati europei. Come sentivate, gli Stati Uniti hanno detto che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese. Ma la situazione in Venezuela, dall'arresto da parte di Washington dell'ex presidente Nicolás Maduro a gennaio scorso, è solo peggiorata. Sentiamo il servizio.
3: Ci mancava il devastante terremoto a colpire il Venezuela, dove i più pensano che dopo il blitz del 3 gennaio scorso disposto da Donald Trump con la deportazione negli Stati Uniti del presidente Nicolás Maduro le cose siano migliorate. Al contrario, povertà e disperazione sono cresciute tanto che molti venezuelani vorrebbero lasciare il paese dopo i già 6-7 milioni che se ne erano andati prima. Delcy Rodriguez, la sua vice e successora, non è riuscita a risollevare le sorti del paese caraibico, visto che la Casa Bianca si è dedicata a investire pro domo sua solo nel miglioramento delle infrastrutture petrolifere. Dall'inizio dell'anno il Bolivar si è ulteriormente svalutato del 36% e in pochi riescono ad arrivare a fine mese. Solo qualche centinaio di detenuti politici liberati hanno beneficiato dell'intervento di Washington e ora le macerie, dopo 126 anni dall'ultimo sisma, con la popolazione che stavolta attende aiuti veri dal tycoon gringo per farvi fronte. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: E veniamo all'Italia. La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, ritenuto responsabile per la strage di Viareggio del 2009. Insieme a quella di Moretti sono state confermate anche le pene per altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e nella manutenzione del convoglio deragliato. Nel disastro ferroviario del 2009 morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a causa del deragliamento e dell'esplosione di un convoglio merci carico di GPL. L'avvocata di Moretti ha parlato di una sentenza profondamente ingiusta e ha aggiunto di essere dispiaciuta perché i familiari delle vittime festeggeranno. L'associazione delle famiglie delle vittime di Viareggio ha subito risposto: non c'è nulla da festeggiare. Salvini e Giorgetti silurano Donnarumma. Il ministro dei trasporti e dell'economia hanno imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e disservizi di questi anni. L'ultimo oggi, con un treno bloccato a Milano per 3 ore senza aria condizionata, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini, che oggi ha annunciato le dimissioni di Donnarumma persino prima che avesse il tempo di comunicarle ai vertici del gruppo. Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
4: Un manager cresciuto all'ombra della politica, di cui è stato alla fine capo espiatorio. Stefano Donnarumma, una carriera in Acea e per un solo mandato catapultato a Terna, era approdato alle Ferrovie dello Stato dopo aver tentato la scalata ai vertici dell'ENI con i buoni auspici prima della Lega e poi di Fratelli d'Italia. Ma le Ferrovie dello Stato non sono un'azienda facile, peraltro chiamate a gestire ingenti investimenti dirottati dal governo Meloni con le revisioni del PNRR. Donnarumma non ha mai fatto mistero di ritenere gli sponsor politici indispensabili ma estremamente variabili. Quando era amministratore delegato di Acea era diventato il manager preferito dei pentastellati che hanno cercato di candidarlo al posto di Claudio Descalzi all'ENI e poi l'hanno indicato ai vertici di Terna, dove è stato amministratore delegato dal 2020 al 2023. Avendo ben compreso l'ascesa di Fratelli d'Italia, Donnarumma fu l'unico tra i manager di aziende pubbliche a intervenire alla convention programmatica del partito melomiano nell'aprile del 2022. Avendo sempre nel mirino l'ENI, ma riuscendo poi a conquistare la poltrona di amministratore delegato e direttore generale della Ferrovia dello Stato, dove è entrato in rotta di collisione soprattutto con il ministro Giorgetti, che non ha per nulla gradito il progetto di uno spin-off per gli investimenti nell'alta velocità con l'ingresso di fondi esteri.
0: E oggi ad Antibes c'è stato il primo bilaterale ufficiale tra Meloni e Macron di questa legislatura. Meloni ha minimizzato le divisioni passate con il presidente francese e ha di nuovo smentito l'uso da parte degli aerei americani delle basi italiane per operazioni di guerra legate all'Iran. Ma la sponda di Parigi ora le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo coi ripetuti recenti attacchi. Sul vertice sentiamo il servizio da Parigi.
5: Abbondanza di sorrisi e abbracci all'arrivo di Giorgia Meloni ad Antibes, ricevuta dal presidente francese per questo primo vertice bilaterale tra i due, a sancire la fine del grande freddo tra Parigi e Roma che era seguito all'arrivo della leader nazionale identitaria a Palazzo Chigi. La distanza, o piuttosto l'opposizione ideologica frontale, resta come sfondo politico, ma sul davanti della scena sono ormai il dialogo, la cooperazione, gli interessi e gli obiettivi comuni ad essere privilegiati e valorizzati. Tanto più che, seppur differenti sui principi, come il diritto del suolo, su un tema centrale come l'immigrazione, le pratiche sono sempre più compatibili, per non dire omogenee, con obiettivi comuni di riduzione e regolazione sempre più coatta dei flussi migratori. E se Emmanuel Macron, senza troppo dirlo, si melonizza sull'immigrazione, Giorgia Meloni si è massicciamente macronizzata in economia, con l'agenda Draghi e soprattutto in politica internazionale, col sostegno chiaro all'Ucraina, il contributo affermato ai programmi di difesa comune europea o ancora le convergenze sulla crisi in Medio Oriente, in particolare sul Libano. Dopo la presa di distanza della premier italiana da un'amministrazione Trump sempre meno affidabile. Allora, tra programmi militari comuni come il sistema di difesa antimissile già soprannominato il Patriot europeo e joint venture per il polo satellitare comunitario, Italia e Francia si ritrovano, secondo le parole di Macron, come partner naturali e indispensabili. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In serata dopo il vertice, il ministro Crosetto ha parlato della necessità di un approccio pragmatico e sostenibile in Libano anche dopo il termine della missione UNIFIL prevista per la fine del 2026. In questo senso, Italia e Francia stanno elaborando proposte concrete, ha aggiunto Crosetto. Giorgia Meloni ha spiegato che l'obiettivo è quello di garantire che il governo libanese abbia il monopolio dell'utilizzo della forza nel territorio, mentre in serata l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di 6 membri di Hezbollah nel sud del paese. E oggi sia gli Stati Uniti sia l'Iran hanno parlato del ruolo dell'Italia nella guerra contro Teheran. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha ribadito che Trump è molto deluso dall'Italia, ma che le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza intoppi a tutti i livelli. Parole che arrivano dopo gli attacchi personali di Trump a Meloni. L'Iran invece ha accusato l'Italia di aver avuto un ruolo, cioè di essere complice delle operazioni militari statunitensi. Una risposta, quella di Teheran, alle dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sugli aerei statunitensi decollati dalle basi italiane negli scorsi mesi. L'Italia ha fatto quanto previsto dagli accordi bilaterali, nulla di più, ha spiegato in serata Rutte. Mentre da Roma, Tajani ha ribadito che l'Italia non ha mai autorizzato l'uso delle sue basi per azioni di guerra contro l'Iran. E stamattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori, insieme per l'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente, sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo, rivolta ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
6: Già nel primo discorso della Consulta nata nel 45 si fece appello alla memoria dei martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, Gramsci tra questi. È uno dei passaggi del discorso di oggi di Mattarella nell'anniversario dell'insediamento dell'Assemblea Costituente, un passaggio accompagnato dagli applausi dei deputati dell'opposizione in piedi nell'aula piena di parlamentari e giovani. Gli altri, quelli della maggioranza, solo dopo qualche secondo si sono alzati applaudendo. Gli 8 di Vannacci non si sono neanche fatti vedere. Il discorso del capo dello Stato ha ristabilito quella verità che spesso a destra viene negata, che la parola antifascista non sia scritta nella Costituzione. Nella carta costituzionale nata dal lavoro, dall'impegno di chi fece la resistenza, c'è un'intera matrice antifascista. È il motore che ha portato a quegli articoli che definiscono i diritti, per la prima volta anche sociali, della persona. Concludendo il discorso, Mattarella ha citato Saragat: fate che la Repubblica abbia un volto umano, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Il discorso di oggi celebra le radici dell'Assemblea che ha ridato la dignità all'Italia dopo gli anni del fascismo e la fuga del re, ma parla anche al presente, perché la Costituzione è viva e fu scritta guardando al futuro per poterla preservare nei decenni e soprattutto oggi. Linea allo studio.
0: Temperature al suolo di 50 gradi. L'Europa resterà sotto la cupola dell'anticiclone africano almeno fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature. In Germania superati i 40 gradi, migliaia di scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua e in Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti all'ondata di caldo. Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso, domani saranno 18. Il governo non ha ancora pubblicato le norme sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. Secondo uno studio CGIL e Greenpeace, nei prossimi giorni almeno 1,5 milioni saranno a rischio. La situazione è drammatica anche nelle carceri e a Milano ho rilevate temperature nelle aule degli asili fino a 36 gradi. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione. Sentiamo Grazia Maria Pistorino di CGIL Scuola.
7: La situazione è estremamente grave. Effettivamente, come FLC CGIL, ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda a 360 gradi. Vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, andata a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia Romagna, Parma e anche nella capitale, proprio di malori dei bambini, e questo è davvero inaccettabile perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni. Non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del Ministero. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura.
0: E siamo in chiusura. La FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri concordati con azienda e ministero. Così non si può andare avanti. Dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, scrive la FIOM, che per proseguire chiede l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione e che il governo faccia sentire il suo peso. Proprio al Ministero dell'Industria intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo Arredamento Natuzzi. Azienda e Ministero hanno la stessa posizione e attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filea CGIL, Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: Il libro della notte. Cielo e acqua, Mimmo Roscigno, con testi di Rosario Ballesteri e Fabio Russo.
1: Nasce da un regalo che mi fu fatto da un catalogo di una mostra di Escher, un'illusione ottica di Escher, esattamente Sky and Water numero 1, che per chi non l'abbia presente può andare a cercarsela. È un'illusione ottica, una specie di puzzle magico, un incastro tra uccelli e pesci. In quel periodo io, come fotografo, sono un fotografo subacqueo da più di 45 anni, però praticamente in quel periodo ho cominciato a interessarmi alla fotografia anche naturalistica esterna di avifauna, e appena ho visto questa silografia di Escher, che poi tra l'altro già conoscevo, mi è sembrata una sintesi esattamente della mia vita in quell'attimo. È lì che ha preso vita praticamente questo, l'idea di questo libro, cioè di documentare questo mondo subacqueo e un mondo esterno della avifauna, della superficie in generale, con delle coppie di fotografie che poi praticamente formassero lo scheletro di questa pubblicazione. Se lei legge la mia piccola prefazione, metto l'accento proprio su questa cosa simpatica, cioè che non esistono, secondo me, due tipi di fotografia proprio che agli antipodi, ma non solo geograficamente, cioè c'è la fotografia subacquea che è praticamente fatta con delle attrezzature molto avanzate, non mi perdo in tecnicismi. Che
0: sì, certo, certo.
1: Però insomma è anche un'attività che si può fare in un tempo ridottissimo, che è quello che ci è permesso di stare sott'acqua, un'ora e mezza, mentre la fotografia naturalistica esterna di avifauna e naturalistica wildlife in generale è una fotografia che si svolge in tempi lunghissimi, in attese, camminate, quindi volendo, come ho scritto nella prefazione, volendo paragonare la fotografia subacquea è un po' alla corsa, allo sport della corsa, è uno sprint dei 100 metri, mentre l'altro è una maratona da 40 e più chilometri.
0: Rosario Ballesteri.
2: Io l'ho approcciato come una grande opportunità, perché è da quando ho avuto il privilegio storico di essere il primo ornitologo per un ente di biologia che voglio dimostrare che gli uccelli, soprattutto quelli marini, sono fortemente connessi alla biologia marina e al mare in generale. Sono una parte integrante, perché sia quelli marini che lo vivono per la stragrande maggioranza della loro vita, ma anche quelli terrestri che lo devono attraversare per, diciamo, assolvere alla loro migrazione e quindi poi a riprodursi, per questi animali, per centinaia di specie di uccelli, il mare in un verso o nell'altro è importante. Per cui quando Mimmo mi ha proposto quest'opera l'ho colta al volo, bravo ornitologo,
0: sì,
2: perché potevamo realizzare un'opera che facesse notare a tutti che la superficie non divide due mondi, ma li unisce, e tra animali che attraversano l'aria e quelli che vivono in acqua ci sono più similitudini che non contraddizioni o aspetti non comuni. Per cui ho lavorato per cucire questi due mondi far comprendere che questa distinzione che di solito operiamo è per semplificare il mondo complesso che ci circonda, ma la realtà è che il mondo è unico e le interrelazioni fra gli organismi non la vedono proprio la superficie, vedono sempre o più in profondità o più in alto.
0: Mimmo Roscigno, Cielo e acqua, testi di Rosario Ballestrieri e Fabio Russo, Magenes, l'editore. Oh,

0: incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

Bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari, vi do il benvenuto al nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo, qui dall'auditorium di Radio Popolare. Oggi ci occupiamo del meraviglioso notturno opera 27, numero 2 di Chopin. Prima di cominciare vi ricordo che se siete interessati al mio lavoro con la musica c'è una pagina Instagram che è Emanuele Ferrari Pianista Instagram, una Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, un canale YouTube e se volete sentirmi dal vivo a Milano c'è un'intera stagione di miei spettacoli che comincia in ottobre 2026 e finisce in maggio 2027 organizzata al Teatro Litta dall'associazione Certe Note, quindi il programma lo trovate sul sito www.certenote.com. Chopin, notturno opera 27, numero 2. Voi direte, e? Facci sentire almeno la melodia. No, perché è talmente ricco e interessante che vale la pena di dire due parole già sul primo giro di accompagnamento, quello che abbiamo appena sentito, per intenderci solo a mano sinistra. A cui naturalmente seguirà poi, ma non ce ne occupiamo ancora. Il procedimento in sé è diffusissimo nella musica romantica e non solo. Diciamo, un notturno è spesso organizzato come se fosse un'aria o una romanza in cui idealmente la melodia è cantata, in questo caso da un bel soprano. E naturalmente non si fa cominciare la povera donna ex abrupto, ma come dire, si scalda l'atmosfera, si fa in modo che lei entri nel mood e che abbia un riferimento certo per intonare la nota corretta facendo un paio di giri di accompagnamento. Ma la cosa meravigliosa è che questo accompagnamento non è un vuoto che chieda di essere riempito, come invece spesso succede nei notturni di Chopin. Ma anzi, al contrario, il suono del pianoforte qui è ricco, vibrante, risonante, sta in piedi da solo, prima ancora che ci sia la melodia. Quindi non è lo schema usuale dell'accompagnamento che dice alla mano destra, quasi implorandola, riempimi, entra, no? Colma il mio vuoto. Altro che vuoto, qui la pienezza è già completa. Vi rendete conto che io sto solo tenendo giù il pedale e il suono dà l'illusione di poter durare per sempre, come se fosse un organo. Naturalmente non è così. Ma Chopin è un tale mago del pianoforte che fa sì che le risonanze si sostengano a vicenda e durino moltissimo. E allora, se lo schema non è vuoto dell'accompagnamento riempito dal pieno della mano destra, qual è qui? Lo schema è ricco. Ricchezza che si aggiunge ad altra ricchezza. Quindi l'accompagnamento è già ricco in sé, quando entra la mano destra la sensazione è che l'abbondanza si moltiplichi. Uno dei temi espressivi profondi di questo notturno, così come di altri pezzi di Chopin non frequenti, ma ad esempio la Barcarola è così, è la sovrabbondanza dei doni.

luce. C'è una sorta di luce dorata e meridiana, senza ombre qui, no? Proprio che si diffonde e pervade l'etere. Ora, immagino che da casa voi stiate pensando, ci vieni a parlare di luce meridiana in un pezzo che si chiama Notturno. Dicevo, questa è la seconda sorpresa, ma non è poi una sorpresa se uno conosce un poco Chopin e il romanticismo, nel senso che qui la notte non è la parte oraria, per così dire, la notte non è una fascia oraria qui. Non significa che fa buio, è ora di rientrare e andare a dormire, ma è assai meno banalmente una dimensione delle cose, la dimensione evocativa delle cose, la dimensione emotivamente profonda delle cose, no? È il momento in cui il mondo, in un certo senso, rivela la propria anima. Allora, in questo senso, in un brano che si intitola Notturno, non deve affatto fare, musicalmente parlando, sempre buio, tutt'altro. Si va dal buio più profondo, come vedremo più avanti, addirittura alla piena luce. E questo inizio è un meraviglioso esempio. Tutta la prima, il primo periodo, si parla di periodi anche in musica, come in un tema scolastico, è pervaso da questa meravigliosa luce meridiana.

La seconda sorpresa, dopo questo inusuale rapporto tra accompagnamento e melodia, è il clima, l'atmosfera, la luce.

una sola nota e tutto cambia. Ci troviamo immersi in un'atmosfera da notturno, diciamo, più affine all'immagine un po' stereotipata che possiamo avere del genere. Cioè qui, sul piano atmosferico, è davvero più notte. Cosa significa? Solitudine poetica, malinconia, fascino della notte. Quindi qui siamo dentro, all'interno di un pezzo che si chiama Notturno, in una zona notturna propriamente detta, nel senso di più simile all'immagine standard che abbiamo del genere, no? Il diciamo lo Chopin poeta della tastiera. Sì, poeta sì, però anche ingegnere. Perché qui Chopin, la cosa meravigliosa è che costruisce un punto culminante usando una strategia perfettamente disposta e progettata, per così dire. Sono quattro ripetizioni intensificate della stessa frase. La frase è la prima che sentiamo. Poi si ripete la frase un po' intensificata. La terza volta non è solo di più il volume, è come se la voce salisse verso l'alto, gradualmente pervasa dalla passione. E alla quarta volta sembreremmo vicini ad aver raggiunto un vero e proprio culminante, punto culminante. Quindi in sostanza l'impalcatura, io l'ho definita prima ingegneristica per l'aspetto di progettazione, ma progettazione in realtà è più retorica, nel senso della nobile arte del discorso, no? Come quando per convincere un uditorio, dentro nel perimetro dell'arte del discorso efficace, si ripete lo stesso concetto con un livello crescente di enfasi, in modo sempre più appassionato, in modo sempre più calcato, variando e intensificando sostanzialmente la stessa frase e la stessa idea. Questo è quello che fa qui Chopin. Prima, partiamo da capo. Prima. Seconda volta, stessa frase più intensificata. Terza volta, più note, più acuto, più forte. Quarta volta, più note, più forte, diciamo gli stessi procedimenti ma portati vicini al massimo. A questo punto, come quinta volta, ci aspetteremo l'esplosione, lo scarico della tensione, come dire, il pieno compimento, no, di questo processo energetico. E invece riascoltiamo dall'ultima volta. E invece, un basso che non supporta affatto un vero punto culminante, anzi svuota. E sopra un urlo rauco. Dannazione, viene da dire. Cioè, cosa fa Chopin? Si sfila tra le mani un punto culminante che sarebbe stato meraviglioso. Pensate cosa ne avrebbe fatto Tchaikovsky qui, per capire. Dopo che l'ha magistralmente costruito. Cioè, è proprio comune che fra tutti i tornanti, e quando dietro il successivo si annuncia la vetta, in qualche modo cambia strada e rinuncia a raggiungerla. Allora, ovviamente, escludendo le ipotesi che Chopin fosse distratto o ubriaco, anche perché un notturno del genere non si scrive di getto affatto, vuol dire che siamo di fronte all'arte del sacrificio calcolato. Avete presente come negli scacchi, quando uno dice, va bene, io rinuncio al pedone, ma fra otto mosse penso che ti mangerò il cavallo, se l'altro a bocca, si intende. Ecco, qui non sappiamo assolutamente quale sarà il cavallo che guadagniamo,
però di sicuro prendiamo atto che c'è un vero e proprio sacrificio calcolato, si rinuncia a un climax che sembrava essere a portata di mano. Eccolo qua, un urlo rauco, che rimane in gola, no, strozzato. Poi un momento meraviglioso fra seno, come a teatro, quando l'attore parla ma in realtà ci dice solo i suoi pensieri, nessun altro lo sente sul palcoscenico. E subito dopo, di nuovo per tutti, poi di nuovo fra sé, proprio scatenato Chopin, no? Poi un momento di prodigiosa metamorfosi in cui le cose cambiano sotto i nostri occhi come i riflessi cangianti di un prisma che ruota lentamente davanti a noi.

veramente con un senso proprio di magia, di incanto profondo, ci ritroviamo nella situazione iniziale. Sentire per credere, l'inizio del notturno era salto e due giri di accompagnamento, mano destra che entra. E qui. Voi direte, grazie, ma ce lo suoni in un modo completamente diverso. Certo, lo suoni in modo completamente diverso perché sto al gioco di Chopin. E qual è questo gioco? Il gioco è sfruttare un aspetto dell'esperienza umana che conosciamo tutti nella nostra vita, cioè il fatto che ritrovarsi nello stesso luogo a distanza di tempo non produce affatto le stesse sensazioni. Anche se il luogo è rimasto miracolosamente intatto, non lo siamo rimasti noi. Il tempo che passa non ha il potere di abolire l'esperienza e quindi noi ci trasformiamo. E quindi le stesse cose, se di mezzo abbiamo vissuto, suonano e risuonano, per così dire, completamente diverse. Qui, in virtù del come ci siamo arrivati, la seconda volta questo tema del pezzo non suona affatto luminosamente espositivo come la prima volta. No? Sentiamo, la prima volta si comincia il pezzo. E come va suonato? Va suonato espositivo. Quindi, signori, si comincia. Ma stavolta invece ne sono successe di cose, è la seconda volta. È come se il battito del cuore rallentasse. Io lo suono leggermente più lento, non voglio barare, vi dico cosa faccio. È sicuramente molto più piano della prima volta, ma è un piano che non deve essere minimamente flebile e vuole dare semplicemente l'idea che siamo più vicini a noi stessi, più vicini all'anima, no?

Sentite come sono veramente le stesse note, eh? Oggi diremmo fatto copia e incolla, ma è tutto più incredibilmente evocativo rispetto alla prima volta. Perché? Perché si è arricchito dei riflessi dell'esperienza di ciò che è accaduto musicalmente fin qui, che secondo l'orologio magari è un minuto e mezzo, ma è un minuto e mezzo che grazie ai poteri dei suoni

Posso mai si concede una piccola variante più luminosa di prima? Ma nella sostanza la ripresa, come vi ho detto, è identica. A questo punto cosa c'era? C'era l'inizio della zona notturna propriamente detta che sfociava, o meglio non sfociava, in un annunciato ma non realizzato punto culminante. Ovviamente Chopin non lo rifà, perché sarebbe francamente un errore compositivo, dato che è come sentire una barzelletta due volte, non funziona. E in compenso, da quel materiale, cioè da quelle idee musicali, deriva un episodio meraviglioso che è proprio una delle vene, per così dire, delle venature, dei filoni espressivi di Chopin, oserei dire più preziosi. Vedete che meraviglia!

Va bene, Chopin, il compositore tormentato, malato, come dire, in eterna lotta con se stesso, però anche questi momenti, no? In cui, come se dicesse, vabbè, per un momento non pensiamoci, lasciamoci cullare dal procedere del tempo e dei suoni come se fosse acqua, come se fosse l'acqua, come se fosse un fiume che ci culla. E infatti l'andamento del pezzo per un momento si trasforma da notturno in barcarola. Per un momento c'è proprio una sensazione di leggera euforia, no? Avete presente la tenue euforia dei primi bicchieri di champagne? E poi però diventa addirittura ebbrezza. Ci piacciono questo essere portati dalle onde, ma sono onde non del mare, di un fiume, no? In discesa. È un momento veramente di joie de vivre, no? Dicono in francese, di gioia di vivere. Però, naturalmente, essendo Chopin, non è un sentimento chimicamente puro, no? Qua ci vuole il filosofo Simmel, Georg Simmel, che diceva: a me la tonalità spirituale, l'atmosfera dei pezzi di Chopin fa pensare a questa definizione. Io direi che è una gioiosa malinconia di vivere, o anche, da filosofo, come dire, la ribaltava, una malinconica gioia di vivere. Beh, non vale per tutto Chopin, ma qui è veramente perfetto.

detto bene, ma questo notturno non è un notturno sulla gioia di vivere, è un notturno profondo, riflessivo, con una componente direi quasi meditativa, no? Quindi, come dire, questa dimensione di spensieratezza e superficie scintillante non fa parte, come dire, delle regole del gioco. E allora Chopin, esercitando quella virtù evangelica che chiamerei la vigilanza dello spirito, ricordate, no? Vegliate, perché non sapete il giorno né l'ora. Beh, i compositori invece il giorno e l'ora di fare le cose la sanno e come, se no farebbero un altro mestiere. Dicevo, esercitando la vigilanza dello spirito, interrompe e si interrompe. Quindi dice, beh, questa cosa è bellissima, ma qui non può durare, perché sennò il pezzo deraglia. Allora cosa fa? Con un colpo di gong, sembra proprio dire la ricreazione è finita, no? Ritorniamo a un registro, cioè a un atteggiamento espressivo consone, che è quello, consono, che è quello drammatico. Quindi risentiamo il momento spensierato e l'interruzione.

se prima avevamo detto fiume, qui però invece è proprio la figura romantica delle acque in tempesta, no? Dopodiché, per la seconda volta all'inizio del pezzo, Chopin riimposta e riorganizza la salita a un punto culminante. La cosa interessante è che la prima volta, come abbiamo visto, i mattoni, anzi i gradini, ecco, di questa salita, erano delle frasi. Abbiamo detto la prima frase, poi la stessa frase intensificata, la terza volta è la stessa frase, dicevamo, non solo intensificata ma con più note, più in alto. Insomma, l'unità che veniva rafforzata, intensificata e spinta, per così dire, verso il punto culminante era una frase. E questo tutto sommato ci dice qualcosa sulla natura profondamente classicistica, per così dire, del romanticismo di Chopin. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Fa così anche Mendelssohn, per vie completamente diverse, no? Cosa vuol dire? Chopin, malgrado il suo romanticismo, crede ancora fondamentalmente in un'idea della musica come comunicazione, almeno in parte trasparente, cioè le cose si devono capire. Beh, stavolta invece salta fuori proprio lo Chopin romantico, per cui l'unità che viene portata in avanti non è più una frase per costruire il climax, ma è un climax costruito a ondate. Prima ondata. Seconda ondata. Terza ondata. Quarta, quinta, quindi l'effetto questa volta qual è, o meglio il metodo qual è? Le ondate, proprio come quando si annuncia una tempesta, no? Ci sono cavalloni sempre più alti, no? Quindi se il mare era già un po' agitato nella fase precedente, che ne so, forza 5, i vari gradini che portano al punto culminante, vediamo se stavolta ci si arriva o no, sono forza 6, forza 7, forza 8, forza 9, quindi da un lato i cavalloni sono sempre più ampi, dall'altra più alti. Se avete fatto caso, si ravvicinano, quindi c'è un'ondata e la risacca. Un'altra ondata, facciamolo, un'ondata e la risacca. La seconda ondata e la sua risacca. Dalla terza le ondate diventano una dopo l'altra. Un'altra, quindi non sono sempre più alte le onde sonore in questo caso, ma veramente qui la natura romanticamente funziona davvero da metafora, ecco, della vita interiore. Dicevo, non sono sempre più alte le onde, ma sono anche sempre più ravvicinate. Quindi è ovvio che fa ancora più un effetto, come dire, di mobilitazione energetica rispetto alle frasi di prima, no? Che già funzionavano, ma qui funziona ancora di più. Infatti, di solito nel romanticismo i punti culminanti si costruiscono non a frasi ma a ondate. Beh, vediamo se è la volta buona. Che volta buona? Quella in cui si raggiunge quel climax, cioè la vetta, non solo l'ascesa alla vetta, che prima era stato negato. Uno, due, contro le onde. Tre, quattro, cinque, dai che ci siamo... Di nuovo un maledetto diabolico, direbbe dannazione. Ecco, al posto dell'ispettore Ginko, qui c'è questo, di nuovo questo basso che è insufficiente a reggere un'esplosione. C'è una velocissima transizione che ci porta, come in un frullatore, con una centrifuga, di nuovo al tema principale. Però allora prendiamo atto che intanto, se prima eravamo arrivati, non so, a un livello di energia che, diciamo che il climax sia a 10, la prima volta eravamo arrivati a 8. Stavolta abbiamo fatto progressi, le ondate ci hanno portato fino a forza 9. E per la seconda volta, quando veramente la vetta era non più a due tornanti ma a un tornante, Chopin se la sfila tra le mani. Allora è evidente che qui c'è un progetto d'ordine e che siamo veramente dentro quest'ottica dei sacrifici calcolati. Prendiamo atto che per la seconda volta il climax è mancato, sia pure questa volta davvero di un soffio. Però stavolta c'è una conseguenza che prima non c'era. Tale è l'energia che è come se il pezzo a questo punto fosse, che ne so, un treno con 20 vagoni che sta andando a 200 km orari. Allora, diciamo a 195 km orari, che è più chiaro. Anche se non siamo arrivati a 200, ok? Quindi, anziché fare gli ultimi 5 km orari di accelerazione, arrivare a 200 e lasciarci finalmente in pace, soddisfatti, arriviamo a 180, 185, 190, 195, uno dice ci siamo, invece no, 190, 185, 180. Bene, decresce la velocità, ma certo il treno non si ferma in un metro.
perché l'energia cinetica messa, come dire, in campo oramai è immensa. Non si ferma un treno di 20 vagoni che va a 195 km/h, né in un metro né in 100 metri. Cosa vuol dire? Vuol dire che la breve transizione che segue il clima smancato e che ci riporta al primo tema non basta a fermare il treno. Riascoltiamo. Prima onda. Diciamo forza 6, 7, 8, 9, 8 e mezzo, 8. Grazie, però siamo comunque a 8. Cosa vuol dire? Che andiamo a sbattere in un certo senso contro la terza volta del tema, pieni di energia. Il risultato è veramente meraviglioso. La prima volta il tema era espositivo, vi ricordate? Mezza voce, diciamo. Sto suonando come era all'inizio del pezzo. Nella prima ripresa il tema diventava sottovoce, no? Intimo, vicino all'anima. Battito del cuore rallentato. Stavolta ci si arriva con una tale carica energetica che innanzitutto non si canta più né a mezza voce, e non si suona più per così dire, né a mezza voce né sottovoce, ma a piena voce. E poi c'è veramente una pienezza luminosa e direi quasi elettrica del pezzo, no? Proprio in virtù di tutta l'energia che, non essendo stata dissolta, ripeto, il treno non si può fermare in un metro, cosa fa? Va a irradiare, va addosso letteralmente, a irradiare e a caricare elettricamente la terza volta del tema. Rifacciamo questo secondo climax mancato e sentite che meraviglia che è questo tema cantato a voce spiegata, per così dire. E faccio dalle onde, eh? Quindi forza 6, 7, 8, 9, il 10 non arriva, si torna a 8, però su quell'8 si ricanta il tema pieno di energia. Ecco,

è già la terza volta, è già la terza parte che comincia qui, perché come avrete capito il pezzo è organizzato in parti, come diciamo un polittico, no? Sono come le varie unità che formano un polittico, e ogni parte è aperta appunto dal tema. Il primo è un tema in versione espositiva, il secondo sottovoce, il terzo a piena voce. Però le parti non possono essere 50, cioè qualcosa ci dice che questa terza parte che qui si annuncia e si apre potrebbe anche essere l'ultima, anche se non conosciamo il pezzo, no? C'è un senso umano, non so come dire, del tempo e delle proporzioni che si dice, cioè, è probabile che qui prima o poi si debba chiudere. E Chopin infatti lancia un segnale grosso come una casa, fa capire anche i sassi che stavolta non si fa un terzo giro del gioco dell'oca, ma c'è un bivio nel senso di una nota talmente diversa dalle altre che ci fa capire che Chopin imbocca una strada diversa che porterà alla fine, sentite. Fin qui tutto uguale tranne che è forte, elettrico, le note sono le stesse, attenzione. E per Diana, questo lo sentono anche i sassi che non c'era mai stata sta nota. Poi una sorpresa da maestro. E dov'è finita tutta l'energia? Si è inabissata come una corrente carsica. Per un momento sembra sparita, ma non può sparire l'energia. Esatto, siamo in un sistema termodinamico esattamente come quello della fisica. L'energia non può distruggersi. Però per un momento non la sentiamo più. E c'è un momento lirico proprio, che mai ci saremmo... un'oasi lirica di qualche secondo, no? A energia bassissima. Cioè, ma dove è finita tutta quell'elettricità? Ma qui è finita, sentite. Si è trasformata, veramente sembra di parlare di fisica, in energia cinetica. In energia di movimento, no? Quindi si chiamano volatine in Chopin, queste figurazioni. Ma questa è tutto tranne che una volatina ornamentale. È l'espressione di un'energia che un momento fa sentivamo, per così dire, come volume, quindi come ampiezza dell'onda sonora. Quello che ho chiamato voce spiegata, no? Immaginatevi proprio la cantante con voce ben migliore della mia. Poi sorpresa, la scena sembra cambiare, energia zero, o quasi. E uno dice, ma come? Hai fermato il treno in un metro? No, infatti sentite, l'energia si converte in movimento. Quindi è tutto tranne che ornamentale questa volatina. Poi sorpresa dopo sorpresa, ritorna il crescendo, il climax, non il secondo. Vi ricordate il primo tentativo di climax, no? Risentiamolo. Com'era nella prima parte? Le famose quattro frasi progressivamente intensificate. Questa è la prima versione, eh? Quindi le quattro frasi che salgono e portano al primo climax mancato. Ritorno per un momento nella prima parte. Si ripete per la terza volta la frase, più in alto, quarta frase, quarta volta, scusate, non è la quarta frase, è la quarta volta della stessa frase, va bene, e poi sappiamo che viene il grido rauco. Torniamo dove eravamo, cioè verso la fine del pezzo, cioè dentro nella terza parte, riaffiora questa frase. Pensiamoci bene, perché qui le cose non sono proprio intuitive. Mettiamoci al posto di Chopin. Si fa per dire, si intende. Ammesso e non concesso, come si usa dire. Però in logica si dice che da premesse false può seguire qualunque cosa. Quindi possiamo benissimo assumere come falsa premessa che noi siamo Chopin. Vediamo cosa ne segue. Allora, abbiamo costruito un meraviglioso climax mancato che, va bene, era mancato ma funzionava benissimo, no? Come procedimento di ascesa verso il punto culminante. I quattro gradini, cioè le quattro frasi, erano stupende. Voglio in qualche modo riprendere questa cosa verso la fine del pezzo, perché è passato abbastanza acqua sotto i ponti, cioè musica,
da far sì che non ci sia proprio l'effetto barzelletta ripetuta due volte a stretto giro. Perché ormai ce la siamo quasi dimenticata la prima volta della barzelletta, per così dire. Ecco, cosa faremmo? Abbiamo quattro frasi, o meglio, la stessa frase ripetuta con progressive intensificazioni, quindi più note, più forte, più in alto, quattro volte. In musica, come ovunque nella vita, c'è un problema di logoramento delle cose, no? Come nella comunicazione. C'è un problema di ridondanza, cioè se io ripeto e ripeto, i suoni, così come le parole, perdono forza. Allora potrebbe darsi che la prima tentazione che ci venga è dire va bene, quattro volte non la posso rifare perché l'ho già fatto prima, magari la faccio cinque o sei volte la frase. E questo è intuitivo, ma è un po' come quando andando in roccia, se avete provato, a chiunque non sia esperto viene la tentazione, per paura, per timore, di aderire il più possibile alla parete verticale, che però è la cosa peggiore, ahimè, che si può fare. La cosa che bisogna fare è distanziarsi e quindi procedere, per intenderci, non tirando la roccia al petto, ma allontanando il petto dalla roccia, che consente un'arrampicata sicuramente più funzionale. Però naturalmente bisogna vincere, come dire, la tendenza intuitiva, no? A dire io ho paura di cadere, mi attacco. Qui è la stessa cosa. Uno dice voglio fare di più e meglio di quando le frasi erano quattro. Cosa faccio? Mi appiccico alla roccia, ne faccio sei, così farà più effetto. Invece no, è il contrario, si svaluta. Ecco, qui siamo nell'economia invece, cioè un principio di svalutazione. E quindi cosa fa Chopin, che queste cose le ha, come tutti i grandi compositori, chiare con una sorta di evidenza intuitiva? Ne fa meno. Se prima le frasi erano quattro, la seconda volta non ne fa sei, perché sennò c'è la svalutazione, ne fa due. E da quali due riparte? Dalla prima, dalla seconda o dalla terza, dalla quarta? Che erano quelle più su, più forti? Naturalmente dalle ultime due. Quindi in sostanza riprende il procedimento di prima, ma verso la fine, con le ultime due frasi. Seconda frase che corrisponde alla quarta di prima. Dove siamo a questo punto? Siamo alla fine di quel procedimento che portava prima, vi ricordate, all'urlo rauco e a farci dire dannazione per la prima volta. Poi abbiamo detto dannazione la seconda volta, perché anche il climax a ondate non arrivava davvero alla vetta. Vi starete accorgendo del fatto che io uso il termine climax sia per indicare l'arrivo del procedimento che il procedimento stesso. In musica indica esattamente queste due cose, no? Un po' come per Hegel, per cui l'assoluto è insieme il processo e l'arrivo del processo. Beh, finora però avevamo il processo e basta. Vediamo se la terza volta cambia qualcosa. Quindi, terza frase.

Allora, qui veramente le parole proprio si sprecano, si fa fatica a star dietro al ritmo incalzante degli eventi. Allora, facciamo la telecronaca. Terza frase, che qui diventa la prima perché diventa solo due, no? Che prima portava al climax mancato. Una. Ripetizione intensificata. Poi una scarica imprevista, una cascata di note. Sentite questo, proprio questo basso che indica che veramente sta accadendo qualcosa di imprevisto. La musica si trasforma in una gigantesca barcarola, ma stavolta una barcarola oceanica. Scusate, facciamola un pochino prima.

Intanto un dunque, luminosità come se il sole sorgesse a mezzanotte all'improvviso, no? Ecco, ritorniamo al discorso iniziale. In un notturno troviamo di tutto dal punto di vista atmosferico, per così dire, perché non siamo in una fascia oraria, bensì in una dimensione dell'anima. Quindi, dalla luce meridiana al buio profondo, a fenomeni come il sole che sorge a metà della notte. È un effetto incredibile.

sonorità meravigliosa, sembrano tre pianoforti anziché uno, e la sonorità è un misto tra una sonorità apocalittica e primordiale, no? Cioè al tempo stesso la fine del mondo e in un certo senso il mondo prima della deriva dei continenti, è una cosa meravigliosa.

poi finalmente questo accordo fatidico che davvero annuncia che è la volta buona. Un arpeggio che oggi diremmo quasi da piano bar. Sì, ma è un piano bar dell'apocalisse, cioè non fa affatto l'effetto di qualcosa di corrivo e banale, però, come dire, aumenta ancora di più la ricchezza espressiva di questo passaggio incredibile. Intanto un accordo che poi verrà usato tantissimo dai jazzisti, qua sembra McCoy Tyner. E finalmente, a piena voce, ecco il cavallo degli scacchi, mangiato sette mozze dopo, no? Adesso abbiamo capito, e tutto è chiaro adesso. Perché la prima volta il pezzo non raggiungeva il climax? Perché non era finito. E perché la seconda volta neppure? Idem, per la stessa ragione. Quindi c'è un disegno strategico che lega, guardate la finezza, no? L'aspetto espressivo dell'esplosione del punto culminante all'aspetto strutturale della forma, di come il pezzo è formato. Quindi, nel romanticismo, e non solo, come dire, uno dei compimenti espressivi considerati migliori è raggiungere il climax in prossimità della fine. Beh, è un'idea abbastanza intuitiva, no? È l'idea di non bruciarsi sostanzialmente. Ecco, i fuochi artificiali devono andare increscendo, è un'idea abbastanza empirica. Beh, però non è empirico il modo in cui lo realizza qui magistralmente Chopin. Quindi, prima parte non è l'ultima, e allora al climax ci avviciniamo, non lo raggiungiamo. Seconda parte, ci avviciniamo di più, arriviamo a un soffio, ma non è l'ultima la seconda parte, allora manco lì lo raggiungiamo. La terza è l'ultima parte, e quando non ce l'aspettiamo più, il climax proprio esplode in questo modo veramente tellurico, ma è un'esplosione luminosa.

con un senso magistrale di pienezza. Quando vi dicevo all'inizio, il tema di questo notturno non è la mancanza, la sehnsucht, il male del desiderio, come altrove è in Chopin, ma è proprio la sovrabbondanza. E devo dire, questo culmine è proprio degno, come dire, del percorso che c'è stato fin qui, che è appunto ricchissimo. Quindi al tempo stesso primordiale, apocalittico, esplosione luminosa, finalmente climax raggiunto, tra l'altro è l'unico punto in cui anche il pianista può suonare proprio con un vero e proprio scarico energetico, no? Perché è un'esecuzione adeguata di questo notturno veramente richiede, come spesso la musica, proprio trovarsi in un campo di forze in cui bisogna muoversi con equilibrio e calcolo a ogni passo. Beh, questo è l'unico punto in cui veramente si suona sfogato. Dura pochissimo, ma vi assicuro che dà al pianista ancora più soddisfazione di quanta ne dia a voi, che già è moltissima, no? L'ascoltare. È proprio l'unico momento in cui corpo, suono e pianoforte, proprio come dire, in un certo senso si fondono in una specie di esplosione vitale, no?

fine. No, scherzo, ovviamente. In teoria uno dice, beh, adesso basta, tutto è compiuto, piantala lì. Eh no, perché comunque c'è il problema del treno, che stavolta è arrivato non a 195, ma a 200 km orari. Quindi serve una bella pagina intera finale, che si chiama coda, per cosa? Per far defluire questa energia finché non torna a zero. Eccola qua, sentiamo. La pagina di una poesia. Allora, se eravamo a 10, qui siamo a 3. Quindi non è ancora il caso di chiudere. Chopin vuole chiaramente chiudere a 0. Di energia, dico, eh. Quindi un secondo giro di deflusso. 3, 2... 1 Lui poteva anche chiudere, ma decide di farsi e farci un ultimo regalo. Sentite che meraviglia. Proprio queste sono le sorprese dei grandi compositori, no? Cioè la musica come luogo dell'inatteso. Dopo tutta questa roba sorge una sorta di cantilena con una qualità espressiva che in Chopin non c'è a mia conoscenza pressoché mai, cioè infantile. Sentite. Proprio sembra sentire la la la la la la la la la la la la la. E cosa ci fa l'infanzia qua? Non importa niente dell'infanzia qui musicalmente. L'infanzia qui gli serve solo per un suo aspetto, che è la purezza. Questo è un notturno che tra le varie caratteristiche è strabiliante per la nobiltà dei suoi sentimenti, caratteristica generale di Chopin, che è un aristocratico dell'anima, ma qui più ancora che in altri pezzi, no? E allora ecco perché questo canto del cigno ha questa qualità infantile, perché gli serve un registro espressivo che renda perfettamente la purezza del sentimento, e cosa meglio se non una sorta di cantilena infantile. Ma trovarla qui è una cosa commovente. Perché sentiamo che è un canto del cigno, no? Quindi abbiamo la purezza dell'infanzia, ma bagnata dalla fine della luce imminente. Quindi con lo struggimento adulto.

per chiudere una sorta di scala degli angeli che collega la terra al cielo. E poi veramente con un ultimo colpo di teatro, sentite. Chopin, con la falsa modestia che in realtà appartiene allo stregone che sa benissimo di aver incantato e ipnotizzato tutti, si gira verso l'uditorio e con fintissima modestia e semplicità dice: tutto qui. In francese, sei tu. No? Allargando con una captatio benevolenza in modo quasi desolato le mani, dicendo: non ho altro da offrirvi che queste poche note. Ecco, degna conclusione di questo strabiliante notturno. Sono Emanuele Ferrari, ci stiamo occupando del notturno opera 27 numero 2 di Chopin. Vi ricordo che se vi interessa il mio lavoro con la musica, le pagine che fanno per voi sono Emanuele Ferrari Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, c'è un canale YouTube, e se volete sentirmi dal vivo a Milano, il sito che va per voi è www.certenote.com, la quale associazione Certe Note organizza per, credo, il 14, stiamo battendo tutti i record, non so quanti anni è che lo facciamo al Teatro Litta, perché per fortuna continuate a venire, una serie di 6 incontri, tutti fatti così, ognuno dedicato a un pezzo, a un autore diverso, che cominceranno in ottobre e finiranno in maggio prossimo. E finalmente lo riascoltiamo. Chopin, opera 27, numero 2.

Era il meraviglioso notturno opera 27, numero 2 di Chopin. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento al prossimo labirinto musicale dal vivo al pianoforte qui su Radio Popolare. Arrivederci.

Se abbiamo chiamato questa trasmissione Radio Tracce è anche per merito dei Boards of Canada, la cui musica è disseminata di queste tracce che riemergono in modo fantasmatico da suoni che sembrano non esistere più e improvvisamente te li ritrovi in questi frammenti che hanno fatto la fortuna di quell'approccio che è sempre stato chiamato ontology, ovvero la permanenza dello spettro, il fatto che la musica, le tracce, tutto quello che è il passato, che non è mai veramente passato, ritorna in una dimensione che non è quella del reale, non è quella per cui è svanita, quindi resta sempre un po' lì sospesa e che fluttua, e in onore dell'uscita, anzi con l'occasione, non onore che non è sempre una brutta parola, ma con l'occasione dell'uscita di questo frammento sonoro Tape 05 dei Boards of Canada, disponibile solo su YouTube, che anticipa così all'improvviso il ritorno di una delle band più significative, uno dei progetti musicali più significativi degli ultimi 30 anni. Abbiamo deciso di dedicare a questo tipo di musica, a questo approccio, la puntata di Radio Tracce, e lo faremo in un modo un po' particolare, con un flusso ininterrotto di note, quello che quelli bravi chiamano mixtape, ma noi vogliamo qui chiamare un accompagnamento assolutamente necessario e anche indicato all'ora della notte in cui va in onda questo programma. E quindi noi partiamo da Boards of Canada e vediamo che cosa ci porta la notte, che cosa ci porta questa musica ontologica. Benvenuti a questo viaggio musicale con Radio Tracce su Radio Popolare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Quasi 40.000 dispersi sotto le macerie dopo il terremoto in Venezuela. I morti al momento sono 188, tra cui un italo-venezuelano e 1.000 i feriti. Domani mattina partirà un aereo dall'Italia con squadre per il soccorso e la ricerca, ma in Venezuela mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono le risorse per operazioni di soccorso. Confermata la condanna di 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, ritenuto responsabile della strage di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone. Condannati anche ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella manutenzione del convoglio deragliato. Mentre oggi Salvini ha imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato Donnarumma, scaricandogli la responsabilità di problemi e di servizi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il Ministero degli Esteri ha comunicato la morte di un cittadino italo-venezuelano nel terremoto della scorsa notte in Venezuela. È una delle 188 vittime del sisma, in cui sono rimaste ferite 1.000 persone. Per il momento i dispersi sono quasi 40.000, secondo un sito creato apposta per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i parenti. Secondo l'unità di crisi italiana c'è il rischio che tra i dispersi ci siano anche molti italiani. La città più colpita in Venezuela è La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica. Almeno un centinaio di edifici sono crollati. Anche nella capitale Caracas ci sono stati crolli e migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, intanto ha dichiarato lo stato di emergenza. La situazione resta però difficilissima, sia per l'assenza di comunicazioni ufficiali sulla gestione della crisi, sia perché mancano le risorse per le operazioni di soccorso. A Caracas abbiamo raggiunto Clorinda Mayuri del Bono, che insegna all'Università Centrale del Venezuela.
1: È stato fortissimo, fortissimo. A La Guaira è stato peggio, un posto turistico, no, di spiaggia, e hanno morto centinaia di persone. Si vede nell'Instagram che ci sono persone sottoterra, stanno vivi, ma non lo possono cacciare perché ancora il governo non è arrivato. Qua non c'è personale, il personale che c'è non sa fare, non ci sono le macchinarie per rimuovere le scombro. Gli studenti sono usciti alla sera ai bombieri dell'università per portarli mangiare, acqua, perché non ce l'hanno. A Caracas non hanno potuto uscire perché la macchina dei bombieri aveva le ruote sgonfie. Il presidente Trump ha annunciato che mandavano l'aiuto e io credo che sono loro quelli che ci fanno l'aiuto.
2: Gli Stati Uniti sono quelli che possono fare la differenza, ma servirebbero anche proprio delle persone che vengano ad aiutare per le macerie.
1: La gente aiuta alla gente, così stiamo.
0: Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto a livello internazionale. L'unità di crisi italiana ha comunicato che domani mattina un aereo con squadre di ricerca e di soccorso sanitario partirà per il Venezuela. Il Vaticano ha già inviato 100.000 euro. Gran parte dei paesi dell'America centrale e latina hanno detto di essere pronti a contribuire, offrendo assistenza e squadre di soccorso, come anche diversi stati europei. Come sentivate, gli Stati Uniti hanno detto che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese. Ma la situazione in Venezuela, dall'arresto da parte di Washington dell'ex presidente Nicolás Maduro a gennaio scorso, è solo peggiorata. Sentiamo il servizio.
3: Ci mancava il devastante terremoto a colpire il Venezuela, dove i più pensano che dopo il blitz del 3 gennaio scorso disposto da Donald Trump con la deportazione negli Stati Uniti del presidente Nicolás Maduro le cose siano migliorate. Al contrario, povertà e disperazione sono cresciute tanto che molti venezuelani vorrebbero lasciare il paese dopo i già 6-7 milioni che se ne erano andati prima. Delcy Rodriguez, la sua vice e successora, non è riuscita a risollevare le sorti del paese caraibico, visto che la Casa Bianca si è dedicata a investire pro domo sua solo nel miglioramento delle infrastrutture petrolifere. Dall'inizio dell'anno il Bolivar si è ulteriormente svalutato del 36% e in pochi riescono ad arrivare a fine mese. Solo qualche centinaio di detenuti politici liberati hanno beneficiato dell'intervento di Washington e ora le macerie, dopo 126 anni dall'ultimo sisma, con la popolazione che stavolta attende aiuti veri dal tycoon gringo per farvi fronte. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: E veniamo all'Italia. La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, ritenuto responsabile per la strage di Viareggio del 2009. Insieme a quella di Moretti sono state confermate anche le pene per altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e nella manutenzione del convoglio deragliato. Nel disastro ferroviario del 2009 morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a causa del deragliamento e dell'esplosione di un convoglio merci carico di GPL. L'avvocata di Moretti ha parlato di una sentenza profondamente ingiusta e ha aggiunto di essere dispiaciuta perché i familiari delle vittime festeggeranno. L'associazione delle famiglie delle vittime di Viareggio ha subito risposto: non c'è nulla da festeggiare. Salvini e Giorgetti silurano Donnarumma. Il ministro dei trasporti e dell'economia hanno imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e disservizi di questi anni. L'ultimo oggi, con un treno bloccato a Milano per 3 ore senza aria condizionata, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini, che oggi ha annunciato le dimissioni di Donnarumma persino prima che avesse il tempo di comunicarle ai vertici del gruppo. Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
4: Un manager cresciuto all'ombra della politica, di cui è stato alla fine capo espiatorio. Stefano Donnarumma, una carriera in acea e per un solo mandato catapultato a Terna, era approdato alle Ferrovie dello Stato dopo aver tentato la scalata ai vertici dell'ENI, con i buoni auspici prima della Lega e poi di Fratelli d'Italia. Ma le Ferrovie dello Stato non sono un'azienda facile, peraltro chiamata a gestire ingenti investimenti dirottati dal governo Meloni con le revisioni del PNRR. Donnarumma non ha mai fatto mistero di ritenere gli sponsor politici indispensabili ma estremamente variabili. Quando era amministratore delegato di Acea era diventato il manager preferito dei pentastellati che hanno cercato di candidarlo al posto di Claudio Descalzi all'ENI e poi l'hanno indicato ai vertici di Terna, dove è stato amministratore delegato dal 2020 al 2023. Avendo ben compreso l'ascesa di Fratelli d'Italia, Donnarumma fu l'unico tra i manager di aziende pubbliche a intervenire alla convention programmatica del partito melomiano nell'aprile del 2022. Avendo sempre nel mirino l'ENI, ma riuscendo poi a conquistare la poltrona di amministratore delegato e direttore generale della Ferrovia dello Stato, dove è entrato in rotta di collisione soprattutto con il ministro Giorgetti, che non ha per nulla gradito il progetto di uno spin-off per gli investimenti nell'alta velocità con l'ingresso di fondi esteri.
0: E oggi ad Antibes c'è stato il primo bilaterale ufficiale tra Meloni e Macron di questa legislatura. Meloni ha minimizzato le divisioni passate con il presidente francese e ha di nuovo smentito l'uso da parte degli aerei americani delle basi italiane per operazioni di guerra legate all'Iran. Ma la sponda di Parigi ora le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo coi ripetuti recenti attacchi. Sul vertice sentiamo il servizio da Parigi.
5: Abbondanza di sorrisi e abbracci all'arrivo di Giorgia Meloni ad Antibes, ricevuta dal presidente francese per questo primo vertice bilaterale tra i due, a sancire la fine del grande freddo tra Parigi e Roma che era seguito all'arrivo della leader nazionale identitaria a Palazzo Chigi. La distanza, o piuttosto l'opposizione ideologica frontale, resta come sfondo politico, ma sul davanti della scena sono ormai il dialogo, la cooperazione, gli interessi e gli obiettivi comuni ad essere privilegiati e valorizzati, tanto più che seppur differenti sui principi, come il diritto del suolo, su un tema centrale come l'immigrazione, le pratiche sono sempre più compatibili, per non dire omogenee, con obiettivi comuni di riduzione e regolazione sempre più coatta dei flussi migratori. E se Emmanuel Macron, senza troppo dirlo, si melonizza sull'immigrazione, Giorgia Meloni si è massicciamente macronizzata in economia, con l'agenda Draghi e soprattutto in politica internazionale, col sostegno chiaro all'Ucraina, il contributo affermato ai programmi di difesa comune europea o ancora le convergenze sulla crisi in Medio Oriente, in particolare sul Libano. Dopo la presa di distanza della premier italiana da un'amministrazione Trump sempre meno affidabile. Allora, tra programmi militari comuni come il sistema di difesa antimissile già soprannominato il Patriot europeo e joint venture per il polo satellitare comunitario, Italia e Francia si ritrovano, secondo le parole di Macron, come partner naturali e indispensabili. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In serata dopo il vertice, il ministro Crosetto ha parlato della necessità di un approccio pragmatico e sostenibile in Libano anche dopo il termine della missione UNIFIL prevista per la fine del 2026. In questo senso, Italia e Francia stanno elaborando proposte concrete, ha aggiunto Crosetto. Giorgia Meloni ha spiegato che l'obiettivo è quello di garantire che il governo libanese abbia il monopolio dell'utilizzo della forza nel territorio, mentre in serata l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di 6 membri di Hezbollah nel sud del paese. E oggi sia gli Stati Uniti sia l'Iran hanno parlato del ruolo dell'Italia nella guerra contro Teheran. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha ribadito che Trump è molto deluso dall'Italia, ma che le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza intoppi a tutti i livelli. Parole che arrivano dopo gli attacchi personali di Trump a Meloni. L'Iran invece ha accusato l'Italia di aver avuto un ruolo, cioè di essere complice delle operazioni militari statunitensi. Una risposta, quella di Teheran, alle dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sugli aerei statunitensi decollati dalle basi italiane negli scorsi mesi. L'Italia ha fatto quanto previsto dagli accordi bilaterali, nulla di più, ha spiegato in serata Rutte. Mentre da Roma, Tajani ha ribadito che l'Italia non ha mai autorizzato l'uso delle sue basi per azioni di guerra contro l'Iran. E stamattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori, insieme per l'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente, sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo, rivolta ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
6: Già nel primo discorso della Consulta, nata nel 1945, si fece appello alla memoria dei martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, Gramsci tra questi. È uno dei passaggi del discorso di oggi di Mattarella nell'anniversario dell'insediamento dell'Assemblea Costituente, un passaggio accompagnato dagli applausi dei deputati dell'opposizione in piedi nell'aula piena di parlamentari e giovani. Gli altri, quelli della maggioranza, solo dopo qualche secondo si sono alzati applaudendo. Gli 8 di Vannacci non si sono neanche fatti vedere. Il discorso del capo dello Stato ha ristabilito quella verità che spesso a destra viene negata, che la parola antifascista non sia scritta nella Costituzione. Nella carta costituzionale nata dal lavoro, dall'impegno di chi fece la resistenza, c'è un'intera matrice antifascista. È il motore che ha portato a quegli articoli che definiscono i diritti, per la prima volta anche sociali, della persona. Concludendo il discorso, Mattarella ha citato Saragat: fate che la Repubblica abbia un volto umano, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Il discorso di oggi celebra le radici dell'Assemblea che ha ridato la dignità all'Italia dopo gli anni del fascismo e la fuga del re, ma parla anche al presente, perché la Costituzione è viva e fu scritta guardando al futuro per poterla preservare nei decenni e soprattutto oggi. Linea allo studio.
0: Temperature al suolo di 50 gradi. L'Europa resterà sotto la cupola dell'anticiclone africano almeno fino a fine mese. col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature. In Germania superati i 40 gradi, migliaia di scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua e in Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti all'ondata di caldo. Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso, domani saranno 18. Il governo non ha ancora pubblicato le norme sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. Secondo uno studio CGIL e Greenpeace, nei prossimi giorni almeno 1,5 milioni saranno a rischio. La situazione è drammatica anche nelle carceri e a Milano rilevate temperature nelle aule degli asili fino a 36 gradi. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione. Sentiamo Grazia Maria Pistorino di CGIL Scuola.
7: La situazione è estremamente grave, effettivamente come FLC CGIL ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda 360 gradi. Vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, è andato a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia-Romagna, a Parma e anche nella capitale proprio di malori dei bambini e questo è davvero inaccettabile. Perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni, non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del Ministero, non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura.
0: E siamo in chiusura. La FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri concordati con azienda e ministero. Così non si può andare avanti. Dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, scrive la FIOM, che per proseguire chiede l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione e che il governo faccia sentire il suo peso. Proprio al Ministero dell'Industria intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo Arredamento Natuzzi. Azienda e Ministero hanno la stessa posizione e attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filea CGIL Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari.
8: Popolare Network.
9: State ascoltando Radio Popolare.

0: Avete sentito Piero Morricone, un uomo di 63 anni ha ucciso a fucilate la moglie Katie Andreoli di 52 e il figlio Mirko Morricone di 24 anni. Poco fa l'uomo è stato interrogato dalla PM dopo aver trascorso la notte in carcere e ha detto: mio figlio pretendeva sempre soldi, era violento e mi minacciava. Questo dunque il movente, parte del movente fornito finora dal 63enne per l'omicidio del figlio e della moglie, che secondo la sua versione voleva lasciarlo e andarsene via con il figlio. Di certo questo invece è emerso chiaramente: Piero Morricone non sopportava l'orientamento sessuale del figlio. Mirko infatti era omosessuale, di recente aveva chiesto consigli al consultorio transgenere di Viareggio perché stava pensando di cambiare sesso. È brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay, scriveva sui social il ragazzo nel 2022. Ovviamente saranno poi gli inquirenti a stabilire quali sono le ragioni profonde per cui si è consumato questo duplice omicidio, ma il caso riaccende i riflettori sulla violenza domestica radicata nel rifiuto dell'orientamento sessuale dei figli e più in generale sulle violenze omotransfobiche che prendono linfa anche dal clima d'odio e di intolleranza che respiriamo quotidianamente. Tutto questo in un momento per nulla banale, il mese del Pride, a pochi giorni da uno degli appuntamenti più importanti per la comunità LGBTQ+, quello di Milano, che si tiene sabato. Ecco, dopo quanto accaduto in Versilia, cambierà adesso il tono della manifestazione? Un'altra delle domande a cui cerchiamo di rispondere stasera, probabilmente sì, questa, però ne parliamo insieme ai nostri ospiti. Saluto la prima collegata con noi, che è Cristina Carelli, presidente di Dire Donne in Rete contro la violenza. Benvenuta Carelli.
1: Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
0: L'abbiamo invitata perché voi avete scritto un comunicato oggi in cui spiegate perché questo non è un semplice fatto di cronaca. Perché?
1: Sì, intanto perché è proprio la rappresentazione di una cultura autoritaria, patriarcale, che continua a pensare di poter sottoporre anche le relazioni, anche la vita delle persone che stanno dentro il proprio nucleo familiare ad un possesso, a una subordinazione. Qui è proprio negato il diritto fondamentale dell'essere umano, cioè quello di essere com'è e di desiderare, di amare come preferisce. Però questo è proprio lo specchio di una cultura che noi conosciamo bene, che riguarda molti nuclei familiari, molte famiglie, molte donne e anche molti figli. Ovviamente in questo caso diciamo il dominio, il potere è quello di un padre che ha una certa aspettativa nei confronti dei figli, e quando vengono disattese evidentemente non vanno bene, non va più bene il figlio, tanto che lo si uccide. Ma in questo caso è stata uccisa anche la madre, proprio perché è una madre che non sta al ruolo imposto, no? di donna che deve custodire un ordine patriarcale secondo il quale diciamo i maschi devono fare determinate scelte, l'orientamento sessuale è quello determinato dalla cultura patriarcale eterosessuale, e tutto ciò che esce da questa regola non va bene, non è considerato normale.
0: Perché se verrà accertato quello che dicevamo, il duplice omicidio di Pieve di Camaiore sarà certificato insieme come un omicidio omotransfobico e come un femminicidio. In entrambi i casi, dite voi, un attentato alla libertà, alla volontà, la volontà insomma di negare quella libertà di un'altra persona come se non gli appartenesse.
1: Sì, è proprio questo, è la libertà appunto di decidere per sé, di autodeterminarsi, di scegliere chi si vuole essere, come si vuole essere, chi si vuole amare, cosa si vuole fare. È quello che noi conosciamo benissimo da 40 anni a questa parte, che succede a moltissime donne, ma sappiamo bene che questa cultura riguarda chiunque voglia autodeterminarsi, quindi magari anche uscire da un certo tipo di cultura che ci vuole vedere ancora così rigidi dentro certi modelli che sono estremamente fissi. Ormai sappiamo che invece la vita delle persone è fatta di molte più sfumature, e per fortuna la libertà oggi viene espressa, viene dichiarata, viene messa in gioco, e diciamo che però c'è tutto un mondo maschile che ancora fatica ad accettarla questa libertà e reagisce nel modo più

0: estremo, anche uccidendo propri familiari.
1: È in questo senso il filo che unisce anche una violenza omotransfobica al femminicidio. Siamo sempre lì, alla stessa matrice che poi da cui nasce la violenza.
0: Eh sì, è proprio la matrice, quella che sta in una società che vede ancora un dominio maschile, una sessualità maschile predatoria, una dinamica relazionale che vede una disparità tra le persone e che vede qualcuno che domina sull'altro e che si sente in diritto di, e anche legittimato a controllare la vita delle altre persone.
1: Cristina Carelli, noi la ringraziamo per essere stata con noi. A presto,
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Cristina Carelli, presidente di Dire, Donne in Rete contro la violenza.

0: E dicevamo, tutto questo avviene nel mese del Pride, dell'orgoglio LGBTQ+. C'è stata una partecipatissima manifestazione a Roma settimana scorsa e un'altra altrettanto popolata ce l'aspettiamo a Milano questo sabato. Saluto allora Gabriele Piazzoni, presidente di Arcigay. Benvenuto Gabriele.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, la domanda che sorge spontanea dopo quanto accaduto a Pieve di Camaiore è se cambierà inevitabilmente il tono della parata di sabato a Milano.
1: Ma diciamo che indubbiamente fatti di cronaca come quello che appunto è successo a Camaiore pochi giorni fa, in qualche modo, sapete, i Pride sono portatrici sempre ovviamente del ricordo della violenza e della lotta contro le discriminazioni, ma sono anche ovviamente una festa, una festa, una celebrazione, un modo anche per le persone per divertirsi, però hanno sempre tenuto insieme questi due aspetti. Sicuramente però a distanza, insomma, così ravvicinata, questo fatto di sangue sicuramente colpirà di più, sarà anzi in verità un motivo per essere ancora più rumorosi e ancora più orgogliosi in piazza, perché la miglior risposta che possiamo dare a quello che è successo è vedere che le persone LGBT in questo paese hanno tutta intenzione di andare avanti a combattere per la costruzione di un mondo in cui non debbano più succedere fatti come quello successo a Camaiore.
0: Senta Gabriele Piazzoni, sembrano passate ere geologiche da quando discutevamo della legge Zan che puniva le violenze omotransfobiche, una legge che poi non vide la luce. In questi anni non se n'è più parlato, anzi è regnato un silenzio, ma sono cambiate le cose?
1: Ma diciamo che l'unica cosa che è cambiata è che la politica ha deciso ancora una volta di far finta che il problema non ci sia e di mettere la testa sotto la sabbia. In verità i problemi di violenza, di discriminazione e anche appunto addirittura omicidi sono ancora qui sul piatto. Poi è chiaro che non è che una legge li fa scomparire dalla sera alla mattina, esattamente come l'omicidio in Italia è un crimine, però comunque avvengono gli omicidi. Però è chiaro che il fatto che il nostro paese non si ponga neanche il problema di mettere in campo un'azione sistemica per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni, o quantomeno li voglia riconoscere e quindi anche punire per quello che sono, cioè circostanze specifiche in cui la violenza nasce proprio dalla volontà della discriminazione, dalla volontà di colpire un soggetto che ritieni diverso o diverso in maniera così ostile che addirittura ti arroghi il diritto di ucciderlo perché la sua diversità non ti piace. Poi guardate, l'omicidio di Camaiore ha una caratteristica molto particolare, molto, che finora se ne è parlato veramente pochissimo, ho solo letto accenni in giro, ossia tiene insieme due fenomeni, quello dell'omicidio a sfondo omofobo nei confronti del figlio di questa persona e al contemporaneamente anche un femminicidio, perché lui uccide anche la madre, nonché la moglie, proprio perché si schiera con il figlio e non con lui. Quindi abbiamo purtroppo in questo fatto di sangue una cartina di tornasole di due fenomeni che sono connessi, strettamente collegati fra l'altro per quanto riguarda la loro origine violenta, che proprio ci restituiscono l'idea di quanto il paese abbia ancora bisogno di fare passi in avanti. E permettetemi un'ultima suggestione sempre su questa questione, ossia noi pochi giorni fa, il 4 di giugno, in questo paese è stato approvato il DDL Valditara, un provvedimento legislativo che dice, fa in modo che le scuole, nel momento in cui debbano affrontare le questioni inerenti la violenza di genere o la violenza o le questioni che riguardano l'orientamento sessuale e identità di genere delle persone, debba acquisirsi il consenso informato da parte delle famiglie. Bene, vuol dire che noi sottoporremo agli omicidi come quello di Camaiore, quindi al padre di questo ragazzo, il modulo da firmare se vuole o no che il figlio faccia corsi perché che in qualche modo cercano di prevenire questo tipo di violenza. È una follia quella in cui il nostro paese sta facendo. Cioè, in parole povere, ovviamente genitori come quello che ha finito per uccidere il figlio non farà mai fare un percorso educativo di prevenzione della violenza e del rispetto ai propri figli, e quindi noi ci condanniamo a subire passivamente come società situazioni di questo tipo senza neanche provare a mettere in campo strumenti per prevenirle.
0: Fa bene ad anticipare questo argomento, che sarà poi uno dei un fulcro del nostro ragionamento con un ospite dopo di lei, Gabriele Piazzoni. Le faccio un'ultima domanda, un po' un fuorisacco rispetto ai temi di questa sera, tornando invece su quello che sarà poi sabato, la manifestazione di Milano, perché oggi il sindaco Sala ha parlato, ha detto che sarà al Pride di sabato, però ha detto anche che forse sarebbe una buona idea per l'anno prossimo spostare la data, e già quest'anno la parata partirà con mezz'oretta di ritardo, mezz'ora dopo, per il caldo ovviamente, per quello che ormai viviamo ogni estate in questo periodo, le ondate di calore sempre più intense e frequenti. Che ne pensate di questo?
1: Ah beh, ma il problema c'è tutto, ed è un problema che non riguarda soltanto sabato a Milano, ma è un problema di natura globale, nel senso che noi ci troviamo a che fare con un aumento delle temperature, cosa che è una sfida ovviamente per i Pride, che sono manifestazioni prevalentemente estive all'aperto, in una situazione in cui anno dopo anno le temperature continuano ad aumentare. È chiaro che si stanno fra l'altro mettendo in campo in tutti i Pride, anche sabato è stato fatto, misure per mitigare i disagi, possibilità di avere punti d'acqua, cercativo di slittare in avanti con gli orari di partenza, cercare di individuare percorsi che garantiscono una maggiore ombreggiatura sui partecipanti, eccetera. Ma non è solo questo, il problema è che una manifestazione, le manifestazioni grandi come quelle di Milano, quelle di Roma, hanno bisogno che vengano dietro tutti i servizi pubblici collegati, dalla polizia ai trasporti pubblici, perché parliamo di una manifestazione che a Milano ha visto 300.000 persone in piazza. E quindi tu non puoi pensare di farla partire alle 9 di sera, perché alle 23.59 la metropolitana chiude. Quindi ad esempio, adeguarsi nella realizzazione di questi grandi eventi alle necessità appunto di evitare, perché è chiaro a tutti che è un problema per le persone fragili, ovviamente manifestare sotto un calore di quel tipo, ma anche per quelle non fragili, diventa un problema per tutti oggettivamente, il caldo così atroce, richiedono che ci si sieda intorno a un tavolo e tutti quanti si cerchi di capire con le istituzioni, enti pubblici, organizzatori, come fare e quanto si può cercare di andare verso la mitigazione di questo problema.
0: È molto più complesso di quanto non si pensi. Grazie Gabriele Piazzoni, buon Pride per sabato a Milano, alla prossima.
1: Grazie mille a voi.
0: Gabriele Piazzoni, presidente di Arcigay, tornando all'omicidio di Camaiore, il duplice omicidio, anche insieme una violenza omotransfobica e un femminicidio. Abbiamo interrogato oggi chi si occupa di dare aiuto sia alle giovani persone LGBTQ+, discriminate, sia a chi si occupa di dare una mano invece ai genitori che non riescono ad accettare la sessualità, l'orientamento sessuale e l'identità dei propri figli. Partiamo però dai primi. Matteo Lefons ha sentito Maria Grazia Campese, che è presidente di Spazio Aperto Servizi, che gestisce 6 case arcobaleno dove trova rifugio appunto chi viene discriminato.
2: Notizie come questa hanno lasciato me e tutte le persone con cui lavoro sgomenti. Non ci sembrava possibile che un padre potesse arrivare a compiere un gesto estremo verso suo figlio. Sicuramente poi la magistratura appunto farà tutte le indagini per capire e approfondire l'accaduto, ma è una notizia che ci ha lasciato insomma nello sconforto, come nello sconforto peraltro ogni giorno ci troviamo quando accogliamo ragazzi e ragazze che vengono ripudiati, rigettati o che subiscono violenze all'interno del loro nucleo familiare per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e molto spesso per il percorso di affermazione di genere, insomma parlo delle persone trans, per cui sono storie che incontriamo ogni giorno, per fortuna, come dire, storie che si possono riscrivere nei casi incontrati da noi, e il dolore per invece questo epilogo drammatico che non ha potuto incontrare una strada alternativa prima che si consumasse questo delitto così efferrato.
3: E in queste situazioni cos'è che si dovrebbe fare? Cioè come si agisce per proteggere le persone dalle loro famiglie?
2: Allora, è già un paradosso dire di proteggere le persone dalle proprie famiglie, insomma ci fa sempre una certa impressione, però far sapere che ci sono delle alternative, ci sono nel caso specifico di Milano, della Lombardia, dove c'è Casa Arcobaleno, ma anche in altre regioni d'Italia, che ci sono dei numeri di riferimento, dei luoghi di protezione che possono essere attivati assolutamente in pronto intervento. Sicuramente poi a fianco a questa attività di protezione noi facciamo sensibilizzazione, incontriamo le famiglie che hanno bisogno di approfondire certi temi, cerchiamo di parlare alle scuole laddove c'è la disponibilità, quindi di lavorare anche su qualche dimensione di protezione prevenzione, per dare contro l'ignoranza e questi atteggiamenti di odio e discriminazione che molto spesso sono legati davvero a dimensioni di non conoscenza e di superficialità. Insieme a questo, però, ci tocca accogliere dal 2019, sono passati 60 ragazzi e ragazze nelle nostre case arcobaleno, ci tocca raccogliere i cocci di quello che resta di un ragazzo e di una ragazza, perché sono tendenzialmente giovani tra i 18 e i 24 anni, quindi cocci di una persona che si sente rifiutata dalla famiglia, che è il luogo dove uno dovrebbe sentirsi, diciamo, più a suo agio nel trovare la sua identità.
3: E invece cosa si può fare con i genitori che non accettano l'orientamento sessuale dei figli?
2: E in tante situazioni noi abbiamo trovato anche un solo spiraglio di possibilità di costruire un dialogo e di riavvicinare la famiglia, lo abbiamo colto insieme al ragazzo e alla ragazza, portando avanti un percorso supportati appunto da figure esperte che possono contribuire a sradicare in qualche modo alcune convinzioni. In alcuni casi purtroppo non è stato possibile e la rottura con la famiglia è diventata definitiva perché non c'erano spazi di ricomposizione.
3: Morricone aveva 24 anni, ma se fosse stato un ragazzo più giovane, adolescente, avesse frequentato la scuola, possiamo immaginare, supporre che non avrebbe avuto il consenso informato, preventivo, sull'educazione sessuale che devono firmare i genitori. Ecco, questa nuova legge, voluta da Valditara e dal governo, come impatta o come non impatta sulle questioni di genere e sull'educazione sessuale?
2: Sicuramente ci fa arretrare dal punto di vista di quei percorsi che sono necessari per creare cultura, consapevolezza, maturazione affettiva ed emotiva. Quindi assolutamente perdiamo un'occasione in questo modo per agire in uno dei gangli fondamentali dove i ragazzi e le ragazze vengono a contatto con alcune tematiche, per cui sicuramente da questo punto di vista pensiamo che sia un'occasione mancata per fare quel lavoro che dicevamo prima, necessario a tutto spiano, peraltro nella scuola, che per noi è un luogo di elezione dove lavorare e dialogare con i ragazzi e le ragazze.

0: Quella che avete sentito era Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi, che gestisce 6 case arcobaleno a Milano, intervistata da Matteo Lefons. Si parlava anche dei genitori, chi aiuta i genitori nel percorso di coming out dei figli e delle figlie è l'associazione Agedo. E noi qui abbiamo il piacere di ospitare Rita Rabuzzi, che è la presidente di Agedo Livorno Saverio Renda. Benvenuta Rita, eccoci.
1: Grazie dell'invito.
0: Buonasera. Voi siete la sede di Agedo di Livorno e quindi siete vicini anche geograficamente a Camaiore, alla Versilia. Vi siete informati sulla situazione di quella famiglia, di quel ragazzo nello specifico?
1: Allora, sì, ci siamo attivati subito appena abbiamo saputo della notizia, ma non certamente con la famiglia, nemmeno con i familiari, ma abbiamo fatto un po' di ricerca per capire che cosa fosse successo. E quindi, per il nostro rammarico, sembrerebbe proprio che sia successo perché il figlio appunto si era dichiarato gay e quindi non era accolto in famiglia se non dalla madre. Ecco, noi siamo arrivati a questa situazione non conoscendo però diciamo tutto il contesto, perché non ci hanno mai contattato né la famiglia né naturalmente gli amici di Michelangelo.
0: Senta Rita Rabuzzi, noi siamo partiti da una domanda con questa trasmissione, che è questa: se in famiglia è ancora così difficile accettare la sessualità e l'identità di un figlio. Ovviamente questo caso di cronaca ci dice di sì, però voi le vedete le esperienze, le famiglie le incontrate quotidianamente. È cambiato qualcosa nel corso degli anni? C'è maggiore consapevolezza, c'è maggiore accettazione e apertura? Come vanno i vostri percorsi insieme ai genitori?
1: Allora, devo dire che c'è maggiore apertura da parte dei genitori, ma purtroppo questi casi si verificano sempre. Penso che sia anche dovuto all'attualità, al periodo che stiamo provando ora in questo momento. Noi come associazione accogliamo i genitori, in quanto noi come genitori possiamo condividere con loro le loro incertezze e il fatto appunto che non si sentono preparati ad affrontare questa nuova situazione che si è creata in famiglia. Però diciamo che i genitori che prendono coscienza e che ci contattano spesso e volentieri sono grati, diciamo, ai nostri incontri, in quanto si sentano meno soli, in quanto possono rapportarsi con altri genitori che hanno avuto già questa esperienza, diciamo, che sono riusciti a superare queste incertezze e poter accompagnare i propri figli e le proprie figlie come deve essere. Quindi come compito dei genitori quello di di far sentire felici i propri figli e le proprie figlie e di ascoltarli, di non contrastare la loro natura, perché noi purtroppo abbiamo dentro di noi abbiamo i nostri pregiudizi, la cultura non ci ha aiutato in precedenza. Oggi come oggi possiamo assolutamente aggiornarci, possiamo assolutamente incontrare altri genitori, ci possiamo informare. E il compito nostro anche di Agedo è quello proprio di dare delle corrette informazioni, ecco, ai genitori e alla cittadinanza.
0: Ecco, proprio a proposito di questo, ci sono genitori che partivano da una posizione di totale chiusura e rigetto, rifiuto, e poi invece nel corso del percorso in cui li avete accompagnati hanno cambiato completamente opinione. Succede anche qualcosa di questo tipo?
1: Sì, fortunatamente succede. Ogni genitore ha i suoi tempi. Ci sono quei genitori che in poco tempo riescono ad elaborare la situazione. Per altri genitori ci vuole più tempo, però i nostri incontri, la nostra serenità, i nostri racconti, aiutano moltissimo questi genitori e quindi ci ringraziano e si uniscono a noi anche alcuni ad essere attivisti perché riconoscono che il genitore è importante per la vita dei propri figli, delle proprie figlie e quindi si sentono proprio si mettono a disposizione perché altri genitori possono, diciamo, avere la stessa fortuna che hanno avuto loro di incontrare noi e sentirsi proprio fortunati e orgogliosi dei loro figli e delle loro figlie.
0: Un'ultima cosa, sentiva forse nell'intervista prima di lei, Rita Rabuzzi, si parlava della legge Valditara che ha introdotto il consenso informato per l'educazione sessuoaffettiva nelle scuole. Alle superiori per i minorenni ci vuole l'autorizzazione di fatto dei genitori. È un problema questo?
1: Purtroppo sì, è un grosso problema perché noi siamo riusciti a entrare nelle scuole perché i ragazzi e le ragazze ne hanno assolutamente bisogno, ma non solamente loro, anche le insegnanti, gli adulti, quelli che stanno insieme ai ragazzi e le ragazze. Quindi per noi questa legge diciamo che toglie quella possibilità di poter dare una corretta informazione ai ragazzi e alle ragazze, anche una corretta informazione sull'affettività che questi ragazzi devono affrontare con i loro compagni e per il loro futuro. Quindi saranno senz'altro degli insegnanti che ci cercheranno senz'altro, però questo sarà molto più meno frequente perché si scoraggeranno, visto che tutte queste nuove disposizioni che ci sono da questa legge Valditara si scoraggiano ad invitarci, quindi credo che sarà molto difficile entrare nelle scuole, ma noi ci saremo sempre e cercheremo sempre, forse fuori dall'ambito scolastico, guardiamo un attimino come poter aiutare questi ragazzi e queste ragazze, perché è importantissimo, perché poi oltre ad avere sull'affettività, il fatto lo stesso che dell'educazione sessuale, che comunque nelle famiglie, non tutte le famiglie sono disposte a dare un'educazione corretta ai propri figli e alle proprie figlie. Quindi ci saranno quei ragazzi che saranno preparati ad affrontare la vita sessuale ed affettiva, ma ci sono anche quei ragazzi che assolutamente non avranno diciamo questa fortuna e quindi cercheranno nei siti, su internet, delle situazioni, naturalmente degli articoli e delle immagini scorrette che non le prepareranno certamente alla sessualità e all'affettività.
0: Rita Rabuzzi, la ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Alla
1: buona
0: prossima.
1: Serata.
0: A presto. Rita Rabuzzi, presidente di AGEDO Livorno Saverio Renda, con lei si conclude questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20. Diamo appuntamento a tutti a questo punto, dopo questa mezz'ora insieme, al Pride di sabato a Milano, perché serve essere in piazza lì tutti quanti noi. Ciao da Mattia Guastafierro, un saluto.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Da soli non ce la faremo, abbiamo bisogno di tutto l'aiuto da fuori. In esteri, il racconto dal Venezuela colpito da un devastante terremoto. Stati Uniti, con due diverse sentenze, la Corte Suprema amplia clamorosamente i poteri del presidente Trump. Il caldo non è uguale per tutti. Mentre l'Europa affronta le ondate di calore, le classi più povere sono colpite ancora più duramente. Il caso francese. Davide contro Golia. Palantir fa causa al giudice di Londra per aver tentato di bloccare un accordo tra il colosso di intelligenza artificiale e la polizia della capitale britannica. Due anni fa, la generazione Z kenyota scendeva in piazza contro povertà e corruzione. Oltre 60 ragazzi e ragazze vennero uccisi dalla polizia. Oggi chiedono giustizia. World Music, la qualificazione di Capo Verde ai mondiali di calcio, ha risvegliato l'orgoglio nazionale nella musica dell'isola. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo subito dal Venezuela. Nella notte italiana il paese è stato colpito da due forti scosse di terremoto molto ravvicinate di magnitudo 7.2 e 7.5. Numerosi edifici sono crollati, i danni sono ancora difficili da quantificare. Almeno 164 persone sono morte, quasi 1000 sono state ferite. I numeri però probabilmente cresceranno man mano che proseguiranno le operazioni di ricerca. Secondo il sito web creato per rintracciare le persone scomparse, oltre 25.000 persone risultano disperse. Secondo l'agenzia statunitense che registra i terremoti, lo scenario più probabile è che le persone morte siano tra le 10.000 e le 100.000. A Caracas abbiamo raggiunto la giornalista freelance venezuelana Estefania Salazar.
7: Quando ho sentito la prima scossa ero a casa mia. Ieri era un giorno festivo, quindi nessuno lavorava e molte persone erano a casa. Stavo dando da mangiare al mio gatto quando la terra ha iniziato a tremare. Il mio primo pensiero è stato: è un altro attacco aereo, ci bombardano. La mia mente è andata subito al 3 gennaio. Ma poi la terra continuava a tremare e ho capito che si trattava di un terremoto. Sono uscita in strada, eravamo tutti lì, abbiamo aspettato che finisse. Un mio parente stava guidando e ha dovuto fermarsi perché la macchina sobbalzava troppo. Subito dopo siamo andati tutti sui social network perché molti siti web e anche Twitter, che era molto usato qui, sono ancora bloccati dal governo. Quindi abbiamo dovuto rivolgerci ai social media per capire che cosa era successo, qual era la magnitudo, quanti danni, eccetera, eccetera. Il Venezuela è una zona sismica, ma i terremoti non sono così frequenti né così forti come in altri paesi del Sud America. Quindi, sebbene abbiamo delle linee guida per la prevenzione, la cultura della prevenzione non è molto diffusa qui. Perciò la gente non sapeva cosa fare, è rimasta fuori in strada fino a notte fonda. Ci siamo aiutati tutti a vicenda. Le persone che vivono in edifici molto alti, per esempio, sono venute nelle case di chi vive al pian terreno in cerca di internet, per andare in bagno e cose così. Poi, una volta che si sono sentite al sicuro, sono tornate a casa. Altre persone invece hanno dormito per strada, avevano troppa paura. Ora c'è in vigore lo stato d'emergenza, le scuole sono chiuse e oggi non andremo al lavoro. Ora l'attenzione è rivolta al soccorso e al recupero, all'individuazione delle aree più colpite e alla valutazione dei danni. Alcuni palazzi sono crollati a Caracas e nelle città circostanti.
5: Around Caracas. Now, the day after. Ecco, adesso, il giorno dopo, come si presenta la città, com'è la situazione, la gente è ancora per strada? How does it look now?
7: La gente è ancora molto spaventata, ci sono ancora tante scosse di assestamento, ma tutti hanno già iniziato ad aiutarsi a vicenda. Per esempio, visto che, come dicevo prima, molti media sono bloccati, lo erano già durante il governo Maduro e anche prima con Hugo Chavez, le persone si sono riversate sui social per inviare informazioni. Cerchiamo di individuare e seguire account che sappiamo essere affidabili e poi i media indipendenti che non sono bloccati. La gente però sta creando gruppi WhatsApp WhatsApp o siti web nati apposta per trovare le persone disperse, dare informazione sulle zone colpite. Quindi la solidarietà è in azione ed è una cosa bellissima.
5: Quanto riguarda i servizi di emergenza, come sono stati mobilitati? Anche perché, insomma, la situazione politica nel vostro paese è ancora un po' complicata, quindi come stanno funzionando?
8: How is it working now?
7: I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni. Limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari, perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
5: Quali sono le zone dove l'aiuto è più necessario in questo momento? Help is more needed.
9: Are most needed at this very moment?
7: Caracas è una città a 1000 metri sul livello del mare e accanto c'è l'aeroporto internazionale Maiquetía, a La Guaira. Lo stato di La Guaira è stato duramente colpito, è proprio accanto a Caracas, dista circa 40 minuti in autostrada. Anche l'aeroporto è stato chiuso, moltissimi edifici sono stati danneggiati, altri sono proprio crollati e sono proprio quelli che in questo momento chiedono aiuto. Ma la domanda è: i palazzi seguivano le linee guida antisismiche in vigore? Non lo sappiamo.
5: Solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito, e ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone? What is the feeling?
9: Yeah, so that's the same. That's the question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with that.
7: Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire: ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è: avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica e lo è ancora. Quindi, sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: Questo pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di sentenze, due di queste sono particolarmente significative. Sentiamo Roberto Festa.
1: È un clamoroso allargamento dei poteri del presidente in tema di immigrazione, quello che la maggioranza conservatrice della Corte Suprema ha offerto oggi con due diverse sentenze. Allora, anzitutto la Corte autorizza l'amministrazione Trump a porre fine alle protezioni umanitarie che hanno permesso a centinaia di migliaia di persone, provenienti soprattutto da Haiti e dalla Siria, di vivere e lavorare legalmente negli Stati Uniti. Donald Trump da anni chiedeva la soppressione del programma, che si chiama Temporary Protected Status, status di protezione temporanea, creato dal Congresso con voto bipartisan nel 1990 per fornire uno status appunto legale temporaneo alle persone i cui paesi d'origine erano considerati non sicuri per guerre, disastri naturali, criminalità. Cancellarlo oggi su richiesta dell'amministrazione equivale praticamente a aprire la strada alla potenziale deportazione per 350.000 haitiani e 6.100 siriani, ma ci sono almeno altre 12 nazionalità coinvolte interessate dal provvedimento. C'è però un'altra decisione della Corte pubblicata oggi che va nella direzione voluta da Trump. Con la stessa maggioranza che ha votato per la soppressione dello status di protezione temporanea, cioè i 6 conservatori contro i 3 liberal, la Corte ha stabilito che l'amministrazione Trump può respingere i migranti in cerca di asilo lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, impedendo loro fisicamente di attraversare il confine con gli Stati Uniti. La misura era stata adottata durante la prima amministrazione Trump, che aveva cominciato a respingere gli stranieri prima quindi che passassero il confine con il Messico. Una volta messo piede sul suolo statunitense, la legge federale gli avrebbe infatti dato il diritto di presentare domanda di asilo e ricevere protezione. Dopo la fine della pratica, durante l'amministrazione Biden e dopo una serie anche di vari passaggi per le corti inferiori, il massimo organismo giudiziario americano, quindi la Corte Suprema, mette ora la parola fine alle varie controversie, dando ragione a Trump. Nei prossimi giorni verrà pubblicata un'altra sentenza importante, la più attesa, quella relativa al 14° emendamento, che riconosce la cittadinanza a coloro, senza distinzione, che nascono sul suolo americano. Trump dà una diversa interpretazione del 14° emendamento, che di fatto cancellerebbe lo ius soli. Si dava quasi per scontato che la Corte avrebbe deciso contro la richiesta del Presidente, e del resto il 14° emendamento è molto chiaro, non c'è molta possibilità di equivoco sul fatto che il 14° emendamento riconosce a tutti coloro che nascono negli Stati Uniti la cittadinanza degli Stati Uniti. Dopo e date le sentenze di oggi, il giudizio della Corte non appare più così certo.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Continua l'ondata di calore che sta colpendo tutta l'Europa occidentale e, secondo i dati diffusi da Copernicus, sta facendo impennare anche le temperature al suolo, con valore che hanno raggiunto i 48 gradi a Madrid, i 44 a Roma, 46 a Poitiers in Francia e Saragozza in Spagna. Nel Regno Unito, ad esempio, restano chiuse circa 1000 scuole e ieri il picco storico di giugno della massima più alta mai rilevata in tutto il paese in oltre un secolo di rilevazioni meteorologiche e anche in Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse oggi e oltre 10.000 hanno modificato gli orari. Il caldo però, come sappiamo, non è uguale per tutti. Le classi, le comunità più svantaggiate lo subiscono in modo peggiore. Sentiamo in esteri il caso francese con Veronica Gennari.
1: Idratatevi, restate al fresco, non uscite nelle ore più calde, evitate il sole diretto. Questi sono alcuni dei consigli che il presidente Emmanuel Macron ha dato ai francesi per resistere alla cosiddetta canicule, cioè l'ondata di calore che giovedì 25 giugno ha messo 72 dipartimenti in vigilanza rossa, il più alto grado di allerta meteo. Lontano dall'essere sbagliati, i consigli del presidente non tengono però conto di tutti i gruppi di persone che non possono permettersi di stare al fresco perché vivono in alloggi mal isolati o che non possono evitare il sole diretto perché nel loro quartiere non ci sono zone verdi. Se il caldo colpisce infatti tutti i francesi, alcuni ne risentono più di altri. Secondo Nawal, membro dell'associazione Get Up, che milita per una giustizia sociale e climatica, coloro che risentono di più della crisi climatica sono i giovani dei quartieri popolari. Radio Popolare l'ha raggiunta per parlare di questo tema con lei. I giovani dei quartieri popolari sono i più colpiti per diversi motivi. Innanzitutto a causa della qualità degli alloggi. Nei quartieri popolari ci sono moltissime case che definiamo bollitori. Ciò significa che quando il calore entra in queste abitazioni è molto più difficile da gestire perché sono molto mal isolati. A questo si aggiungono altre motivazioni.
2: Il y a énormément de béton, de bitume qui va du coup créer ce qu'on appelle un îlot.
1: Nei quartieri popolari il cemento e l'asfalto creano un'isola di calore. In sostanza, a causa di questa massiccia cementificazione, il calore viene riflesso e amplificato. Questo calore sarà molto più intenso rispetto ai quartieri in cui vi sono più spazi verdi. C'è anche molto inquinamento atmosferico, il che rende ancora più difficile sopportare l'ondata di caldo. Le parole di Nawal sono in accordo con quanto dicono i dati. Nel report del 2025, per esempio, la Fondation pour le Logement scrive: le cause di questa vulnerabilità sono innanzitutto di natura urbanistica. I quartieri popolari sono situati in contesti urbani e quindi soggetti al fenomeno delle isole di calore urbane. Secondo il report, il 59% degli abitanti dei quartieri popolari soffre il caldo nel proprio alloggio, contro il 43% negli altri quartieri. Davanti a questi dati, in un periodo in cui la Francia sta infrangendo tutti i record, vivendo le giornate più calde degli ultimi 80 anni, cosa ha fatto e cosa sta facendo il governo? Secondo Nawal, ci sono stati dei piccoli miglioramenti e la questione climatica è sempre più messa in risalto, ma questo non è sufficiente. Non è abbastanza, vista l'emergenza che le classi popolari stanno vivendo. Parlo di emergenza anche perché sono anni che lanciamo l'allarme su questi temi e ora ci troviamo proprio nel bel mezzo di ciò che avevamo previsto. Il fatto che si parli di clima solo durante le ondate di caldo è un problema, perché la crisi climatica colpisce le persone durante tutto l'anno, non solo d'estate. L'ondata di caldo è solo uno dei tanti sintomi della crisi climatica. Questo approccio evidenzia la carenza strutturale nel modo in cui viene preso sul serio l'argomento.
0: Ora andiamo a Londra, torniamo a parlare del caso del contratto tra la polizia della capitale britannica, la Metropolitan Police, e Palantir, che il giudice, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, aveva cercato di osteggiare. Ora ne riparliamo perché Palantir ha fatto causa al giudice Sadiq Khan. Sentiamo Elena Siniscalco.
3: Tell us why Palantir now are taking the mayor and the mayor's office to court.
4: Well, firstly, this is not a decision that we've taken lightly, and it's one that we take, frankly, quite reluctantly.
5: Quello che avete appena sentito è l'inizio di un'intervista di Sky News UK all'amministratore delegato il Regno Unito di Palantir, la famosissima e controversa società di tech americana. L'amministratore Louis Mosley, interrogato sul perché Palantir stia facendo causa al sindaco di Londra e al suo ufficio, risponde che la decisione è stata presa non con leggerezza, anzi, francamente, in modo abbastanza riluttante. Che Palantir volesse o non volesse arrivare a questo punto, però, ci troviamo di fronte a un precedente rischioso, a una specie di storia di Davide e Golia moderna, il cui esito potrebbe avere un impatto reale sul futuro dei rapporti tra il mondo della tecnologia e quello della politica. Per capire questa storia dobbiamo tornare velocemente indietro di circa un mese, a quando il sindaco di Londra, Sadiq Khan, bloccò un accordo da 50 milioni di sterline tra la Met Police, la polizia della capitale, e Palantir. L'accordo avrebbe permesso alla polizia di usare le tecnologie di intelligenza artificiale fornite da Palantir per automatizzare l'analisi delle informazioni nelle indagini penali. Secondo Khan, non era stato seguito un normale processo di appalto e l'accordo era stato